0: Pecanvalle di Blegno, accaduta ieri sera. Le forze di polizia ieri sono intervenute per fermare la persona sospettata di aver ucciso l'ex moglie con un colpo d'arma da fuoco. Principale sospettato l'ex marito che avrebbe fatto esplodere l'abitazione. 5 agenti sono rimasti coinvolti, 3 hanno riportato lesioni non gravi. Il rogo susseguito all'esplosione è domato. Ci si interroga sulla sorte dell'uomo. Dalla polizia cantonale l'invito alla popolazione a mettersi a disposizione e evitare movimenti fuori casa. Ancora per la cronaca nera, ricordo, 4 persone sono state arrestate giovedì sera per una lite al Parco Ciani a Lugano che ha coinvolto 5 uomini. Ad avere la peggio un 32enne kosovaro del Luganese, ricoverato in ospedale con fratture al volto. In manette 3 persone senza fissa dimora. Un iraniano, un albanese e un etiope, oltre a un italiano domiciliato nel Mendrisiotto. A vario titolo sono accusati di tentato omicidio, lesioni gravi e semplici. Dall'estero, il presidente statunitense Donald Trump ha comunicato attraverso il social media Truth che, nonostante la fine del cessate il fuoco, i colloqui con l'Iran proseguono a incoraggiare la ripresa dei negoziati. I ministri degli esteri egiziano e qatariota, come comunica il primo dopo una telefonata tra i due. Possibili nuovi negoziati potrebbero svolgersi settimana prossima, possibilmente in Svizzera. Nel frattempo la Casa Bianca non vuole il coinvolgimento di Tel Aviv nei combattimenti in corso con l'Iran per timore di perdere il controllo del conflitto. A riportarlo è la CNN, citando alcune fonti secondo le quali il premier israeliano Benjamin Netanyahu vorrebbe unirsi agli attacchi. Veniamo ai terremoti del 24 giugno in Venezuela. Il bilancio dei morti è stato rivisto al rialzo e è ora di 4.118. 16.740 invece i feriti, migliaia ancora i dispersi, e ricordo che è sempre attiva la colletta della catena della solidarietà, versamenti sul sito della catena o recandosi agli sportelli postali. Tecnologia: Apple fa causa a OpenAI per il furto di segreti commerciali. Lo riporta il canale CNBC, sottolineando che la società di Cupertino accusa proprio OpenAI di aver rubato la sua proprietà intellettuale per sviluppare il suo hardware destinato ai consumatori. Veniamo allo sport. Ricordo la morte all'età di 75 anni di Roland Colombin, leggenda dello sci alpino elvetico e mondiale. Negli ultimi anni il valesano era stato colpito da 2 tumori, uno alla gola e uno al fegato. La sua vita da sciatore comunque è stata contraddistinta dalla rivalità con Bernard Russi. In carriera Colombin ha ottenuto 8 vittorie in Coppa del Mondo, tutte in discesa libera. Un personaggio a tutti gli effetti, sia fuori dalle piste che all'interno, soprattutto del Circo Bianco. Mondiale di calcio, è la Spagna a sfidare la Francia in semifinale, spagnoli che hanno battuto il Belgio 2-1, attese invece per Svizzera-Argentina alle prossime 3, quindi di domattina, senza però la sorpresa Manzambi in attacco, con qualche giocatore recuperato. Tennis: sarà Jannik Sinner l'avversario di Alex Zverev domenica nella finale di Wimbledon. L'italiano ha battuto in serata Novak Djokovic in 3 set. Eccoci adesso al tempo di oggi, ormai sabato 11 luglio 2026. Al sud in mattinata ancora nuvole che porteranno poi nel pomeriggio pioggia o temporali dalle Alpi. A nord soleggiato, ma anche in queste zone della Confederazione nel pomeriggio arrivano rovesci o temporali. Temperature minime comprese tra 16 e 22 gradi, massima 32, isoterma di 0 gradi dai 4.200 metri. Prosegue la notte musicale di Rete 1. Le notizie tornano in diretta tra poco meno di un'ora, alle 3. A voi una felice notte.
1: Rete 1.

Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

The Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

Notizie delle tre in studio Fabio Degli Antoni, cronaca regionale in apertura, esplosione alle Untiche in Valle di Blegno, accaduta ieri sera, le forze di polizia sono intervenute per fermare la persona sospettata di aver ucciso l'ex moglie con un colpo d'arma da fuoco giovedì all'ospedale di Faido dove la donna era ricoverata. Principale sospettato, l'ex

0: Il percorso ha una finalità preventiva: ridurre il rischio di scelte impulsive, favorire il benessere del cane, prevenire importazioni illegali e situazioni problematiche. Certificati esteri, passaporti o attestati di altri cantoni non saranno tenuti in considerazione. Dopo il nuovo scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran, sembrano ormai lontani il Birkenstock e il suo memorandum d'intesa. In questo momento cruciale, la Svizzera conferma però di voler giocare un ruolo diplomatico e soprattutto umanitario. Questo mentre il presidente americano Donald Trump ha annunciato la cessazione del cessate il fuoco, precisando che l'Iran avrebbe chiesto di proseguire con i negoziati e lui ha risposto dando il proprio assenso. L'incertezza torna a pesare soprattutto sullo stretto marittimo di Hormuz. I grandi armatori sembravano aver ritrovato un po' di fiducia. Alcune decine di navi hanno attraversato il passaggio quotidianamente negli scorsi giorni. Teheran insiste però nel voler imporre il suo controllo e dettare legge sui transiti. La diplomazia internazionale resta attiva, Qatar, Pakistan e Egitto in particolare. Sono ancora ricoverate in ospedale le tre vittime dell'attentato di fine giugno a Monte Carlo, dove una donna ucraina ha detonato una bomba nella casa di un oligarca suo connazionale, ferendolo assieme alla compagna e al loro figlio. L'adolescente ha parlato con gli investigatori. Il padre non ancora, ma sta migliorando. La madre sta un po' meglio, ma è sempre in pericolo di morte. Ha subito l'amputazione delle gambe. Per quanto riguarda l'attentatrice, la sua latitanza è terminata dopo essere stata trovata morta giorni fa in Ucraina, uccisa da colpi d'arma da fuoco. E per lo sport, è morto per malattia all'età di 75 anni Roland Colombin, leggenda dello sci alpino svizzero e mondiale. La sua vita da sciatore è stata contraddistinta dalla rivalità con Bernard Russi. In carriera, Colombin ha ottenuto 8 vittorie in Coppa del Mondo, tutte in discesa libera. Mondiale di calcio, e la Spagna a sfidare la Francia in semifinale, spagnole che hanno battuto il Belgio 2-1. Attesa invece per Svizzera-Argentina alle 3 di domattina, senza la sorpresa Manzambi in attacco, ma con recupero probabile di diversi giocatori acciaccati. Eccoci al tempo di oggi, sabato 11 luglio, al sud mattinata ancora con nuvole che porteranno poi nel pomeriggio pioggia o temporali dalle Alpi. Al nord soleggiato, ma anche in queste zone della Confederazione nel pomeriggio arrivano rovesci o temporali. Informazione sulla viabilità quando sono le 3:03 per segnalare prudenza per chi viaggia in Romandia sulla 9 VV Martigny tra Saint-Trifon e Benon in entrambe le direzioni. Un incidente sta causando disagi. Poco prima si avvisavano tutti gli utenti dell'autostrada di prestare attenzione per eventuali animali sulle carreggiate. Prudenza comunque la guida, buon proseguimento d'ascolto, ci risentiamo più tardi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Che cosa resta dell'infanzia quando diventiamo adulti? A un anno dalla scomparsa dell'autore svizzero Peter Bixel, Pane, Amore e Fantasia riscopre le sue Storie per bambini, insieme al critico letterario Marco Belpoliti e alla filosofa Michela Marzano. Un viaggio tra infanzia, memoria e identità, alla ricerca di ciò che ci rende, giorno dopo giorno, ciò che siamo. Pane, Amore e Fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.
1: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni. Cronaca nera, esplosione a Leontica in Valle di Blegno, accaduta ieri sera. Le forze di polizia sono intervenute per fermare la persona sospettata di aver ucciso l'ex moglie con un colpo d'arma da fuoco giovedì all'ospedale di Faido, dove la donna era ricoverata. Principale sospettato l'ex marito, appunto, che avrebbe fatto esplodere poi l'abitazione. 5 agenti sono rimasti coinvolti, 3 hanno riportato lesioni non gravi. Il rogo susseguito all'esplosione è domato. Ci si interroga sulla sorte dell'uomo. Dalla polizia cantonale l'invito alla popolazione a mettersi a disposizione di evitare movimenti fuori casa. Missi in sora, l'ex filiale di Migros ha presentato istanza di fallimento. Sono interessate tutte le 18 filiali dell'azienda specializzata in apparecchi acustici e ottica, ha indicato ieri la proprietà austriaca di Audioprotesisti.

0: e secca torna poi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia, per il caldo. Paura su un volo Ryanair in Grecia. Ieri un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino, frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. L'uomo, un serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone ed era allacciato con la cintura di sicurezza. Se l'è cavata con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio d'emergenza tornando a Salonicco. Le truppe nigeriane hanno ucciso questa settimana nello stato nord-occidentale di Zamfara oltre 300 membri di bande dedite a rapimenti e furti di bestiame, noti localmente come banditi. L'intero sistema elettrico cubano è andato in blackout, causando il quarto collasso totale del 2026. Arriva 4 giorni dopo il precedente blackout nazionale e nel pieno della più grave crisi energetica dell'isola. E per lo sport ricordo che è morto per malattia all'età di 75 anni Roland Colombin, leggenda dello sci alpino svizzero e mondiale. La sua vita da sciatore è stata contraddistinta dalla rivalità con Bernard Russi. In carriera Colombin ha ottenuto 8 vittorie in Coppa del Mondo, tutte in discesa libera. Mondiale di calcio, è la Spagna a sfidare la Francia in semifinale, spagnoli che hanno battuto il Belgio 2-1, e cresce l'attesa per Svizzera-Argentina alle 3 di domattina senza la sorpresa Manzambi in attacco, ma con il probabile recupero di diversi giocatori. Eccoci al tempo di oggi, sabato 11 luglio, al sud in mattinata ancora nuvole che porteranno nel pomeriggio possibile pioggia o temporale dalle Alpi, al nord soleggiato, ma anche in queste zone della Confederazione nel pomeriggio arrivano rovesci o temporali.
1: Rete 1.

0: Informazione sulla viabilità quando sono le 4:24 per segnalare sulla 2 Chiasso in direzione del San Gottardo che fino a nuovo avviso a causa di un veicolo in avaria è chiusa la galleria del San Gottardo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

0: Gotthard. Questa canzone del 2025 torneranno a brevissimo con due canzoni in particolare legate a Lugano, ma anche al calcio lugano. Gotthard che ci hanno portato le notizie, quelle delle 5.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. La cronaca nera, esplosione a Leontica in Valle di Blegno, accaduta ieri sera. Le forze di polizia sono intervenute per fermare la persona sospettata di aver ucciso l'ex moglie con un colpo d'arma da fuoco giovedì all'ospedale di Faido, dove la donna era ricoverata. Principale sospettato l'ex marito, che avrebbe fatto esplodere l'abitazione. 5 agenti sono rimasti coinvolti, 3 hanno riportato lesioni non gravi. Il rogo, susseguito all'esplosione, è domato. Ci si interroga sulla sorte dell'uomo. Dalla polizia cantonale l'invito alla popolazione a mettersi a disposizione di evitare movimenti fuori casa. Spostiamoci in Germania, dove è in corso una vasta operazione di polizia presso un supermercato a Berlino Marienfelde. La situazione vede coinvolti degli ostaggi, le circostanze non sono ancora note, l'evento è in corso. Dopo il nuovo scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran, sembrano ormai lontani il Bürgerstock e il suo memorandum d'intesa. In questo momento cruciale, la Svizzera conferma però di voler giocare un ruolo diplomatico e soprattutto umanitario. Questo mentre il presidente americano Donald Trump ha annunciato la cessazione della tregua, precisando che l'Iran avrebbe chiesto di proseguire con i negoziati e lui ha risposto dando il proprio assenso.

svolto nel giorno del 53° anniversario dell'indipendenza dell'arcipelago dopo che un Cessna è decollato dall'aeroporto internazionale Lindenpindling diretto a San Andros, precipitando nella vegetazione. Il governo di Taiwan invece ha organizzato l'evacuazione di oltre 14.000 persone, la maggior parte delle quali risiede nelle zone montuose dell'isola in vista dell'avvicinarsi del tifone Bavi, sebbene non sia previsto che questo tifone in fase di indebolimento tocchi terra, le autorità stanno adottando misure precauzionali. E per lo sport ricordo che è morto per malattia all'età di 75 anni Roland Colombin, leggenda dello sci alpino svizzero e mondiale. La sua vita da sciatore è stata contraddistinta in particolare dalla rivalità con il collega, con l'amico poi diventato Bernard Russi. In carriera Colombin ha ottenuto 8 vittorie in Coppa del Mondo, tutte in discesa libera, un vero personaggio fuori e dentro le piste da sci. Mondiale di calcio, è la Spagna a sfidare la Francia in semifinale, spagnoli che hanno battuto il Belgio 2-1. E invece cresce l'attesa per Svizzera-Argentina alle 3 di domattina, senza la sorpresa Manzambi in campo e soprattutto però con qualche nota positiva, perché dovrebbero essere a disposizione dell'allenatore Murat Yakin giocatori che nell'ultima sfida non hanno potuto essere della partita. Eccoci al tempo di oggi, sabato 11 luglio, al sud in mattinata ancora nuvole che porteranno nel pomeriggio possibile pioggia o temporale dalle Alpi. Al nord soleggiato, ma anche in queste zone della Confederazione nel pomeriggio arrivano rovesci o temporali. Informazione sulla viabilità quando sono le 5:04. Buongiorno sulla 2 Chiasso direzione di Lucerna, la galleria del San Gottardo chiusa mezz'ora fa per un veicolo in avaria è stata riaperta. Sempre sulla 2 Lucerna in direzione Chiasso tra Vassen e Göschenen, al portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km con tempi d'attesa stimati a 20 minuti. Pazienza, buon proseguimento d'ascolto, buon viaggio a chi viaggia. Adesso c'è il Salmo svizzero che apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, stamane cantato dalla Corale Verzaschese. A più tardi.

0: Kraft Nährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

informazione sulla viabilità quando sono le 5.47 per segnalare per chi viaggia sulla A2 Lucerna in direzione di Chiasso tra Amsteg e Goschenen al portale nord della Galleria del San Gottardo. Ci sono ora code aumentate a 4 km con tempi d'attesa stimati a 40 minuti.

0: Rete 1.
1: Quando suonano le campane pergassonesi di Pazzalino, significa che sono le 6 del mattino. Buongiorno, dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla, cronaca regionale in apertura, esplosione a Leontiche in Valle di Blegno, accaduta ieri sera. Le forze di polizia sono intervenute per fermare la persona sospettata di aver ucciso l'ex moglie con un colpo d'arma da fuoco giovedì all'ospedale di Faido, dove la donna era ricoverata. Principale sospettato, l'ex marito che avrebbe fatto esplodere l'abitazione. 5 agenti sono rimasti coinvolti, 3 hanno riportato lesioni non gravi. Il rogo susseguito all'esplosione è poi stato domato in tarda serata. Ci si interroga sulla sorte dell'uomo, comunque l'operazione è tuttora in corso. All'estero, stanotte la capitale ucraina Kiev è stata nuovamente colpita da un attacco missilistico russo che ha causato il ferimento di almeno 6 persone. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. Questi raid aggiungono il giorno seguente quelli di droni ucraini che hanno colpito infrastrutture petrolifere in Russia e il porto di Taganrog nel sud del paese. Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di decimare e distruggere completamente l'Iran qualora il governo del paese tentasse di farlo assassinare. 1000 missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica. Ne seguiranno immediatamente altre migliaia se il governo iraniano dovesse mettere in atto la minaccia, ha scritto Trump sulla piattaforma Social Truth. Gli ordini sono già stati impartiti e le forze armate statunitensi sono pronte, determinate e in grado per un periodo di un anno prorogabile, ha aggiunto.

0: CNN, citando alcune fonti secondo le quali il premier israeliano Benjamin Netanyahu vorrebbe unirsi agli attacchi. Terremoti del 24 giugno in Venezuela, il bilancio dei morti è aumentato a 4.118, 16.740 i feriti, migliaia ancora i dispersi. Ricordo che è sempre attiva la colletta della catena della solidarietà, versamenti sul sito della catena o recandosi agli sportelli postali. Tecnologia: Apple fa causa a OpenAI per il furto di segreti commerciali, sottolineando che accusa la società di intelligenza artificiale di aver rubato la sua proprietà intellettuale per sviluppare l'hardware destinato ai consumatori. È sabato 11 luglio, al sud in mattinata ancora nuvole che porteranno probabilmente nel pomeriggio piogge o temporali dalle Alpi al nord soleggiato, ma anche in queste zone della Confederazione nel pomeriggio arrivano rovesci o temporali, temperature minime comprese tra 16 e 22 gradi ancora per poco, poi le massime saliranno a 32, isoterma di 0 gradi dai 4.200 metri. Ricordo che in tutta la Svizzera è stata prolungata l'allerta canicola di grado 3. Oltre San Gottardo fino a giovedì sera, con l'aggiunta della regione dell'Altipiano centrale e la zona di Sciaffusa. Nel Ticino centrale e meridionale, così come nel Basso Moesano, l'allerta è almeno fino a venerdì prossimo, così come il passaggio a livello 4 per alcune regioni del paese. Le temperature massime saranno fra 31 e 35 gradi, con punte fino a 37-38 nella prima metà della prossima settimana. Calduccio dunque. Ancora notizie adesso con Giordano De Lucia, più tardi.
1: Lo sport.
2: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con la notizia di un lutto nel mondo dello sport svizzero per la morte di Roland Colombin, leggenda dello sci, morto ieri all'età di 75 anni da oltre due, lottava contro il cancro. Valesano, figura di spicco dello sci rosso crociato negli anni 70, era noto per il suo umorismo e l'ironia che portava in pista nelle competizioni di alto livello. In carriera si ricordano le sue 8 vittorie in Coppa del Mondo, gli 11 podi in totale, le due Coppe del Mondo di discesa conquistate nel 73 e 74 e soprattutto l'argento a soli 21 anni alle Olimpiadi di Sapporo nel 72, dietro proprio al suo storico rivale e compagno di nazionale Bernard Russi. Ai mondiali di calcio sarà la Spagna l'avversaria della Francia nella semifinale del 14 luglio, Spagna che ieri sera ha infatti battuto il Belgio 2-1 con reti iniziali di Ruiz e de Ketelaere nel primo tempo, gol decisivo all'88esimo minuto per gli Iberi grazie a Merino. Spagna che torna così a giocare una semifinale mondiale a 16 anni di distanza da quella del 2010 in Sudafrica, quando poi vinse la Coppa del Mondo. E stasera spazio a Norvegia e Inghilterra, quarto di finale che si gioca a Miami dalle 23. Intanto è stato lo stesso CT rosso crociato Murat e Yakin ad escludere ieri sera in conferenza stampa la presenza di Johan Manzambi, infortunato al ginocchio, nella partita di domani contro l'Argentina. Mentre il Lugano ha chiuso il suo campo d'allenamento in Germania battendo in amichevole l'Edenheim, formazione di seconda Bundesliga, 1-0 grazie alla rete nella ripresa di Dos Santos. Nel tennis sarà Zverev Sinner la finale maschile di Wimbledon. Dopo il tedesco ieri sera il numero uno al mondo ha battuto infatti in 3-7 Novak Djokovic, qualificandosi per la sfida di domani. Oggi invece derby tutto cieco per il titolo femminile con Muchova contro Noshkova. Infine, per le moto GP, appuntamento alle 15 con la gara sprint del Gran Premio di Germania, mentre al Tour de France con Pogacar, sempre in maglia gialla, si corre l'ottava tappa favorevole di nuovo ai velocisti.
3: Sulla A2 Lucerna, direzione Chiasso tra Amsteg e Göschenen, al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 chilometri. I tempi d'attesa stimati sono di circa 50 minuti. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.

Buongiorno, buongiorno. La redazione musicale ha affidato per noi il nostro risveglio musicale dopo le 6 a Santana con Maria Maria. Io vi vedo già, non tutti naturalmente, ma in diversi svegli attivi. Ho visto già un sacco di messaggi di buongiorno sulla nostra messaggeria allo 076 321 11 13. Quindi un saluto a Daniele che ci manda un bellissimo video con una vista imparagonabile. Così come un disegno di nuvole e uccelli sul cielo del sud della Francia, già con un po' di, sembrano delle pennellate tra l'azzurro, il blu, il bianco e il giallo. Buongiorno Francesco, buongiorno Pietro che ci manda anche un'immagine con una bella tazza di tè che fa sempre bene. Buongiorno Michele, insomma buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Io sono Elisa Manca e noi siamo insieme fino alle 9. La nostra redazione musicale cerca sempre di sintonizzarci anche un po' con la giornata proprio dal punto di vista della musica. E tra le varie cose di oggi mi dice Elisa, oggi sarà l'11 di luglio il compleanno di Achille Lauro, che poi è un gioco di parole con il suo vero nome che è Lauro De Marinis, nato a Verona, è del 1990, quindi fa 36 anni. Molti l'hanno conosciuto nel 2019 quando a Sanremo ha presentato Rolls Royce, però era già noto nell'ambiente musicale da ben prima, ha spaziato tra rock, hip hop, un po' di cantautorato appunto della sana musica pop che è quella poi che ti fa ricordare e girare tanto nelle radio, e qualcuno invece lo associa a quello che qualche tempo fa aveva partecipato all'Eurovision Song Contest rappresentando però San Marino, aveva vinto una manifestazione apposita che era stata creata proprio quell'anno, era il 2022, il brano era Stripper. Quindi facciamo gli auguri ad Achille Lauro, che però non sarà l'unico a essere celebrato e ricordato oggi. Si sta parlando a livello di palinsesti televisivi di chi tra gli, insomma, vari big, parlo però degli editori televisivi italiani, trasmetterà un suo grande concerto registrato quest'estate. Volevano fargli gli auguri di compleanno con una bella celebrazione, ma è tutto un po' in stop. Io penso che lui non se ne curi troppo, però intanto ci ascoltiamo Comuni Immortali. 36 anni Achille Lauro, auguri.

Ma poi perché vi parlavo di questo concerto televisivo che adesso si stavano un po' contendendo tra Rai e Mediaset, legato proprio ad Achille Lauro per i suoi concerti estivi, naturalmente, ma perché ormai, se ci fate caso, è molto difficile, se vi è capitato di andare ad un concerto di recente, forse l'avete visto coi vostri occhi, moltissimi artisti non sono più solo loro sul palco, ci sono tutta una serie di amici, alcuni annunciati, altri a sorpresa, che compaiono sul palco, e quindi il bello per gli spettatori è che vanno a vedere un artista e se ne ritrovano molti di più. Per esempio è successo così per Giorgia Tiziano Ferro, proprio accompagnando Achille Lauro. Torniamo ai compleanni di quest'oggi. L'11 di luglio sono diversi gli artisti che compiono gli anni. Una è del 1959, è Susan Nadine Vega, finalmente un artista con un nome relativamente semplice, Susan Vega, che non lo cambia, questo è proprio il suo nome. Lei è nata in California, poi con i genitori si trasferisce completamente dall'altra parte degli Stati Uniti e cresce a New York, in quello che adesso definiremmo una serie, non uno solo, di quartieri difficili, l'Upper West Side, lo Spanish Harlem, e poi frequenta, questa cosa è entrata nel mito di quest'artista, la scuola, quella proprio dove hanno ambientato il film, il musical Saranno Famosi, la New York High School of Performing Arts. Lì, penserete, avrà studiato musica. No, ha studiato danza moderna, però amava la musica, era studentessa anche di letteratura inglese alla Columbia, si esibiva in piccoli locali. Siamo nell'84 e ha il suo primo contratto da un'etichetta discografica, inizia a fare queste canzoni che sono un po' delle canzoni di un cantautorato, se vogliamo, un po' a anni 70, e poi nel secondo album il tutto diventa un po' più pop. Noi adesso ci ascoltiamo e le facciamo gli auguri tramite la canzone Luca dell'87, proprio dal suo secondo album, una canzone che non è una canzone d'amore, è una canzone dove lei racconta di un ragazzino che lei vede giocare in cortile con gli altri bambini, un ragazzino un po' diverso dagli altri. La canzone è sicuramente simbolo degli anni 80, della musica di Susan Vega e del saper vedere le storie degli altri e poi saperle mettere in musica, raccontare e far diventare immortali.

0: George Harrison, questa God My Mind Set On You. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare. Sulla A2 Lucerna direzione Chiasso, tra Hersfeld e Göschenen, al portale nord della Galleria del San Gottardo, code di 9 km. I tempi d'attesa stimati sono di circa 1 ora e 30 minuti. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Lui è Teddy Swims, questa Mr. Know It All, e come detto la redazione musicale mi ha reso attenta, quindi li ringrazio, il fatto che oggi ci siano tanti compleanni musicali, compreso quello di Coez, e naturalmente qui si capisce che si tratta di un nome d'arte. Lui è Silvano Albanese, nome normalissimo ma forse di minore impatto che Coez, che uno dice cosa ho capito, cosa ha detto. Lui è dell'83, quindi fa 43 anni. Nasce come prima rapper e anche cantautore, in precedenza era stato anche graffittaro, si occupava di graffiti anche lui. Ha avuto una infanzia e adolescenza in quel di Roma, pur essendo originario della provincia di Salerno. Ci ascoltiamo di lui una canzone nuova, la sua Ci vuole una laurea, immaginandolo preso a preparare i concerti. È iniziato infatti pochi giorni fa il suo tour, le prossime date, dopo aver toccato Firenze, stasera Pompei, presto sarà abbastanza vicino a noi, in quel di Cernobbio a Villa Erba.

Typical Mail, raccontato da Tina Turner. Torno ai vostri messaggi e quelli che arrivano allo 076 321 11 13. Buongiorno Rossano tra chitarra e moka per preparare il caffè. Buongiorno a Riccardo che ci manda una foto dell'alba in una zona, lui mi dice, campestre dell'Alessandrino. Sì, si vede tutto il piatto e le balle di fieno, però non mi dice Riccardo se è da lì che ci sta ascoltando. Apro una parentesi, è molto bello, soprattutto d'estate, capita anche in altri momenti dell'anno, sì, però d'estate un po' di più, che ci scrivete, vi fate sentire presenti anche mentre siete da qualche altra parte rispetto al solito. Succede che ci mandate una foto dal mare o da qualche escursione che state facendo, quindi è sempre un piacere. Franca, buongiorno, buon sabato. Pitu fa un po' di considerazioni che al passo dello Spluga ci sono 21 gradi, bello freschino, dice di essere tornato dalla pesca, bottino magro. però il fresco l'abbiamo preso. Buongiorno, buon caffè, un grande saluto da Cipro, ce lo manda Atos sul caffè di parola perché ci inquadra proprio la tazzina di caffè, il sole che è già bello alto nel cielo e un bello sfondo di palme. E poi c'è il buongiorno fotografico di Ore che ci manda un cielo con 50 sfumature d'azzurro.

Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

The Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: di qui insieme ad Alan Sorrenti. Vedevo anche un po' di messaggi che hanno a che fare con ieri sera, dove ha piovuto, dove no, ma adesso chiediamo a chi lo sa per bene. Da Meteo Svizzera Locarno Monti ci risponde Stefano Zanini, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, rinfrescato un po' stanotte, cosa dicono i vostri dati?
1: Ma a sud delle Alpi qualche temporale l'abbiamo avuto ieri sera, in particolare hanno toccato, se guardiamo proprio al versante sudalpino, hanno toccato in particolare una fascia diciamo tra la media Leventina e diciamo la media Blenio, quindi una fascia a grandi linee fra Faido e Acquarossa. Lì nel centro c'è stato comunque una trentina di millimetri, localmente è stata osservata anche della grandine. Nelle altre regioni abbiamo avuto sì qualcosa in Verzasca, un temporale non di grossa entità, riuscito a spingersi fino al piano di Magadino, meno la parte verso Bellinzona. Insomma, qua e là qualcosa c'è stato anche nelle regioni adiacenti dei Grigioni, specialmente nel Safi e Antal, sono venuti 20 mm e il tutto si è poi manifestato in serata con delle correnti discendenti da nord che hanno portato aria un po' meno calda verso tutto il pendio sudalpino. Infatti le minime stanotte sono state prese fra i 17 e 18 gradi nelle zone pianeggianti, circa 20 gradi in colline, quindi un po' più respirabile. Valori simili li abbiamo registrati anche a nord delle Alpi, quindi una notte diciamo ancora relativamente fresca se confrontata a quelle dei giorni scorsi. La giornata oggi, sotto l'influenza di una debole zona di alta pressione, è abbastanza soleggiata, ma appunto è un'alta pressione, quasi una pressione livellata, quindi abbiamo ancora questa instabilità anche oggi. Nel corso della giornata si svilupperanno dei cumuli che poi daranno origine a qualche rovescio temporale, inizialmente piuttosto nelle Alpi, e poi questi temporali verso sera potranno interessare anche le zone di pianura, questo sia al nord che al sud delle Alpi. Le temperature massime sono sempre comunque molto elevate, con dei valori che toccheranno i 32 gradi, nella Svizzera tedesca si potrà arrivare anche fino a 34, è un isoterma di 0 gradi che anche oggi si troverà oltre i 4.000 metri.
0: Grazie Stefano Zanini, e voi di Meteo Svizzera Locarno Monti, buona giornata, buon sabato, buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata a tutti.

0: Gianni Morandi. Sono le 7.
1: Rete 1.
2: Buongiorno dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Non ci sono novità sostanziali riguardo l'esplosione nella quale ieri sera in uno stabile a Leontica in Valle di Blenio sono rimasti feriti 3 poliziotti. Le forze dell'ordine erano sulle tracce di un uomo che si sospetta la sera prima avrebbe ucciso l'ex moglie all'ospedale di Faido. Alessandro Broggini, ieri sera hai seguito gli eventi sul posto e ti troviamo qui questa mattina.
3: Sì, come avevamo già potuto intuire ieri sera tardi, senza particolari novità, lo hai detto, quel che sappiamo, e qui sono la ricostruzione di quanto accaduto, è che la polizia dalla sera di giovedì cercava l'ex marito della donna uccisa con un colpo di arma da fuoco alla testa all'ospedale di Faido. L'uomo, che è della zona, era fuggito, ma nelle ore successive, secondo gli elementi che siamo riusciti a raccogliere, era poi stato visto aggirarsi in paese a Leontica, dicono i testimoni che hanno poi chiamato anche la polizia, visibilmente alterato. Proprio a Leontica si sono quindi concentrate le ricerche fino alla stalla dove verso le 19:30 è avvenuta l'esplosione che ha travolto 5 poliziotti. Un boato di cui ci si è immediatamente accorti nel villaggio, ci si è però resi realmente conto di quanto era accaduto o stava accadendo solo dopo, quando nell'unico esercizio pubblico che fa un po' da piazza si sono concentrati i primi soccorsi e i poliziotti feriti. Tre feriti in maniera non grave, questo ce lo hanno confermato le autorità. Resta da capire che fine ha fatto l'uomo. È sotto le macerie della stalla esplosa e poi bruciata, è scappato. La pressione da parte degli abitanti della zona, che continua a essere sbarrata, la pressione, dicevo, è ancora tanta. Tutti ci hanno fatto sapere di aver scelto di chiudersi in casa. Ora, torniamo alla domanda: che fine ha fatto l'uomo? Non sappiamo su quali elementi e ipotesi stiano lavorando gli inquirenti in questo momento, perché non ce l'hanno detto. Sta di fatto che c'è stata un'esplosione e poi un incendio, e queste sono condizioni che, per identificare con certezza e quindi scientificamente l'eventuale presenza dell'uomo tra le macerie e anche escludere quindi la fuga, oggettivamente richiedono tempo, e finché non c'è questa certezza ogni ipotesi, anche quella della fuga, non può essere né esclusa né tantomeno sottovalutata.
2: Tutto è ancora in corso dunque, Alessandro Broggini. Ti risentiremo nei prossimi appuntamenti informativi e soprattutto vi aggiorneremo sul fatto. Noi andiamo avanti andando all'estero. Il presidente statunitense Donald Trump

0: trovato un po' di fiducia. Alcune decine di navi hanno attraversato il passaggio quotidianamente negli scorsi giorni. Teheran insiste però nel voler imporre il suo controllo e dettare legge sui transiti. La diplomazia internazionale resta attiva. Qatar, Pakistan e Egitto in particolare. Parliamo adesso del devastante incendio nella regione di Almeria, nel sud della Spagna. Il bilancio provvisorio è di almeno 12 morti, fra questi alcuni turisti britannici e belgi intrappolati nelle loro auto mentre cercavano una via di fuga. Le autorità segnalano anche 23 persone di cui non si ha notizia. Da Madrid la corrispondenza della collaboratrice Giulia Danieli.
1: Oltre 200 vigili del fuoco, mezzi aerei e i militari dell'unità di emergenza stanno lottando contro le fiamme alimentate da forti venti e temperature altissime. I primi testimoni hanno indicato come possibile causa dell'incendio la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca, anche se ad adesso non c'è ancora una conferma ufficiale. L'incendio in Andalusia si inserisce in un inizio d'estate caldissimo che sta mettendo a dura prova il paese. Nei giorni scorsi anche la regione della Catalogna è stata colpita. Sono stati bruciati oltre 20.000 ettari a pochi chilometri dalla Costa Brava e nonostante il piano incendi presentato dal governo lo scorso maggio sia stato definito come il più grande dispiegamento di forze statali mai realizzato in Spagna, secondo i dati del sistema europeo Copernicus aggiornati a inizio luglio, la Spagna è il paese dell'Unione Europea più colpito dagli incendi in questa prima metà dell'anno, registrando circa il 40% di tutta la superficie bruciata nell'Unione Europea e dall'inizio del 2026 a oggi sono già andati in fumo più di 50.000 ettari di terreno, una cifra nettamente superiore rispetto alla media dello stesso periodo negli anni precedenti.
0: L'intero sistema elettrico cubano è andato in blackout, causando il quarto collasso totale del 2026. Arriva 4 giorni dopo il precedente blackout nazionale nel pieno della più grave crisi energetica dell'isola. Sono ancora ricoverate in ospedale le 3 vittime dell'attentato di fine giugno a Monte Carlo, dove una donna ucraina ha detonato una bomba nella casa di un oligarca suo connazionale, ferendolo assieme alla compagna e al loro figlio. L'adolescente ha parlato con gli investigatori ieri. Il padre non ancora, ma sta migliorando. La madre starebbe un po' meglio, ma è sempre in pericolo di morte. Ha subito l'amputazione delle gambe. Per quanto riguarda l'attentatrice, ricordiamo, la sua latitanza è terminata dopo essere stata trovata morta giorni fa in Ucraina, uccisa da colpi di arma da fuoco. Ancora dal Ticino, dal 1 settembre sarà introdotto il nuovo corso teorico obbligatorio per tutti i futuri detentori di cani, fa sapere il Dipartimento Sanità e Socialità. Il percorso formativo da 120 franchi ha una finalità preventiva: ridurre il rischio di scelte impulsive, favorire il benessere del cane, prevenire importazioni illegali e situazioni problematiche. Certificati esteri, passaporti o attestati di altri cantoni non saranno tenuti in considerazione. L'informazione continua, ci risentiamo più tardi, adesso c'è Giordano De Lucia.
2: Lo sport.
3: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con la notizia di un lutto nel mondo dello sport svizzero per la morte di Roland Colombin, leggenda dello sci, morto ieri all'età di 75 anni da oltre 2, lottava contro il cancro. Valesano, figura di spicco dello sci rosso crociato negli anni 70, era noto per il suo umorismo e l'ironia che portava in pista nelle competizioni di alto livello. In carriera si ricordano le sue 8 vittorie in Coppa del Mondo, gli 11 podi in totale, le 2 Coppe del Mondo di discesa conquistate nel 73 e 74 e soprattutto l'argento a soli 21 anni alle Olimpiadi di Sapporo nel 72 dietro proprio al suo storico rivale e compagno di nazionale Bernard Russi. Ai mondiali di calcio sarà la Spagna l'avversaria della Francia nella semifinale del 14 luglio, Spagna che ieri sera ha infatti battuto il Belgio 2-1 con reti iniziali di Ruiz e de Ketelaere nel primo tempo, gol decisivo all'88esimo minuto per gli iberici grazie a Merino. Spagna che torna così a giocare una semifinale mondiale a 16 anni di distanza da quella del 2010 in Sudafrica, quando poi vinse la Coppa del Mondo. E stasera spazio a Norvegia e Inghilterra, quarto di finale che si gioca a Miami dalle 23. Intanto è stato lo stesso CT rosso crociato Murat e Yakin ad escludere ieri sera in conferenza.

0: Conferenza stampa la presenza di Johan Manzambi, infortunato al ginocchio, nella partita di domani contro l'Argentina. Mentre il Lugano ha chiuso il suo campo d'allenamento in Germania, battendo in amichevole l'Edenheim, formazione di seconda Bundesliga, 1-0 grazie alla rete nella ripresa di Dos Santos. Nel tennis sarà Zverev Sinner la finale maschile di Wimbledon. Dopo il tedesco, ieri sera il numero uno al mondo ha battuto infatti in 3-7 Novak Djokovic, qualificandosi per la sfida di domani. Oggi invece derby tutto cieco per il titolo femminile, con Muchova contro Noshkova. Infine, per le moto GP, appuntamento alle 15 con la gara sprint del Gran Premio di Germania, mentre al Tour de France con Pogacar, sempre in maglia gialla, si corre l'ottava tappa favorevole di nuovo ai velocisti.
1: Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare. Sulla 2 Lucerna, direzione Chiasso, tra Hersfeld e Göschenen, al portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 9 km. I tempi d'attesa stimati sono di 1 ora e 30 minuti circa. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della Galleria. Sulla A13 aeroporto di Locarno, direzione Ascona, si segnalano tempi d'attesa tra l'aeroporto di Locarno e Tenero a causa di un incidente.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

La musica di Belinda Carlisle ha aperto una nuova ora insieme in Alba Chiara, ben ritrovati. Io sono Elisa Manca, felice di tenervi compagnia in questo sabato mattina. Andiamo a vedere le prime pagine dei giornali, prima non l'abbiamo fatto e come avete sentito anche nella nostra informazione, la cronaca e apertura anche dei quotidiani ticinesi. La regione prima uccide la ex, poi ferisce 3 agenti. Corriere del Ticino uccide l'ex moglie e fugge, poi l'esplosione a Leontica. C'è naturalmente anche la Svizzera in prima pagina. Svizzera un'altra notte per sognare. La nazionale cerca l'impresa e la semifinale contro l'Argentina di Leo Messi, con tanto di fotografia principale sulla prima pagina del Corriere del Ticino, che nell'editoriale si occupa di politica. Farinelli c'è, il PLR sogna, ma la lista ora scotta. Tra le altre notizie in prima pagina sul Corriere del Ticino, intervista al direttore generale della Posta che parla di un aumento dei prezzi delle lettere inevitabile. Telecamere sotto la lente a Lugano, un perito sta verificando la conformità alla legge, si muove anche l'incaricato cantonale. Tra le altre notizie, ancora caldo eccezionale in Europa e negli Stati Uniti, quindi di nuovo clima. Per quanto riguarda la regione, il commento di Roberto Scarcella torna sul regalo del premier turco Erdogan ai leader presenti al vertice di Ankara di pochi giorni fa. Regalo una pistola, si torna insomma con un commento su questa vicenda. Dibattito ristorni qui prodest di Marco Chiesa, si torna dunque a parlare di ristorni, mentre per i mondiali dal divano di Fabrizio Gabrielli si parla delle squadre africane estromesse dalla competizione sportiva. Queste le prime pagine dei giornali della Svizzera italiana questa mattina. Questa è l'ora nella quale ci dedichiamo molto al tempo libero, alle cose da fare in giro per il nostro territorio. Tra poco ci sarà anche Loriana Sertoni a portarci a spasso, ma anch'io ho tutto un elenco di idee per voi. Vedo che poi ne arrivano anche via messaggio allo 076 321 1113, sempre qui per riferire qualcosa di bello da fare.

0: Curiosity Kill the Cat, Name and Number, siete all'ascolto di Rete 1 e probabilmente qui il motto da seguire è battere il ferro finché è caldo. Avete forse sentito di questo concerto di Ultimo che ha radunato a Roma, a Tor Vergata, 250.000 persone paganti, ed è proprio così che negli ultimi giorni, sull'onda di questo successo, che Ultimo e il suo staff hanno annunciato una nuova serie di concerti che però non saranno quest'anno, si parla già dell'estate 2027. Non vedo qui date in Svizzera, però sicuramente qualcosa poi si potrà aggiungere. Vedo però la più vicina a noi probabilmente è la data milanese, 20 giugno, Stadio San Siro. Ultimo Stadi 2027, la favola continua. Insomma, sta vivendo un momento veramente fortunato. Ultimo ha venduto, solo per questo nuovo tour, nei primi 30 minuti 300.000 biglietti. Nei primi 30 minuti. Vabbè, le date sono anche tante, Però di questi tempi dove gli artisti hanno bisogno di fare concerti per vendere i dischi, per lui sono buone notizie. Dall'ultimo album che è uscito 3 settimane fa, si chiama Il giorno che aspettavo, Acquario.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono un

0: Eravamo nel 1990 con i Go West, adesso ci trasferiamo sulle strade. Sulla A2 Lucerna, direzione Chiasso, tra Hersfeld e Göschenen, al portale nord della Galleria del San Gottardo, code di 9 chilometri. I tempi d'attesa stimati sono di circa 1 ora e 30 minuti. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Andiamo sulla 13, aeroporto di Locarno, direzione Ascona. Si segnalano tempi d'attesa tra l'aeroporto di Locarno Magadino e Tenero a causa di un incidente. Siamo arrivati al momento che prima vi anticipavo, Loriana Sertoni che ci porta un po' in giro anche nei mesi estivi. San Bernardino si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, ognuno può trovare un'avventura che fa per lui. Da una parte un tuffo nel Medioevo tra cavalieri, duelli, artigiani, antichi accampamenti, questo nella suggestiva cornice del castello di Mesocco, dall'altra parte scarpe da ginnastica ai piedi e via lungo i sentieri di San Bernardino per una giornata all'insegna dello sport, della natura, del divertimento. A parlarcene Cristian Vigne, direttore dell'ente turistico regionale del Moesano, come dicevo al microfono di Loriana Sertoni.
1: Il nostro cartellone effettivamente è un cartellone che si rivolge a un target ampio, quindi tiene conto effettivamente di tante esigenze e soprattutto ama coniugarlo e coniugarsi con il territorio. Quindi già da questo fine settimana siamo già in corsa e andiamo con la Sambe Run, una classica oramai del San Bernardino, che vede la 10 km attorno al lago di Isola, questa per la gara vera e propria, mentre 5 per la popolare, quindi è aperta veramente a, diciamo, a tante passioni, sia quelle un po' più, diciamo, agonistiche che quelle più amatoriali. Consideriamo anche nella 5 km poi una bellissima walking e nordic walking, quindi chi non vuole proprio solcare, diciamo, il giro del lago a spron battuto lo può fare ammirando il panorama con più calma. E consideriamo sempre nell'ambito della Sambe Run anche i più giovani, quindi con la Asti giovanile dedicata agli under 16, con un percorso attorno al centro sportivo di 2 chilometri, e quindi anche in questo caso con un divertimento sempre in mezzo alla bellissima natura che contorna il villaggio. Ma passiamo al prossimo fine settimana, quindi quello del 18 e 19 di luglio, con Era Antica si tiene per il secondo anno al castello di Mesocco facendolo rivivere, quindi è molto importante che si possa vivere e manifestare quella che è stata anche la vita che ha caratterizzato questa rovina all'epoca, chiaramente piena di vita e con chiaramente tutto quello che comportava la presenza di un castello in una vallata come quella della Mesolcina, che aveva un ruolo fondamentale per il traffico e i passaggi da nord a sud. Quindi avremo il mercato con prodotti dell'epoca, con i lavori dell'epoca riprodotti anch'essi durante le due giornate, ma soprattutto spettacoli che permettono di vedere ma di essere anche coinvolti proprio con questa vita medievale. Avremo sicuramente modo di vedere come avveniva la vita in nel Medioevo e soprattutto all'interno delle mura del castello di Mesocco, e sarà molto affascinante e coinvolgente tutto questo, e vedremo proprio scene di vita quotidiana e incontri dedicati alla storia medievale, quindi fino alla sera con anche la possibilità di pranzare e cenare sul posto in un ambiente che è completamente declinato al Medioevo. Va chiaramente dare intrattenimento e divertimento proprio a tutti, ci sarà chi lo guarderà con un occhio più attento e chi lo guarderà con un occhio più divertito, e quindi l'attesa è quella di un numero importante di persone che possa veramente divertirsi, portare a casa un qualcosa di molto piacevole e soprattutto vivere all'interno di queste mura bellissime lungo la 13, che appunto caratterizzano ogni passaggio lungo questo asse autostradale, ma soprattutto entrare e rivivere vivere come se mettendo di queste mura, vedendo delle scene spettacolari e soprattutto con persone appassionate del Medioevo che attraverso costumi e loro capacità di combattimento ma anche di vita quotidiana sanno far rivivere questi aspetti.
2: Torniamo tutti un po' indietro nel tempo, quindi San Bernardino ci offre davvero tante opportunità. Intanto andiamo con ordine, ricordiamo domani, domenica 12 luglio, la magia del trail running attorno al lago d'Isola, quindi con la Samber Run. Per quel che riguarda le iscrizioni, come funziona, Christian?
1: Fino a domattina è possibile farle fino alle 8, farle ancora online. Sarà possibile dopo le 8 farlo al Palais 20 direttamente sul posto, fino a mezz'ora dalla partenza, la prima alle 9:30 con la Dog Trail per proseguire con le altre e qui al Palais 20 di San Bernardino. Vi ricordo che l'intero cartellone estivo è visibile su visit-moesano.ch.

Alicia Pack Anderson, Can't Get Enough, da Via Swiss ci mandano una comunicazione urgente. Prudenza sulla A2 tra la galleria Monte Ceneri e Bellinzona Sud in direzione San Gottardo a causa di oggetti sulla strada. Ripeto, prudenza sulla 2 tra la galleria di Monte Ceneri e Bellinzona Sud, la direzione quella verso San Gottardo, a causa di oggetti sulla carreggiata.

Nino Buonocore con la sua delicata Scrivimi. Siete all'ascolto di Rete 1, è arrivato il momento di proporvi un altro po' di cose da fare. Prima ci invitava San Bernardino Loriana Sertoni, adesso una sventagliata di idee varie per il tempo libero. Andiamo prima verso Bellinzona e le sue valli. Dalle 9 ai Monti di Dongio prende il via la festa Monte Stabbio. Altre feste, dalle 10 Sagra Monti Ces a Chironico, c'è la festa all'Alpe Mognone a Sementina, qui pranzo a base di polenta e prodotti ticinesi. Dalle 10 alle 13, qui torniamo in città, ci sono le porte aperte al Teatro Sociale di Bellinzona. I visitatori possono visitare appunto gratuitamente l'unico teatro all'italiana ancora esistente in Svizzera, che è monumento storico di importanza nazionale. Fa parte anche della strada europea dei teatri storici. Dalle 10 alle 13, quindi vi presentate lì e potete entrare e visitare. Alle 11 la libreria Casa Grande di Bellinzona presenta un libro, quello di Blaise Hoffmann. Ci spostiamo agli eventi serali. Alle 18 al Dazio Grande di Rodi Fiesso c'è un incontro che si chiama Siamo fatti della materia delle stelle. A Faido alle 20 concerto Carolina Hoemann e Marco Santilli, il concerto si chiama Karmar. Alle 20:30 appuntamento alla chiesa di Santa Maria del Castello a Mesocco con un nuovo concerto della rassegna del Centro Culturale di Circolo Mesocco su Azza lo Stallo. Il duo è Eteris con sax soprano e contralto e arpa. Alle 22 prosegue il Nevermind Music Fest al Parco Urbano di Bellinzona, c'è un concerto gratuito. Alle 23 riprende vita il Villaggio dei Mondiali. Così anche sarà per vedere i mondiali a Monte Carasso e a Giubiasco in Piazza Grande. Poi qualche appuntamento per quanto riguarda il Mendrisiotto. Dalle 11 alle 21 al Baraonda di Mendrisio c'è lo Schiuma Party e tanti giochi, trucca bimbi, gonfiabili, bevande, stand vari. Lo Schiuma Party precisamente alle 15. Alle 19 continuano le feste al lago a Riva San Vitale, c'è anche la cena col delitto al Fiore di Pietra di Capolago. E anche qui, naturalmente, dalle 23 Norvegia e Inghilterra su maxischermo al piazzale Alla Valle a Mendrisio e anche in piazza Indipendenza a Chiasso.

Rolling Stone, Harlem Shuffle. Allora, stavamo raccontando alcune cose da fare. Naturalmente non ho dimenticato tutto locarnese, tutto luganese, ci arrivo. Ripartiamo dal Collegio Papio di Ascona, che alle 10 ospita il mercatino del lusso e del vintage. Dalle 10 fino alle 16 il mercatino di Ronco sopra Ascona si sposta nel bosco. La località è quella di Colle San Marco a Pian Carignano. È un'edizione speciale del mercatino immersa nella natura, ripeto, fino alle 16. Il centro diurno Prossenec Tutte Parco Maggia organizza alle 14 una conferenza sull'intelligenza artificiale. La partecipazione è gratuita, ripeto, Prossenec Tutte Maggia. Un paio di appuntamenti artistici: Galleria Sacchetti di Ascona alle 16 ospita il vernissage della mostra Festina Lente. Invece Mad di Magadino ha una maratona musicale Insolazione Permanente. Ci spostiamo a Intragna, alla chiesa di San Gottardo alle 17 per i concerti classici di Intragna. A Cevio, a San Carlo, alle 18.45 torna la tradizionale festa dei polli con capannone, musica, la musica di Daniele and Friends. Ancora andiamo alle 19 al parco via Caselle di Orselina, c'è la festa al parco, dalle 19 c'è la griglia, divertimento, musica con gli Abba Club. Naturalmente la manifestazione principe del Locarnese di stasera è Moon and Stars a Locarno, una grande serata anni 80 con Kim Wilde e Roxette nella nuova versione con la cantante Lena Philipson. Poi c'è anche la Piazza Bagnolia, la Piazza Piccola, insomma il programma è ricchissimo. Vi segnalo anche, ne avevamo parlato questa settimana a Rete 1, dello spettacolo Varieté, avventura in alto mare, proposta dal Teatro Dimitri di Verscio. C'è la replica alle 20. Ancora, se ci spostiamo nel luganese, vi segnalo un appuntamento diurno che vale per i turisti, ma naturalmente anche per chi Lugano la vive. Alle 9.30 partono dal Parco Ciani gli Arte Urbana Tours per scoprire la street art cittadina, cioè dove gli edifici sono stati valorizzati e hanno ospitato dell'arte visibile a tutti. Prosegue tutto il Long Lake Festival e quindi tantissimi appuntamenti serali, a partire dalle 18 al Parco Ciani all'incontro Awards con Carmelo Spina e Isabella Ratti. Però sempre alle 18 una proposta anche alla festa brasiliana in Piazza al Lago a Caslano, si va avanti fino all'una di notte, poi ci si ferma e poi si guarda anche la partita alle 3. Alle 18.30 Massagno, la tradizionale sagra della Madonna della Salute con grigliata e musica. Musica dalle 19.30 all'Arena di Sigirino. Alle 20.30 Piazza Riforma di Lugano ospita la chiusura del Estival Jazz con Ernia insieme a Odyssey and Good Company. E ancora ultimi due appuntamenti: Piazzetta San Carlo sempre a Lugano ospita OML, il concerto estivo, la Rivetta Tell invece fa ballare con Alma Latina. Alle 23 Piazza Manzoni trasmette su maxischermo Norvegia-Inghilterra, naturalmente questo al termine del concerto di Estival Jazz.

0: tempo previsto da Meteo Svizzera Locarno Monti fino a stasera in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato. Nel corso del pomeriggio nelle Alpi qualche temporale, in serata al sud e in Romandia localmente anche in pianura. Massime sui 32 gradi. Domani domenica in generale soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, temperature minime tra i 17 e i 21 gradi, massime sui 32.
1: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
2: Rete 1,
0: le 8.
3: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Esplosione ieri sera in uno stabile a Leontica in Val di Blegno, nella quale sono rimasti feriti 3 poliziotti. Le forze dell'ordine erano sulle tracce di un uomo che si sospetta la sera prima avrebbe ucciso l'ex moglie all'ospedale di Faido. Alessandro Bruggini.
4: Gli inquirenti stanno ancora chiarendo la sorte dell'uomo che ieri a Leontica, frazione di Acquarosso in Valle di Blegno, ha fatto esplodere un edificio del villaggio. Un'esplosione che ha travolto 5 agenti di polizia, 3 sono rimasti feriti in maniera non grave. Non c'è ancora l'ufficialità, ma si parte dal presupposto che l'uomo sia l'ex marito della donna trovata morta con una ferita d'arma da fuoco all'ospedale di Faido giovedì sera. Di lui si erano perse le tracce fino a ieri, quando, secondo nostre informazioni, qualcuno l'ha visto aggirarsi a Leontica. Qui si sono concentrate le ricerche che hanno portato gli agenti fino alla stalla dove è avvenuta la deflagrazione e che poi ha immediatamente preso fuoco. Un'ampia zona intorno al villaggio è stata immediatamente sbarrata in un primo momento per permettere agli enti di primo soccorso di muoversi agevolmente, poi perché non si ha ancora la certezza scientifica oggettiva che l'uomo sia tra le macerie della casa fatta esplodere. Fino a quel risultato il rischio di un'ennesima fuga resta ancora un'ipotesi che non si vuole né escludere né sottovalutare.
3: Evidentemente vi aggiorneremo nel corso dei prossimi appuntamenti informativi. Dall'estero adesso il cessate il fuoco fra Stati Uniti e Iran è terminato. A decretarlo unilateralmente è stato il presidente americano Donald Trump via social media. Una comunicazione, la sua, che interviene comunque in un momento contraddistinto da attacchi, bombardamenti e accuse vicendevoli. L'analisi è di Nicola Pedde, direttore dell'Institute of Global Studies di Roma.
5: È molto ambigua la comunicazione di Trump e al tempo stesso lascia aperta la strada per una prosecuzione del negoziato. Credo che ci siano problemi indubbiamente evidenti nella gestione del memorandum siglato tra le parti, ma al tempo stesso tanto gli Stati Uniti quanto l'Iran ritengo che non possano permettersi di andare in direzione di un'escalation incontrollata. Un ulteriore fattore positivo è quello della continuità del negoziato, al di là di che cosa possa significare effettivamente finito il cessato il fuoco, ma il negoziato di fatto continua, nessuno ha smentito ancora la partecipazione per il prossimo incontro e quindi dovremo aspettare per capire se effettivamente i negoziatori riusciranno a ricomporre parte di questo ingarbugliato dossier. Il vero problema è che entrambi, sia gli Stati Uniti sia l'Iran, interpretano in modo molto differente il significato del memorandum. Dal punto di vista iraniano, il significato di questo accordo è quello di una sospensione della fase di combattimento che ha caratterizzato il più recente passato, quindi una sospensione dell'esazione del pedaggio, ma il Teheran ribadisce che il controllo di Hormuz è iraniano e il transito attraverso lo stretto deve avvenire secondo le regole che detta Teheran. Per gli Stati Uniti questo è inaccettabile. Gli Stati Uniti

Ne seguiranno immediatamente altre migliaia se il governo iraniano dovesse mettere in atto la minaccia, ha scritto Trump sulla piattaforma Social Truth. Spagna del sud in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi della provincia di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona. All'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna poi in generale l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Paura su un volo Ryanair in Grecia. Ieri un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino, frantumandolo. Il passeggero, che era seduto accanto, ha rischiato di essere risucchiato. L'uomo, un serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone ed era allacciato con la cintura di sicurezza. Se l'è cavata con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio d'emergenza tornando a Salonicco. Terremoti del 24 giugno in Venezuela. Il bilancio dei morti è aumentato a 4.118, 16.740 i feriti, migliaia ancora i dispersi. Ricordo che è sempre attiva la colletta della catena della solidarietà, versamenti sul sito della catena recandosi agli sportelli postali. Ancora notizie adesso, non prima di avervi augurato una felice fine settimana anche con la RSI.

0: Lo sport
1: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chicco d'Oro.
2: Dalla distanza Lammens, la lascia lì! Arriva sempre, sempre lui! Michel Berino, ancora una volta in campo da 4 minuti, anzi anche meno, e firma sulla tapina il gol che spinge la Spagna vicinissima, vicinissima alle semifinali di questa Coppa del Mondo.
3: Merino consegna dunque alla Spagna la semifinale contro la Francia. Senza Manzambi, contro Messi, lo sport svizzero piange. Roland Colombin, ben ritrovati da Lorenzo Bosco. Iniziamo subito dai mondiali di calcio. La 14 luglio sarà dunque la Spagna ad affrontare i vice campioni del mondo. Battuto ieri la Belgio 2-1 con reti di Ruiz e de Kentelar nel primo tempo. E Merino, come abbiamo sentito, all'88esimo. Spagna che ha atteso 16 anni per tornare a giocare una semifinale. Ma torniamo a Los Angeles con il commento di Severino Piacquadio.
4: L'attacco da 15 gol contro la difesa che di gol ne ha preso solo uno. Francia-Spagna è la semifinale che tutti aspettavamo, ma per arrivarci i campioni d'Europa hanno ancora una volta ringraziato l'istinto di Michel Merino e la sua rapidità nell'entrare in maniera devastante nelle partite. 5 minuti contro il Portogallo, 2 minuti ieri, dalla panchina al palcoscenico mondiale. Servirà però alzare il livello, perché ieri col Belgio la Spagna è stata anche favorita dalle circostanze. L'infortunio di Tielemans nel riscaldamento, dopo quello dell'altro centrocampista Onana contro gli Stati Uniti, gli errori dei portieri, le loro respinte corte, Courtois sul primo gol di Fabian Ruiz, Lammers, entrato proprio al posto di Courtois, a sua volta KO per un problema muscolare, sul 2-1 a ridosso del 90esimo, 2-1 che ha reso vana la resistenza della squadra di Garcia, ma è davvero in affanno e capace con De Ketelaere prima della pausa di far cadere l'imbattibilità di Unai Simon, fermandola a 650 minuti. Capiremo dunque contro la Francia qual è il vero spessore della squadra di De La Fuente e se il back to back europei mondiali può essere un traguardo percorribile per una compagine che sta ancora aspettando che inizi per davvero il torneo di Lamine Yamal.
3: E vedremo se inizierà contro Mbappé e compagni. Intanto alle 23 spazio a Norvegia-Inghilterra, quarto di finale che si gioca a Miami.
5: I'm just proud of the mentality and the attitude.
6: Dopo la battaglia dell'Azteca, Thomas Tuchel si era detto soprattutto orgoglioso e fiero dell'Inghilterra che mai, tra l'altro, era arrivata 5 volte di fila ai quarti di un grande torneo. E questa è sempre più l'Inghilterra di Tuchel, capace di compattarsi nei momenti più difficili, ma anche di ridere e scherzare come forse mai, perché nessun tecnico era stato capace di far andare oltre le ruggini, le forti divisioni e le varie anime dei club. Orgoglio che servirà anche questo pomeriggio nel forno di Miami, perché l'Inghilterra ha già percorso poco meno di 20.000 chilometri in trasferimenti e sembra perdere un pezzo dopo l'altro. Di James non si sa più nulla, Quansah è squalificato, Gay

0: le prese con un serio guaio muscolare e Rice ha steso dall'influenza. C'è insomma una difesa da reinventare proprio nel giorno della sfida a Super Holland, e c'è anche o soprattutto la fatica da gestire con lo sforzo extra agli oltre 2000 metri di Città del Messico, oltretutto a lungo in 10 uomini, che di sicuro ha lasciato scorie. Proprio per questo Tuchel e il suo staff sfruttano la tecnologia per alleggerire carichi e sforzi. Ogni giocatore inglese viene infatti pesato all'indomani di una partita e monitorato per rilevare chilometri corsi, sprint effettuati, liquidi persi e livelli di stress raggiunti, così da poi a stabilire un piano nutrizionale individualizzato. Zero attività sul campo in palestra nei giorni liberi e massimo coinvolgimento delle famiglie, con cui i giocatori possono sempre stare, fatta eccezione per il giorno in cui si gioca. Tutto, ma proprio tutto insomma, finalizzato a raggiungere quel titolo mondiale che a Londra e dintorni viene vissuto come un'autentica logorante ossessione.
1: L'inviato Omar Gargantini intanto è stato lo stesso Murat Yakin, il nostro selezionatore, ad escludere proprio ieri in conferenza stampa la presenza di Yohan Manzambi, infortunato, lo sappiamo, alla ginocchio, purtroppo nella partita di domani notte alle 3 contro l'Argentina. Torneremo a parlare naturalmente di questa sfida. Usciamo dai mondiali, restiamo al calcio. Il Lugano ha chiuso il suo campo d'allenamento in Germania battendo l'Edenheim, formazione di seconda Bundesliga, 1-0 con la rete firmata da Doscia Santos. Riferisce il nostro inviato qui, Patrick Locatelli.
2: Dopo la scampagnata contro il Memmingen, ieri c'è stato modo di vedere il Lugano opposto a un avversario più simile a quelli che i bianconeri affronteranno sicuramente in campionato e, dovesse protrarsi l'avventura, anche in Europa. Rispetto alla sfida vinta martedì, Matteo Crocitorti ha schierato una formazione che non differirà di molto da quella che scenderà in campo nelle gare ufficiali. Insomma, la vittoria contro l'Heidenheim aveva tutti i crismi della partita vera, seppur giocata su ritmi piuttosto blandi e in un clima festoso per la gioia dei 1500 presenti all'Eschweig di Leutkirch.
3: Per noi era importante questa amichevole contro una squadra che fino all'anno scorso era in Bundesliga, per provare le sensazioni che avremo fra 13 giorni. Dunque era importante far vedere a tutti quanti che siamo qua per lavorare più seriamente possibile. I miei ragazzi hanno dimostrato con un avversario sicuramente quotato di essere una squadra che sa quello che vuole.
2: Prima di gettarsi a capofitto nella nuova stagione, che inizierà con 4 partite in 11 giorni, c'è ancora di mezzo Levaduzzi in amichevole che, tra l'altro, come l'anno scorso con il Latun, sarà il primo avversario in campionato. E poi direzione Europa. Se conosciamo un po' il tecnico ticinese, avrà già preso tutte le misure dell'avversario nel secondo turno di conference, i kosovari del Dukagini.
3: Sicuramente sarà una partita dura, soprattutto quella di ritorno. Anche i miei giocatori di origine kosovara mi dicono di fare molta attenzione a quello che succederà là, perché là è sempre difficile giocare. Abbiamo visto tutti questi anni con la nostra nazionale che giocare in Kosovo è sempre difficile. Cercheremo di trovare qualche ultimo segreto nelle prossime settimane. Comunque è una squadra che se è arrivata a giocarsi i preliminari di Conference League ha delle qualità e dunque dovremmo fare molta attenzione.
2: Che inizi dunque il percorso europeo del Lugano.
1: Grazie Patrick Locatelli. Lo sport svizzero piange Roland Colombin, leggenda dello sci del mondiale, morto ieri all'età di 75 anni da oltre 2, lottava contro un tumore. Giordano De Lucia lo ricorda così.
4: Il mondo dello sci perde uno dei suoi protagonisti più amati. Roland Colombin, leggenda della discesa libera svizzera, si è spento all'età di 75 anni dopo 2 anni di battaglia contro il cancro, una lotta affrontata con la stessa determinazione con cui aveva affrontato le piste più temibili del mondo. E fino alla fine, con quella sua ironia inconfondibile, aveva continuato a sorridere, perché Roland era fatto così. Nato nel 1951 a Vers-sur-Gère, nel cuore del Vallese, figlio di una madre italiana di Belluno, Colombin aveva un temperamento che, come lui stesso amava ricordare, non si adattava molto alla mentalità svizzera. Passionale, istintivo, ribelle, Colombin è stato capace di far innamorare un'intera generazione. Inizi degli anni 70, Roland Colombin assieme a Bernard Russi forma una delle coppie rivali più affascinanti nella storia dello sci mondiale. Una rivalità così intensa, così ricca di carattere e contrasti umani da meritare un film. Russi-Colombin, un duello al vertice. La passione per lo sci entrò allora nelle case di tutta la Svizzera.
5: La storia dello sport è scritta dai duelli personali. Colombin-Russi è l'epica della discesa.
4: Da un lato Rossi, metodico, riflessivo, il genero perfetto, dall'altro Colombin, il pazzo della montagna, il ribelle del Vallese. Due modi opposti di essere campioni, due modi opposti di vivere.
6: La gente saltava il pranzo per vedere gli exploit dei nostri sciatori. Era una follia.
4: Alle Olimpiadi di Sapporo del 1972, a soli 21 anni, Colombin conquistò l'argento della discesa, arrivando alle spalle proprio del suo grande rivale. Vinse poi la Coppa del Mondo di discesa per due stagioni consecutive, nel 73-74. La sua carriera si spezzò a soli 24 anni, sulla stessa pista di Val d'Isère, in quello stesso punto che ancora oggi porta il suo nome. Una caduta, una frattura vertebrale, 3 mesi al centro paraplegico di Basilea. Tornò a camminare, ma non tornò mai più in gara. Anche di quella tragedia sapeva parlare con il sorriso. Non c'è più nessun salto, è tutto piatto, scherzava ancora lo scorso dicembre. Con lui se ne va un campione vero, ma soprattutto un uomo autentico, generoso, profondamente legato alla sua terra e alla sua gente. Riposa in pace, Roland.
1: Il ricordo di Roland Colombin, discesista che ha fatto davvero la storia dello sci svizzero, ma anche dello sci mondiale. Nel programma sportivo odierno, da segnalare, tempo, o meglio pomeriggio, di finale femminile a Wimbledon, con il derby a tutto cieco tra Muchová e Noskova. Alle 15 nelle MotoGP, la gara sprint della Gran Premio di Germania per il motomondiale, mentre al Tour de France, con Pogacar sempre saldamente in maglia giallo, si corre l'ottava frazione dopo 180 km con arrivo a Bergerac, tutta dedicata ai velocisti. Con lo sport è tutto, buona mattinata.
7: Sulla A2 Lucerna direzione Chiasso, tra Hersfeld e Göschenen, al portale nord della Galleria del San Gottardo, code di 9 km. I tempi d'attesa stimati sono di circa 1 ora e 30 minuti. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della Galleria.
8: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

Loro sono i Cars, questa è la loro Irresistible. Di nuovo buongiorno da noi di Rete 1. Io sono Elisa Manca, felice di tenervi compagnia. Ho ancora tante cose da raccontarvi, però essere in radio in diretta, tenervi compagnia, vuol dire anche leggere quello che arriva dalle notizie dell'ultima ora che ci arrivano, e quindi darvi anche, magari appena al risveglio, notizie che vi fanno salutare un pezzo della vostra vita o della vostra gioventù. Parlo del fatto che è arrivata proprio in questi minuti la notizia della morte di Peppino Di Capri. Peppino Di Capri era del 39, a fine di questo mese avrebbe compiuto 87 anni e se ne va invece. Cantante, pianista, attore, tantissimo altro, dal suo Champagne a Roberta a Let's Twist Again e aveva fatto addirittura anche un Eurovision Song Contest. Quante estati, quanti momenti di molte generazioni ha tratteggiato Peppino Di Capri. Se n'è andato dopo una lunga malattia, ma finché ha potuto fino a poco tempo fa in realtà era attivissimo ancora nel mondo della musica. Lo salutiamo, lo ringraziamo con una canzone che ci ha fatto sempre sognare l'estate.

Abbiamo riascoltato Peppino Di Capri con la sua Saint-Tropez Twist, salutandolo. La notizia della sua morte è arrivata questa mattina. Avrebbe compiuto a fine mese 87 anni, è morto nel posto che gli ha dato il nome, la celebrità che ha sempre amato, la sua Capri. Torniamo nel 1987, lo facciamo con i Pet Shop Boys, Dusty Springfield.

Tornando invece alle ricorrenze musicali di quest'oggi, stamattina più presto di così abbiamo fatto gli auguri ad alcuni interpreti e cantanti, artisti che oggi compiono gli anni. Abbiamo detto Achille Lauro, abbiamo detto Susan Vega, abbiamo detto Coez, non abbiamo nominato, aspettavo che foste tutti svegli, un signore che è stato giustamente celebrato da molta stampa già nelle precedenti settimane. Non so se si possa definire un traguardo, ma sicuramente è un compleanno molto speciale. Sto parlando di Teddy Reno, che proprio oggi fa 100 anni. Musica, cinema, televisione, la partenza della radio, la partenza della televisione, di tutto il mondo, insomma, che raccontiamo tutti i giorni, Teddy Reno ha contribuito a costruirlo. Nato a Trieste, 11 luglio 1926, Ferruccio Merk Ricordi. Così elegante, allo stesso tempo popolare, un interprete raffinato, ha fatto il produttore discografico, ha scovato altri talenti, è stato veramente un grande protagonista di decenni del mondo dello spettacolo, insieme poi anche a uno degli amori della sua vita. Parlo di Rita Pavone. Con lei oltre mezzo secolo di vita privata, oltre che artistica, ed è stata proprio Rita Pavone che ha accompagnato la stampa nel raccontare questo compleanno. Naturalmente quella del compleanno per Teddy Reno, per la loro famiglia, una bellissima data, anche aggiunto che, cito da quello che ha detto Rita Pavone a un'agenzia di stampa, la DS Kronos: il geriatra mi ha detto che mio marito ha una tale forza che potrebbe arrivare anche a 105 anni, quindi una bellissima festa, tranquilla, in famiglia, per godercelo appunto in tranquillità, la cosa più bella di tutte, dice Rita Pavone, e siamo sicuri che sia così. Gli auguri dei 100 anni, di questi splendidi 100 anni di Teddy Reno, ci aggiungiamo anche noi ai numerosi auguri che siamo sicuri arriveranno da parte del resto del mondo dello spettacolo. Adesso abbiamo la musica di Raff, poi vi aggiorno sulla viabilità e poi ci spostiamo anche noi, andiamo in Francia.

0: Sulla A2 Lucerna direzione Chiasso, tra Amsteg e Göschenen, al portale nord della Galleria del San Gottardo, code di 6 chilometri. I tempi d'attesa stimati sono di circa un'ora. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Avevo promesso un viaggio in Francia, oggi parte l'ottava tappa del Tour de France dopo 182 chilometri e un dislivello di 1150 metri. I corridori arriveranno a Bergerac, dove trovano anche Stefano Ferrando. Buongiorno, ben svegliato. Mi dicono, Stefano, che stai a una degustazione di marmellate?
1: Guarda, prima però, visto che hai detto che siamo a Bergerac, io ti dico che cos'è il tour, è un apostrofo giallo fra le parole tamo. Ti piace?
0: Sì,
1: questa,
0: certo,
1: questa
0: Cyrano
1: semi,
0: de Bergerac.
1: Questa semicitazione, ecco. Però sì, guarda, io ero tutto pronto, tutto gasato a parlarti di Cyrano, di Cristiano, di Roxane, come è nata la storia di queste... in questa terra meravigliosa. Poi sono arrivato a colazione e ho deciso che vi racconterò tutt'altro, anche perché sono sicuro susciterò un sentimento che non è bello, perché l'invidia non è mai bella, però oggi ci può stare.
0: Vabbè, un po' perché, d'Aquilina ci sta, dici tutto.
1: Sì, dai. Allora, guarda, noi non siamo proprio a Bergerac, siamo proprio alle porte di Bergerac, immerso nella campagna, vigneti magnifici, tanto per cambiare. Stanotte c'è stato anche un mezzo uragano, però siamo tutti salvi e adesso c'è di nuovo il sole e ci sono già 30 gradi a quest'ora di mattina. Detto questo, siamo in una chambre d'hôte molto, molto bella. Io, Domenico Pozzovivo, che è qui davanti a me, che ha appena iniziato a fare colazione, la colazione dell'atleta.
2: Sì, oggi praticamente è una colazione assente.
1: Oggi dice assente perché farà una ricognizione praticamente molto breve, per lui probabilmente saranno solo 149 chilometri.
0: Certo.
1: Comunque siamo in compagnia di due gentilissimi signori che sono Valérie e Alain Garrigue, che oltre a essere gentili, oltre ad avere delle chambre d'hôte molto belle, hanno partecipato e parteciperanno ancora al campionato del mondo delle marmellate, confituriade, cioè già il nome travedi.
0: Le confituriade, bello, mi piace.
1: Ecco, allora, è da 18 anni che c'è questo campionato del mondo, loro hanno partecipato. L'anno scorso, qua davanti a me l'attestato, sono arrivati sesti. E davanti a me, soprattutto, adesso vi spiego perché dovete invidiarmi, ho praticamente una verticale di marmellate.
0: Allora, aspetta, quindi, perché per molti siamo ancora nel momento della colazione, quindi sento che avranno drizzato le orecchie. Raccontaci un po', cosa c'è di curioso, di particolare?
1: Beh, in particolare c'è che loro producono 32, si dilettano a produrre qualcosa come 32 tipi di marmellate. Questa mattina ne abbiamo solo una dozzina davanti a noi, però abbiamo anche il privilegio di assaggiare per la prima volta la marmellata che stanno testando per la prossima edizione, che è un mix tra ciliegie e cassis.
0: Ah.
1: Perché dovete sapere che in questo campionato del mondo ci sono le varie categorie, c'è il frutto singolo, cioè quindi la marmellata di pesca, per dire, ecco, adesso scegliamo la marmellata di pesca migliore, e poi ci sono le varie categorie, quindi le mélange, i mix di frutta, e loro quest'anno si stanno concentrando su questo. Io vi posso dire che sono partito da una semplicissima, purissima, dolcissima, delicatissima marmellata di albicocche, dopo ho provato una mela e vaniglia, e davanti a me poi ho da provare, volendo, pere, arance e bergamotto, frutto della passione e albicocca, dopo c'è un kiwi, e poi c'è una marmellata detta druid con limone e ginger. Questa mi incuriosisce abbastanza. Beh, credo che a Domenico Pozzovivo possa interessare, perché è antinfiammatorio, immagino. Sì. Domenico mi sta guardando con lo stesso sguardo da una mucca al pascolo, però d'altra parte è mattina presto.
0: Spiegaglielo tu.
1: Sì, ecco. Ecco, questo è quanto. Non vi racconterò niente di ciclismo, ma vi ho fatto fare colazione con me.
0: Beh, allora, tanto possiamo dirlo, no? Tanto poi il ciclismo ce lo racconti momento per momento, commentiamo la tappa e poi naturalmente i nostri bollettini sportivi, i momenti dello sport nei nostri notiziari ci raccontano tutto. Noi da te, quando ti interpelliamo anche in altri momenti, vogliamo proprio sapere anche queste cose. Mentre per quanto riguarda la tappa di oggi, allora, ieri un po' piatto, intendo dire il tragitto, eh. Oggi un pochino più di movimento, sì, però è tappa per i velocisti, mi hanno detto.
1: No, ma adesso tu devi smettere di dire mi hanno detto, perché io ti seguo regolarmente e ne parli sempre con cognizione di causa.
0: No, ma io mi tiro fuori. Io mi sento parte di quelli che gli devi spiegare un po' tutto, perché alla fine non tutti seguono il ciclismo, non tutti seguono il tour. A me piace stare un po', no, su quel crinale lì del voglio sapere cosa succede, ma non sono una specialista come molti, ecco.
1: No, ecco. Allora, comunque hai detto benissimo, è una tappa molto simile a quella di ieri. Ci sarà un minimo dislivello in più, ma con ogni probabilità esattamente come ieri si arriverà in volata. Tappa interamente in Dordogna, nel Périgord per la precisione, che è divisa poi in quattro parti, in quattro colori. Ho scoperto anche questa cosa, mi piace tantissimo il Périgord, che è diviso in quattro regioni: verde, bianco, nero e porpora. Il verde per le foreste, il bianco nella zona della capitale per il calcare, il nero perché, e qui so che susciterò l'interesse di Domenico Pozzovivo, che è anche un fungiat. Il nero per il tartufo,
0: si è attivato
1: subito, infatti. E poi detto che va a cercare il ristorante invece di fare la reco. E poi il porpora, che è il più recente, creata nel 70 attorno proprio a Bergerac. Porpora come rossa, come le foglie di vite in autunno.
0: Ma che poesia! Tu
1: un po' oggi. No, non sono. Non, questa è. Non l'ho inventata io.
0: Sì, sì, è quello così. Che ti offre il territorio, certo.
1: Esatto. Io penso ai corridori oggi che dovranno darsene di santa ragione, mentre intorno avranno tutta questa meraviglia. Probabilmente il tutto allevierà un po' la fatica. Oltretutto, poi siamo anche in una zona anche storicamente importante, perché qui è stato scoperto l'uomo di Cro-Magnon.
0: Ah, che si studiava una volta a scuola, una volta, adesso non sono più aggiornata.
1: Non lo studiano più, non lo so.
0: Non lo so, adesso hanno tante cose da fare, magari vanno un po' veloci, non lo so.
1: Anche questo è vero, però le basi bisogna... Ecco.
0: E quindi abbiamo messo insieme dall'uomo di Cro-Magnon, qui della storia, al tartufo. Stefano Ferrando, prima di salutarti ti faccio una domanda di quelle proprio da non sportivi, ma che in realtà in questi giorni, ma non solo per questa disciplina, questo momento qui del Tour de France, ho già sentito un po' sulla bocca di qualcuno. Ma non è che tra un po' ci tocca spostare il Tour, il Giro, altre manifestazioni, naturalmente quelle tennistiche eccetera, in un altro momento dell'anno? Sappiamo che spesso fa caldo durante il Tour de France, siamo d'accordo, eh? Non è che ci ritroveremo a farlo a ottobre?
1: Guarda che è una domanda più che pertinente. Adesso spostarlo a ottobre sarà difficile, nel senso che poi alla fine tutte le gare allora dicono facciamo ottobre, facciamo ad aprile. Potrebbero, se le cose dovessero andare avanti così, c'è qualcuno che dice che il clima non sta cambiando, io qualche dubbio ce l'ho, però adesso non voglio creare polemiche o altro. È vero, d'estate ha fatto sempre caldo, ma sta facendo veramente tanto caldo, anche i problemi qua in Francia, se pensiamo anche agli incendi, insomma tutto quello che è accaduto. Il problema potrebbe essere un altro, magari la data rimane la stessa, si spostano gli orari di gara. Adesso siamo abituati, anche i bioritmi dei corridori sono abituati che loro all'una, da mezzogiorno alle due, accendono il motore e anche la testa si accende e iniziano a correre. Potrebbe anche essere che se questa situazione dovesse perdurare si inizia a gareggiare prima e quindi si parte alle 9 del mattino e si arriva alle 2 del pomeriggio e non si parte a mezzogiorno e non si arriva alle 6 di sera. Questo potrebbe essere Il primo cambiamento è, consentimi, il più facile, il più scontato.
0: Sì, è vero, è vero. Che però poi per allenamento, sveglia, preparazione anche energetica del corridore, vuol dire ragionamenti completamente diversi. Già che hai nominato gli orari.
1: Per me sarebbe una tragedia, prima delle 11 non connetto, quindi...
0: No, dici così, però intanto già che parliamo di orari, dici da che ora ti sentiamo oggi per raccontarci questa tappa l'undicesima, scusami l'ottava, oggi 11
1: luglio. Sì, no, aspetta, per gli orari, domenica, che ora iniziamo oggi? No, mi sembra alle 2,
2: alle 3.
1: Guarda come siamo, aspetta. Sì,
0: finite la colazione, avete preso?
1: Elisa,
0: sì.
2: 1.45.
1: 1.45? 2.45, l'ha detto Domenico Pozzovivo, quindi fidatevi perché... Eh sì, quindi sì, è vero, 2.45, bravo, sì, adesso ci sono, vedi che non scherzo quando dico che...
0: Ma no, è che avete fatto la degustazione o comunque siete nel mezzo della degustazione delle marmellate, dopo prendete il caffè e tutto alle 14.45 sarà chiarissimo. Grazie Stefano Ferrando, allora appuntamento con l'ottava tappa del Tour de France che vi porterà fino a Bergerac oggi pomeriggio sulla nostra televisione. Stefano, buon lavoro a voi, buona tappa.
1: Grazie, grazie della chiamata, ciao.

Che cosa resta dell'infanzia quando diventiamo adulti? A un anno dalla scomparsa dell'autore svizzero Peter Bixel, Pane, Amore e Fantasia riscopre le sue Storie per bambini, insieme al critico letterario Marco Belpoliti e alla filosofa Michela Marzano. Un viaggio tra infanzia, memoria e identità, alla ricerca di ciò che ci rende, giorno dopo giorno, ciò che siamo. Pane, Amore e Fantasia, con Michela Daghini. Sabato alle 11:00.

Abbiamo ascoltato anche i Pooh con la loro Amici per sempre su Rete 1 in questo risveglio mattutino, in questa alba chiara versione sabato. Io dovevo dirvi ancora un sacco di cose, mi è letteralmente volata via questa mattina insieme. Ancora un po' di saluti: Paolo, Cookie, Scursio, Sheila, Giovanna. Questi quelli di cui trovo un nome, poi ci sono alcuni che hanno uno pseudonimo ancora più complicato da pronunciare. Io spero di avervi salutato tutti, vi ho risposto principalmente per radio questa mattina. Abbiamo raccontato tantissime cose da fare nel territorio. Abbiamo fatto gli auguri per i 100 anni di Teddy Reno, abbiamo raccontato della morte di Peppino Di Capri, la notizia è arrivata questa mattina, ci stiamo anche concessi un twist a Saint-Tropez, però adesso torniamo sulle cose della giornata di Rete 1. Avete sentito forse poco fa che Michela Daghini questo sabato mattina dopo le 11 parlerà di a un anno dalla scomparsa di Peter Bixel, delle storie per bambini. Poi ci sarà Marco Belpoliti, una delle voci più autorevoli della critica letteraria, e Michela Marzano, figura di riferimento della filosofia contemporanea. Quindi infanzia, memoria e identità, le parole guida di oggi. Ma prima cosa c'è? Prima debutta appunto A Capo. Il sabato mattina di Rete 1 tra le 9 e le 11 sarà questa mattina con Isabella Visetti e Carlotta Moccetti. È un magazine, faremo un po' il punto di quello che succede, si va a capo e si allunga lo sguardo su quello che arriverà. Tra l'attualità parleremo della Temu Tax, la tassa, forse avete sentito, quella dei pacchi di genere di basso valore che vengono ordinate su piattaforme extra europee. Appunto l'Unione Europea ha introdotto questa tassa dal 1° di luglio, vedremo cosa succede in Svizzera. Poi parleremo di riviste locali, sarà un filo conduttore per tutta l'estate e le colleghe incontreranno Luca Bettosini, che è un fotogiornalista e scrittore molto altro, e ci racconterà della rivista Vivere la Montagna. Poi faremo anche un po' il punto su alcuni appuntamenti da non perdere nel nostro territorio, quindi non anticipo di più, ho già detto tanto, vi lascio tra poco dopo l'informazione delle 9 con Isabella Visetti e Carlotta Moccetti in Punto a Capo. Io sono Elisa Manca, è stato davvero un piacere tenervi compagnia in questa mattina in Alba Chiara. Lo rifacciamo domani mattina a partire dalle 6. Questa è Céline Dion.

0: La voce soave di Céline Dion ci ha portato alle 9.
1: Rete 1. In studio Maria Armanda Trezzini. In Ticino proseguono le ricerche dell'uomo scomparso dopo l'esplosione che ieri sera a Leontica in Valle di Blegno ha provocato il ferimento non grave di 3 agenti. La pattuglia era intervenuta per rintracciare l'ex marito della donna uccisa giovedì a Faido. Sospettato del femminicidio, era stato visto aggirarsi in paese visibilmente alterato. Durante le operazioni di polizia che proseguono soprattutto tra le macerie dell'edificio, la zona è stata sbarrata. Tutte le ipotesi restano aperte, compresa quella della fuga. È sotto controllo l'incendio divampato ieri sera nei boschi sopra Brissago. Le autorità confermano che non ci sono rischi per la popolazione. Ricordiamo che in Ticino, nel Moesano e in Valposchiavo resta in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. Potrebbero tenersi in Svizzera la settimana prossima i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Egitto e Qatar continuano a incoraggiare la ripresa dei negoziati nonostante la fine del cessate il fuoco e la nuova fiammata di violenza nell'area dello stretto di Hormuz. Mosca continua a bombardare Kiev. Nella notte esplosioni e incendi hanno provocato almeno una decina di feriti nella capitale ucraina. Lo rendono noto le autorità dopo il terzo massiccio attacco missilistico sferrato nel giro di una settimana. In Venezuela ha superato i 4.000 morti il bilancio delle vittime dei due potenti terremoti del 24 giugno. I feriti sono oltre 16.000 e le persone tratte in salvo 6.462. Lo rende noto il governo. Sono già state distribuite oltre 9.000 tonnellate di viveri e quasi 14 milioni di litri di acqua. Alle operazioni di soccorso partecipano quasi 3.500 specialisti provenienti dall'estero, Svizzera compresa. La catena della solidarietà continua a raccogliere fondi. In chiusura ancora la notizia di un lutto nel mondo della canzone italiana. Questa mattina, dopo lunga malattia, è morto Peppino Di Capri. Nato nel 1939, è considerato un raro esempio di longevità artistica che attraversa stili e generazioni. Dalla fine degli anni 50, il suo rock aveva rinnovato la tradizione napoletana. Oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato nel pomeriggio, temporali isolati nelle Alpi, a sud e in Romandia anche in pianura, massime sui 32 gradi. Domani sarà soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, minime la prossima notte tra 17 e 21 gradi, massime ancora attorno ai 32. Lo sport.
2: Dalla distanza Lammens, la lascia lì! Arriva sempre, sempre lui! Michel Merino, ancora una volta in campo da 4 minuti, anzi anche meno, e firma sulla tapin il gol che spinge la Spagna vicinissima, vicinissima alle semifinali di questa Coppa del Mondo.
3: Michel Merino consegna alla Spagna la semifinale di Dallas senza Manzambi, contro Messi è morto Roland Colombin. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Martedì 14 luglio dunque sarà Spagna contro Francia, la prima semifinale dei mondiali di

0: aperto e due riti sonori che oramai sono diventati un inno. Da una parte la Norvegia con il suo Viking Row fatale negli ottavi anche al Brasile, un'invenzione recentissima nata appena un anno fa da un'idea di un tifoso diventata poi virale in tutti gli Stati Uniti. E poi c'è l'Inghilterra, per la prima volta dal 1986 ai quarti di finale della Coppa del Mondo, raggiunti sulle note degli Oasis. A differenza della Norvegia, nulla di nuovo dunque, anzi, Wonderwall, data del 1995, una riesumazione canora, allora vero inno di questa nazionale, cantata a squarciagola da giocatori e tifosi dopo ogni vittoria, da Dallas fino alla notte già memorabile di Città del Messico. Sul perché dall'immenso patrimonio del pop britannico sia emersa la canzone dei fratelli Gallagher, i critici musicali dicono che tutto sta nell'ambiguità del testo. Wonderwall parla di un amore o forse di una salvezza mai del tutto definiti, un mix tra euforia e malinconia, lo stesso equilibrio instabile che vive un tifoso di calcio, sempre ad un passo dalla gioia come dalla delusione. Un brano che funzionerebbe, dicono gli stessi esperti, non solo nelle notti di vittoria. Si metta poi la recente reunion del gruppo che ha rilanciato tutto il suo repertorio dagli stadi pieni per gli Oasis a quelli del mondiale americano. Il passo è stato allora breve. Quella canzone è diventata virale. 60 anni dopo la prima e l'ultima volta, tre generazioni di tifosi attendono di rivivere quel trionfo mondiale di Wembley 1966. Da Miami a New York, allora, la colonna sonora inglese sembra già pronta.
1: E qualche britannico farà sicuramente le corna dopo il servizio di Giordano De Lucia. Ricordo le 3 della prossima notte, o se preferite la mattina di domenica, Svizzera contro Argentina, Kansas City. Ricordo anche Murat Yakin ha escluso la presenza di Johanna Manzambi, infortunato al ginocchio. Allora torniamo a Kansas City e sentiamo il contributo firmato dal nostro inviato Paolo Laurenti.
2: Quasi tutto il gruppo rossocrociato ha partecipato al cammino storico verso i quarti di finale. Finora solo Choemertamen, Damvogo e Keller non sono scesi in campo. Gli altri si sono ritagliati, chi grande e chi più piccolo, un ruolo da protagonista. Pure Zeki Amduni, con la trasformazione fredda e precisa del suo rigore nella serie contro la Colombia, dopo un lungo infortunio si è regalato la possibilità di affrontare Messi, tanto che sul proprio profilo Instagram aveva scritto: giocherò contro Messi, poi posso anche smettere col calcio. Era ovviamente una battuta, uno scherzo, ci spiega ridendo Zeki Amduni. È il sogno di ogni bambino affrontare i grandi campioni e ora si è concretizzato per me, contro l'Argentina e contro il mio idolo Messi, che ovviamente vogliamo comunque battere.
3: Un idolo, ma sul terreno l'obiettivo è di gagnare e andare il più lontano possibile.
2: Niente battute, ma sta facendo sul serio Denis Zakaria, da 10 anni in nazionale ma spesso costretto a sgomitare per trovare spazio e una propria identità in rosso crociato. La sua rivincita la sta trovando in questo mondiale in un nuovo ruolo.
4: En revanche, je sais pas. Après, c'est sûr que voilà, j'ai toujours voulu jouer.
2: Non so se si possa parlare di rivincita, ma è vero che ho sempre voluto giocare e ho sempre saputo di poterlo fare. Adesso occupo un ruolo che non è naturale per me, ma provo ad aiutare la squadra in tutti i modi, sia fuori che dentro al campo. E se sul campo, ancora meglio.
4: E se sul terreno, ancora meglio.
1: Usciamo dai mondiali, restiamo al calcio. Il Lugano ha chiuso ieri il suo campo d'allenamento in Germania battendo l'Edenheim, formazione in seconda Bundesliga, 1-0 grazie alla rete firmata nel secondo tempo da Dos Santos. Lo sport svizzero invece piange Roland Colombin, leggenda dello sci, morto ieri all'età di 75 anni da 2, lottava contro un tumore in carriera. Lo ricordo, Colombin ha ottenuto 8 vittorie sempre in discesa libera in Coppa del Mondo, ha vinto a Kitzbühel, ha vinto a Wengen, ha vinto due coppe di specialità nel 73 e 74 e poi soprattutto ai giochi olimpici.

0: CD a Sapporo nel 72 si era messo al collo la medaglia d'argento. Nel programma sportivo odierno da segnalare nel pomeriggio alle 17 la finale femminile del torneo di Wimbledon, tutto con due rappresentanti della Repubblica Ceca, Muchova contro Noskova, e alle 15 nella MotoGP c'è la gara sprint del Gran Premio di Germania per il Moto Mondiale. Nella mattinata ci saranno le prove per definire la griglia di partenza.
1: Attenzione sulla 2, Lucerna, direzione Chiasso, tra Amsteg e Göschenen al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 6 chilometri. I tempi d'attesa stimati sono di circa un'ora e come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. Attenzione, l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della Galleria.
2: Rete 1. Punto a capo.
3: Buongiorno, buon sabato a voi all'ascolto. 9:11, punto a capo, il magazine settimanale di Rete 1 dove si fa il punto su ciò che è accaduto, si va a capo e si allunga lo sguardo su ciò che arriva nella nuova settimana. Buongiorno da Carlotta Mocetti
1: e Isabella Visetti.
3: Staremo con voi fino alle 11:076 321 1113, il numero per appunto stare con noi. Inizieremo guardando la settimana che ci lasciamo alle spalle e cercheremo di descriverla in tre parole. Magari qualche parola viene in mente anche a voi.

0: Punto a capo. Magari qualcuno di voi all'ascolto che ha l'età giusta si ricorda quando si faceva il dettato alle elementari e si diceva punto a capo e lì iniziava una nuova frase. Ed è quello che vogliamo fare noi in questo sabato mattina, fare il punto su quello che ci siamo lasciati alle spalle e vedere quello che arriva. Allora, la settimana in tre parole, la settimana che si chiude oggi, direi Carlotta, quarti di finale. Infatti, raggiunti dalla Svizzera.
1: Tu hai detto provate a pensare magari alle tre parole che secondo voi potrebbero segnare un po' la settimana che si è appena conclusa. Io scommetto che sicuramente le prime due le hanno pensate il 90% delle persone. Poi vediamo sulla terza.
0: Sulla terza
1: magari potete scriverci le parole che avete pensato, ma quarti di finale, Isabella, è sulla bocca di tutti.
0: Sì, certo, il tormentone Manzambi, se poteva essere in campo dopo l'infortunio con l'Argentina, abbiamo sentito ieri sciolto ogni dubbio, ahimè non sarà in campo. Partita alle 3 di notte in tante località del cantone, notte libera pur con alcune regole, poi il cappellino del consigliere federale Guy Parmelin con il motto Svizzera grande dal 1291, che fa un po' il verso al motto di Trump. Flessibilità chiesta ai datori di lavoro per la partita che abbiamo detto è alle 3 di domenica, comunque ancora un giorno festivo, però magari recuperare tutti i festeggiamenti sarà difficile. Seconda parola, Carlotta.
1: Beh, diciamo che si lega in qualche modo ancora alla flessibilità che si può richiedere in certi momenti ai datori di lavoro. Noi abbiamo pensato, anche questa parola è sulla bocca di tutti, caldo, canicola, questa canicola a livello 3 che a un certo punto della scorsa settimana ha toccato persino il grado 4, insomma lo sappiamo tutti, soprattutto i lavoratori che sono costantemente all'esterno, tutti pensano immediatamente ai cantieri, agli operai, però ci sono anche tante altre professioni che hanno richiesto davvero una certa attenzione, perché stare comunque anche in certi luoghi, in certe fabbriche, in certi uffici non dotati di aria condizionata ha fatto sì che ci fosse questa settimana addirittura un andirivieni di ambulanze, alcuni giorni i malori si sono contati, quindi certo flessibilità da parte dei datori di lavoro, ma ci sono anche stati altri problemi sempre legati al caldo, Isabella.
0: Beh, abbiamo sentito la notizia dell'incendio, del vasto incendio in Spagna con anche morti, anche un numero abbastanza elevato di dispersi, perché qui si incrocia la siccità con il caldo prolungato. Qui sembra poi che ci sia stato un incidente in un palo dell'alta tensione. Siccità con livello dei bacini idrici preoccupanti e soprattutto a nord delle Alpi incominciano a esserci già le prime raccomandazioni a un uso parsimonioso dell'acqua, acqua che mette in difficoltà anche gli agricoltori. Poi Carlotta, lo sappiamo, tempo di vacanze.
1: Certo, quindi tempo di caos. Abbiamo appena letto delle code al portale nord della Galleria del San Gottardo. Comunque questa settimana si sono un po' alternate le colonne sia a sud che a nord, si torna come sempre a queste situazioni, ma tutti avrete sentito del caos particolare nei vari aeroporti, in particolare chi sta a sud delle Alpi e usufruisce spesso dell'aeroporto di Malpensa, sapete che domenica scorsa c'è stato il vero grande caos a causa di questo sciopero degli addetti sia di volo che degli aeroporti di EasyJet, per cui l'aeroporto di Malpensa si è praticamente paralizzato, la maggior parte dei voli non sono partiti, compreso quelli che erano stati promessi in partenza perché nella fascia oraria protetta, che in realtà non è stata rispettata, per cui c'è gente che probabilmente, alcuni anche un po' contenti, sono rimasti nelle località turistiche, non sono riusciti a rientrare, però purtroppo tante persone non sono riuscite a partire.
0: Occorre avere pazienza anche per andare in vacanza di questi tempi. In scaletta abbiamo Loredana Bertè con questo suo grande pezzo e la Luna Bussò. Igor Gianola, che ci assiste in regia, ci ha detto che in un'intervista lei ha dichiarato di aver avuto l'ispirazione per questo pezzo in un viaggio in Giamaica, ha sentito Bob Marley e dunque forse arriva da lì questo suono reggeggiante di questa canzone.

0: molto reggeggiante, non solo un poco, questo pezzo di Loredana Bertè, ascoltandolo sapendo che lei si è ispirata a Bob Marley dopo un viaggio in Giamaica. Punto a Capo, il magazine settimanale di Rete 1 che andrà in onda tutti i sabati mattina estivi. Sono le 9:25, con voi Carlotta Mocetti e Isabella Visetti. In questo magazine vogliamo dare anche spazio alle riviste locali, ce ne sono molte nella Svizzera italiana, e dunque parlare di quel giornalismo di prossimità, quel giornalismo proprio regionale, locale, che racconta il territorio, che racconta quello che avviene sul nostro territorio, storie magari minute ma che ci danno un pezzo di vita molto importante.
1: In questa prima puntata abbiamo deciso di parlare di Vivere la Montagna, che è una rivista dedicata al mondo alpino e in un certo senso alla vita quotidiana. Parla di natura, di escursionismo, di cultura, di sicurezza, di ambiente, di sport, di tradizioni, insomma è pensata per chi ama la montagna non solo come luogo da visitare ma come ecosistema da conoscere e da rispettare. Per parlarne abbiamo invitato Luca Bettosini, che è fotogiornalista, scrittore, escursionista soprattutto, ma è fondatore dell'associazione e della rivista Vivere la Montagna. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, diciamo che la rivista esiste da quasi 25 anni, è nata nel 2002 proprio appunto, come dicevamo, con l'obiettivo di far conoscere la vita della montagna, mostrandola soprattutto attraverso le fotografie, che a volte parlano da sole.
2: Sì, questo sì, neanche a farlo apposta, è poi nata nel 2002, nell'anno internazionale delle montagne. Non è stata una scelta, è proprio un caso, dunque si partiva già con un buon auspicio. Le fotografie, anche la rivista ha una bella carta, si punta sulla qualità delle fotografie, anche perché la natura non c'è niente di meglio che farla vedere con delle belle fotografie, oltre alle spiegazioni di tutto il resto.
1: Beh, fotografie in parte fatte da lei, in parte si avvale anche della collaborazione con alcuni fotografi, uno in particolare, però sollecitate anche i vostri lettori, gli amanti della montagna, dicendo proprio: se fate una bella passeggiata, se avete delle belle immagini, se avete voglia di condividerle con noi, noi siamo anche pronti a pubblicarle.
2: Certo. Lo scopo di Vivere la Montagna era anche di dare spazio a quelle persone, perché sono tante in Ticino che sono capaci di scrivere bene e fare belle fotografie. Tra l'altro Vivere la Montagna è forse l'unica rivista che ci sono più di 10 concorsi sulle fotografie. Abbiamo il concorso degli affreschi, delle cappelle, delle fontane, del mortaio, del masso coppellare, l'intruso, il lago misterioso. Insomma, io vedo quando il giorno dopo mi arrivano una marea di email, è perché la rivista è arrivata nel bucalettere, perché tutti come arrivano vanno a guardare i concorsi e mandano il fiore, il mortaio, l'affresco, la cappella. E questo è bello, perché rendi interattiva una rivista.
1: Beh, non è sempre importante avere la famosa fotografia perfetta, no? Ma è questa questione: cogli l'attimo, cogli quel momento che a te ha dato qualcosa, un'emozione, ed è il momento per condividerla con
2: Ma
1: tutti
2: certo.
1: noi.
2: Una fotografia deve trasmettere un'emozione, la tecnica, sì, vabbè, basta che non sia proprio una ciofeca, però ecco, deve trasmettere un'emozione.
0: Allora, fotografie, carta patinata, giornalismo scritto, una rivista che esce con 11 numeri l'anno. Luca Bettosini, qual è stata la scintilla per far nascere questa rivista?
2: Ma questo è stato grazie al grafico Gianluigi Susino, che è tuttora in pagina nella rivista, perché io facevo l'elettricista e facevo già cominciato a fare dei libri sui trekking. Siccome avevo così tanto materiale, ecco che Gianluigi ha detto: manca una rivista in Ticino che parla regolare, che parli veramente di montagna, e da lì è nato questa idea. Dopo io sono uno che quando prende la decisione la fa subito, non sta lì 50 anni a pensarci su, e così ho iniziato subito. Dopo un po' ho smesso di fare l'elettricista e mi sono dedicato a fare la rivista.
0: Dunque, una rivista longeva, abbiamo detto l'anno prossimo 25 anni di vita. C'è anche, immagino, la sua passione per la montagna in questa rivista.
2: Ma certo.
0: Che nasce probabilmente in gioventù.
2: Sì, sì, questo io già da piccolo andavo in montagna con mio padre. La montagna è sempre stata nella mia testa. Poi io facevo già i miei fascicoletti, le mie cose, portavo in giro gente. Dunque per me è una formalità scrivere e fare qualcosa.
0: In tempi di social, di Facebook, Instagram, dove sappiamo ci sono tanti gruppi, dove ognuno di noi che va a fare anche una piccola passeggiata riempie, diciamo, il proprio profilo, la propria pagina di foto, che valore aggiunto ha questa lista?
2: Io sono adesso circa, non so, sarà 10 anni, ma sono quasi 4 anni che praticamente ogni giorno io faccio un post di una pagina con una trentina di fotografie su Facebook. Dopo con i figli che mi dicono che sono un preistorico perché c'è Instagram e TikTok e non ci capisco, cioè proprio sono negato, e dico io vado avanti con Facebook perché Facebook ha una, come si dice, una clientela, ci sono delle persone di una certa età diverse da Instagram che è tutto veloce.
0: Sì, i suoi figli le diranno su Facebook ci vanno i boomer, ormai
2: sì, quelli però invece
0: hanno...
2: funziona da Dio perché sono abbastanza seguito, io faccio dei bei post, faccio una gita, ti metto una paginetta di testo ben fatto che poi è una presentazione dell'articolo più corposo, e grazie a Facebook io ho conosciuto una marea di persone che tuttora collaborano, che andiamo insieme in montagna.
0: Dunque lei riesce a far convivere, diciamo, i social, la presenza su Facebook e la rivista stampata.
2: Sì, e poi soprattutto che siamo forti e sul canale di YouTube Adola 64, perché non solo l'articolo, io ogni gita che faccio diventa un video, un film ben fatto, e sono più di 460 adesso sul mio canale di YouTube, così uno vede la gita dall'inizio alla fine o un argomento specifico dove puoi dire di più che su magari 4 pagine stampate.
1: Allora, si saranno sicuramente incuriositi, no? Vogliamo certo dare come si trova il canale YouTube.
2: Andate su YouTube e scrivete Adula 64 in ordine cronologico dall'ultima fatta l'altro giorno fino ad andare giù a...
1: Beh, diciamo un lavoro importantissimo. Tra poco magari approfondiremo l'argomento, prima ci sentiamo The Jungle, perché è importante dare delle informazioni complete, giuste, non quei video che mostrano solamente la bellezza, attirano l'attenzione, poi si va e si dice ah, ma era tutto qui. Tra poco.

0: Allora, oggi stiamo parlando di Vivere la Montagna, un mensile che si occupa di natura e in particolare di cultura alpina con il suo direttore che è Luca Bettosini. Stavamo dicendo, grande appassionato evidentemente di montagna, da quando era piccolino, una passione trasmessa dal papà, quindi ha cominciato a girare tutti i sentieri, soprattutto della Svizzera italiana. Luca Bettosini mi ha detto fuori microfono ieri, io sì, amo proprio anche i nostri sentieri, le nostre montagne, sono un grande appassionato ma non ho bisogno di andare sull'Himalaya, no? Quindi grande amore per i sentieri di casa nostra.
1: Sì, questo sì, perché a me piace camminare dove conosco. Io infatti se faccio qualche vacanza non la faccio mai, se vado in posti non vado mai a camminare, perché non che non sia bello, ma a me piace camminare quando sono qui, io guardo dall'altra parte, so le cime, le vette, il nome, il nucleo, riparte un sentiero, c'è il fiume, un po' questa passione. Ora il Ticino, 50 anni che lo giro, potete mettermi da qualsiasi parte, io se mi guardo in giro conosco i posti e questo per me è un piacere, perché poi magari io sono stato del fronte opposto, ho scritto l'itinerario e se adesso un po' di tempo dopo mi trovo nel fondo posso fare le foto all'incontrario, insomma riesco a spiegare meglio qualcosa che faccio in Ticino.
0: Ecco, quindi i sentieri della Svizzera italiana probabilmente li ha battuti tutti.
1: No, sono immensi,
0: sono
1: infinitissimi, 10 vite ci vogliono.
0: Ah, d'accordo, no. Per cui in ogni caso su molti sentieri ieri è tornato più volte, quello che ha notato, lo sanno tutti, ci sono dei momenti per cui a causa magari delle condizioni meteorologiche, di qualche evento straordinario, ci sono poi delle variazioni, qualcosa cambia, cambiano le difficoltà, cambia la conformazione del sentiero, cambia quindi anche la lunghezza di percorrenza, la durata, no? E ha fatto un po' questa una sua missione, l'aggiornare quello che sono le indicazioni e spiegare a chi vuole poi intraprendere queste escursioni che cosa ci si troverà davanti effettivamente.
1: Sì, allora, vivere la montagna e nei video che faccio c'è questa differenza rispetto a tutto quello che trovate in giro. Con il Covid un mucchio di gente ha cominciato ad andare in montagna. Purtroppo si sa, basta leggere, ne muore uno, non dico il giorno, perché tutti pensano che la montagna sia così, si parte senza l'abbigliamento giusto, si legge, ah qui, guarda qui, te uno fatto su Instagram al post che qui cammini in un attimo sei su. Questo è lo sbaglio che trovo un po' dappertutto, cioè l'escursione va spiegata bene, perché in una camminata di 2-3 ore che può sembrare facile, magari basta una semplice deviazione, un pezzettino di sentiero interrotto, un pezzettino su un posto esposto e tu ti trovi già nei pasticci, però non l'hai letto prima. Allora io sia nei video che nelle cose io ti presento A fino a B, non 5 minuti che arrivi su, ti presento tutta la bellezza, ma anche se c'è un punto pericoloso, devi prestare attenzione qui, per 10 metri c'è quella roba lì, insomma con vivere la montagna tu puoi guardare e decidere se va bene, poi ti mettiamo i tempi giusti perché abbiamo una cartellonistica in Ticino che è eccezionale, ma ci sono certi cartelli che io mi domando chi li ha fatti, assurdi, cioè con tempi non reali dove tu inganni l'escursionista. E l'esempio l'ho avuto domenica in Val Caldelimo dove c'era un cartello con scritto 1 ora e 55, già è comico, come fai a scrivere 1 ora e 55, scrivi 2 ore, no? Siamo in montagna, non alla stazione 3, io col mio passo ci hanno messo 2 ore e mezza, ora mi immagino. E poi dietro avevamo una coppia di tedeschi, marito e moglie, c'erano 3 tratti con le catene non detti prima, che la sciureta poverina era su, che non sapeva cosa fare. Ecco, però c'era un cartello 1 ora e 55, uno è come la storia del 9.95, meno di 2 ore. Ecco, evitiamo queste cose solo per attirare la gente che poi la metti nei pasticci.
2: E lei ci diceva che da quando lei fa l'escursione o appunto un tratto di un sentiero oppure un'ascesa a una vetta, poi passa poco tempo da quando lei lo pubblica su Facebook e poi sulla rivista, così le informazioni sono fresche, lei ci diceva, gite fresche.
1: Fresche, sì, adesso esce il numero di luglio-agosto, sono gite che abbiamo fatto un mese fa, quasi 2 mesi fa, e tutta quella di giugno che è appena uscita sono gite di 2-3 mesi fa. Cioè non presento un itinerario fatto 5 anni fa, ecco.
2: Perché poi lo sappiamo, i percorsi cambiano, sappiamo, basta della
1: con le alluvioni, attenzione, sono cambiati tanti sentieri, io non riconoscevo più. Perciò uno che mette su una gita, l'ho fatta 3 anni fa, però non sa che l'alluvione ha distrutto tutto.
0: Beh, importante sottolineare, magari qualcuno si è sintonizzato solamente ora, lei dice che ogni sua gita si trasforma poi in un film. Perché documenta, non racconta. racconta solo a parole la situazione che ha trovato, e quindi sul suo canale YouTube, se qualcuno fosse interessato, può trovare filmati, aggiornamenti, indicazioni per queste gite. Invece sulla rivista Vivere la Montagna, in ogni numero viene proprio dedicata un articolo ad un'escursione.
1: Sì, certo, ce ne sono anche due o tre, però è una rivista che parla anche di archeologia, che parla di Massi Coppellali, che parla, adesso abbiamo introdotto arte religiosa, perché negli ultimi due anni abbiamo girato più di 200 chiese con l'itinerario e tutto, e presentiamo certe chiese di montagna con i suoi affreschi dipinti e il sentiero per raggiungerli. Abbiamo l'animale, adesso a giugno c'era il pesce dell'anno, che è la sanguinoreola, cioè spazia un po' di tutto. Non mettiamo una rivista con 10 escursioni, 2 o 3, e poi tanti altri argomenti. Tipo luglio-agosto ci sarà una cosa unica, perché siamo andati alla miniera di Sessa, ma non quella visitabile. Con Giuliano Zaletti e Maurizio Brini ci hanno portato sotto a meno 54 metri a vedere la parte sconosciuta, che è meravigliosa, e sarà su nel numero di luglio-agosto, un servizio come si deve. Oppure le grotte del San Beato a Thun, perché parliamo anche ogni tanto, un articolo anche della Svizzera in generale, non solo Ticino.
0: Ecco, tra l'altro, a proposito degli animali, avevo letto un articolo estremamente interessante delle escursioni con il proprio cane o con i propri cani, con tutte le indicazioni di come andare sia in sicurezza per se stessi, per l'animale. Attirava l'attenzione, per esempio, sul fatto di tenerli o meno al guinzaglio, perché poi insomma si possono incontrare anche animali selvatici, o l'animale stesso può mettersi in pericolo, può scappare, può finire in un dirupo, e erano date anche delle note legali, quindi davvero informazioni a 360 gradi.
1: Ah, sui cani importanti in montagna, perché non c'è trovate dei articoli, però lì almeno. Poi abbiamo chiesto al Fabrizio Ottaviano, un avvocato che scrive spesso sulla rivista, di fare una, spiegare un po' la legge, insomma, per dei cani in montagna.
2: Lei ci diceva prima che la rivista in fondo la fa lei, una segretaria di redazione a metà tempo, però c'è tutta una rete di collaboratori.
1: E in 25 anni praticamente. No?
2: L'ha costruita.
1: Parliamo di centinaia, cioè lei non può dirmi qualsiasi argomento, io in una settimana glielo scrivo, ma non io, perché conosco la persona che può farlo, e questo è bello. Abbiamo creato un giro di persone, io ho bisogno di una fotografia col drone dal Pinco Palino, chiamo il mio amico Oscar Bulloni, lui parte e mi fa la foto col drone. Tutti amici presi nel tempo, che ci danno una mano più di una qualsiasi altra redazione, perché io ho un giro pazzesco. Cioè posso, e poi siamo gente rapida, io chiedo certe cose a qualcuno di questi aspetti vent'anni, no? Qui tac tac tac, tutto deve essere veloce, così esce.
2: Allora arriva un messaggio, Carlotta, forse l'hai intercettato anche tu, arriva un saluto da parte di Michele per lei, Luca Bettosini, ricordo che oggi riapriamo il rifugio Pian di Crest in Valle Bavona, Valle d'Antabbia. Ho pronunciato giusto.
1: Settimana scorsa c'era su il mio amico Riccardo Cerighetti a fare l'apertura alla polizia. Io ho detto: digli al responsabile sulla, fai qualche foto, perché io sono già stato 2 o 3 volte, ma non ho le foto, insomma, aggiornate della capanna, così era tutto contento, mi ha fatto le foto dentro, fuori, avanti, dietro, così faremo un articoletto anche sul Pian di Crest.
2: Pian di Crest, che posto è? Ci porti lì con due parole.
1: Pian di Crest è una situazione, è sopra San Carlo in Val Bavona, su in cima, ma è una situazione particolare, è un paradiso per i botanici, perché è divisa in due, terreno calcareo e acido, e lì si trova una flora che si incontra, un fiore calcareo, magari a un metro, una situazione unica in Ticino. E poi è meravigliosa la capanna e il posto.
2: Ecco, qui
1: 4 ore e mezza arrivare super.
2: 4 ore, dunque impegnativo.
1: Sì. Ecco, anche 5 per uno che non cammina.
0: Si può
1: tanto
0: prendere la funivia?
1: No, non c'è.
0: No, è dall'altra parte.
2: No, perché c'è. È oltre, forse.
1: È oltre. Devi andare a piedi e basta.
2: Però dicevamo, qui c'è anche la descrizione dell'ambiente, della natura alpina, della fauna, della flora, dell'ecosistema che si trova in montagna, dell'importanza di tutelare questo territorio prezioso. Noi andiamo avanti a parlare con Luca Bettosini, dopo Rick Hasley.

0: 9.48, punto a capo il magazine settimanale di Rete 1, magazine del sabato mattina. Con voi oggi Carlotta Moccetti e Isabella Visetti. Nello spazio dedicato alle riviste locali abbiamo Luca Bettosini, fotogiornalista, scrittore, escursionista e direttore della rivista Vivere la Montagna. Arrivano diversi messaggi per lei, Luca. Uno di Mauro dice: bella trasmissione, grande Luca. Luca, rivista stupenda, veramente. Dicevamo, una rivista che si concentra sul mondo alpino, sulle escursioni in montagna, raccontando proprio il territorio della montagna molto da vicino, con molta precisione, con molta esattezza e con tanti temi. Abbiamo detto appunto il mondo della fauna e della flora, la cultura, le tradizioni, le chiese, le cappelle che si ritrovano, diverse interviste, reportage e anche un'attenzione particolare alla prevenzione e alla sicurezza, Carlotta.
1: Sì, esattamente, lei è davvero molto attenta diciamo ai consigli tecnici. Chiede proprio alle persone di attrezzarsi adeguatamente, di guardare la meteo, saper gestire i rischi. A volte si pensa ci sono degli escursionisti provetti, dovrebbero occuparsi di tutti questi aspetti. In realtà non è sempre così scontato, quindi ci tiene tanto alla prevenzione.
2: Guardi, domenica in Val di Caldrimo, che è una selvaggia, una signora da sola con le sue belle ziplette e le unghie pitturate di rosso. Adesso io mi domando, una così cosa va a fare in Val di Caldrimo? Dopo io lo faccia quello che vuole, ma dopo non va a chiamare la rega perché succede così. Cioè io in 50 anni ne ho visti di gente vestita che non...
0: Ma sembrano sempre le solite cose. Di rosso le può avere, ma
2: sì, ma però
0: mi
2: faceva ridere, cioè mi vai su, andavi giù Lugano lungo lago, allora andava bene, no? Ecco, quelli sono proprio... voglio fare l'incidente. E anche nei video che faccio, negli articoli, io se vado in giro con gli amici devono essere vestiti come si deve, cioè giusti, nel senso il minimo essenziale. Ma sembra che si ripete sempre troppo e tanti ti dicono sempre i soliti. Guardate che nell'ultimo mese in Italia sono morti più in un breve periodo sono morti così tanti alpinisti che non è mai successo. Questo anche per il cambiamento climatico. Dobbiamo stare attenti anche a quello, soprattutto gli alpinisti, e le montagne non sono più come una volta, il ghiaccio non era più come lo facevi. Allora noi con la rivista cerchiamo di dare, magari uno dice sono sempre quei consigli, saranno sempre quelli, ma ti salvano la vita.
1: Beh, mi ha colpito un suo redazionale, risale tanti anni fa, in cui diceva: io la famosa domenica della data, adesso io non me la ricordo, come sempre sono partito super attrezzato, avevo di tutto nel mio zaino, a un certo punto sono stato colto alla sprovvista perché si è passati dai 30 gradi, erano momenti caldissimi come quelli che stiamo vivendo in questi giorni. C'è stata un'escursione termica di oltre 30 gradi e è arrivata questa pioggia ghiacciata con grandine. Io mi sono fermato, mi sono tirato al riparo, mi sono vestito, insomma l'ho gestita, sono tornata a casa e lì ho appreso che quel maledetto giorno sono morte tantissime persone, anche qualcuno in Ticino.
2: Tanti dicono che c'è uno zaino troppo pesante, a me non mi interessa, sono 50 anni che lo porto, ma io posso stare una settimana tranquillamente da solo su una vetta con tutto quello che dentro per mangiare, per coprirmi. Adesso non dico che bisogna andare in giro come faccio io, però avere un minimo essenziale, perché tu parti col sole e se stai camminando troppo e poi ti arriva la nebbia, cosa fai? Ti arriva la pioggia? Dopo noi siamo gente abituata, ci arrangiamo, ma uno che non so se porto mia moglie su in una vetta che poi arriva, poverina, non è abituata. Conta anche un po' l'esperienza che hai in montagna, però lo zaino deve essere come si deve, insomma.
0: È la grande accessibilità alla montagna, dove è bello che ci vada un pubblico molto più largo a vedere le bellezze, ad ammirare i panorami, ad ammirare questi paesaggi che abbiamo appunto nel territorio alpino, però è giusto sensibilizzare le persone su questo. Luca Bettosini, abbiamo detto il numero di luglio-agosto uscirà agli primi giorni di agosto, si troveranno diverse cose, il reportage alla miniera, in questa parte della miniera che i visitatori normali non riescono a vedere. Poi da tradizione ogni numero presenta una vetta del Canton Ticino,
2: sì,
0: della
2: ecco.
0: Svizzera italiana.
2: Questo è Eli Riva, che sono più di 20 anni che lui ogni numero fa il suo bel articolo principale, che può essere qualcosa sempre col Ticino di un tema, e poi la vetta. Ecco, così abbiamo, insomma, Nelly Riva, da cui vado in giro da oltre 20 anni.
0: Grande
2: è il
0: fotografo.
2: Mio mentore che mi ha insegnato tutto, è proprio Nelly Riva.
0: Sì. E che vetta ci sarà nel numero, possiamo anticipare?
2: È il Passo Veneto e il Campo Lungo. Spiega un po' l'Alpe di Cadonico e i sentieri per arrivare.
0: In che regione siamo?
2: Alta Leventina.
0: Alta Leventina, dunque una zona che è bello visitare in questi mesi estivi, sì, dove magari si va anche a trovare un po' di fresco.
2: Sì, Capanna e il laghetto.
1: Non dimentichiamo che si trovano comunque anche racconti di guide alpine, dei fotografi stessi, poi avete a volte delle interviste anche agli abitanti delle valli, si parla di tradizioni, di mestieri particolari, alcuni che sono andati anche persi.
2: Certo, è una rubrica che abbiamo, quella del personaggio, ma quello che è interessante di vivere la montagna, tipo adesso che c'è il brunch, il 1 agosto, noi ogni anno andiamo, scegliamo una fattoria dove c'è da camminare un po', e questa persona, a parte che la conosciamo, si diventa amici, ci spiega tutto, si ritrova un bellissimo articolo e in più un video. E in questo modo, in 25 anni, stesso cosa vale per alpeggi, andiamo lì, facciamo il film e conosciamo mezzo Ticino grazie a questo.
0: Allora, il nostro tempo a disposizione è terminato, è quasi terminato, arrivano ancora molti messaggi per lei, Luca Bettosini, uno simpatico con un detto in dialetto: pane pagne fa mai dagna, dunque uno zaino con i panni giusti e qualcosa da mangiare è importante per andare in montagna. La nostra ascoltatrice le fa i complimenti. Vivere la montagna, abbiamo detto, si trova appunto per abbonamento, c'è un sito, c'è un canale YouTube
2: www.montagna.ch,
0: www.montagna.ch, il canale YouTube
2: Adula 67,
0: e poi c'è
2: 64,
0: e poi c'è una pagina Facebook. Grazie Luca Bettosini di essere stato con noi appunto a capo. Cosa augurare? Buone escursioni?
2: Buone escursioni e attenzione al caldo per chi non è abituato.
0: Ecco, buon cammini.

0: con Carmen Consoli. Siamo arrivati al notiziario delle 10.
1: Rete 1.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. In Ticino proseguono le ricerche dell'uomo scomparso dopo l'esplosione che ieri sera a Leontica in Valle di Blegno ha provocato il ferimento non grave di 3 agenti. La pattuglia era intervenuta per rintracciare l'ex marito della donna uccisa giovedì a Faido. Sospettato del femminicidio, era stato visto aggirarsi in paese visibilmente alterato. Durante le operazioni di polizia che proseguono soprattutto tra le macerie dell'edificio, la zona è stata sbarrata. Tutte le ipotesi restano aperte, compresa quella della fuga. Iran e Stati Uniti riallacciano il dialogo nonostante la fine del cessate il fuoco. Trump ha incaricato i suoi negoziatori di proseguire i colloqui indiretti previsti oggi in Oman. Per la Repubblica Islamica è appena giunto a Muscat il ministro degli esteri Araghchi. L'Ucraina ha colpito nella notte una trentina di navi russe nel Mar Nero e nel mare di Azov, ostacolando il traffico marittimo gestito da Mosca. L'attacco sferrato contro la cosiddetta flotta fantasma è il più incisivo dall'inizio della guerra. Nella notte in Spagna i pompieri hanno circoscritto l'incendio che ieri ha provocato 12 morti e una decina di feriti in Andalusia. Dall'alba proseguono le perlustrazioni per coordinare gli interventi e rintracciare le 23 persone ancora date per disperse. In Venezuela ha superato i 4.000 morti il bilancio delle vittime dei 2 potenti terremoti del 24 giugno. I feriti sono oltre 16.000 e le persone tratte in salvo 6.462, lo rende noto il governo. Sono già state distribuite oltre 9.000 tonnellate di viveri e quasi 14 milioni di litri di acqua. Alle operazioni di soccorso partecipano quasi 3.500 specialisti provenienti dall'estero, Svizzera compresa. La catena della solidarietà continua a raccogliere fondi. In Germania è stata liberata la donna tenuta in ostaggio dalla tarda serata di ieri in un supermercato nei pressi di Berlino. L'ha reso noto poco fa la polizia, precisando che l'assalitore è stato neutralizzato. Restano ignoti movente e retroscena. Si terranno domani nel tardo pomeriggio i funerali di Peppino Di Capri, deceduto nelle scorse ore dopo lunga malattia, l'ha annunciato la famiglia. Il cantante, che avrebbe compiuto a breve 87 anni, aveva rinnovato la tradizione napoletana con il suo rock. Oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, nel pomeriggio temporali isolati nelle Alpi, a sud e in Romandia anche in pianura, massime sui 32 gradi. Domani sarà soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, minime la prossima notte tra 17 e 21 gradi, massime ancora attorno ai 32.
0: Sulla A2 in direzione dell'Italia ci sono code tra Coldrerio e Chiasso Brogeda con attese di 15 minuti. Sulla stessa autostrada a nord delle Alpi ci sono code di 6 km tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo. I tempi di attesa stimati sono di circa un'ora. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della Galleria.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

e considerazioni. Potete anche dirci, secondo voi, qual è la parola o le parole che descrivono la settimana che appunto sta per finire. In musica partiamo con Sting.

Allora, nel punto della settimana che finisce, le parole sono quarti di finale, caldo, la canicola, il caos negli aeroporti, poi abbiamo sentito il cessate il fuoco che è stato violato, ma si parla nella settimana che arriva di nuove trattative per accordi di pace e forse queste nuove trattative, questi nuovi negoziati avverranno in Svizzera. Una notizia che riguarda noi consumatori è proprio la Temu Tax, la tassa che ha introdotto l'Unione Europea, è entrata in vigore il primo di luglio, che vuole essere, diciamo, una tassa per limitare gli acquisti a basso valore sulle piattaforme extra europee. Sappiamo, Carlotta, non riguarda la Svizzera, ma la Svizzera nella settimana che appena

0: scorsa, forse ci sta pensando se rivedere la regolamentazione in vigore nel nostro paese per questi acquisti, che si dice a basso valore, acquisti che sono numerosi su queste piattaforme extraeuropee.
1: Assolutamente, diciamo che anche già da qualche mese che se ne parla, non si sapeva bene poi che cosa sarebbe successo, girava questa idea di mettere delle tasse anche abbastanza pesanti per i pacchetti che arrivano. Allora, tu hai detto la Temu Tax, chiaramente non riguarda solamente Temu ma un po' tutte le grandi catene asiatiche, quindi parliamo di Shein, di Wish, di AliExpress, di Temu, e è un po' un termine giornalistico quello di Temu Tax. Temu che viene temuta da tanti perché insomma negli ultimi anni il mercato europeo è davvero stato invaso da milioni di pacchi provenienti appunto dall'Asia, e io chiedo, alzi la mano chi non ha ordinato almeno una volta della merce da un sito online.
0: Hai detto invasi, tu hai fatto una piccola indagine sul numero di pacchi e anche sull'ufficio postale vicino a casa tua.
1: Esatto, allora in Svizzera, pensate, ogni giorno arrivano più di 100.000 pacchi da parte di questi giganti cinesi, e ho provato a domandare appunto all'ufficio postale del paese in cui abito e mi hanno risposto non me ne parlare, ogni giorno ne arrivano talmente tanti che anche per noi è davvero un grandissimo lavoro. Quindi immaginate 100.000 pacchi al giorno in Svizzera. A livello europeo la cifra è inestimabile, quindi proprio anche per far fronte a quello che è il disbrigo postale, chiaramente il disbrigo doganale, ma soprattutto per far fronte anche a quella che viene considerata una concorrenza sleale, l'Unione Europea ha cominciato a muoversi e dire qui bisogna fare qualcosa. La notizia aleggiava da mesi, io ho sentito parecchie persone preoccupate perché appunto comandavano regolarmente
0: grandi fruitori,
1: esatto,
0: delle
1: e dicevano ma insomma ci piacerebbe sapere un po' che cosa succederà. Adesso si sa perché la nuova legge è entrata in vigore dal 1 luglio.
0: Allora dai, per sommi capi diciamo che cosa vale nell'Unione Europea e poi guardiamo invece com'è la regolamentazione,
1: esatto,
0: in Svizzera.
1: Allora volevo fare una premessa, che questo business è basato un po' sul fatto che uno attira il cliente perché ci sono questi prezzi ultra bassi, ma c'è un motivo per cui sono ultra bassi, proprio perché normalmente se i costi sono al di sotto dei 150 franchi rispettivamente dei 150 euro non si pagano i dazi doganali. Allora la Svizzera, giusto per fare una premessa, si era già chinata su questo problema e a partire dal 1 gennaio del 2025 aveva già obbligato queste grandi piattaforme a registrarsi, sono loro che rispondono direttamente dei dazi, quindi l'importante è che paghino l'IVA. L'IVA viene già inclusa in quello che sono i prezzi, quindi l'articolo e il prezzo che appaiono sul portale è già inclusivo di tutto quello che riguarda i costi per la spedizione in Svizzera. Quindi sostanzialmente per il momento la Svizzera si era già adeguata, è stata pioniera in questo senso.
0: Si era già attrezzata.
1: Esattamente.
0: Appunto.
1: Ciò non toglie che, visto che poi l'Unione Europea ha cambiato i giochi, si sta probabilmente domandando se fare ancora qualche cosa.
0: Se stringere ancora le maglie di questa regolamentazione.
1: La Svizzera però, a differenza dell'Unione Europea, non ha abolito la soglia dei 150 franchi, quindi chi facesse degli acquisti importanti deve comunque sottostare a ulteriori dazi doganali. Dicevo appunto, Temu ha questi prezzi bassissimi, così arrivano tanti piccoli pacchetti e fino a questo momento non si doveva pagare nulla. Bene, l'Unione Europea ha deciso di cambiare le regole del gioco e dovrebbe essere appunto una grande svolta. Tutti i pacchi, anche quelli che arrivano per un valore di 2-3 euro, saranno soggetti a dazi, e quello che è stato detto è che anche anche in questo caso non sarà il consumatore che riceverà il pacchetto e sarà insomma caricato di questo costo, ma verrà anche in questo caso dato già alla fonte, per cui ci sarà un innalzamento dei prezzi. Che cosa succede? È stato dichiarato che verranno tassate ogni pacchetto di 3 euro per ogni genere di merce. Che cosa vuol dire? Se io compro 10 vestiti, probabilmente pagherò solamente 3 euro a pacchetto, ma se io nel pacchetto di Temu metto un vestito, una collanina, un mestolo da cucina e una copertura dell'ombrellone, ecco che sono 4 volte 3 euro, 3 per 4, 12, per un pacchetto che spesso magari costa meno di 20 franchi, 20 euro, comincia a diventare un po' importante questa tassa e dovrebbe in qualche modo disincentivare chi fa gli acquisti. In realtà le catene hanno già detto: va bene, allora noi aumentiamo alla base di 1-2 euro il costo dell'articolo e per il momento va bene così. C'è una zona grigia, perché capite che se ogni vestito viene aumentato di 1-2 euro, il famoso pacchetto con 10 vestiti mi costa di più, sarebbe stato molto più conveniente pagare solamente una volta i 3 euro. È una partenza.
0: È una partenza, vedremo come sarà applicata, se soprattutto avrà questo effetto di disincentivare l'acquisto su queste piattaforme, acquisto molte volte anche compulsivo, molte volte anche poi non so i resi come funzionano, mi hanno detto che molte volte i resi neanche vengono poi recapitati, perché dopo diventa tutto un sistema troppo costoso per il contenuto del pacchetto e per quanto poi l'utente ha pagato, e vedremo anche come si muoverà la Svizzera. Noi proseguiamo in musica qui appunto a capo con Lucio Corsi, cantava qualche tempo fa, volevo essere un duro.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Allora, la questione Temo qui punto a capo ci sta facendo discutere e sta facendo discutere anche il nostro pubblico allo 076 321 1113. Abbiamo detto questa tassa che è stata chiamata a livello giornalistico tassa Temu Tax, ma che vuole colpire tutte le piattaforme del commercio online extra europee, è entrata in vigore il 1 luglio nel territorio dell'Unione Europea. La Svizzera si era già attrezzata con una regolamentazione cambiando le regole dell'IVA per le piattaforme straniere, regolamentazione che era entrata in vigore il 1 gennaio del 2025, ma abbiamo detto forse la Svizzera sta guardando a quello che sta facendo l'Unione Europea e magari vuole inasprire la sua regolamentazione. Carlotta, arrivano diversi messaggi. Uno mi dice da noi non avevano fatto sì che se il valore superava i 60 franchi poi c'era la dogana da pagare.
1: Allora, premetto, non sono un'esperta, ho fatto una ricerca.
0: Però
1: per
0: tu hai
1: questo...
0: fatto diverse consulenze
1: esatto,
0: su questo
1: per
0: tema.
1: Questo servizio, visto che è un argomento fresco, magari poi quando ripartirà la consulenza a settembre tratteremo nello specifico anche questo tema invitando degli esperti. Comunque prima del 2025 la Svizzera aveva quella che veniva chiamata la regola di bagatella, cioè se l'IVA è dovuta era inferiore a 5 franchi non veniva riscossa. È per questo che le catene in questione facevano delle spedizioni di un valore estremamente basso, così decadeva questa IVA. Invece i pacchi allora fino a 65 franchi arrivavano senza IVA, oltre questi 65 franchi bisognava pagare l'IVA noi direttamente consumatori quando ricevevamo questo pacco.
0: Invece ora con la regolamentazione entrata in vigore il 1 gennaio 2025 le piattaforme calcolano già l'IVA.
1: Esattamente. Adesso io mi sono occupata di quello che arriva dall'Asia, quindi hanno aumentato i prezzi e l'IVA è già inclusa, sono loro i responsabili. Sappiamo però che non esiste solamente l'Asia, ci sono tante persone che comandano online da tutto il mondo, in primis da Stati Uniti, da Inghilterra, eccetera, e quindi queste regole per cui non è stata tolta la soglia dei 150 franchi vale tuttora.
0: Un altro messaggio va su un punto dolente, ne parlavamo anche noi ieri in redazione. Questo ascoltatore ci dice: sì, questo numero di pacchi è un vero disastro. Abbiamo detto un numero elevato di pacchi che arriva in Svizzera da queste piattaforme extraeuropee. Si paga di 100.000 pacchi al giorno in Svizzera. Dice: è un vero disastro, però se lo stesso prodotto di identica marca lo trovo 99 centesimi invece che a 23, parlo di un contenitore per lenti a contatto con specchietto, capite che se è lo stesso prodotto e c'è una differenza di prezzo così alta, il consumatore è spinto a ordinarlo su queste piattaforme.
1: Beh, certo, quello che fa discutere era le modalità di spedizione, il fatto che si volessero aggirare i dazi doganali. È un dato di fatto che comunque le ricerche indicano che sempre di più le persone acquistano online, ci sono delle catene che addirittura scoraggiano quasi l'acquisto in negozio, ci sono alcuni prodotti che vengono offerti solamente online, addirittura alcune promozioni vengono fatte solamente online, quindi anche case svizzere presenti sul territorio con i negozi a volte invogliano appunto il loro cliente ad acquistare proprio via internet.
0: Allora il tema chiaramente, come quelli che toccano il borsellino e le abitudini dei consumatori, è caldo. Non dubito che
1: torneremo a parlarne.
0: Alla consulenza tornerà a parlarne. Noi ora andremo a capo dopo Cristina Aguilera.

Qui appunto a Capo, che è il magazine del sabato mattina dell'estate di Rete 1, noi cerchiamo degli editorialisti per un giorno, cioè un ascoltatore, un'ascoltatrice che si cimentano come editorialisti e pongono un tema che magari li ha colpiti nella settimana appena conclusa e vogliono discuterne con noi e con il pubblico di Rete 1. L'obiettivo è proprio quello di riprendere argomenti e notizie su cui vale la pena tornare per capire che cosa è importante ritenere, e poi magari anche quelle notizie che avranno uno sviluppo anche nella nuova settimana, e dunque quelle notizie che si sviluppano nel tempo ed è importante magari tenerle d'occhio. Chi di voi all'ascolto ha piacere, tempo di fare questo esercizio con noi e diventare editorialisti per un giorno, condividere appunto con il pubblico di Rete 1 che cosa vi ha colpito, che cosa vi incuriosisce, che cosa vi ha fatto discutere magari a casa, al bar o leggendo il giornale, qui appunto a Capo è davvero il benvenuto. Ogni notizia, da quelle locali a quelle svizzere, a quelle internazionali, argomenti di costume, culturali, socio-economici, basta scrivere un messaggio al nostro numero di WhatsApp 076 321 11 13, dovete scrivere editorialisti per un giorno e poi mandarci un messaggio audio del massimo un minuto e mezzo, sempre al nostro numero di WhatsApp. Ma è importante che usiate la parola chiave editorialisti per un giorno, così noi riusciamo a recuperare i vostri messaggi. La possibilità sarà di andare in onda con il vostro tema sabato prossimo dalle 9 alle 11. Qui appunto a Capo ci sarà Carlotta Mocetti, che è con me oggi, ma sarà con Sara Tognola. Allora, se volete cogliere questa opportunità di condividere con noi e col pubblico di Rete 1 che cosa vi ha fatto riflettere, che cosa vi ha fatto anche discutere, che cosa vi ha incuriosito, beh, siete i benvenuti.

0: 10.34, punto a capo, il magazine del sabato mattina estivo di Rete 1. Con voi oggi Carlotta Moccetti, Isabella Visetti. È il momento proprio di andare a capo e vedere che cosa vale la pena appuntare sulla nostra bacheca come promemoria su quello che accade nella nuova settimana tra eventi, manifestazioni, i molti appuntamenti che sono in programma sul nostro territorio. E un appuntamento che ci ha colpito è il Festival Voci Audaci, il Festival di Osa, Osa che è organico scena artistica. Questo Festival Voci Audaci si concentra sul canto corale e sull'improvvisazione vocale. Si terrà alla Fabbrica a Losone dal 15 al 19 luglio, edizione numero 23. Perciò da diversi anni che c'è questo festival, con concerti, seminari, incontri che vogliono proprio esplorare il potenziale della voce e anche l'esplorazione collettiva della voce. Novità di quest'anno è anche un simposio, il primo simposio internazionale dedicato al fenomeno del canto collettivo in cerchio. Parteciperanno diversi artisti, professionisti provenienti da diversi paesi per questo primo simposio, ma noi ne vogliamo sapere qualcosa di più e collegato con noi c'è Oscar Boldre. Ben arrivato Oscar, buongiorno.
1: Salve, salve, buongiorno a voi.
0: Direttore artistico del Festival Voci Audaci, Oscar Boldre insegna improvvisazione vocale d'insieme in Svizzera, Italia e Germania, ha scritto il metodo Giocando la Voce ed è anche direttore del coro polifonico Goccia di Voci. Oscar, dicevo, un festival è arrivato all'edizione numero 23, significa che siete partiti oltre 20 anni fa, siete stati dei pionieri in un certo senso per portare maggiore consapevolezza sullo strumento della voce. Allora, immagino più di 20 anni fa ne parlavano solo proprio gli addetti ai lavori, ora sì, ne siamo davvero forse più coscienti, ma abbiamo davvero capito tutto il potenziale della voce, di questo nostro strumento naturale?
1: Diciamo che secondo me c'è sempre da scoprire qualcosa di nuovo nella propria voce, anche soltanto partiamo dal fatto che molti di noi si dimenticano del potere curativo del canto. Per potere curativo intendo anche semplicemente quando uno canticchia da solo in macchina o sotto la doccia. Quello è un vero e proprio massaggio, un vero e proprio medicamento che ci concediamo. Quindi questo aspetto della voce come anche terapia, oltre che gioia, divertimento, è sicuramente un aspetto che è molto riscoperto in quest'ultimo periodo e ce n'è ancora da scoprire.
2: Beh, di voce si parla tanto e ci sono questi detti, no? Gli si è spezzata la voce in gola, ha urlato a squarciagola, insomma, squarciagola. È anche indicazione di emozioni che voi esplorate.
1: Beh, certo, la voce cantata è proprio lo specchio delle proprie emozioni, quindi è anche molto onesta nel mostrare, nel senso migliore del termine, quelle che sono le emozioni che proviamo, ed è per quello che è uno strumento che fa molto bene all'essere umano, proprio perché è una formazione per dare una forma, dare un veicolo, dare una strada alle proprie emozioni. Quindi la voce cantata è sempre stato uno strumento che ha aiutato l'uomo per essere un uomo migliore.
0: Ma poi c'è l'improvvisazione, lei insegna improvvisazione vocale d'insieme. Qui vediamo il termine improvvisazione che lascia pensare che bisogna anche un po' lasciarsi andare nell'utilizzo di questo strumento, lasciarsi andare a canticchiare, a cantare. Molti di noi spesso hanno delle barriere, si pensa banalmente di essere stonati, di non avere una bella voce, di non poter canticchiare o cantare.
1: Sì, abbiamo diverse sovrastrutture che ci condizionano, senz'altro quello che lei ha detto è vero, ci sono diverse persone nel mio piccolo, il 30% delle persone che incontro hanno subito un trauma Da piccoli qualcuno gli ha detto nel momento sbagliato, stai zitto, non cantare, di conseguenza questa persona ha perso il contatto con la propria voce. Ma l'improvvisazione è molto importante per ritrovarlo, questo contatto, nel caso fosse stato perso, proprio perché si può sbagliare. E questa cosa di poter sbagliare è importantissima, perché ci permette di abbandonare un po' il sistema di controllo, che dobbiamo essere perfetti su tutto, e attraverso il gioco, appunto, riscopriamo il piacere di giocare con la propria voce insieme a quelle degli altri. Quindi è alla portata di tutto. Non dimentichiamoci che l'improvvisazione è la forma primaria della musica. Tutti i grandissimi compositori, Bach e Mozart compresi, erano dei grandi improvvisatori.
2: Quindi, in un certo senso, l'idea proprio di queste improvvisazioni, del canto, dell'utilizzo della voce come strumento di espressione, però anche di relazione con gli altri e di crescita personale.
1: Sì, certo, la relazione è importantissima. Infatti ci sono proprio delle pratiche che verranno fatte in questi giorni, che hanno, come, se vogliamo sintetizzare, è meno io e più noi, no? Cioè entrare un po' in un'ottica di relazione in cui, appunto, non è importante mostrare quello che so fare, ma più che altro provare a fare quello che non ho mai fatto, ma lo faccio insieme agli altri, diventa un viaggio divertente e piacevole e pieno di scoperte.
0: Allora, c'è la dimensione anche collettiva di sperimentare, improvvisare assieme. Tornando proprio al programma del Festival Voci Audaci, sì, ci sono due appuntamenti che sono importanti. Abbiamo detto questo primo simposio internazionale sul fenomeno del circle song. Possiamo tradurlo come canto collettivo in cerchio? Come possiamo tradurlo, sì, in italiano?
1: Canto in cerchio.
0: Allora, c'è il simposio, sì, che diciamo è rivolto a tutti, ma a persone interessate. Poi però c'è anche, sì, la possibilità per il pubblico di praticarlo, questo canto in cerchio. Allora, partiamo, certo, dal simposio e poi da questo appuntamento il 18 luglio, che è davvero un invito a tutte e tutti noi.
1: Sì, esatto, il simposio è una prima. Sicuramente a livello europeo ci siamo organizzati per proporre questo simposio. Ci sarà un gruppo di lavoro tutta la giornata del 15 di luglio che lavorerà poi sui temi, per estrarre poi i temi che verranno trattati al simposio serale. È un momento importante perché comunque il movimento del canto in cerchio è nato a metà degli anni 80 grazie all'intuizione di Bobby McFerrin e il suo gruppo Voicestra, che ha portato per tutto il mondo questo spettacolo basato solo su improvvisazioni vocali da lui condotte. Sono passati 40 anni, è un fenomeno in grandissima crescita ed espansione, e questo è un motivo di interesse. Ovviamente, come tutte le cose in crescita, si evolve, si trasforma, e quindi questo primo incontro, questo primo simposio vuole un po' mettere in confronto diverse generazioni di conduttori, tra cui il sottoscritto, che è uno di quelli vecchi, che ha lavorato con McFerrin. Poi ci sono anche molti conduttori nuovi che stanno evolvendo e stanno cambiando un po' questa modalità, e noi vorremmo per la prima volta creare un momento di incontro tra le generazioni. Questo incontro è aperto a tutti, si terrà appunto alla Fabbrica il 15 di luglio, ci sarà un collegamento internazionale attraverso la piattaforma The Well, che è un portale che raduna tantissimi improvvisatori, cantanti e quant'altro, e quindi ci sarà questa doppia versione da live e online.
2: In fondo basta avere voglia di partecipare, divertirsi insieme, non è necessario avere una preparazione musicale.
1: Esatto, infatti poi arriviamo appunto al sabato 18 luglio, dove c'è anche il 16 di luglio, c'è un evento aperto a tutti. Questi eventi di open circle singing o di canto in cerchio sono davvero aperti a chiunque, non è richiesto nessun requisito preliminare, ma soltanto la curiosità e la voglia di mettersi in gioco con la voce, e la voce che hai va benissimo. Quindi è un invito davvero a entrare nel cerchio e lasciarsi trasportare dalla musica che ci porta lontano.
0: Allora il motto è, diciamo la parola per la prossima settimana è: la voce che hai va benissimo. Allora tutto il programma si ritrova, di Voci Audaci, si ritrova sul sito di OSA, Organico Scena Artistica, organicoscenaartistica.ch. Oscar Boldre, le chiedo di rimanere con noi. Noi in scaletta abbiamo proprio un pezzo di Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Ce lo presenta lei l'importanza anche di questo pezzo, perché ho letto che è schizzato in vetta nel 1988, in vetta della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. Questa classifica importante, è stata la prima canzone a cappella a raggiungere la vetta di questa importante classifica negli Stati Uniti.
1: Sì, sì, infatti è stato un pioniere anche in quello. È diventato una hit, quindi quando a tutti chiediamo conoscete Bobby McFerrin, magari alcuni dicono boh chi è, appena intoni il canto Don't Worry Be Happy tutti lo hanno sentito, e quindi è un motivo che si fischietta volentieri. E tra l'altro McFerrin nell'88, quindi ha raggiunto una fama mondiale con questa hit. Dopodiché lui, con diciamo i proventi di questa fama, ha investito e ha fondato queste Voices, cioè, quindi è da lì che è anche un po' nato il movimento del circle singing.
0: E allora ascoltiamola insieme e poi torniamo da lei.

0: Don't worry, be happy now.
1: Don't worry, be happy, Bobby McFerrin. Ho letto che il titolo di questa canzone, Non preoccuparti, sii felice, è una citazione di una celebre frase del maestro spirituale indiano Meher Baba. Bobby McFerrin, che abbiamo detto, ha reso celebre la pratica del canto collettivo in cerchio, e questo è il tema del festival Voci Audaci, che si terrà dal 15 al 19 luglio alla Fabbrica Losone. Noi questa mattina stiamo parlando col direttore artistico Oscar Boldre.
2: Beh, insomma, Oscar, non è passata inosservata comunque l'affermazione che ha fatto poco prima del disco, in cui ha detto: io ho lavorato con Bobby McFerrin. Com'è andata?
3: Sì, insomma, sono momenti, più volte ho avuto diversi momenti in cui abbiamo fatto delle cose insieme. Mi ricordo nel 2009 a Roma, al Parco della Musica, mi ha invitato sul palco e mi ha dato il suo microfono, questa è stata la bellissima cosa, per cantare insieme alla tournée che stava facendo in quell'anno, che era coi Gimme Five, in quintetto al momento. E poi ho fatto un seminario con lui, poi siamo in contatto attraverso Rhiannon e David Worm, membri fondatori del Voicestra, tra l'altro invitati per tanti anni al Festival Voci Audaci. E quindi, insomma, è grande gratitudine che io vivo nei confronti di McFerrin, che lo ritengo uno dei grandi maestri ispiratori, e quindi sono molto contento, e ogni volta che faccio un cerchio di canto, un circle singing, lo ringrazio pubblicamente perché se lo merita.
2: Insomma, incontri davvero importanti che segnano. Lei comunque ci ha detto che vive per la musica, di musica, da 30 anni. Mm-hmm. E nel suo percorso professionale, quando ha capito che voleva lavorare con la voce e sulla voce?
3: In sintesi, io sono uno di quelle persone che già da bambino suonava tutte le pentole, e mia mamma si metteva sempre le mani nei capelli, suonavo sempre tutto, quindi sono sempre stato attratto dal mondo del suono, in particolare dalle percussioni. Però la scintilla fondamentale che mi ha fatto scoprire la voce è successa più tardi, intorno ai 20-21 anni, quando in quel periodo vivevo in una casa agricola nell'Appennino tosco-emiliano, e lì ho scoperto la potenza dello strumento voce isolato sotto i castagneti, ed è lì che è nata in me la voglia anche di condividerlo. Finita questa esperienza, ho iniziato appunto la pratica coi cori, goccia di voci, e tuttora siamo qui.
2: Beh, lei, come detto, insegna improvvisazione vocale, però sì, ha proprio scritto un metodo che ha intitolato Giocando con la voce. Quindi la domanda è questa: ma tutti noi possiamo imparare allora a usare meglio questo strumento potente, naturale, di cui siamo dotati?
3: Allora, la risposta è questa. Noi tutti nasciamo grandi improvvisatori. Se ci pensiamo un attimo, noi tutti da neonati, o basta vedere i nostri figli, i nipoti, nasciamo tutti grandi improvvisatori. All'inizio, i primi anni di vita, la nostra voce ha un potenziale pazzesco. Pensate alla potenza della voce di un neonato quando ha fame, che si fa sentire. Perché si fa sentire così forte, nonostante che è lungo mezzo metro? Proprio perché utilizza lo strumento voce nella sua completezza, cioè utilizza il sistema osseo come amplificazione, come fanno i cantanti lirici. Questo per dire che nasciamo tutti improvvisatori, nasciamo tutti con una voce che ha già della tecnica vocale innata. Purtroppo nel corso della vita adulta andiamo a perdere queste, ci dimentichiamo di queste qualità e impariamo un linguaggio, quindi ci specializziamo in una lingua ovviamente necessaria. Però ecco, io quando mi fanno questa domanda cerco solo di ricordare alle persone: guardate che noi tutti dentro ci piace giocare con la voce, siamo nati giocando con la voce, è dal gioco che abbiamo imparato la grammatica, quindi è un'esperienza che ci appartiene e che con questi workshop cerchiamo di fare riaffiorare.
1: Allora, il programma del Festival Voci Audaci, come detto, si ritrova sul sito organicoscenartistica.ch. Vi ricordiamo, dal 15 al 19 luglio alla Fabbrica a Losone c'è il simposio che riflette proprio sui 40 anni del canto collettivo in cerchio, è il 15 luglio, e poi c'è questo appuntamento rivolto al largo pubblico il 18 luglio di partecipare a questo canto in cerchio. Grazie Oscar Boldre, direttore artistico del Festival, di essere stato con noi su Rete 1, appunto a capo. Buon Festival, buone voci audaci.
3: Grazie. Esatto, grazie, siamo tutti audaci.

0: Punto a capo è giunto al termine. Vi ricordo che se volete diventare editorialisti per un giorno qui al sabato mattina di Rete 1, basta che scriviate appunto editorialisti per un giorno al numero di WhatsApp 076 321 1113. Dopo di noi c'è Michela Daghini con Pane, Amore e Fantasia. Oggi il suo sguardo è sull'infanzia, un anno della scomparsa di Peter Bixel. Avrà ospite il critico letterario Marco Belpoliti e la filosofa Michela Marzano.
1: Ovviamente Punto a Capo tornerà la prossima settimana, l'avete capito, cercheremo di avere uno sguardo sulle tre parole che hanno segnato la settimana. Se volete giocare con noi potete stare attenti, pensare quali sono le vostre parole e scrivercele all'inizio della puntata. Per oggi è davvero tutto, da Carlotta Moccetti, Isabella Visetti, un grande saluto, buon pomeriggio.

0: Rete 1.
1: Studio Maria Armanda Trezzini. In apertura torniamo sull'esplosione di ieri sera in Valle di Blegno con gli aggiornamenti rilasciati poco fa dalla polizia ticinese. Ricordiamo che l'episodio è legato a un fatto di sangue avvenuto giovedì sera all'ospedale di Faido, dove una paziente è stata uccisa con un colpo di arma da fuoco alla testa. Ce ne parla Christian Gilardoni.
2: Le novità riguardano innanzitutto le ricerche tra le macerie avviate nella notte che hanno permesso di rinvenire resti umani ed esplosivi. Ci sono inoltre aggiornamenti su come è stata allertata la polizia cantonale. Poco dopo le 19 di ieri sera c'è stata una telefonata per segnalare colpi di arma da fuoco nell'abitazione di Leontica. Viene poi comunicato che 4 persone sono state allontanate dalle abitazioni adiacenti a titolo precauzionale. Ora bisogna attendere i risultati degli accertamenti necessari per confermare che la persona rinvenuta all'interno dell'edificio distrutto dall'incendio e dall'esplosione sia il 59enne sospettato di aver ucciso la moglie la sera prima nel parco dell'ospedale di Faido. Ricordiamo che nell'esplosione dell'abitazione in Valle di Blegno, 3 agenti sono rimasti feriti in modo non grave. Entrambe le inchieste, sia quella per l'omicidio che l'indagine sull'esplosione in Valle di Blegno, sono coordinate dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.
1: Nella notte in Spagna i pompieri hanno circoscritto l'incendio che ieri ha provocato 12 morti e una decina di feriti in Andalusia. Dall'alba proseguono le perlustrazioni per coordinare gli interventi e rintracciare le 23 persone ancora date per disperse. In Francia sono state fermate 32 persone per i devastanti roghi divampati dall'inizio dell'estate. L'ha reso noto il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, annunciando un giro di vite riguardo ai comportamenti definiti inaccettabili all'origine delle fiamme. Gli Stati Uniti esigono che l'Iran si impegni pubblicamente a fermare gli attacchi contro le navi commerciali e a garantire l'apertura dello stretto di Hormuz. Trump ha incaricato la sua squadra di negoziatori di proseguire i colloqui indiretti previsti oggi in Oman. Intanto l'Europa valuta l'introduzione di pedaggi non obbligatori per la navigazione nel passaggio strategico. Il vice premier britannico Lemmy apre un regolamento del trasporto marittimo con il sostegno dell'ONU. In chiusura la notizia del lutto che ha colpito il mondo della canzone italiana. Peppino Di Capri è morto oggi nella sua amata isola. Da tempo era malato. A breve avrebbe compiuto 87 anni. Considerato un raro esempio di longevità artistica che attraversa stili e generazioni, aveva rivoluzionato con il suo rock la tradizione napoletana. Oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, nel pomeriggio temporali isolati nelle Alpi, a sud e in Romandia anche in pianura, massime sui 32 gradi. Domani sarà soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, minime la prossima notte tra 17 e 21 gradi, massime ancora attorno ai 32.
3: In Ticino al momento il traffico è incolonnato sulla 2 tra l'area di servizio di Coldrero e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Rallentamenti anche sulla cantonale dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno a Quartino e sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. La situazione invece è alla galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è però aperta. Nella direzione opposta invece, tra Hersfeld e Göschenen, le code sono di 9 km e ritardi di circa 1 ora e mezza. Anche l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa, ma in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Nei Grigioni infine code anche sulla 13 tra Reichenau e Rottenbrunnen in direzione sud. Infine nel Locarnese informiamo che a causa di un incendio via Naccio è stata chiusa alla circolazione.
4: Pane, amore,
0: cure e fantasia.
4: Bentrovati, buongiorno, benvenuti.

In libreria, a poco più di un anno dalla scomparsa di Peter Bichsel, è arrivata in libreria una nuova edizione di un classico assoluto che sono le storie per bambini uscite per Casagrande, racconti solo apparentemente semplici nei quali lo sguardo sulla realtà si sposta e la prospettiva cambia e quello che sembrava familiare torna a sorprenderci proprio come quando eravamo bambini. Questo ci porta anche naturalmente a pensare al nostro approccio alla vita, quanto sia importante, bello conservare il bambino che è in noi. In tutti i sensi. E da qui partiremo per parlare di molti aspetti, quindi dell'esistenza, visti attraverso la poetica e la filosofia di Bichsel, naturalmente, e dei nostri ospiti, che sono due ospiti straordinari, una delle voci più autorevoli della critica letteraria, Marco Belpoliti, giornalista e scrittore che firma un testo in questa nuova edizione delle Storie per bambini, e una figura di riferimento del pensiero contemporaneo europeo che è la filosofa Michela Marzano, molto attenta all'infanzia, all'età di passaggio, all'adolescenza, ha scritto molto su questo, ha lavorato e ha anche scritto due libri proprio su questi temi, è editorialista di Repubblica e la raggiungiamo a Parigi dove insegna all'Université Paris-Cité. Pane, amore, fantasia si apre in musica come sempre. Scriveteci se vi fa piacere, condividere con noi pensieri o emozioni per noi è sempre bello. 076-321 1113. Si apre in musica questa puntata. Questo è un piccolo gioiello, molto semplice, molto pulito, un duetto di voci molto raffinate, sostenuto solo da una chitarra acustica e che ha davvero il profumo dell'estate e anche delle colline toscane. Ci porta proprio in Toscana a spostare lo sguardo, dicevamo, anche per meravigliarsi, per gioire delle piccole cose. E questa è una canzone luminosa e leggera che celebra proprio le piccole cose, i piccoli gesti, le mezze parole, parla di incontri, di possibilità, di quel qualcosa che nasce fra due persone prima ancora che possa avere un nome. Due voci, dicevo, eccezionali, un maestro di eleganza e contaminazioni musicali e una sofisticata interprete americana, considerata una delle migliori voci jazz della sua generazione. Il brano è ancora più magico, accompagnato da questo video che ha un sapore cinematografico e fiabesco, è proprio ambientato. Forse Marco Pollina già intuisce perché è un video meraviglioso e vi invito a vederlo. Ha un sapore cinematografico perché è realizzato per l'esecuzione live del The One Show, il celebre programma della BBC nel 2020, quando non si poteva uscire. Ed è girato sotto il portico di questa splendida villa Le Fontanelle sulle colline toscane, appunto, con una vista panoramica mozzafiato nell'area di Careggi, per chi conosce la zona toscana, da anni terra eletta di Sting, qui con la bellissima Melody Gardot. La chitarra è quella di Dominic Miller, storico chitarrista di Sting.

Che meraviglia! E a queste due voci splendide, queste colline toscane, si aggiunge questa informazione che mi ha dato Marco Polina, che per 200 euro si possono andare a cogliere le olive, gli uliveti del grande e meraviglioso Sting. Quindi immagino andranno in beneficenza, naturalmente, insomma, però deve essere un'esperienza abbastanza unica. C'è un momento poi dell'infanzia fatto di racconti sussurrati, di fiabe, di sogni che iniziano a prendere forma. A quel mondo si ispira Ed Sheeran in questo brano scritto per sua figlia che è Sandman, che nella tradizione popolare, soprattutto anglosassone, è questo personaggio che si reca nei letti, vicino ai letti, nelle stanze dei bambini la sera e porta e sparge un pizzico di sabbia magica sugli occhi dei bimbi per accompagnarli nel sonno. Questa è una ninna nanna tenera, immaginifica, un'altra perla di questo talento britannico che non ne sbaglia una, Ed Sheeran.

0: Vai a dormire, figlia mia, a incontrare The Sandman, Hanging Out The Sandman, che nella tradizione popolare, lo dicevamo, soprattutto anglosassone, questo misterioso personaggio che sparge un pizzico di sabbia magica sugli occhi dei bimbi per accompagnarli nel sonno. Ed era davvero dolcissima questa ninna nanna di Ed Sheeran. E allora iniziamo il nostro viaggio oggi con questa meraviglia assoluta della letteratura del Novecento, Storie per bambini, dello scrittore svizzero Peter Bichsel, lo dicevo appena tornato in libreria per Casa Grande, un libro di racconti apparentemente semplicissimi ma che nascondono una filosofia di vita immensa. Uno scrittore che ha conquistato fama mondiale, sappiamo già negli anni 60, è entrato anche in Germania nel leggendario gruppo 47, ne parla anche Alessandra Iadicicco sulle pagine della Lettura Oggi. Questa nuova edizione ha una postfazione di Giovanna Zoboli, è un testo intimo, direi, è molto bello, scritto da una delle voci più autorevoli della critica letteraria contemporanea, scrittore saggista, noto, insegna all'Università di Bergamo, è fondatore e direttore della nota rivista culturale online Doppio Zero, allievo di Umberto Eco e celebre per essere uno dei massimi esperti e studiosi di Calvino e di Primo Levi. Scrive su Repubblica, benvenuto a Marco Belpoliti, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, un corso sonoro veramente eccessivo per parlare di Bichsel, che è così semplice, ecco, bisogna un po' scendere e salire, ecco, perché Bichsel è uno scrittore, per dirla alla Calvino, insomma, che sale sugli alberi e non scende più, ecco, cammina non proprio in mezzo alle nuvole, ma insomma in mezzo al cielo, dove si allargano questi rami della letteratura.
0: Che bello, e ci hai riportato subito a terra, con i piedi per terra, essenzialità, come nella scrittura di Bichsel. Da colleghi giornalisti ci diamo del tu, Marco Belpoliti, certo, per questa chiacchierata. Dove ti raggiungiamo oggi? Dove ti trovi?
1: Sto sotto il Monte San Genesio, che è l'ultimo pezzo di Brianza, che è una Brianza lecchese, che tutti pensano che magari la Brianza stia tra Monza, al massimo Como, Cantù, insomma no, ce n'è proprio un pezzettino, è un monte alto, siamo poco meno di 900 metri, insomma, e sto vicino a un bosco.
0: Che bello, quindi sei nella natura. E partiamo proprio da Bichsel, naturalmente. Sappiamo che lui, prima di dedicarsi del tutto alla scrittura, ha insegnato per 10 anni alle elementari e per questa storia ha deciso di darsi una regola ferrea, che era quella di usare solo parole che un bambino di 9 anni potesse capire, comprendere. Il risultato è questa lingua che Giovanna Zoboli nella postfazione definisce semplice, nuova e imperfetta. Prima di entrare nel merito, però, vorrei chiederti perché ami questo libro e perché leggerlo, Marco Belpoliti?
1: Sì, intanto è un libro sorprendente, direi abbastanza un unicum, anche se la scrittura di Bichsel è modellata su questa, diciamo, semplicità, presunta semplicità, perché essere semplici è più difficile che essere complicati, perché noi siamo complicati, scriviamo in maniera complicata, per arrivare alla semplicità serve molto molto lavoro. Ecco, leggerlo perché ci racconta che cos'è la vita quotidiana. Ce lo racconta attraverso delle storie, apparentemente delle favole, sono delle favole contemporanee, insomma, ricorda Rodari, ricorda tanti altri scrittori che hanno intrapreso questa strada, ma in Bichsel c'è una dolcezza che si mescola alla malinconia, che direi che è un sentimento quasi necessario di questi tempi in cui noi guardiamo affacciati alla finestra questo mondo anche lontano da noi, Gaza, lo stretto di Hormuz, quello che accade ai confini dell'Europa attuale in Ucraina, e quindi guardiamo da distante qualcosa di insensato, e Bichsel ci aiuta a vivere l'insensato che è nella nostra vita, che è un insensato semplice, con dei personaggi paradossali, quasi dei piccoli personaggi mitologici, perché ciascuno di loro senza nome, è la loro professione, la loro età che determina il soggetto che viene raccontato. Quindi è qualcosa che oggi ci aiuta a vivere un po' meglio.
0: Ci aiuta a vivere un po' meglio, e poi ne leggiamo anche qualche passaggio per dare l'idea anche a chi magari non si è ancora avventurato nella lettura di questo piccolo gioiello. Parlavi di paradossi, e un paradosso che attraversa l'opera di Bixel, questa in particolare. Lui ha scritto queste storie appunto pensando al linguaggio dei bambini di 9 anni, eppure sono tutti personaggi anziani, un po' dimenticati, un po' soli, che hanno perso ogni ruolo sociale, non sono più mariti, non sono più padri, non sono più dei professionisti, non lavorano più. E l'infanzia in Bixel si specchia in qualche modo profondamente forse nella vecchiaia. Cosa hanno in comune il bambino e l'anziano che ha perso tutto?
1: Beh, il bambino è tutto ma non ha niente, perché la vita nata e la vita sorgiva e la vita che ancora deve distendersi in questo rotolo, in questa strada che è la vita. Dall'altro c'è chi non è più nulla, perché è uscito dalla professione, la pensione, il pensionamento, la perdita della relazione sociale, e forse anche a volte la solitudine. È un mondo sempre più abitato da anziani, sempre meno da bambini, ma i due estremi si toccano. Ecco, ha fatto tutto quello che poteva fare, bene, male, grande, piccolo, importante, irrilevante, ma ha fatto tutto, e cosa gli resta? Gli resta solo la propria vita, la nuda vita che è quella dell'anziano. E quindi è un personaggio che come bambino è disponibile per lo scrittore per qualsiasi cosa, per qualsiasi follia, ma follia dolce, follia ragionata, imprevedibile, come è un bambino che gioca, ecco. Anche questi anziani che sono in questi racconti, alcuni insomma quello che impara a memoria tutti gli orari dei treni, ma non è mai salito su un treno, sono come dei bambini, sono innocenti.
0: Bello, l'innocenza quindi come filo che unisce la prima età e quella invece più avanzata. Tra l'altro hai già toccato due grandi temi anche della tua personale poetica, che sono la solitudine e la malinconia, poi c'è anche il silenzio. So che sono dimensioni universali che attraversano anche le tue opere, ti ispirano, a cui tieni molto. Vorrei entrare nella lingua, nell'immaginario fantasioso di questo testo, di queste storie, leggendone un passaggio, se sei d'accordo.
1: Certo.
0: E nel racconto La terra è rotonda c'è questo personaggio di 80 anni che decise di alzarsi dal suo tavolo e camminare sempre dritto per provare che la terra è sferica e ritornare alla fine al suo stesso tavolo. Insomma, una fatica immane che in realtà non ha nessuno scopo pratico se non il viaggio in sé. E inizia così: un uomo che non aveva più niente da fare, non era più sposato, non aveva più figli di cui occuparsi né lavoro, passava il suo tempo ripensando a tutto ciò che sapeva. Non si accontentava di avere un nome, voleva anche sapere esattamente il perché e il per come. Sfogliò quindi per 10 giorni interi dei vecchi libri finché vi trovò il suo nome. Poi mise insieme tutto quello che sapeva e ne sapeva quanto noi. Sapeva che ci si deve lavare i denti, che i tori attaccano se vedono della stoffa rossa e che in Spagna ci sono i torieri. Sapeva che la luna gira attorno alla terra e che la luna non ha una faccia, che quelli che vediamo non sono occhi o nasi, ma crateri e montagne. Sapeva che ci sono strumenti a fiato, ad arco e a percussione. Sapeva che si devono affrancare le lettere, che si guida stando a destra, che bisogna usare le strisce pedonali, che non si deve far del male agli animali. Sapeva che per salutarsi ci si dà la mano, che quando ci si saluta si toglie il cappello dalla testa. Sapeva che il suo cappello era di feltro e che i peli li producono i cammelli, che ci sono quelli con una gobba e quelli con due, che quelli con una gobba si chiamano dromedari, che ci sono i cammelli nel Sahara e che c'è la sabbia nel Sahara. Questo lo sapeva, l'aveva letto, glielo avevano raccontato, l'aveva visto al cinema. Sapeva nel Sahara c'è la sabbia, non c'era mai stato ma lo aveva letto, e sapeva anche che Colombo ha scoperto l'America perché ci credeva. La terra è rotonda. La Terra è rotonda, lo sapeva, da quando si sa che la Terra è una sfera, si va sempre dritto, si ritorna al punto di partenza. Scusate, sto un po' spaperando. Sapeva che se si va sempre dritto si torna dopo giorni, settimane, mesi e anni allo stesso posto, e se ora si alzasse dal suo tavolo e partisse arriverebbe più tardi dall'altra parte del tavolo. Si sa che le cose stanno così. Insomma, poi alla fine lui parte e dice: questo lo so, ma non ci credo e perciò devo fare la prova. Lui decide di partire e poi alla fine vede che davanti a sé c'è la casa del vicino e deve scavalcarla, poi c'è il bosco e deve tagliare gli alberi, poi ci vuole un carretto per gli attrezzi per scalare la casa e tagliare gli alberi, poi ci vuole una gru per spostare tutto, una barca per portare gli attrezzi, i carretti, e insomma dopo poco tempo si ritrova così e dice: dunque aveva bisogno soltanto di 2 gru, 8 carretti, 4 barche e 9 uomini. Sulla prima barca ci va la gru piccola, sulla seconda barca ci va la gru grossa, sulla terza ci vanno il primo e il secondo carretto, sulla quarta barca ci vanno il terzo e il quarto carretto, e quindi aveva bisogno ancora di una barca per il quinto e il sesto carretto. Insomma, un'impresa titanica già dall'inizio questo viaggio, una fatica immane, dicevamo, che in realtà non ha nessuno scopo pratico se non il viaggio in sé. Come lo commenti, Marco Belpoliti?
1: Beh, diciamo, sì, questo elemento della paradossale, però è un aspetto, questo del paradosso, che ciascuno di noi ha. Poi, dato che siamo persone in genere, non tutti, senzienti e ragionanti, razionali in qualche misura, cominciamo a vedere che questa volontà infantile di fare il giro del mondo ritornando al punto di partenza che ha questo signore è insensata, perché davanti a noi ci sono le case, gli oggetti, i boschi, poi ci saranno gli oceani.
0: Sì, perché lui vuole andare sempre dritto.
1: Sempre dritto. Allora, nessuno va mai dritto. Tra l'altro, nessuno di noi cammina dritto. Se si dovesse disegnare, ha scritto uno studioso di geometria, il percorso composto, creato, insomma, dalle nostre gambe, sarebbe una sinusoide, cioè sarebbe una forma un po' arrotondata, perché comunque la vita è rotonda. Questo lo spiega bene Bixler, che la vita non è mai fatta di angoli acuti o anche neanche di angoli ottusi, che peraltro andrebbero bene, insomma, ottusi come siamo un po' tutti. È fatta appunto di cose tortuose. Anche scrivere, la stessa scrittura, diciamo la scrittura corsiva, è fatta tutta di volute, di curve, di arrotondamenti, di svolazzi, ecco. E quindi è una scrittura che descrive perfettamente, insomma, il nostro modo di procedere e di ragionare, che è 90 volte su 100 assurdo, e però con questa assurdità viviamo ogni giorno e ci facciamo compagnia.
0: E questo ci porta dritti anche alla tua descrittura. In Pianura, che è uno dei tuoi ultimi libri, descrivi un territorio piatto dove l'unica coordinata è un orizzonte mobile che si sposta con noi, è sempre lontano in realtà. E nel tuo ultimo libro, Nord Nord, tra l'altro ricordo finalista premio Campiello lo scorso anno 2025, che è questo viaggio geografico e letterario che parte dalla pianura padana e risale verso l'Europa esplorando un po' il concetto, il fascino del Nord, ci dici che il Nord è un concetto relativo, perché c'è sempre un pensiero, c'è sempre un pezzetto più a nord da raggiungere. E ecco, cosa c'è dietro a questa necessità di metterci in cammino in fondo senza l'ossessione di un traguardo?
1: Beh, perché il senso del cammino è il camminare, non è la meta, anche se poi, insomma, quando si va in montagna, si fa trekking o si fa qualche cammino attraverso l'Europa, se non ci si pone delle mete non si arriva, ma insomma, però questo è un trucco, ecco, oggi arriverò fino lì e vado, oggi salgo fino a quel rifugio, però il senso del camminare è proprio nell'andare, ecco, la meta è siamo un po' come quegli asini di una favola, che il padrone gli mette la carota davanti legandola a un bastone che è legato all'asino, e quindi l'asino continua a cercare la carota è sempre più in là, insomma, non la raggiungerà mai. Ecco, noi ci poniamo spesso anche traguardi o mete un po' irraggiungibili, ma se non facessimo così non saremmo neanche molto umani. Diciamo che Bixel dà un senso con questi racconti, diciamo, questo fallimento quotidiano che è la nostra esistenza. Sono racconti anche che hanno una loro tristezza, anche un loro dolore, una loro malinconia. Ecco. Tu prima citavi appunto Pianura, che è un libro intriso di malinconia, perché la malinconia è proprio parte della vita in pianura, insomma, questo non raggiungere mai l'orizzonte, camminare, camminare. E poi tutte le figure, diciamo, letterarie, insomma, degli scrittori che ci hanno preceduto, sono molto, molto malinconiche.
0: Quindi la malinconia che in qualche modo nella letteratura può anche dare sollievo e forse anche a qualcuno di noi. Facciamo un salto temporale. Nel saggio che hai scritto per questo libro di Bixel, Storie per bambini, è un testo che risale al 2000 ed è riproposto oggi in questa edizione da Casagrande, fa un accostamento che trovo folgorante. Scrivi che le storie di Bixel danno sollievo proprio come le fotografie di Luigi Ghirri o le avventure dei narratori delle pianure di Gianni Celati. E questo ci permette in qualche modo di unire i puntini. C'è una sottile malinconia che unisce la Svizzera ordinata di Bixel, la nebbia padana del tuo pianura, dove evochi anche questo sentimento del Magone, il groppo in gola, della Bassa e i boschi della Brianza, del tuo nord-nord. Cos'è la malinconia e come la affronti? So che tu la ami.
1: Allora, non so se l'amo fino in fondo, perché in certi giorni la malinconia ha a che fare con la tristezza ha a che fare anche con qualcosa di depressivo, però diciamo che ormai direi che uno su tre si sente depresso, anche se poi non è la depressione in senso clinico, che quella è veramente pericolosa, difficile da gestire. Che provoca molta sofferenza. È un piccolo dolore, è il desiderio di raggiungere qualcosa che non si raggiunge, qualcosa che non c'è. È a che fare con il sogno, con l'immaginazione, perché come la noia, e come sanno i bambini, è stimolatrice di visioni, di immaginazioni, di cose che non ci sono, si vedono cose che non ci sono. Anche la malinconia, che è vicina alla noia, sono molto confinanti. Si diventa malinconici quando si è noiosi o annoiati, ecco. È qualcosa che si aspira, cioè come un oggetto che non si trova, ecco, qualcosa che si sa più o meno com'è, non si sa bene come si chiama, ma è quello che si vuole desiderare e si cerca di raggiungere, ma non c'è, è lontano, si allontana proprio come quell'orizzonte che nelle grandi pianure, insomma, nella nostra piccola grande pianura padana, è sempre uguale. È quel luogo dove la terra e il cielo si toccano. Tu cammini, cammini, e quello si sposta continuamente. Ecco. La malinconia però è indispensabile per vivere.
0: E come la affronti la malinconia?
1: Cercando a volte di seguirla e a volte di farla passare, distraendomi, pensando ad altro, scrivendo, facendo dei lavori manuali, camminando, telefonando agli amici, insomma, qualcosa che mi consola. Ecco, un po' come le storie che vengono anche un po' da quelle di Pixel di Celati. Sono storie struggenti, a volte fallimentari, ma ci consolano dei nostri piccoli, grandi fallimenti, ci ridimensionano, ci danno un senso di stare al mondo in un luogo che è immenso. E noi siamo piccoli, piccoli come le storie per bambini di Bixel.
0: Grazie. Marco Belpoliti, un altro grande protagonista dei tuoi libri e di questo Bixel è il silenzio, e c'è anche la noia di cui ti chiederò dopo. Nel racconto L'uomo che non voleva sapere più niente, il protagonista si chiude in casa al buio, stacca il telefono perché non vuole più essere invaso dalle informazioni, non vuole sentire nessuno. Poi va allo zoo, vede un rinoceronte immobile e nota che l'animale pensa così lentamente che appena gli viene in mente qualcosa si mette a correre e se lo dimentica. E dice: il mio rinoceronte pensa troppo lentamente ed è bene che sia così. Abbiamo bisogno forse del pensiero lento di quel rinoceronte, Belpoliti?
1: È sempre più difficile avere pensieri lenti perché tutto intorno a noi corre. Oltre ai rinoceronti, sicuramente gli alberi, la natura dei pensieri lenti, la quercia che ci mette tanto a crescere e fa quegli anelli, insomma, che a volte in certe querce americane arrivano anche a centinaia. Ecco, è difficile andare lento perché io sto parlando attraverso uno smartphone, lo smartphone della mia persecuzione. Adesso mentre parlavamo è suonato già due volte, sono arrivate due telefonate, ci sarà qualche messaggio su WhatsApp e via, via, via, ancora, ancora. Allora, il mondo di Bixel era un mondo più lento del nostro. Il mondo che verrà sarà ancora più veloce, un mondo istantaneo. Ecco, come resistere? Intanto resistiamo perché siamo mortali e quindi siamo finiti, a un certo punto finisce la vita e quindi questa velocità avrà una sua fine. Quindi diciamo purtroppo non c'è più quella adesione religiosa, penso a tutte le religioni che pensano questo, alla morte. Dal cristianesimo al buddismo, cioè una riflessione sulla nostra limitatezza, sulla nostra finitezza. E tutti gli oggetti che noi produciamo dovrebbero essere per sempre, invece come le lavatrici o la lavastoviglie che ho comprato 10 anni fa sono già pensate per finire. Ecco. E quindi diciamo che questo pensiero della fine, ecco, se dovessi scrivere un racconto adesso alla Bixel, lo dedicherei alla lavastoviglie.
0: La lavastoviglie è programmata per essere obsoleta presto, al più presto.
1: Noi, come noi, siamo obsoleti. Dopo una certa età si diventa obsoleti. Si è dei dinosauri, ecco, come i personaggi di Bixel. No? Sono tutti dei dinosauri. Non poteva che andare lì, in quella zona del paradosso. Intanto perché c'ha una doppia marcia. C'è l'anziano, diciamo, obsoleto, e c'è la lingua del bambino. Quindi fa un movimento che non si potrebbe fare se il protagonista fosse un bambino e usasse la lingua dell'anziano. Oppure no, oppure ci sarà qualcuno che ci ascolta che magari avrà l'idea adesso, stimolato da questa osservazione bizzarra, di scrivere alla rovescia, cioè parlare di un bambino usando una lingua d'anziano.
0: È molto divertente, devo dire, in alcuni passaggi è proprio esilarante, anche solo per la fantasia che ha nell'inventarsi queste situazioni, dal signore che decide di, siccome la vita è sempre uguale, decide di cambiare il nome delle cose, così non dormirà più nel letto ma dormirà nel tavolo, e così la scrivania diventerà una sveglia e tutto avrà un'aria di novità. Quindi in qualche modo c'è una ricerca della sconfitta, della noia, o comunque di abitare la noia in modo nuovo, e appunto decide di cambiare nome alle cose, di inventarsi un linguaggio tutto suo perché le giornate sono tutte uguali e così cambierà tutto. O quello che vuole appunto anche fare il giro completo della Terra, in fondo in qualche modo cerca qualcosa di nuovo, anche se poi l'uomo che cerca di cambiare i nomi di tutto ciò che lo circonda purtroppo inventerà questo linguaggio nuovo, ma poi rimarrà isolato perché nessuno lo capirà.
1: Tutte le persone che vanno al limite lo incontrano, questo limite, e il limite è qualcosa che è anche una mancanza. Ecco. È un ragionamento al limite, si dice. Sì, va bene, un ragionamento al limite, spingiamoci fino lì e dopo, e lì cosa c'è? Ecco, però è necessario anche questo, diciamo letterariamente necessario. In realtà noi sappiamo che questa scrittura di Wicksell è una scrittura molto lavorata, molto pensata, molto rifatta, molto corretta, molto rivista. E quindi, diciamo, in realtà il libro non si rivolge ai bambini, si rivolge agli adulti, si rivolge al bambino che c'è nell'adulto e quindi porta con sé appunto questo elemento del limite, perché il bambino è un illimitato, si sente, potrebbe fare qualsiasi cosa. L'adulto sa che non è così, ha esperito nella sua vita che a un certo punto c'è un limite che non si può varcare. Questo limite è appunto, Leopardi l'ha raccontato così bene, è la morte, il pensiero ritornante, il pensiero ossessivo, ma anche ogni limite ci spinge verso l'illimitato. E quindi cerchiamo di scavalcare con la poesia, con la letteratura, con l'arte visiva, con la pittura, insomma, questi limiti.
0: Anche in l'America non esiste il re di Spagna si annoia ferocemente nel tran tran della vita di corte, anche qui torna l'idea di noia, no? In questa vita di corte dove gesti e parole si ripetono identici al giorno precedente. E so che per te la noia è in realtà un valore fondamentale perché è un motore generativo, è la spinta più potente che ti porta a creare o a scrivere. Mi ricordo che l'hai detto, non so se ancora così, ti metti in moto appunto.
1: Ci si annoia soprattutto da ragazzi, da adolescenti. Penso alle ore di lezione in attesa della campanella e non passano mai. Uno comincia a contare, conta e conta, ma quando arriva questo suono della campanella non smette, questa lezione non finisce più. La noia non è soltanto e non è tanto un vuoto, la noia spesso è un pieno, può essere un pieno, ecco, qualcosa che è troppo riempito. Invece vorremmo stare in una pagina bianca perché è la potenzialità dello scrivere, dell'inventare, però c'è anche il terrore del bianco, del Moby Dick, la balena bianca, la pagina bianca su cui scrivere. Ma adesso che cosa scrivo? Che frase ci metterò? Da dove comincio? Quindi, diciamo, è una vita di tormento quello dello scrittore che è un eterno adolescente, insomma, aspetta la campanella. Quando mi chiameranno? Premieranno questo libro? Potrò andare in televisione, parlare alla radio? Mi chiederanno, mi faranno tante domande. Ma quando succede? Ecco, Wicksell ci racconta anche il quando succede, che è un non succede. Aspettiamo, è l'attesa, l'insopportabile attesa. Ho appena mandato un WhatsApp, non mi ha ancora risposto. Ti ho scritto una mail, è passato già un'ora, è passato un giorno, ma non mi ha ancora risposto. Ecco, la noia ci abita, la noia è l'attesa dell'attesa.
0: Tu per un WhatsApp, per rispondere, fai passare anche un giorno, non è che ci fai proprio tanta attenzione. Marco Bertolini.
1: Dal fatto che facendo questo lavoro di doppio zero, molti ormai scelgono di non mandarti delle mail che uno può anche aprire il computer, dato che lo smartphone uno ce l'ha in tasca e se c'ha la suoneria accesa fa un clic, fa un suonino, ti avvisa. Ehi, sono arrivato! Clic, clic! E quindi...
0: E tu fai finta di niente.
1: Ma dipende, a volte ne senti uno, due, poi hai riposto il cellulare magari lontano da te e poi dopo uno ti chiama in casa e dice no, ma c'è da fare questa cosa, hai messo su l'acqua per la pasta asciutta, c'è quello delle bottiglie dell'acqua minerale, gli hai risposto, oppure mille cose che si intromettono l'una dietro l'altra in una catena infinita ogni giorno e quindi vado, se non apro bene e non so dove è arrivato il messaggio. Io non ho i social, ma se ne avessi avrei almeno 5, 6 oltre alla mail e a WhatsApp di cose da guardare. Quindi è un'ossessione continua.
0: Poco fa parlavi anche degli aspetti della natura e adesso ti trovi nella casa che hai scelto, che avete scelto, che è proprio immersa nella natura. La noia non la vogliamo, non la conosciamo. Tu in pianura però parli della noia necessaria di Luigi Ghirri e in Nord Nord ti muovi in silenzio tra piccoli animali, anche osservando con stupore, forse lo stupore anche dell'infanzia, uno stupore non specialistico, coccinelle, pipistrelli o lombrichi. Che ruolo ha la natura nella tua vita?
1: Allora, noi umani siamo natura, prima di tutto.
0: Giusto.
1: La separazione tra natura e cultura non c'è più. Insomma, diciamo che questi animali che tu hai citato, che sono presenti nel libro, sono stati un po' una sorpresa. Sono animali, diciamo, non sono solo gli uccellini che adesso si sentono anche. Adesso più ci sarà caldo, meno li sentiremo, li sentiamo la mattina quando è molto fresco. Ci sono le rondini, ci sono i passeri, ci sono i corvi con il loro cracra che hanno invaso le città e non solo i nostri boschi, e stanno vicini agli uomini. Ecco, sono, diciamo, piccole scoperte fatte nell'arco di qualche tempo e quindi, come dire, sono entrati come piccoli personaggi dentro queste storie, insomma. Sono io e sono anche l'altro da me, ecco, sono non sono un pipistrello, non ragiono come un pipistrello, non so come pensa un pipistrello, anche se un famoso filosofo ha scritto un libro cercando di immaginare come pensa un pipistrello. Non ci arrivo, non so come pensa un albero, perché ora ci dicono gli alberi pensano e dialogano attraverso dei messaggi. Tutto è semiotica intorno a noi, ecco. Tutto è un andare e venire di messaggi. Il cielo, le nuvole, la loro forma, insomma, siamo invasi.
0: Siamo invasi e siamo natura, come giustamente hai detto. Per chiudere, Marco Belpoliti, ancora ti pongo questa domanda in modo più conclusivo, perché leggere Storie per bambini di Peter Bichsel, visto che ne abbiamo parlato, c'è un testo che tu hai dedicato a questo libro, è del 2000, è stato pubblicato sul Manifesto e viene pubblicato ora in questa nuova edizione delle Storie per bambini pubblicate da Casa Grande. Perché leggere Bichsel e perché queste Storie per bambini, o anche un'altra opera che apprezzi in modo particolare?
1: Ma al mondo ci sono più zie che lettori, un altro bellissimo, il primo che avevo letto.
0: I titoli sono bellissimi.
1: Sì, il lettore, il narrare, che era stato piuttosto importante, oppure in fondo alla signora Bloom piacerebbe conoscere il lattaio, e per concludere il virus della ricchezza. Poi ce ne sono altri che Casa Grande ha ripreso, una volta erano pubblicati dalla Marcos e Marcos, adesso diciamo è tornato a casa, nel senso che è uno scrittore svizzero e la Svizzera ha tantissimi bellissimi scrittori. Io ne ho due qui dietro di me, insomma, che Dürermatt e Max Frisch, insomma, che per me sono state due colonne del mio apprendimento letterario e che sono così importanti, così strani e appunto così svizzeri, che è una patria con tante lingue e quindi per ogni lingua c'è una testa diversa.
0: Marco Belpoliti, ascoltarti è sempre un viaggio straordinario. Ricordo ai nostri ascoltatori, in auto o a casa, in libreria c'è Storie per bambini di Peter Bichsel, ne abbiamo parlato, è ripubblicato da Edizioni Casa Grande, lo abbiamo detto, e se appunto volete continuare a perdervi in questa meravigliosa bussola sentimentale, non perdetevi anche Pianura e l'ultimo bellissimo Nord Nord di Marco Belpoliti, entrambi per Einaudi. Grazie mille Marco e buon cammino verso il tuo prossimo nord.
1: Grazie, grazie. A presto.
0: A presto. E noi continuiamo in musica con un brano che ci ricorda anche quanto è bello conservare il bambino che c'è in noi, quello un po', un po' più irriverente, a volte stupidotto, scherzoso, a cui piace ridere e divertirsi, come con questi due amici, Paolo Iannacci e Claudio Bisio.
2: Quindi, cos'è che ci fai sentire? Piacerebbe una roba in si bemolle se ce l'avessi. Ti piace questo?

0: pregiudicata questa qua. O no?
1: Proprio quella sera.
0: Ah, ecco.
1: Nella balera.
0: Dove?
1: Nella galera.
0: Ah. Cioè, fammi capire. Questa qui era in prigione e poi va in balera. Ma è un fatto di rima, era con era? O è una tematica propria a cui tieni?
2: Sono di piano.
0: Cioè, nel senso, poi la galera vuol dire...

0: poi ha scontato? Lo dico la ragazza. Bello è bello, ma va poi a sfumare o dobbiamo ascoltarlo all'infinito? Chiedo, I protagonisti qui sono i battiti di mani, li senti? Finito qui? O riparte? Però mi piace.
1: Mi piace quando il bambino dentro di noi non crescerà mai. Claudio Bisio e Paolo Iannacci. Mi piace condividere con voi uno dei messaggi che ci sono arrivati sul libro di Peter Bichsel e sull'intervento di Marco Belpoliti, che bell'argomento e penso affrontato in modo sano e costruttivo, un bell'ospite acuto nei pensieri e nelle parole. Descrivere la malinconia solo in modo negativo è sbagliato, è saggio invece quanto detto e ascolto. Non si può essere felici se non si affronta e si capisce la malinconia, uno stato d'animo caratterizzato da una tristezza vaga e riflessiva spesso racchiude un senso di dolce amaro o di mancanza, ma affrontata in modo sano e maturo ci aiuta a essere felici poi in modo più sano. Grazie, cercherò il libro, grazie Giuseppe per questo messaggio. Ancora un po' di musica, l'infanzia è quella dei Jackson 5 con un brano celeberrimo che non ha bisogno di presentazioni e poi i titoli.

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Rinvenuti dei resti umani all'interno della casa di Leontica, teatro dell'esplosione di ieri sera che aveva causato il ferimento di 3 poliziotti. Manca ancora la conferma che appartengono all'uomo ricercato perché sospettato di aver ucciso l'ex moglie giovedì sera a Faido. A Kansas City sarà ancora sabato, da noi domenica mattina. Manca poco al quarto di finale dei mondiali di calcio tra Svizzera e Argentina. Nel giornale un reportage dalla cittadina del Missouri, capitale americana della soccer, e poi lo sguardo degli argentini sui rossocrociati. Segnali di dialogo tra Iran e Stati Uniti, l'Oman fa da intermediario, principale nodo da sciogliere, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
2: Uno sguardo al traffico in Ticino incolonnato sulla A2 tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, rallentamenti anche sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Amsteg e Göschenen le code sono di 6 km e i ritardi di circa un'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino, come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Nei Grigioni infine code anche sulla A13 tra Reichenau e Rothenbrunnen in direzione sud. Nel Locarnese invece informiamo che a causa di un incendio via Naccio è stata chiusa alla circolazione.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Pane, amore e fantasia.
2: Pane, amore, fantasia, seconda parte della nostra trasmissione. Io sono Michela Daghini, con me c'è Marco Polina in regia tecnica. Abbiamo parlato dello sguardo dell'infanzia a partire dalle storie per bambini di Peter Bixel, appena ripubblicate da Casa Grande. Ne abbiamo parlato con il noto critico letterario, scrittore, giornalista Marco Belpoliti. Restiamo nello sguardo dell'infanzia e delle età di passaggio e do il benvenuto con grande piacere alla filosofa Michela Marzano, che raggiungiamo a Parigi, dove insegna filosofia morale all'Università Paris Cité e dirige il Dipartimento di Scienze Sociali, è scrittrice editorialista di Repubblica. E partirei subito da una riflessione sull'infanzia, una sua riflessione sull'infanzia come esperienza originaria dell'essere al mondo. Lei scrive spesso di identità come ricerca mai conclusa. I bambini sembrano invece abitare naturalmente il mistero di se stessi. L'infanzia può essere considerata un'età filosofica? Michela Marzano, buongiorno e bentornata.
4: Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, in realtà è un'età anche molto complessa, perché quando si è piccolini si inizia a scoprire il mondo, quindi da questo punto di vista effettivamente è anche un'età filosofica. Basta osservare i bambini quando cominciano a guardarsi intorno con tutte le loro domande: perché questo, perché quell'altro, perché il sole brilla, perché il cielo è blu, e c'è questa ricerca di risposte, questa ricerca talvolta di parole che noi adulti tante volte non sappiamo trovare. Io mi ricordo quando era piccolino il mio nipotino, che un giorno stavo parlando dell'amore: zia, che cos'è l'amore? Wow, vai a spiegare a un bambino intelligentissimo però spiegare che cos'è l'amore, io faccio fatica a spiegarlo a me stessa, quindi con un bambino. Quindi è un'età da un lato bellissima, perché si scopre il mondo, quindi lo si guarda con occhi incantati, quell'incanto che poi magari talvolta viene meno. Dall'altro lato è anche però un periodo complicato, perché in questa scoperta si scopre anche la paura. Una delle cose che caratterizza l'infanzia, per esempio, è la paura dell'abbandono, la paura di perdere l'oggetto del proprio amore. E è nell'infanzia che nascono tutte le nostre paure, la paura del giudizio.

0: allontanare per poi recuperare. Ed è un po' questo gioco costante che fanno con i genitori, con i nonni, con gli zii, con le persone che si occupano di loro.
1: Un allenamento all'autonomia, potremmo dire. Pensando alla domanda sull'amore di suo nipote, i bambini amano in realtà frequentare, sembrerebbe anche con una certa disinvoltura o certamente con un forte e sincero interesse, le dimensioni esistenziali, universali, l'amore, la vita, la morte, spesso mettendo in crisi gli adulti, perché sembrano a volte essere più vicini alle domande fondamentali dell'esistenza.
0: Perché cercano il senso, che poi quello che ci tiene su, il senso della loro vita, della loro esistenza. Hanno bisogno di orientarsi e non hanno paura anche di confrontarsi con temi complicati, per esempio la morte. C'è questa tendenza a non voler parlare della morte, a dire, non so, quando muore appunto un nonno, una nonna, è andato in cielo, e quello immediatamente suscita la domanda: ma in cielo dove? Lì si tratta di trovare le parole giuste per spiegare. Questa persona è morta. Che cos'è la morte? La morte è quando si passa in un altro mondo. Per un credente non c'è più la persona fisica, però il nonno o la nonna continuano ad essere presenti dove? Nel tuo cuore. Tu li porti dietro e puoi anche parlare con loro. Poi naturalmente dipende dall'età, ma loro hanno bisogno proprio di nominare le cose, perché per crescere c'è bisogno di dare senso alla propria vita. Ora, noi adulti, un tempo forse si parlava più facilmente di alcuni temi, ora si parla con difficoltà, e poi quando arrivano alla preadolescenza, all'adolescenza, cominciano a sbriciolarsi proprio perché questo senso sfugge. È per questo che vanno seminati grani di senso, e provare a rispondere a domande difficili anche per noi, perché la vita, l'universo, la morte, la perdita, l'amore. Sono domande difficili, ma di fatto, se noi riusciamo a parlarne con loro, è perché anche noi abbiamo fatto i conti con queste domande. Allora uno può cercare la formulazione, ma per esempio, per tornare alla domanda che cos'è l'amore, zia, partire da un esempio: per esempio, io ti amo, ti voglio bene, e quindi non voglio che tu sia diverso da come sei. Cioè, cominciare subito a spiegare che l'amore è il riconoscimento dell'altra persona per quello che è, cosa che permette poi di evitare i classici errori che si fanno all'adolescenza, l'idealizzazione, e poi immediatamente di fronte alla realtà, ah, ok, non è lui, non è lei, delusione. Quindi c'è bisogno di accompagnarli. Naturalmente bisogna avere gli strumenti, però è nostro dovere farlo.
1: È nostro dovere farlo. Michela Marzano, queste riflessioni mi fanno pensare alla fragilità adulta di cui parla Matteo Lancini, che lei ben conosce, lo psicoterapeuta specialista dell'adolescenza Matteo Lancini, con il quale so lei essere tra l'altro in linea di pensiero. E anche su questa fragilità adulta che vede appunto i genitori a disagio anche nell'essere genitori, nello svolgere il ruolo di genitori, nel gestire le grandi domande. Un'incapacità forse più dei genitori di confrontarsi con le grandi domande, appunto, più che dei ragazzi.
0: Sì, ma io su questo infatti con Matteo Lancini siamo veramente sulla stessa lunghezza d'onda, anzi dovrei dire io sono sulla sua lunghezza d'onda, perché poi lui ha la pratica analitica, io osservo, ascolto, ma tante cose le ho anche imparate da lui. Siamo noi che siamo fragili, e poi con la nostra difficoltà a fare i conti con la perdita, a fare i conti con la frustrazione, di fatto non siamo capaci di aiutare loro pian piano a fare i conti con la perdita e con la frustrazione. Cioè, i bambini, i ragazzi, gli adolescenti sono il nostro sintomo. È inutile cercare poi di dire bisogna che guariscano. Intanto perché non sono rotti né sbagliati. Tante volte i rotti e gli sbagliati siamo noi. Loro non fanno altro che rinviarci le nostre contraddizioni.

0: perché poi se c'è una cosa che i più piccoli non sopportano è l'ipocrisia. I bambini, i preadolescenti, gli adolescenti se ne rendono conto.
1: E poi ragazzi non sfugge nulla. Nel suo Volevo essere una farfalla, lei ha raccontato il suo personale vissuto, i disturbi alimentari che ha attraversato. Diventare adulti significa conquistare un'identità o piuttosto fare i conti e accettare che non coincideremo mai completamente con l'immagine che abbiamo di noi stessi o che vorremmo avere?
0: Che poi entrambe le cose, nel senso che diventare adulti significa accettare di essere altro rispetto alle aspettative che gli altri hanno proiettato su di noi e che noi abbiamo interiorizzato, calcolando che nessuno di noi è mai esattamente quello che avrebbe voluto, quello che gli altri avrebbero voluto e così via. Ed è solo così che si ha accesso alla propria identità che è sempre fratturata. Poi io auguro a chi ci sta ascoltando di non metterci 20 anni di psicanalisi come ho fatto io per darsi il permesso di accettarsi fratturata, piena di contraddizioni, assolutamente imperfetta. Ed è proprio per questo che per me è importante proprio far passare questo messaggio. Non a caso il mio ultimo libro, Qualcosa che brilla, parla proprio degli adolescenti e di come i loro sintomi sono in realtà la prova del fatto che noi adulti non lasciamo loro quel margine di libertà per scoprirsi, per avere uno spazio.
1: Scoprirsi e avere uno spazio. Lei si è occupata con grande attenzione delle età di passaggio. Uno dei temi forti del suo ultimo libro sull'adolescenza, che ha appena citato, Qualcosa che brilla, Rizzoli, è il sentirsi invisibili. Molti dei suoi personaggi soffrono perché non si sentono visti. Quanto della nostra identità dipende dallo sguardo degli altri, Michela Marzano?
0: Molto, nel senso che questo, tra l'altro, oltre al fatto che non solo i ragazzi e le ragazze, in realtà noi, anche dopo 20 anni di analisi, ci si sente trasparenti perché viviamo in una società che invisibilizza, cioè che riconosce solo chi corrisponde a determinati standard, a determinati canoni. Dopodiché, il discorso è che di fronte alla trasparenza nella quale ci si muove, almeno noi dobbiamo guardare noi stessi, cioè non invisibilizzare noi stessi a noi stessi. Dopodiché è vero che dietro la totalità dei sintomi, disturbi del comportamento alimentare, automutilazioni, dipendenze, ritiro sociale, ansia, fobia, depressione, c'è proprio questo vissuto di trasparenza. Tu non mi vedi, io non sono visto, io non sono riconosciuto e quindi io non sono amato e quindi io non valgo nulla. Ed è questo che poi crea tutta una serie di difficoltà profondissime, perché noi dipendiamo comunque, quello che caratterizza l'esistenza è l'interdipendenza. È chiaro che noi cresciamo autonomizzandoci, ma è anche vero che ogni relazione è impastata di dipendenza e quindi se tu non mi guardi, se tu non mi riconosci, un pezzo di me scompare. E se un pezzo di me scompare, io mi spengo e smetto di brillare.
1: Infatti, in Qualcosa che brilla, l'adolescenza è una terra spesso dolorosa, tormentata. Che cosa ci lascia davvero alle spalle e cosa ci lasciamo davvero alle spalle quando usciamo dall'infanzia? Cosa a volte fa male e come custodire quel bambino ancora inquieto, ancora ferito che portiamo con noi? Come condurlo per mano e farlo stare bene?
0: Riconoscendolo, cioè noi stessi per primi dobbiamo sapere che quei bambini, quelle bambine che siamo state, continueremo a portarcele dentro per tutta la vita. E che se talvolta quel bambino o quella bambina piangono, hanno bisogno di essere consolati e non sgridati, perché l'inconscio, Freud parlava dell'inconscio, poi se ne è parlato tanto, l'inconscio non conosce il tempo. In realtà nel corso della nostra vita noi siamo nel presente, ma anche nel passato. I bambini e le bambine che siamo stati ci sono accanto. E se noi non le riconosciamo, non riconosciamo la bambina che siamo stata, il bambino che siamo stato, siamo noi i primi a impedire a quel bambino o a quella bambina di poter continuare a esprimersi. Quindi siamo noi i primi a dover dare spazio e a lasciare gli adulti che pretendono il contrario parlare tra di loro e continuare noi a pensare al nostro bene. E quei bambini e quelle bambine che siamo stati, che brillano, ci indicano la strada, però dobbiamo ascoltarli anche quando piangono, perché se piangono ci stanno dicendo qualcosa di noi. Sono stanca. Io tante volte sento Michela Piccola, come la chiamo io, ricordarmi che Michela Grande ha bisogno di fermarsi. E quando Michela Piccola parla e urla e piange, se io non faccio spazio, mi rinchiudo di nuovo all'interno di un circolo vizioso.
1: Quindi hai imparato ad ascoltare la piccola Michela, la piccola saggia Michela.
0: Sì, anche perché se non lo faccio, lei si impone ormai, ha smesso di essere obbediente, per cui se non la ascolto, immediatamente urla. E si fa sentire. Quindi sì, ho imparato, è stato faticoso, ma adesso io l'ascolto sempre.
1: E lei ha creato da anni Sce Michelà, questo spazio di riflessione, di dialogo, una serie di dirette, di incontri periodici sui suoi canali social ufficiali, in cui affronta anche tematiche della filosofia, dell'esistenza, dell'attualità, della vita. Insomma, cos'è diventato Sce Michelà negli anni? Cosa emerge? Cosa le dicono in questi spazi di condivisione anche molto intima?
0: Ma si è creata una piccola famiglia, una piccola comunità. A me è una cosa che mi piace tantissimo, è un regalo. E quando spostandomi in giro per l'Italia c'è sempre qualcuno o qualcuna che si avvicina dicendo: io la seguo per Sce Michelà. E quindi poi quell'incontro, che è solo un incontro tra virgolette virtuale, si trasforma poi in una vera e propria amicizia fisica. Quindi si è creata una comunità, e tant'è vero che quando, ascoltando Michela Piccola, dico: guardate, Sce Michelà va in vacanza, poi c'è qualcuno che mi scrive: però noi come facciamo? Ho capito, voi come fate, ma come fa Michela Piccola a riposarsi, che poi se la prende con Michela Grande? Infatti adesso è un momento, a proposito di vacanza di Sce Michelà, ma ho sempre detto: non vi preoccupate, torna, perché è un appuntamento nato qualche anno fa, e che però ormai è diventato una presenza. Cioè io vedo tante volte alcune persone che si lanciano in alcune dirette o in alcuni spazi, e però durano 3-4 mesi. Invece la cosa bella è che si sta consolidando col passare degli anni, e poi magari ritrovo Grandi delle persone che ho incrociato quando erano adolescenti. Quindi si è proprio creata una piccola comunità, e in questa piccola comunità ci ritroviamo. Però si creano proprio poi delle vere e proprie amicizie. Io ho delle persone con cui sono diventata amica, proprio perché hanno cominciato a seguirmi, poi si sono presentati ad alcuni eventi sparsi per l'Italia, e poi ci si è scambiati i numeri di telefono e si è diventati amici.
1: E quindi siete cresciuti assieme in tutti i sensi, interiormente e negli anni.
0: E anche negli anni, perché poi gli anni passano, sì. E quindi si è cresciuti insieme, sì, perché poi la cosa bella è che non è mai un io parlo e voi ascoltate. Anche se io parlo, poi c'è tutto tutto il dopo con i messaggi che mi arrivano e attraverso i messaggi che poi riprendo nella diretta successiva, sono tante volte anch'io che cambio, che integro e che certe volte riconosco di aver sbagliato, perché poi anche questo è uno dei problemi degli adulti oggi, il non riconoscere mai di aver sbagliato. Ora, nulla è più bello di dire mi dispiace, ho sbagliato. Intanto perché uno toglie un masso, cioè la necessità di non sbagliare mai. E poi riconoscerlo crea anche un ulteriore canale di comunicazione, perché si toglie quella impenetrabilità o quell'impossibilità di dialogo.
1: È bellissimo a volte chiedere scusa, ci alleggerisce, anche una prova di grande coraggio. Naturalmente mi fa venire in mente il titolo di un suo libro, sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa. E tornando invece al romanzo, Qualcosa che brilla, un aspetto che emerge in modo forte è l'importanza della condivisione del racconto, della propria sofferenza, che alla fine sembra essere il punto chiave, no? I ragazzi poi guariscono nel libro quando iniziano a raccontarsi nel gruppo. È l'ascolto, la cura, Michela Marzano.
0: Il raccontarsi, l'ascolto e la fiducia che pian piano si ritrova in se stessi e negli altri nel momento in cui non ci si sente un caso unico, un'anomalia. Una cosa che a me ha colpito tantissimo quando ho fatto degli incontri nelle scuole dove i ragazzi e le ragazze avevano letto con alcuni insegnanti il libro. Sono stati i regalini. Io parto sempre carica di regalini, c'è cioè chi mi fa un quadro, chi crea una specie di trailer del libro e tante volte delle letterine o dei bigliettini anonimi in cui loro scrivono tantissime volte: grazie, non mi sono sentita sola. Grazie, non mi sono sentita strana, anomala, unica nella mia follia, proprio perché non c'è la follia. In realtà sono tante storie che quando si condividono ci si rende conto che in realtà tantissimi condividono. Poi ognuno trova un sintomo diverso, ma è proprio nella condivisione e nel rispecchiarsi ognuno nelle parole di un altro che pian piano si riesce a capire che non si è un caso isolato, che si soffre perché troppi giudizi, perché troppi imperativi, perché troppo poco spazio per la propria specificità e quell'oppressione che deriva dalle aspettative pian piano passa. Si riesce veramente ad uscire dalla sofferenza più grande, perché non ci si sente più un caso unico.
1: Che emozione, quando lei riceve tutti questi bigliettini, questi messaggi e poesie, è emozione, è un regalo enorme.
0: È un regalo enorme, infatti io dico sempre che questo libro mi ha portato tantissimo, molto di più di quanto io non abbia potuto portare, perché anch'io da adulta, il famoso riconoscimento, cioè il riconoscimento da parte di chi si è sentita o sentito visto e che me lo scrivono. Ed è una cosa bellissima. Io infatti ho tutti i lavoretti con me, i bigliettini, conservo tutto, perché poi un giorno mi dico, li rileggerò e forse mi dirò che quello che ho fatto forse un pizzico di senso ce l'ha, a proposito di senso.
1: A proposito di senso, è un sorriso perfetto per chiudere. Grazie, grazie di cuore, Michela Marzano.
0: Grazie a lei, grazie a voi.
1: Michela Marzano, filosofa morale all'Università Paris-Cité. Ricordo i libri che abbiamo citato, Volevo essere una farfalla e l'ultimo, Qualcosa che brilla, uscito invece per Rizzoli lo scorso anno, 2025, ce ne eravamo occupati in un mille voci e anche sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa, che è un altro dei libri che abbiamo citato. Adesso c'è una delle più influenti narratrici della musica pop contemporanea, capace di trasformare le esperienze della crescita in racconti universali, con lo sguardo intimo e riflessivo con cui ci ha abituati, osserva i diversi momenti della crescita, ci ha parlato anche della sua vita, della sua adolescenza, dei momenti più difficili. E in questo caso parla della casa dei genitori, una giovane donna che entra nell'età adulta e guarda questi passaggi con un misto di tenerezza e malinconia. A proposito di malinconia, ne abbiamo parlato poco fa con Marco Belpoliti, ci dice che diventare adulti significa anche imparare a custodire ciò che in fondo siamo stati. Lei è Taylor Swift.
2: Pane, amore e

0: Meravigliosa Taylor Swift. Pane Amore Fantasia si conclude su queste note. Grazie a Marco Belpoliti, che è stato nostro ospite nella prima parte del programma. Grazie a Marco Polina in regia tecnica e al centralino. Grazie a Michela Marzano, naturalmente l'ho appena ringraziata e salutata. Grazie a voi che siete stati in nostra compagnia. Vi ricordo che se volete riascoltare le puntate siamo naturalmente online. Vi aspetto, se lo vorrete, sabato prossimo. Da Michela Daghini un saluto.
1: La meteo con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Eccoci pronti per voi con le previsioni per oggi pomeriggio, che vedono in pratica una replica della giornata di ieri, perché a nord aumenterà gradualmente la nuvolosità e dal pomeriggio cominceranno i primi temporali verso l'Oberland Bernese e le Alpi Urane, localmente anche intensi. Idem per il sud, i temporali si verificheranno inizialmente sulle Alpi, poi scenderanno man mano verso le altre regioni. In Engadina dovrebbe invece rimanere asciutto. Le massime nel complesso si situeranno attorno ai 32 gradi su tutto il paese, quindi dato il caldo e il tempo secco restano in vigore sia l'allerta canicola di livello 3 per le basse quote del paese e il divieto di accendere fuochi all'aperto su Ticino, Moesano e Valposchiavo. Per quanto riguarda invece le previsioni per domani, domenica 12 luglio, non si segnalano grandi cambiamenti perché è di nuovo prevista una giornata soleggiata su tutta la Svizzera, con la formazione di qualche cumulo sui rilievi al pomeriggio. A differenza di oggi, però, non sono attese precipitazioni. Con queste informazioni siamo in chiusura, ringraziamo i colleghi di Meteo Svizzera per i dati fornitici e vi diamo appuntamento a questa sera per ulteriori previsioni. Buon pomeriggio dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12:30. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Gabriele Borer. Rinvenuti dei resti umani all'interno della casa di Leontica, teatro dell'esplosione di ieri sera che aveva causato il ferimento di 3 poliziotti. Manca ancora la conferma che appartengano all'uomo ricercato perché sospettato di aver ucciso l'ex moglie giovedì sera a Faido. A Kansas City sarà ancora sabato, da noi domenica mattina. Manca poco al quarto di finale dei mondiali di calcio tra Svizzera e Argentina. Nel giornale avremo un reportage dalla cittadina del Missouri, capitale americana del soccer, e poi lo sguardo degli argentini sui rossocrociati. Segnali di dialogo tra Iran e Stati Uniti, l'Oman fa da intermediario. Principale nodo da sciogliere: la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. In apertura torniamo dunque sull'esplosione di ieri sera in Valle di Blegno, con alcuni aggiornamenti delle ultime ore. L'episodio è legato al fatto di sangue avvenuto giovedì sera all'ospedale di Faido, dove una paziente è stata uccisa con un colpo di arma da fuoco alla testa. Quali dunque le novità, Cristian Gilardoni?
5: Le novità riguardano innanzitutto le ricerche tra le macerie avviate nella notte, che hanno permesso di rinvenire resti umani ed esplosivi. Stando a nostre informazioni, i resti umani sono stati trovati verso le 2 di notte in quella che più fonti ci hanno detto che era l'abitazione del fratello dell'uomo. Ci sono inoltre aggiornamenti su come è stata allertata la polizia cantonale. Sono stati sentiti dei colpi di arma da fuoco provenire dall'abitazione di Leontica, che sono stati segnalati poco dopo le 19 di ieri sera. Durante l'intervento da parte delle forze dell'ordine, 4 persone sono state allontanate dalle abitazioni adiacenti a titolo precauzionale. I 5 poliziotti sul posto, lo ricordiamo, sono rimasti coinvolti nell'esplosione e 3 di loro hanno riportato ferite non gravi. Ora bisogna attendere i risultati degli accertamenti necessari per confermare che la persona rinvenuta all'interno dell'edificio distrutto dall'incendio e dall'esplosione sia proprio il 59enne sospettato di aver ucciso l'ex moglie la sera prima, sparandole in testa nel parco dell'ospedale di Faido. Entrambe le inchieste, sia quella per l'omicidio che l'indagine sull'esplosione in Valle di Blegno, sono coordinate dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.
4: Se quel che è successo a Leontica, che ricordo è frazione di Acquarossa in Valle di Blenio, ha colpito un'intera comunità. Ieri sera raccontavamo di persone chiuse in casa per il timore che l'autore fosse ancora a piede libero, autore che oltretutto era una persona conosciuta e a sua volta parte stessa della comunità. A Leontica in diretta troviamo Michele Trefogli. Michele, che cosa ci puoi raccontare?
6: Sì, se non fosse per le strade di accesso al nucleo parzialmente sbarrate, direi che sembrerebbe un giorno qualsiasi. Per esempio, c'è un bel viavai di turisti, ne ho appena incontrati alcuni, intenzionati a visitare la chiesa di San Carlo di Negrentino, ma sono stati invitati dalla polizia a tornare sui loro passi senza dare delle spiegazioni. Poco prima avevo parlato con una coppia sangallese che stava caricando le valigie in macchina, dicendo che dopo quanto successo hanno preferito lasciare il villaggio, cosa che comunque la polizia ha consigliato a tutti. Ieri sera questi turisti stavano cenando al ristorante locale e sono stati riaccompagnati a casa da agenti della polizia, anche qui senza fornire delle spiegazioni. In questo momento mi trovo proprio nei pressi del locale pubblico che ho citato prima e dovrebbe essere aperto, ma appunto non lo è. Diverse persone in quest'ultima ora volevano fermarsi a consumare qualcosa e un uomo che vive quassù mi ha detto che la chiusura è dovuta a un fatto accaduto proprio ieri pomeriggio che ha scioccato chi vi si trovava. Parrebbe infatti che l'autore dell'omicidio e poi all'origine dell'esplosione si sia fermato proferendo delle minacce. Più di uno mi ha inoltre riferito di altre persone con cui l'uomo se la sarebbe presa.
4: Michele, la tragedia non ha colpito soltanto il villaggio di Leontica, l'uomo che avrebbe causato l'esplosione ieri sera a Leontica, giovedì avrebbe ucciso la ex moglie all'ospedale di Faido dove era ricoverata, e anche lei viveva in un altro villaggio del comune di Acquarossa. Insomma, due fatti collegati tra loro che pesano su tutto il comune.
6: Sì, in effetti prima di salire alla frazione mi sono fermato nel comune di Acquarossa, quindi a valle, diciamo così, dove ho raccolto alcune testimonianze, in realtà a voce perché quasi nessuno ha voluto rilasciarmi un'intervista, ma anche qui non pochi mi hanno chiesto se sapessi cosa fosse successo. Ho infatti detto che circolano poche informazioni al momento, se non quelle ufficiali rilasciate col contagocce per la verità dalla polizia. Molti conoscevano sia la donna uccisa sia il suo ex marito. Diversi mi hanno sottolineato il carattere irascibile di lui, qualcuno si è detto preoccupato del fatto che non ci fossero più sue notizie, che lo ricordiamo si temeva potesse spostarsi armato. In uno dei bar di Acquarossa ho parlato al telefono con una signora che si trovava ancora in una casa proprio adiacente a quella esplosa. Come a tutti gli abitanti, anche a lei gli inquirenti avevano suggerito di non parlare con la stampa. Posso dirvi comunque che era provata. Nelle edizioni di questa sera potremo forse parlare un po' di meno al condizionale, ma va detto appunto che senza un risultato d'inchiesta molti fatti rimangono ancora supposizioni se non voci di paese, come per esempio la causa scatenante di questo duplice dramma.
4: Michele Trefogli in diretta da Leontica. Ora i mondiali di calcio, perché mancano poche ore oramai al quarto di finale che questa notte a Kansas City vedrà la nazionale svizzera sfidare i campioni del mondo in carica dell'Argentina, in palio un posto in semifinale. La città del Missouri, con 500.000 di abitanti, la più piccola tra le sedi di questo mondiale, negli ultimi anni ha investito moltissimo nel calcio, tanto da guadagnarsi il titolo di Soccer Capital of America, capitale del calcio degli Stati Uniti. Sentiamo il reportage del nostro inviato in Missouri, Andrea Vosti.
7: Kansas City da qualche anno non è più soltanto la città delle fontane, che sono oltre 200, ma è anche diventata la capitale americana del calcio. Due squadre, maschile e femminile, giocano nella massima lega americana. Oltre 700 milioni di dollari investiti per costruire nuovi stadi e centri sportivi.
8: In all full disclosure, that's a self-proclaimed title.
7: Per essere del tutto onesti, bisogna dire che quello di Soccer Capital, un titolo che Kansas City si è attribuito da sola, anche per ragioni di marketing, racconta Nate Buchetti, giornalista sportivo e scrittore.
8: But I think it's one that Kansas City has earned.
7: Ma è vero che la città ha lavorato tantissimo per meritarsi questo riconoscimento. Pubblico e privato hanno investito in modo massiccio negli stadi, nelle infrastrutture e per ampliare la base di tifosi che seguono il calcio. Ecco perché Kansas City è un posto davvero speciale per il soccer, spiega Nate Buchetti.
8: To make Kansas City a really special soccer community.
7: Non è un caso se ben quattro nazionali, tra queste anche l'Argentina di Leo Messi, hanno scelto la città del Missouri come sede del loro ritiro. La Coppa del Mondo ha portato a Kansas City decine di migliaia di tifosi. E nella Soccer Capital of America c'è anche un po' di Svizzera. Dallo scorso mese di gennaio l'allenatore della squadra locale, lo Sporting Kansas City, è l'ex nazionale rossocrociato Rafael Vichi.
9: Fußball hat hier in Kansas City einen großen Stellenwert.
7: Il calcio qui ha una grande importanza, c'è una base di tifosi molto appassionata e tra la città e il club ci sono degli ottimi rapporti. Spiega il 75 volte nazionale svizzero.
9: Wenn Sie durch die Städte fahren, sehen spielen ganz viele Kinder mittlerweile in America Fußball.
7: Basta fare un giro in città per vedere che sono tantissimi ragazzini che giocano a calcio, racconta Vichi. La Lega Americana di Calcio ha avuto un enorme sviluppo, è diventata una lega importante, con infrastrutture di alto livello.
9: Und die Liga hat sich extrem entwickelt, also es ist mittlerweile eine große Liga mit super Stadien, super Infrastrukturen.
7: Nella downtown cittadina, durante i mondiali, la FIFA ha aperto il proprio negozio ufficiale, letteralmente preso d'assalto da tifosi e curiosi.
10: It was very good for our business. I think we sold out a lot of our FIFA stuff within the first week.
7: Gli affari vanno davvero alla grande. Abbiamo esaurito alcuni articoli già durante la prima settimana dei mondiali, racconta Alejandro, un venditore.
11: Which are the best selling items when it comes to FIFA World Cup?
10: The jerseys for sure, we could not keep them on the shelves.
7: Le merci che vanno di più? Beh, senza dubbio le maglie del Messico e dell'Argentina, in particolare la numero 10 di Messi, quella si vende tantissimo.
10: Oh, Messi, absolutely, like that was insanely busy.
7: Negli States si puntava molto sui successi della nazionale a stelle e strisce per far fare al movimento calcistico il definitivo salto di popolarità. Ma lo scandalo Balogun e la mesta uscita ai sedicesimi con il Belgio hanno frenato parte dell'entusiasmo.
8: They were playing that match in front of the biggest audience that America has ever seen.
7: C'erano aspettative enormi, tanto che la partita con il Belgio ha avuto gli indici d'ascolto più alti mai registrati per una partita di calcio, racconta Nate Buchetti.
8: There were millions of Americans who got swept up in this team and discovered how fun it is to support their national team in soccer.
7: Grazie ai mondiali, milioni di americani si sono avvicinati e appassionati al pallone. Speriamo che, malgrado la grande delusione per l'eliminazione, molti di loro continuino anche in futuro a seguire il calcio.
8: Hopefully a lot of those people decide to stick around and become even bigger fans as time goes on.
7: Insomma, eliminazione ai sedicesimi e ingerenze di Trump a parte, in America il football piace sempre di più, anche quello con la palla rotonda.
4: Andrea Vosti a Kansas City. Ora andiamo a conoscere un po' meglio l'avversario della Svizzera, l'Argentina, che abbiamo già ricordato è campione del mondo in carica. Paolo Manzo, nostro collaboratore dall'America Latina, come si sta preparando il paese? Gli argentini sono davvero sicuri di vincere o qualche timore ce l'hanno?
12: Ovunque in Argentina si respira un clima davvero di grande attesa, ma la paura di perdere c'è. Secondo la stampa argentina, la nazionale svizzera è una squadra pragmatica che raramente perde il suo equilibrio tattico. I giornali sottolineano però che l'Argentina conosce già la nazionale svizzera, sa come gioca e sa quali sono i suoi principali punti di forza. E questo fa intendere che sul campo si farà di tutto per anticipare le mosse della nazionale svizzera. Pensate, per scaramanzia il presidente Javier Milei ha ammesso che seguirà questa partita come le altre, da solo, nella residenza di Olivos. Confido nel fatto che l'Argentina ha il miglior giocatore di calcio di tutti i tempi, ha detto, riferendosi a Lionel Messi, su cui adesso un paese intero ripone tutte le speranze.
4: Sì, al di là del tifo, quanto pesa questa partita per un paese come l'Argentina? Può avere anche un impatto sull'economia, visto che vincere i mondiali di calcio garantisce un aumento del PIL di circa lo 0,5% secondo un recente studio dell'Università Britannica del Surrey.
12: Una vittoria contro la Svizzera per un paese che viene fuori da una crisi economica gravissima e dalle severe politiche di austerità del governo di Javier Milei potrebbe dare una spinta a quella che è l'economia generata dall'indotto, dai gadget alle magliette prodotte nel paese, fino ad un ulteriore impatto sul lungo termine, perfino nel turismo. Darebbe dunque un po' di speranza, soprattutto alle fasce più povere della popolazione, che, lo ricordiamo, hanno pagato il costo maggiore dei tagli draconiani alla spesa pubblica del governo Milei. Al di là dell'economia, però, Questa partita ha un valore importantissimo anche dal punto di vista della coesione sociale, enfatizzata in questi giorni persino dall'arcivescovo di Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Quando noi argentini lottiamo uniti, siamo capaci di raggiungere qualsiasi obiettivo, ha detto, rivolgendosi ad un paese da anni polarizzato politicamente e che la magia del calcio adesso unisce.
4: Paolo Manzo, nostro collaboratore dall'America Latina. Si è parlato molto di Guy Parmelin nelle ultime settimane, soprattutto per il suo viaggio negli Stati Uniti, ma da tempo le speculazioni su un suo ritiro dal Consiglio federale si fanno sempre più insistenti. Da una parte perché per lui il prossimo anno sarà il 12° in governo e dall'altra per via dei suoi dolori alla schiena. È presto per parlare di quale sarà la strategia dell'UDC sui nomi da sottoporre all'Assemblea federale, ma il dopo Parmelin a Ronguidotti preoccupa soprattutto la Svizzera romanda.
13: Sì, anche perché storicamente per l'UDC spartire i due seggi in Consiglio federale tra svizzero-tedeschi e latini non è mai stato propriamente un tema. L'elezione di Parmelin infatti fu una prima e sono molte le personalità dell'UDC ad aver dichiarato che a contare devono essere le competenze e non altri aspetti come possono essere la provenienza geografica, l'età oppure il genere. I due nomi più insistenti che si fanno per il post Parmelin sono infatti svizzero-tedeschi o meglio svizzero-tedeschi. La consigliera di Stato del Canton Zurigo, Natalie Ricli, e la consigliera agli Stati sangallese, Esther Friedli. Ma sono in molti a pensare che potrebbe essere un errore non avere delle candidature romande, perché è proprio in Romandia che l'UDC ha ancora ampio margine di progressione e che ha dimostrato di poter ottenere ottimi risultati. La domanda però chiaramente è chi?
4: Sì, a proposito, ci sono delle personalità romande che potrebbero ambire al Consiglio federale?
13: In tutte le discussioni che ci saranno e che sicuramente sono già in corso all'interno del partito, l'elefante nella stanza è sicuramente la consigliera nazionale ginevrina e vicepresidente dell'UDC svizzero, Selina Modru. Lei è sicuramente la personalità romanda più forte dell'UDC, gioca però a suo sfavore il suo lato un po' ribelle, nel senso che è una che non esita a votare contro il partito, soprattutto su alcuni temi, come può essere la violenza contro le donne o la parità di genere. Contattata da più fronti, Amodru non commenta, lo farà solo quando Parmelin annuncerà effettivamente le sue dimissioni o la sua volontà di non ricandidarsi. Anche perché alcune speculazioni dicono che Parmelin potrebbe non attendere le elezioni del 2027 e dimettersi prima, in dicembre, finendo così il suo anno da presidente della Confederazione. Se fosse il caso, uno dei nomi fatti prima, quello di Natalie Ricli, potrebbe essere fuori dai giochi perché in quel periodo sarebbe impegnata per le elezioni del Consiglio di Stato zurighese, ma come sappiamo in politica tutto rimane possibile.
4: Aaron Guidotti, corrispondente RSI a Losanna. Veniamo al conflitto tra Stati Uniti e Iran, riesploso in settimana dopo che alcune petroliere sono state attaccate dagli iraniani mentre transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti vogliono adesso che l'Iran si impegni pubblicamente a fermare gli attacchi contro le navi commerciali, garantendo l'apertura della strategica via di transito. Negoziati a questo proposito si tengono oggi in Oman. Gli aggiornamenti con Manjula Bhatia.
14: La richiesta americana di stop agli attacchi contro le navi commerciali è stata trasmessa ai mediatori regionali. Questo è quanto detto da funzionari americani e riportato dal sito Axios. Secondo la stessa fonte, Teheran avrebbe privatamente riconosciuto che sparare sulle petroliere qatariote e su quella saudita è stato un errore, mossa che in settimana ha ridato il via alle ostilità con bombardamenti americani sulle città iraniane e le ritorsioni di Teheran contro basi statunitensi nel Golfo. Da ieri non si registrano altri attacchi. I mediatori si sono subito attivati per cercare di salvare gli sforzi diplomatici per mettere fine in modo permanente alla guerra. Il nodo in questo momento è lo stretto di Hormuz. Gli iraniani vogliono averne il pieno controllo ed esigono che le navi seguano gli itinerari da loro indicati. Ma l'Oman, in accordo con gli Stati Uniti, ha aperto un canale di transito vicino alla sua costa, fatto inaccettabile per Teheran. Sia gli americani, sia gli iraniani si appellano a quanto concordato nel memorandum d'intesa siglato il 17 giugno, accusandosi reciprocamente di violazione di questi accordi. E proprio di questo discuterà il ministro degli esteri iraniano Araghchi, arrivato stamane nella capitale dell'Oman. Da parte americana seguono a distanza i colloqui il vicepresidente Vance e il segretario di Stato Rubio. Il presidente Trump intanto non rinuncia alla sua retorica incendiaria, minacciando di distruggere tutte le regioni dell'Iran se la Repubblica Islamica dovesse tentare di assassinarlo. Informazioni di intelligence in questo senso sarebbero state trasmesse agli Stati Uniti da Israele, che, lo sappiamo, spinge per una ripresa del conflitto contro l'Iran.
4: È mistero sulla morte di una ex ministra conservatrice del Regno Unito. Anne Widdecombe, 78 anni, è stata trovata defunta ieri nella sua casa nel sud-ovest dell'Inghilterra, e in un primo tempo la notizia è stata data come un decesso naturale, ma in seguito la polizia ha aperto un'indagine per omicidio. Widdecombe era un volto molto noto della destra britannica, un'accesa sostenitrice della Brexit. Da Londra ci racconta di più Giancarlo Ciccone.
15: Non è terrorismo né motivato politicamente. Questo è quanto afferma la polizia della cittadina di Heyton, dove è stato trovato il cadavere di Anne Widdecombe, 78 anni, coperto di sangue, martoriato da profonde ferite alla testa. Non sposata, viveva da sola, in una casa isolata, sia pure circondata da videocamere di sicurezza. Il corpo era stato scoperto giovedì da un giardiniere e inizialmente la polizia aveva arrestato un giovane di 26 anni, poi scagionato completamente. Aveva nemici Anne Widdecombe? Difficile dirlo, anche se, sia pure ritiratasi dalla politica attiva, era rimasta una delle figure più riconoscibili e popolari in tutto il Regno Unito. Erano le sue idee politiche espresse sempre con la massima veemenza a metterla in primo piano. Conservatrice di lungo corso, aveva ricoperto importanti incarichi ministeriali, ma fu il salto verso il partito della Brexit di Farage a renderla notissima. Cattolica, sostenitrice accanita dell'uscita dall'Unione Europea, contraria fermamente all'aborto e ai diritti gay, l'avevano messa in luce come una delle esponenti più battagliere della destra populista inglese. Era stata anche deputata europea e anche lì non aveva nascosto il disprezzo per quella che chiamava la burocrazia letale di Bruxelles. Emblematica la frase di Anne Widdecombe quando in politica riceveva minacce di morte. Diceva ai suoi dipendenti: «Buttatele, buttatele nel bidone della spazzatura».
4: 50 anni fa il disastro di Seveso, lo abbiamo già ricordato nei nostri programmi, che era passato mezzogiorno di quel 10 luglio del 1976, quando l'esplosione alla ICMESA, una fabbrica di proprietà svizzera, causò uno dei più gravi disastri chimici e ambientali mai visti in Italia. Nel nuovo episodio del podcast sentiamo la voce di alcuni testimoni di quel disastro, di chi non dimenticherà la nube di diossina che si liberò nell'aria della Brianza, come Stefania Senno, allora bambina di 2 anni, segnata dalla diossina. La sua testimonianza è stata raccolta dal nostro collaboratore Claudio Moschini. Sentiamo un estratto del podcast.
16: Come sta Stefania Senno oggi?
17: Ma oggi Stefania Senno vive ancora isolata in un piccolo paese del nord Italia. E da un punto di vista fisico si è ripresa, ha subito credo una serie lunga di interventi al viso. Il problema è psicologico, perché lei dice: io allora, quel giorno di Seveso, giocavo con mia sorella sul balcone di casa e mai avrei immaginato che in quel momento, per una nube, tra l'altro in colore e in odore, la mia vita fosse stravolta.
18: Per tanti anni, per le mattine, quando andavo allo specchio, non accettavo quel volto. Ho fatto tanta fatica ad accettarlo.
4: Seveso, Stefania Senno, la bambina simbolo del disastro, è il titolo del nuovo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori, dedicato appunto a Seveso, che potete sentire tra poco dalle 13.30 sulla Rete 1 e che trovate anche sul sito e sulle applicazioni. RSI, con questo è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto e buon pomeriggio.
3: Lo sport.
19: Francia-Spagna è la prima semifinale nell'attesa di Svizzera-Argentina per uno sport svizzero, che piange Roland Colombin, scomparso ieri all'età di 75 anni. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Iniziamo dai mondiali di calcio. Il 14 luglio sarà dunque la Spagna ad affrontare i vice campioni del mondo. Battuto ieri la Belgio 2-1, decisivo, lo ricordo, Merino, l'88esimo per una Spagna che ha atteso 16 anni, l'ultima semifinale giocata e vinta in Sudafrica, con poi il titolo conquistato nella finale. Quella Spagna nel 2010 battuta tra l'altro dalla Svizzera, che ora sogna contro l'Argentina nel quarto di finale programmato alle 3 della prossima notte a Kansas City, dove ritroviamo Paolo Laurenti.
20: Giacca Rodriguez da una parte, Messi dall'altra. Solo loro tre erano in campo il primo luglio del 2014 a San Paolo, nell'ottavo di finale del Mondiale brasiliano, una delle partite più belle e coraggiose della storia della nazionale svizzera, ma allo stesso tempo carica di rimpianti, visto l'epilogo. Un ricordo piacevole e doloroso pure per il capitano Granit Xhaka.
21: Ja, 2014 war die schöne Erinnerung, dass mein erste Weltmeisterschaft war.
20: Piacevole perché era il mio primo mondiale, meno perché contro l'Argentina giocammo una buona partita, ma subimmo il gol di Di Maria quasi alla fine. E poi Gemayel avrebbe potuto pareggiare, anzi avrebbe dovuto, ha tenuto a precisare Xhaka. E dopo 12 anni ci troviamo ancora di fronte, stavolta proviamo a vincere. Significa molto per me però affrontare il campione del mondo in carica e il miglior giocatore della mia era.
21: In meine era, es gibt so viele neue Gesichter in unserer Nationalmannschaft.
20: La nostra è una nazionale diversa rispetto a quella di allora, il calcio svizzero si è migliorato ulteriormente, questa è un'altra generazione di giocatori e con anche una mentalità diversa. E a proposito, io sono un fan della mentalità latina.
21: Ich bin großer Fan von dieser latino Mentalität.
20: Ho avuto molti compagni che in allenamento non volevano mai perdere, volontà assoluta di vincere, anche se sotto 2-0 all'80esimo contro l'Egitto gli argentini hanno ribaltato il punteggio. E questa mentalità credo l'abbiamo costruita nel frattempo anche noi in Svizzera. Chiaramente siamo una piccola nazione, siamo stati più volte gli underdog nei grandi tornei, ma con questa mentalità abbiamo anche raggiunto grandi cose.
21: Haben wir, glaube ich, auch in der Schweiz mittlerweile aufgebaut. Mehrmals die Underdogs gewesen in großen Turnieren, aber wir haben große Sachen auch erreicht.
20: Chissà che la più grande potrebbe essere raggiunta qui nel Missouri.
19: Argentina contro Svizzera o Messi contro Svizzera potrebbe essere forse un po' riduttivo, ma comunque Messi rimane Messi.
22: Si va, si va, siempre al 10, va Messi, mete el centro, otra vez para Leo, otro centro más de Messi, va pasado, a ver que le pega Messi al arco.
23: C'è un modo molto semplice per capire quanto Lionel Messi abbia cambiato la storia dei mondiali. Guardare le sue statistiche. Fino al 2026 il mondiale aveva i suoi re. Miroslav Klose era il miglior marcatore di sempre con 16 gol. Diego Armando Maradona deteneva il record di assist con 8. Fontaine e Jairzinho avevano segnato in 6 partite consecutive, mentre Leonidas e Vavà erano gli unici ad andare a segno in 5 gare di fila nella fase eliminazione diretta. Poi è arrivato Messi, o meglio, è arrivato il mondiale del 2026. L'argentino ha riscritto praticamente ogni statistica più importante: 21 gol, nuovo record assoluto, 9 assist, mai nessuno aveva fatto meglio, 9 partite consecutive a segno, un primato che sembrava irraggiungibile, 6 gare consecutive con un gol nelle sfide da dentro o fuori, e come se non bastasse, ha portato a 31 il numero delle presenze ai mondiali, migliorando un record che già gli apparteneva. La cosa impressionante non è solo aver superato un primato e averli superati quasi tutti, record che appartenevano a campioni di epoche diverse, da Klose a Maradona, da Fontaine a Vavà. Oggi portano tutti la stessa firma, quella di Lionel Messi. Per questo si può davvero dire che esiste un mondiale prima di Messi e un mondiale dopo Messi. Prima c'erano tanti record, divisi tra grandi leggende in tempi diversi. Oggi invece il libro dei primati della Coppa del Mondo ha un solo protagonista assoluto. Il suo nome è Lionel Messi.
19: Insomma, numeri da far girare davvero la testa nel servizio firmato da David Conti su Messi. Prima della semifinale della nostra nazionale alle 23, spazio a Norvegia-Inghilterra, quarto di finale che si gioca a Miami. A proposito di portieri decisivi, l'MS è stato fatale ieri alla Belgio. Sentiamo l'inviato Omar Gargantini.
0: A gennaio è finito in panchina e prima del mondiale col Siviglia è sceso in campo solo all'ultima giornata, giocando peraltro piuttosto male, restando infine senza contratto. Aria grama attorno ad Orjan Nyland, ma il portiere della Norvegia sapeva che tornando nel suo luogo del cuore, la nazionale, dove si è sentito a suo agio fin dal premio di miglior numero uno dell'Europeo Under 21 nel 2013, avrebbe avuto calore, fiducia ed ottimismo, nonostante le perplessità e le critiche di stampe e tifosi, secondo cui è il titolare solo perché è il meno peggio degli altri. Agli ottavi col Brasile si è preso la sua straordinaria rivincita, una sorta di Vosigna dei Fiordi, per intenderci, in primis parando solo 0-0 il rigore di Guimaraes. È stata la partita più importante della mia carriera, è fantastico essere parte di questo gruppo ed aver contribuito a battere il Brasile. Essere ai quarti di finale è un risultato straordinario. Straordinario, ma che si spera venga superato stasera qui in Florida da un altro clamoroso exploit contro l'Inghilterra. La Norvegia ci crede, perché è Holland, Ødegaard, Nusa ed Eggema, ma non solo, e soprattutto una squadra in cui tutti sanno quello che devono fare, compreso appunto il portiere, che guarda un po' il destino come Thorsvedt nel 94 e Grodas a 4 anni più tardi si sta prendendo in nazionale quel che gli è stato negato nel club. Pure i due predecessori erano infatti arrivati al mondiale da riserve ormai dimenticate. La Norvegia insomma non vuole fermarsi per poter dire un'altra volta che è stata la partita più importante della carriera, rendendo vecchio il successo sul Brasile con un altro capolavoro contro l'Inghilterra, da sempre tra l'altro in Norvegia il campionato di riferimento.
19: Usciamo dai campionati del mondo di calcio per tornare sulla morte di Roland Colombin, leggenda davvero dello sci planetario. Il valesano, lo ricordo, ha vinto 8 libere di Coppa del Mondo, ha ottenuto 19 podi, 2 Coppe del Mondo di specialità e nel 72 ha conquistato nella libera olimpica di Sapporo l'argento, superato solo dall'amico rivale Bernard Russi. Il ricordo è del collega libano Zanolari.
1: I due rappresentavano due svizzere, due anime nazionali, l'anima del bravo ragazzo, il ragazzo di famiglia, il ragazzo correttissimo che non farà mai nulla di strano nella vita, è Russi, e il ragazzo scapestrato, scapezzacollo, ma solo entro certi limiti, perché poi la gente ha molto ampliato questo contrasto, che era un po' una specie di balza di copie, ecco. Colombin era un tipo assolutamente fuori dalla norma, era di difficile gestione, però era un uomo, un ragazzo di cuore, no? Ed era malgrado tutto ben visto e tollerato da tutti, più che le vittorie direi il modo in cui otteneva le vittorie. Colombin non sempre necessariamente frequentava le piste, studiava le piste e dava retta agli allenatori. Colombin era un istintivo straordinario che leggeva la pista a seconda del suo umore e a seconda della sua giornata. Se era in forma, se era molto presente, era capace di trovare delle linee straordinarie che solo lui trovava e che gli altri, che avevano meno talento, meno genialità rispetto a Colombin, provavano magari soltanto e in parte analizzando a fondo la corsa, e lui riusciva all'ultimo istante a presentarsi, a essere presente e soprattutto a scegliere, come detto, delle linee, delle soluzioni ideali. Se fosse stato un artista sarebbe stato genio e sregolatezza.
19: Libano Zanolari ha ricordato Roland Colombin, morto ieri all'età di 75 anni. Nel programma sportivo odierno segnaliamo alle 15 nelle MotoGP la gara sprint del Gran Premio di Germania. Marc ed Alex Marquez partiranno dalla prima fila. Segnalo la caduta di Marco Bezzecchi, l'italiano ha riportato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra ed è già rientrato, sta per rientrare meglio in Italia. Alle 17 invece c'è la finale femminile a Wimbledon con il derby ceco tra Muchova e Noskova, e poi c'è naturalmente la Tour de France con Pogacar, che è sempre lì in vetta alla generale, che celebra l'ottava frazione tutta per velocisti con arrivo a Bergerac. Buona pomeriggio.
2: Yeah. In Ticino traffico incolonnato sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Nel Locardese invece informiamo che a causa di un incendio via Naccio è stata chiusa alla circolazione. La situazione invece alla galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione di Lucerna, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono ora di 5 km e ritardi di una cinquantina di minuti. Anche l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa, ma in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Nei Grigioni code anche sulla 13 tra Reichenau e Rottenbrunnen in direzione sud con ritardi di circa mezz'ora. Sul resto della rete viaria nazionale, infine, code o forti rallentamenti a Basilea sulla 3 da San Luis a Wiese in direzione di quest'ultimo e a Soletta sulla 2 tra Rodriste e Unsingen in direzione di Berna.

0: Rete 1.
1: Buon sabato da Bettina Müller. 50 anni fa, in un comune a nord di Milano, c'è stata un'esplosione in una fabbrica chimica di proprietà svizzera che ha causato uno dei peggiori disastri ambientali mai visti in Italia. Oggi vi proponiamo la voce di Stefania Senno, che allora aveva 2 anni e che è stata contaminata dalla nube tossica di diossina. La foto del suo volto invaso dall'acne, scattata dal fotoreporter Mauro Galligani, diventò l'immagine simbolo del disastro di Seveso. Sentiamo come guarda oggi a quel momento che segnò la sua pelle e la sua vita.
2: Il 10 luglio del 1976 io e mia sorella Alice stavamo giocando sul balcone di casa, in quel momento in cui è uscita la nube tossica dall'ICMESA.
3: Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
1: Seveso è un comune a nord di Milano, a una 30 di chilometri dalla frontiera di Chiasso, e lì 50 anni fa c'è stato un disastro ambientale tra i più gravi in Italia. È stato provocato da un'esplosione in una fabbrica chimica, una fabbrica che era di proprietà della Roche, che è una delle più importanti aziende farmaceutiche della Svizzera. Per la popolazione che viveva a Seveso, gli effetti furono devastanti. Ci sono state intossicazioni, piaghe e effetti a lungo termine. Ci furono 200 persone contaminate, soprattutto bambini, e ci fu una bambina in particolare, Stefania Senno, che divenne il simbolo del disastro di Seveso. La sua foto, scattata dal fotografo Mauro Galligani, fu quella che scosse l'opinione pubblica e quindi la consapevolezza della gravità del disastro ambientale di Seveso scattò in molti proprio a partire da quella foto. Claudio Moschin, che è collaboratore della RSI dal Nord Italia, ha incontrato Stefania Senno oggi e anche tanti anni fa. L'ha seguita negli anni e ha seguito anche il fotografo Mauro Galligani e ci racconta la loro prospettiva di oggi e i loro ricordi di quei terribili giorni del luglio di 50 anni fa. Ciao Claudio.
4: Buongiorno.
1: Torniamo a quei giorni di luglio del 1976. Non si è capito subito quanto gravi e dannosi fossero gli effetti dell'incidente nella fabbrica chimica e il fotoreporter Mauro Galligani arriva a Seveso. Cosa lo colpisce in quei primi giorni?
4: Allora, Mauro Galligani era ed è uno dei più grandi fotoreporter italiani, era abituato a fotografare, diciamo, il dolore. Era stato, tra l'altro, qualche mese prima a fotografare il terremoto nel Friuli, quindi abituato ai soccorsi, al dolore, la gente che piangeva. Viene mandato a Seveso, ha fotografato le donne negli ambulatori che andavano dai medici perché si parlava di rischio di aborto per le donne incinte, ha fotografato le persone che fuggivano da Seveso.
5: Andai sul posto qualche giorno dopo il fatto in sé. La cosa che mi colpì fu questa situazione un pochino ancora provvisoria, come di confusione, come se non si sapesse bene cosa fare, non fosse percepita esattamente la portata di quello che era successo.
2: Dopo qualche settimana io, mia sorella, altri bambini della zona abbiamo presentato dei problemi cutanei e siamo andati dal medico e ha riscontrato questa intossicazione da sostanze chimiche e ancora l'ICMESA non aveva reso noto dell'incidente che c'era stato e quindi si è scoperto qualche settimana dopo.
4: Ricorda di essere entrato in una casa, la casa della famiglia Senno.
5: La famiglia ci accolse con gentilezza assoluta e a un certo punto venne il momento della medicazione della bimba. E questa medicazione avvenne sul letto di casa con la bambina sdraiata, la mamma e la nonna che la tenevano perché piangeva. Gli tolsero questo cappuccio di lana bianco e apparve in tutta la devastazione, il viso, ferite, lacerazioni incredibili. Contemporaneamente Alice si chiamava la sorellina, mentre medicavano Stefania sul letto, Alice con una bambola mimava quello che stavano facendo la mamma e la nonna.
1: Lui arriva in questa casa a Senno durante la medicazione della bambina di Stefania Senno, che allora aveva 2 anni.
4: E ha scattato a raffica una serie di immagini e tra queste immagini una in particolare è la più drammatica. Lei che piange e grida con queste bolle sul viso bruciato. A un certo punto lei piange e urla, alza la testa verso l'alto e proprio lì che Mauro Galigani scatta quella famosa fotografia di questa bambina che sembra urlare al cielo il suo dolore, e questa immagine fa il giro del mondo e diventa il simbolo.
5: Tra l'altro c'è sempre l'imbarazzo per la mia professione di arrivare in alcuni posti dove è necessaria la tua presenza per l'informazione, ma ti domandi sempre se è giusto stare lì in quel momento con le preoccupazioni della gente, il dolore.
2: E lo ringrazio perché comunque ha fotografato un momento che mi ricorda quello che stavo vivendo, il dolore che dovevo sopportare a solo 2 anni.
4: Siamo nel 2004 e io naturalmente cerco di convincere questa ragazza a raccontare la sua storia perché meritava di essere raccontata. Stefania Senno si è convinta. Allora la RSI aveva un piccolo studio a Milano in centro e l'abbiamo convocata in questo studio e l'abbiamo messa davanti alla telecamera. È stato un momento incredibile perché lei era commossa e piangeva ancora, non voleva ricordare. E alla fine è uscita una bellissima intervista. Il suo viso, lo ricordo, era ancora segnato da questa cloracne della diossina. E questa intervista ha fatto, come si dice in termini giornalistici, un botto, perché chiaramente nessuno l'aveva mai vista. Questa cosa ha significato per lei tanto, perché è stata grazie a questa intervista che poi il materiale girato dalla RSI è finito ai colleghi della Svizzera tedesca. I colleghi della Svizzera tedesca sono andati alla Hoffmann La Roche e hanno detto: vi ricordate di questa persona? Hanno detto no, e da lì è nata una vicenda che ha consentito a Stefania Senno di poter essere operata più volte a spese della Hoffmann La Roche.

0: In totale tre interventi importanti, quindi con anestesia generale, dermabrasione, cute coltivate in vitro.
1: Come sta Stefania Senno oggi?
2: Ma oggi Stefania Senno vive ancora isolata in un piccolo paese del nord Italia e da un punto di vista fisico si è ripresa. Ha subito, credo, una serie lunga di interventi al viso. Il problema è psicologico, perché lei dice: io allora, quel giorno di Seveso, giocavo con mia sorella sul balcone di casa e mai avrei immaginato che in quel momento, per una nube, tra l'altro in colore e in odore, la mia vita fosse stravolta.
0: Per tanti anni, tutte le mattine, quando andavo allo specchio, non accettavo quel volto. Ho fatto tanta fatica ad accettarlo.
1: La famiglia Senno si è poi spostata dopo il disastro di Seveso nel Veneto. Lei è andata a scuola lì, racconta di un'infanzia molto difficile.
0: In Veneto ho iniziato le scuole elementari. È stato un ulteriore trauma perché non sono mai riuscita ad integrarmi con i bambini del posto. Venivo isolata, addirittura anche solo per il mio accento che non era veneto. Non parliamo poi del mio aspetto, e poi la gente, i genitori sapevano la mia storia, chissà cosa raccontavano sti bambini, quindi ero abbastanza inavvicinabile, ecco, per loro. E ci sono voluti anni prima di legarmi a qualcuno dei miei compagni.
2: A parte il fatto che le persone di Seveso, quando andavano in vacanza, venivano scacciate come gli appestati. E questa cosa l'hanno subita in tanti. Lei, chiaramente, cresciuta in Brianza, pur da una famiglia di origine veneta, quando è andata in Veneto ha subito, diciamo, una sorta di ostracismo.
0: E sentirti veramente proprio dar fastidio, no? Un po' per il tuo aspetto, un po' perché non sei una persona felice, perché hai un passato brutto, non hai nulla di bello da raccontare. Questo dà fastidio, quando invece siamo state delle persone, arrivi qua, non conosci nessuno, hai invece bisogno della vicinanza. Ci è mancata per i primi anni. Quelle persone che invece si sentono più fortunati, ci guardano dall'alto in basso, ci isolano, stanno sprecando un'occasione per crescere, per essere magari anche più utili e anche più felici, perché far del bene alle persone, anche magari con un sorriso, con una frase, non servono gesti eclatanti, ti rende migliore e ti dà anche più soddisfazione poi nella vita.
2: Ti è mai chiesta perché tutto questo è successo a me?
0: Certo, mi sono chiesta spesso per tanti anni, finché poi ho sentito esperienze simili alle mie di persone che magari sono ricorsi anche al suicidio perché non riuscivano a sostenere quel dolore. Anche mio nonno, che ha costruito quella casa a Seveso fino all'ultimo giorno della sua vita, ci ha chiesto scusa perché lui diceva è stata colpa sua se è andato a vivere lì, ma assolutamente la colpa non è nostra. E io dico, quello che mi è successo mi ha aiutato a essere più sensibile verso chi soffre, verso chi ha problemi sia fisici che non, perché purtroppo le persone che hanno dei patemi, dei dolori, vengono tante volte lasciate da parte, si ha quasi paura, no? Di affrontare i dolori degli altri, invece capirlo, avvicinarsi, essere utili a queste persone ci rende migliori, secondo me. Quindi il fatto di aver vissuto tutte queste esperienze negative mi aiuta ad essere vicina a chi non è stato fortunato come me.
1: Così dice Stefania Senno, 50 anni dopo il disastro ambientale di Seveso, che ha segnato la sua pelle e la sua vita. E sono parole che ha detto a Claudio Moschin, che è venuto in studio a raccontarci la sua storia per questo podcast. Grazie Claudio.
2: Grazie a voi.

Questo è il secondo episodio del Mondo là fuori dedicato all'incidente di Seveso di 50 anni fa, dove abbiamo voluto mettere al centro la voce di chi lo ha subito in prima persona. Se invece vuoi sapere come è avvenuto l'incidente, quali effetti ha avuto e come è stata gestita la responsabilità per il disastro, ti rimando alla puntata della scorsa settimana con Francesca Torrani. La realizzazione di questo podcast è di Alessia Fontana, la post-produzione è di Daniele Sola. Da parte mia, Bettina Müller, un saluto. Buona settimana.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Maria Armanda Trezzini. In apertura ancora gli aggiornamenti sull'esplosione avvenuta ieri sera a Leontica e legata all'uccisione la sera precedente di una paziente all'ospedale di Faido, freddata a colpi di pistola. Cristian Gilardoni.
2: Le novità riguardano innanzitutto le ricerche tra le macerie avviate nella notte, che hanno permesso di rinvenire resti umani ed esplosivi. Stando a nostre informazioni, i resti umani sono stati trovati verso le 2 di notte in quella che più fonti ci hanno detto che era l'abitazione del fratello dell'uomo. Ci sono inoltre aggiornamenti su come è stata allertata la polizia cantonale. Sono stati sentiti dei colpi di arma da fuoco provenire dall'abitazione di Leontica che sono stati segnalati poco dopo le 19 di ieri sera. Durante l'intervento da parte delle forze dell'ordine, 4 persone sono state allontanate dalle abitazioni adiacenti a titolo precauzionale. I 5 poliziotti sul posto, lo ricordiamo, sono rimasti coinvolti nell'esplosione e 3 di loro hanno riportato ferite non gravi. Ora bisogna attendere i risultati degli accertamenti necessari per confermare che la persona rinvenuta all'interno dell'edificio distrutto dall'incendio e dall'esplosione sia proprio il 59enne sospettato di aver ucciso l'ex moglie la sera prima, sparandole in testa nel parco dell'ospedale di Faido. Entrambe le inchieste, sia quella per l'omicidio che l'indagine sull'esplosione in Valle di Blegno, sono coordinate dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.
1: In Iran è tornata a manifestarsi per iscritto la guida suprema Mojtaba Khamenei, che non appare da quando è rimasta ferita negli attacchi di Stati Uniti e Israele. In una nota pubblicata dai media durante la sepoltura del padre, ha promesso vendetta. Sono stati convocati in tribunale diversi giornalisti del New York Times che avevano pubblicato articoli sui problemi di sicurezza dell'Air Force One donato a Trump dal Qatar. Lo rende noto il quotidiano denunciando le intimidazioni contro la stampa indipendente. In tutta la Cina è stato sfollato oltre 1 milione di persone in vista dell'arrivo del tifone Bavi. L'allerta è massima e numerosi voli sono stati cancellati. L'impatto è previsto nelle prime ore di domani sulla costa orientale. I violenti temporali che nella notte si sono abbattuti sul sud-est della Francia hanno lasciato oggi circa 20.000 abitazioni senza elettricità. I numerosi fulmini non hanno provocato vittime o innescato altri incendi, lo rendono noto le autorità. In Piemonte stanno causando una catastrofe ecologica i roghi divampati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e del Verbano Cusio-Ossola, a ridosso del confine svizzero. La distruzione di circa 900 ettari di terreno minaccia in modo particolare la biodiversità. Nel bilancio ancora provvisorio, le autorità regionali menzionano la perdita di 700.000 alberi, con un conseguente forte rischio di erosione. La distruzione degli ambienti naturali comporta anche lo spostamento di camosci e caprioli in zone più vicine a strade e abitati. Infine, sarebbe stato innescato dal surriscaldamento delle batterie al litio contenute in un pacco il vasto incendio divampato mercoledì sera a Milano nel deposito in zona Bovisa. Lo indicano gli inquirenti escludendo l'origine dolosa. Nelle prossime ore aumento della nuvolosità e primi temporali, a nord anche intensi. Domani ovunque ben soleggiato e asciutto, nel pomeriggio formazione di cumuli sui rilievi.
3: La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione del Ticino, invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 5 km e ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nei Grigioni, code anche sulla 13 tra Coira e Rottenbrunnen in direzione sud, mentre sul resto della rete viaria nazionale segnaliamo code a Basilea sulla 3 da San Luis a Vise in direzione di quest'ultimo.
0: prepara per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
4: Non molliamo un colpo, eccoci qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata. Sono contentissimo perché quando arriva questo momento dell'anno diventa lecito ascoltare questa canzone. Certe canzoni non passano mai di moda e così luglio, come ogni estate, torna a risuonare nelle radio e sulle spiagge da 58 anni. Quando, cosa che ho ampiamente già detto e ridetto, i tormentoni erano costruiti per essere perfetti e immortali, andare ben oltre la stagione estiva. Canzone nata in una mansarda in Toscana dallo stesso Riccardo Del Turco, che fu incentivato a incontrare un giovane Giancarlo Bigazzi, un ragazzo che voleva fare il paroliere. Gli piacque subito questa canzone che diceva: luglio col bene che ti voglio sarebbe un grosso sbaglio, con delle rime che funzionavano molto bene, che trapanavano il cervello per rendere questa canzone indimenticabile. Pezzo che fu pensato per Orietta Berti, ma la Sugar, la casa discografica, volle che a cantarla fosse proprio Riccardo Del Turco. E fu un successo incredibile, perché nel 1968 questo pezzo vinse il disco per l'estate, che allora era un grande evento, e la cosa che sorprese di più tutti fu il successo internazionale anche fuori dall'Italia. Poi ovviamente lui ci tiene a ricordare quando si trovava lì nel bel mezzo di una esecuzione della canzone Luglio e fu interrotto perché dovevano passare la linea a Tito Stagno. Era la sera dello sbarco sulla Luna. Tante storie legate ad una canzone indimenticabile, oggi più centrata che mai, cominciamo un

godibile, meravigliosa per questa stagione estiva, una delle cose più belle delle canzoni in generale, che la musica suona la stagione che stiamo vivendo, ed è una cosa che magicamente fa sempre anche la radio. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, della musica italiana, di tutti voi che amate questa musica, e andiamo a commentare le novità. Ci sarebbero tante cose da dire, la prima che dirò è: no, Gianni Morandi assieme all'Amoroso noi non la commenteremo. Probabilmente Gianni Morandi, che ormai ha preso il vezzo di farsi scrivere le canzoni per cavalcare una sorta di modernità, non ce la fa sempre. Lui è simpaticissimo, ma se non la sentirete nei commenti delle puntate di Un'ora per voi è perché io penso che non si possa commentare tutto e l'esperimento non è riuscito. Mentre invece alla fine è solo un gioco, con queste parole Madame chiude un pezzo che invita all'ancheggiamento estivo e forse lo spiega anche, è un buon esercizio di stile, niente che oggettivamente aggiunge a quella perla assoluta che è il suo disco, che si chiama Disincanto, ma che all'ascolto risulta fresco e piacevole. Io direi questa canzone di Madame è un passo di lato, non è un passo in avanti, però c'è freschezza, è come un gustoso cioccolatino mentre tutto intorno il sole estivo bruciacchia fastidiosamente quasi tutte le nuove uscite. Che cosa dice esattamente Madame in questa canzone? Beh, innanzitutto la forza è nell'immediatezza dell'energia che lascia a chi lo ascolta la libertà di attribuirgli il proprio significato. E in tutto questo, che potrebbe sembrare estremamente semplice, invece c'è della grande bravura perché funziona meravigliosamente.

ha sempre delle cose da dire, le dice bene, ci sono dei meravigliosi arrangiamenti. Madame è una bella scoperta della musica italiana, anche se in questo caso è un puro esercizio di stile che ci fa ballare, ma ci fa ballare molto bene. Mentre invece promuoviamo, non accade sempre, Tommaso Paradiso. In questa canzone, più estiva che mai, Agitare Coca-Cola, c'è tutto quello che serve per descrivere l'estate. Ci sono le reference anni 80 riportate al pop moderno, c'è il disimpegno poetico, c'è quella sua narrativa vanziniana, io direi, che fa tanto sapore di sale e dal quale lui non riesce mai a uscirne. Detto ciò, il pezzo è uno dei più azzeccati dell'ultima produzione del cantautore romano. Ricordiamo che la canzone arriva a pochi mesi dalla pubblicazione dell'album Casa Paradiso e gioca un po' sul facile. Lui gioca sempre in un terreno facile, però Agitare Coca-Cola alla fine racconta una di quelle relazioni che rinascono all'improvviso e sembrano occupare ogni pensiero nel giro di poche ore, ma attenzione, è un amore estivo, gasato, imprevedibile, destinato a consumarsi rapidamente. È una metafora intelligente che ci riporta ovviamente al clima e alla stagione che stiamo vivendo, con una bella produzione accompagnata da un'impronta pop assolutamente immediato. In questo Tommaso Paradiso fa un lavoro estremamente perfetto, quindi lo promuoviamo.

fra l'altro arrangiamenti musicali e parole che riescono a decifrare molto bene un certo sentimento, soprattutto femminile, che è la fanbase più potente di Tommaso Paradiso. Bravo! Allora, attenzione, parliamo di Fabri Fibra, non che un disco come Mentre Los Angeles brucia, già quadrato ed efficace, avesse bisogno di ritocchini musical chirurgici, ma la musica di Fabri Fibra è oggettiva, è sempre un regalo. Esce la versione deluxe di Mentre Los Angeles brucia con altri brani, così ci ritroviamo per le mani altri 4 pezzi di rara fattura. In 2 di questi il rapper è da solo e vomita come sempre quella sua cupa e meravigliosa irruenza e che evidentemente gli brucia dentro. Infatti sia La mia musica che Fict sono 2 brani incandescenti che vibrano di quella libertà di pensiero e di parola meravigliosa che è il carattere distintivo della scrittura di Fabri Fibra. Quello che io trovo meraviglioso è che lui dice una cosa e tu gli credi, lui dice un'altra cosa e tu ti accorgi che l'hai sempre pensata esattamente come lui. Poi ci sono altri 2 brani, Non dormo più e Goya, dove lui ospita altre 2 realtà di spessore, Fra Quintale e I Pinguini Tattici Nucleari. Noi ascolteremo Goya con I Pinguini Tattici Nucleari. Succede questa cosa, lui riesce a trascinare i pinguini in una zona al confine tra il rap e pop che loro non hanno mai esplorato con tale fermezza, uscendone benissimo. Così, ovviamente, tutto acquista un fascino decisamente diverso. Ero scettico, l'ho ascoltata con grande attenzione e secondo me, ancora una volta, Fibra ci ha preso. Cosa so?

0: vita.
1: Questo fu il ritorno di Jovanotti dopo un lungo periodo di silenzio con l'arrangiamento e la forza di Rick Rubin. Parliamo volentieri di Rick Rubin che, e come dice Jovanotti, fece riscoprire a lui la scintilla per ricreare nuova musica e ora sta reinventando l'idea di festival. Perché? Perché in Toscana, a Monteriggioni, lui ha condotto il Festival of the Sun, un stravolgimento totale con un contatto diretto dei vari artisti con il pubblico. Ovviamente si è esibito anche Jovanotti. Io ho visto delle immagini sui social proprio di Lorenzo. Nessuna strategia di comunicazione convenzionale, le informazioni date con il contagocce. Come dicevo, gli artisti che si sono esibiti non venivano nemmeno comunicati, cioè la gente andava. Jovanotti si è esibito sul sagrato della chiesa di Monteriggioni, uno splendido paesino in Toscana, piccolissimo, medievale, ma non si sapeva. È comparso lì e c'era questo santone, Rick Rubin, è una sorta di santone della musica che presiedeva il tutto e ha stravolto tutto quello che normalmente si dà per assodato quando si pensa a concerti e rassegne musicali. Fra l'altro Jovanotti gli deve molto perché O Vita, che noi abbiamo risentito, fu proprio la rinascita in un momento di difficoltà e di silenzio. Spesso gli artisti si trovano ad attraversare questa fase. Lui riuscì a reinstradarlo in una dimensione, tra l'altro, molto vicina a quella che è dentro di lui, perché Rick Rubin è una sorta di Jovanotti. Poi ricordiamo, ha arrangiato tutto il mondo della musica, è stato ed è un produttore fantastico e straordinario con delle idee veramente eccezionali. Cambiamo argomento e lo facciamo con molto piacere. Il 6 luglio sono 59 anni per il grande Max Gazzè. Ora potremo raccontare della sua infanzia trascorsa a Bruxelles, poi dopo Roma, la scuola romana, l'amicizia con Silvestri, con Niccolò Fabi e i vari le Targhe Tenco, i vari Sanremo, il timido ubriaco, la capacità di essere sempre molto poetico. Qual è la forza del bassista Max Gazzè? Perché il basso è il suo primo strumento che lo ha in qualche modo introdotto poi nell'Olimpo della musica italiana. Io dico Olimpo perché le volte che ho incontrato Gazzè nelle varie interviste lui ha detto una cosa centrale, cardine del suo pensiero artistico. Lui non ha mai cantato per realizzare una hit, lui ha cantato sempre per necessità. Quando tu fai questo mestiere perché hai veramente qualcosa dentro da dire, perché devi comunicare, allora tu lo fai in maniera pura, in maniera diretta, e il successo prima o poi arriva, anche se in realtà le strade da Max che sono state intraprese sono molteplici. Vi ricorderete a Sanremo la leggenda di Cristaldo e Pizzomunno, che io ho soprannominato un rock assolutamente classico, con gli archi, o I tuoi maledettissimi impegni, Il timido ubriaco, tutti generi diversi, cioè alcune erano addirittura delle marcettine balcaniche, ma sempre molto ricercate e studiate. I testi ultimamente li scrive con suo fratello, più volte abbiamo commentato recentemente nelle ultime puntate di Un'ora per voi le sue uscite, addirittura con la ricerca di una frequenza musicale desueta che secondo lui riempirebbe di più l'anima. Quindi tanti auguri a uno dei più originali istrionici cantautori italiani, capaci di scrivere testi ironici, ricchi di spunti di riflessioni, ballate che scaldano il cuore. Io, per non andare sul classico e dimostrare quanto lui sia cangiante, quindi non sempre lento, ho scelto per voi A cuore scalzo, dove racconta con delicatezza e originalità proprio il racconto del cuore che cerca di andare avanti senza paura di farsi male, di innamorarsi privo delle barriere protettive che mettiamo noi con la ragione.

estroso, istrionico, bravo Max Gazzè, mai ancorato solo a un genere capace di suggestionarci con le sue intuizioni. Mi ricorda un festival di Sanremo, si vestì da scienziato, anche dal punto di vista estetico, no? È sempre stato capace di stupirci. E allora, ora occupiamoci di un pezzo che parla d'estate, che torna in auge anche perché dall'Italia ci arrivano notizie che, quando arriva un pochino questa stagione, essendoci in Italia gli esami di maturità, viene fuori di nuovo una delle canzoni più iconiche della musica italiana, che è Notte prima degli esami di Venditti, che fu un 45 giri pubblicato nel marzo dell'84, che poi ebbe grande successo proprio durante il periodo estivo. Il disco era così composto: Ci vorrebbe un amico su un lato, Notte prima degli esami sull'altro lato. E come il cantautore ha sempre raccontato, ogni strofa di questa canzone è un film. Si accendono delle luci su un palco con questi amici intorno, è una fotografia di vita di Venditti, dei suoi concerti, della sua storia, della sua maturità. È una fotografia delle ingiustizie sociali, delle guerre, e l'unico sentimento stabile in grado di rinnovarsi è l'amore. C'è poi il ricordo suo, no, dello stesso Antonello Venditti, che si preparava all'esame di maturità al famoso liceo Giulio Cesare di Roma, assieme a quei quattro ragazzi col pianoforte sulle spalle, che sono Venditti, De Gregori, Giorgio Locascio ed Ernesto Bassignano. Perché questa canzone così poetica, così bella, così riconoscibile a tanti anni e continua a essere così universale? Perché? Perché le notti di pizze fredde, di calzoni, di sogni, che so, di coppe, di campioni, di lacrime, di preghiere, sono le stesse di oggi. Quando un artista riesce a fare questa trasfigurazione così chiara e così a tempore, allora veramente sei nell'Olimpo.

con tanto di assolo finale, i Nomadi con Gioia né Dolore, a proposito di artisti e di cantanti che diventano colonna sonora di tutte le generazioni. Loro da 63 anni hanno venduto 16 milioni di dischi, un risultato, quando ancora io ci tengo, lo preciso sempre, il disco si doveva acquistare in maniera fisica, non c'era l'acquisto virtuale. Recentemente si sono esibiti in Italia, in Emilia Romagna, Misano Adriatico, e Beppe Carletti, cofondatore del gruppo, assieme al compianto Augusto Dall'Oglio, ha raccontato il grande brivido, anche perché erano molto vicini a Riccione, dove erano proprio nati un po' di anni prima, con grande emozione di rivivere quel periodo in cui poi hanno scritto tantissime canzoni che sono diventate colonna sonora di molte generazioni, con un repertorio così vasto che il loro concerto avrebbero potuto dividerlo in svariate sere ed eseguirlo una sera dopo l'altro. Mi piace quando chiedono a loro qual è la forza dei Nomadi. Loro dicono: è stato metterci al pari della gente che ci ascolta e di non far sentire mai che eravamo noi sul palco. Mi sembra un'idea bellissima. L'arte è qualcosa di straordinaria che riesce sempre a curare i nostri malumori, la musica soprattutto, e il fatto che sia così colorata e variegata dà a noi la possibilità di scegliere esattamente quello che dobbiamo ascoltare. Non ci facciamo scappare un altro compleanno. Il 6 luglio sono 80 anni per Tocchigno, che ricordiamo ha messo un piede nella musica italiana, non soltanto con Ornella Vanoni, in cui ha realizzato La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, ma attenzione perché a un certo punto Gianni Daldello, dirigente della CGD, si mise in testa che Tocchigno, che aveva fatto svariati successi, aveva realizzato svariati successi in Brasile con Vinicius de Moraes, poteva realizzare una canzone in lingua italiana. Allora Maurizio Fabrizio, autore di due canzoni che ricorderete, vincitrici di Sanremo, Storie di tutti i giorni e Sarà quel che sarà, bellissime tutte e due, fu incentivato ad incontrare Tocchigno. Si misero insieme e uscì la canzone Acquarello, che fu la prima idea musicale che venne a tutte e due. Durante il loro incontro si misero al piano e realizzarono questa canzone, che è un pezzo dolce, fantasioso, con una poetica da sapore naif, che sottolinea con emozionante ingenuità, io direi, il percorso di ognuno di noi. Racconta la vita, che può essere interpretata con gioia, in modo giocoso, con una fantasia molto molto particolare e vicina alla logica brasiliana. Il finale però è inevitabilmente amaro, si chiude con "siamo tutti in ballo", dice la canzone, "siamo sul più bello", un acquarello che poi scolorirà. Canzone che non ebbe soltanto successo in Italia e che fu eseguita anche al Festival di Sanremo, ma Acquarella ottenne anche un grande successo in Sud America. Ci fu anche una vertenza, lo dico, con Vinicius de Moraes, ma poi risolta e tutto andrà bene.

molto bella e devo dire erano bellissime anche tutte le produzioni con Ornella Vanoni. Tocchigno e Ornella Vanoni hanno fatto e realizzato pagine di quel momento musicale davvero eccezionali. Siamo arrivati in quel punto di Un'ora per voi in cui vi ricordo che Chi ama la musica italiana non può perdere questo programma, ma soprattutto che potete riascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch digitando appunto Un'ora per voi. Ma il 5 luglio del 2021, all'età di 78 anni, proprio il 5 luglio, 5 anni fa, ci lasciava Raffaella Carrà. Una forza inarrestabile la sua, che l'ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea, tra l'altro, che fino all'ultimo non l'ha mai abbandonata, facendo sì che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza. Ennesimo gesto d'amore, io dico, verso il suo pubblico e verso coloro che ne hanno condiviso l'affetto, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei. Di Raffaella si potrebbe parlare ore, simpatici, dotata di una semplicità spiazzante, la sua risata, non aveva avuto figli, ma aveva adottato a distanza un sacco di bambini e poi aveva lanciato un nuovo stile, uno stile moderno, aveva azzardato col suo tucca-tucca, ovviamente aveva turbato l'allora censura in Italia per questo sensuale ballo. Solo dopo l'esibizione assieme ad Alberto Sordi, molti di voi la ricorderanno, il ballo superò le polemiche iniziali diventando un autentico fenomeno popolare. Raffaella Carrà ha cantato, è diventata famosa in Spagna, hanno costruito su di lei programmi di grande successo come Canzonissima 1970, Pronto Raffaella e poi le canzoni che poteva eseguire in quel modo soltanto lei. Non possiamo che concludere dedicando un meraviglioso e nostalgico pensiero a Raffaella, dicendo che se non ci fosse stata lei ai vari carnevali, noi non potremmo ballare scatenandoci una canzone come questa. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora. Da Herbert Cioffi, viva la musica italiana!

0: Sono le 15. In studio Maria Armanda Trezzini. È in corso l'identificazione dei resti rinvenuti nello stabile distrutto dall'esplosione di ieri a Leontica in Valle di Blenio. Verso le 19 erano stati segnalati alcuni spari. Tre agenti della pattuglia investita dallo scoppio erano rimasti feriti in modo non grave. La polizia era già mobilitata in zona alla ricerca dell'ex marito della donna freddata giovedì sera all'ospedale di Faido. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il corpo ritrovato tra le macerie sia quello del 59enne sospettato del femminicidio. In Piemonte stanno causando una catastrofe ecologica i roghi divampati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e del Verbano Cusio-Ossola a ridosso del confine svizzero. La distruzione di circa 900 ettari di terreno minaccia in modo particolare la biodiversità. Nel bilancio ancora provvisorio le autorità menzionano la perdita di 700.000 alberi con un conseguente forte rischio di erosione. La devastazione degli ambienti naturali comporta anche lo spostamento di camosci e caprioli più vicino a strade e abitati. I violenti temporali che nella notte si sono abbattuti sul sud-est della Francia hanno lasciato questa mattina circa 20.000 abitazioni senza elettricità. L'impatto dei numerosi fulmini non ha provocato vittime o innescato altri incendi, lo rendono noto le autorità. In mattinata il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, aveva annunciato l'arresto di 32 persone per i devastanti roghi divampati dall'inizio dell'estate. Il governo preannuncia l'adozione di severe misure nei confronti di chi commette atti definiti inaccettabili. In Germania è stata liberata la donna tenuta in ostaggio dalla tarda serata ieri in un supermercato di Berlino. La polizia ha usato il taser per bloccare l'assalitore. Restano ancora ignoti movente e retroscena. Sono stati convocati in tribunale diversi giornalisti del New York Times che avevano pubblicato articoli sui problemi di sicurezza dell'Air Force One donato a Trump dal Qatar, lo rende noto il quotidiano, denunciando le intimidazioni contro la stampa indipendente. In Iran è tornata a farsi sentire la guida suprema Mojtaba Khamenei. Non si manifestava da quando è rimasta ferita negli attacchi israelo-americani. In una nota diffusa dai media in occasione della sepoltura del padre, ha esortato per iscritto alla vendetta. Infine il consigliere federale Martin Pfister assisterà negli Stati Uniti ai quarti di finale tra Svizzera e Argentina. Il Dipartimento della Difesa, di cui è responsabile, ha annunciato con un video che è in partenza per sostenere la nazionale a Kansas City. Nelle prossime ore in tutta la Svizzera aumento della nuvolosità e primi temporali, a nord anche intensi. Domani ovunque ben soleggiato, molto caldo e asciutto, con formazione di cumuli pomeridiani sui rilievi.
1: La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, invece, tra Amsig e Göschenen, le code sono tuttora di 5 km e ritardi di una cinquantina di minuti circa. Anche l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa, ma in direzione del Ticino. Nei Grigioni, infine, code anche sulla A13 tra Coira e Rottenbrunnen in direzione sud.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Altri luoghi.
3: Noi siamo ben contenti degli strumenti di adesso, ma dobbiamo ringraziare di sicuro i precursori e la loro capacità, perché veramente facendo dei lavori inconcepibili.
4: I I precursori disegnavano precisissime carte geografiche del territorio della Confederazione esattamente 100 anni fa, utilizzando le fotografie aeree. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti, era la voce di Theo Sautbin di Swiss Topo, l'agenzia governativa che redige le mappe geografiche del territorio svizzero. Altri luoghi vi porta a scoprire la bellezza delle carte geografiche e come vengono realizzate. Il servizio aerofotogrammetrico ha appena festeggiato 100 anni di attività. Dal 1926, infatti, vengono utilizzati gli aerei per fotografare il territorio e disegnare le mappe. Quelle che anche noi utilizziamo quando andiamo a fare trekking o sulle piste ciclabili. Le applicazioni, grazie alle moderne tecnologie, consentono un utilizzo estremamente efficace del lavoro di Swiss Topo. Ne parleremo proprio con Theo Sautbin, che si occupa di pianificazione e pubblicazione delle immagini. Le mappe ci aiutano a comprendere la realtà intorno a noi, ma anche la storia, la cultura, le tradizioni. Tutti i cittadini di Lugano sono invitati a contribuire alla realizzazione delle mappe di comunità. Scopriremo tra poco di cosa si tratta, ma anche noi abbiamo la possibilità di aggiungere dettagli alle carte geografiche e non solo, di Lugano e dei suoi quartieri. A cosa servono le mappe? Con la nostra esperienza la risposta può essere quasi ovvia, ma con tutta probabilità sarà una risposta incompleta. Visita al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano con il responsabile della collezione Spazio e Astronomia. Infine la cartolina ci porta a Panarea, località magica delle Isole Eolie, con lo scrittore Francesco Musolino. Buon ascolto!

0: accompagna quotidianamente, anche se forse non vi facciamo nemmeno più caso. Quando cerchiamo un indirizzo, vogliamo seguire un sentiero, una pista ciclabile, un'attività sciistica, utilizziamo un servizio cartografico denominato Swisstopo. Proprio in questi giorni il servizio festeggia i 100 anni di attività aerea. Da un secolo, insomma, aviatori ed esperti di fotografia scattano immagini aeree per disegnare mappe sempre più precise della Confederazione. Anche la storia di questo servizio è disponibile sul vostro telefono per capire cosa sia cambiato nel tempo, nei luoghi che frequentiamo o che non conosciamo e che vorremmo visitare. Del resto si tratta di un servizio decisamente affidabile anche per i meno esperti. Ad esempio sono disponibili informazioni aggiuntive sui percorsi ferroviari o le fermate degli autopostali. Ma come funziona questo servizio? Theo Sautbin si occupa della pianificazione e della pubblicazione dei prodotti immagine di Swisstopo.
1: Il servizio di volo compie 100 anni ed è da 100 anni che Swisstopo mette a giorno i suoi dati usando le immagini aeree. Vuol dire che prima avevamo dei rilievi terrestri, all'inizio non c'era neanche la fotografia, però adesso è da 100 anni che usufruiamo di questo strumento per poter mettere a giorno tutti i nostri prodotti. Quindi si inizia con la base, è proprio l'immagine aerea, quindi noi rileviamo un terzo della Svizzera all'anno, quindi c'è un aereo che vola su un terzo della Svizzera, dai quali vengono prese queste immagini aeree, che poi vengono, si dice, orientate e georeferenziate per metterle in una posizione corretta, e infine c'è tutto diversi trattamenti per ottenere in primis quella che è un ortofoto, quindi un'immagine correttamente posizionata sul terreno, diciamo, quindi senza distorsioni e che ogni pixel di questa immagine è al posto giusto. E a partire da questo si creano gli altri prodotti di Swisstopo, che sono il modello numerico del terreno, quindi il 3D del terreno, il modello topografico del terreno, quindi cosa c'è sul terreno, e infine in questi vari processi anche la cartina. Questo è un po' il funzionamento, quindi.

0: dall'immagine aerea classica fino alla fine alla cartina usando diverse misurazioni oltre che l'immagine aerea.
1: Quanti sono gli aerei e quanto tempo ci vuole per una mappatura completa della Svizzera?
0: Gli aerei sono attualmente due, sono due aerei, diciamo, classici passeggeri. Nel tecnico uno si chiama King Air e l'altro è un Twin Otter, e sono quei classici aerei. Per esempio, il King Air è l'aereo che viene utilizzato anche per i viaggi del Consiglio federale. È lo stesso aereo sul quale si è letteralmente scavato un buco sulla pancia dove c'è una botola e viene fissata la telecamera per permettere di volare e riprendere le fotografie dalla pancia dell'aereo. Sono questi aerei, hanno qualche decina di anni entrambi, ma tipicamente il Twin Otter viene mantenuto ed è molto apprezzato dai colleghi del servizio di volo perché è un aereo molto versatile, può volare dappertutto facilmente, atterrare ovunque, che non è una cosa data da tutti gli aerei, e ci permette di essere molto reattivi e di adattarci alle condizioni, perché per la fotografia aerea abbiamo bisogno di bel tempo, che non ci sia neve al suolo, dobbiamo riuscire a infilarci in mezzo a tutto il traffico aereo e avere un aereo che ci permette di adattarci velocemente è un po' la base, ma non sono aerei concepiti tipicamente per questa missione, sono stati adattati semplicemente. L'insieme della Svizzera viene messo a giorno di per sé in 3 anni, quindi in 3 anni abbiamo un'immagine della Svizzera completa, perché abbiamo un ciclo di un terzo della Svizzera all'anno e di conseguenza in 3 anni otteniamo l'immagine di tutta la Svizzera e da qui i prodotti che vengono derivati, come questi modelli digitali. Alcuni seguono questo ritmo di 3 anni, per altri ci vuole un po' più tempo. Per esempio, fino alle cartine abbiamo un aggiornamento di 6 anni, perché oltre alle immagini aeree subentrano altri rilievi, tipicamente con uno strumento che si chiama LIDAR, che è un laser che misura in un'altra maniera il suolo. E poi abbiamo in questo ciclo di 3 anni un mezzo ciclo che è di rilevare il cantone, lavoriamo a cantoni, diciamo, una volta con le foglie, una volta senza le foglie sugli alberi, proprio perché senza le foglie riusciamo a vedere meglio quello che c'è sotto e di conseguenza possiamo poi andare a modificare le cartine. Quindi tutta la Svizzera ce l'abbiamo ogni 3-6 anni, a dipendenza del prodotto.
1: Uno dei problemi delle riprese aerofotogrammetriche potrebbe essere il fatto che si fotografa un bosco, ad esempio, e non si capisce cosa c'è sotto il fogliame. Come si ritrovano sentieri ed eventuali ostacoli fotografando dall'alto?
0: Con questa tecnologia che ho citato prima del LIDAR si riesce a vedere attraverso le foglie, quindi è un aiuto tipicamente in queste zone, come diceva lei, dei sempreverdi o così. Al suolo abbiamo meno controlli, nel senso che per poter orientare e correggere le immagini andiamo a misurare sul suolo dei punti fissi ai quali possiamo agganciare questa immagine, così che ce l'abbiamo in coordinate precise e tutto il resto. A livello di controllo al suolo di cosa c'è, ci affidiamo più che altro anche ai cantoni o alle istituzioni, per esempio Svizzera Sentieri o nel nostro caso Ticino Sentieri, che ci indica al di fuori del nostro periodo di aggiornamento, ci dice guardate che qui è cambiato questo sentiero, o anche per esempio gli uffici cantonali, per esempio delle strade, ci indicano qui abbiamo creato una nuova galleria, qui creiamo un nuovo ponte, così che noi possiamo andare a toccare la cartina, modificare la cartina anche senza un aggiornamento dall'alto. Però sì, diciamo che adesso magari mi sbaglio sul numero, ma un buon 90% delle modifiche avviene dalle immagini aeree, quello sicuramente.
1: Si direbbe che l'applicazione è popolare e di facile utilizzo. Avete un'idea di chi utilizza le vostre carte oltre agli escursionisti e ai ciclisti?
0: Il grande pubblico, diciamo, è diventato ancora più grande da quando è arrivata questa applicazione di Swisstopo, quello sicuramente. Non ho il numero preciso purtroppo, ma siamo a oltre il milione di download dell'applicazione, il che rende comunque l'idea. E oltre, diciamo, quindi al ticinese medio che usa questa cartina, abbiamo sicuramente le istituzioni. Le istituzioni sono il nostro più grande cliente, per così dire, in primis l'esercito o l'ufficio dell'ambiente. così come anche l'ufficio della statistica che fa numerose statistiche sulle nostre immagini, potendo andare a analizzare, per esempio, la copertura del terreno, quindi quanta strada abbiamo, quanti campi abbiamo in base a dove siamo, e anche andando al di fuori dei confini nazionali, sicuramente le grosse istituzioni di cartografia vanno in determinati momenti a riprendere i nostri dati che sono su standard internazionali, quindi possono essere integrati ad altri modelli digitali, per esempio Swiss Buildings, che sono i nostri modelli degli edifici in 3D, vengono ripresi da altre ditte di cartografia per integrarli a loro, così da permettere una miglior navigazione usando gli strumenti che usiamo noi tutti i giorni per situarci e per calcolare l'itinerario di viaggio.
1: Com'era in passato? 100 anni fa si utilizzavano tecniche diverse o tutto sommato il modo di lavorare era più o meno quello di oggi?
0: Il concetto di base è un po' lo stesso, solo che avevamo un aereo senza cabina, senza niente, un osservatore, per chiamarlo così, un fotografo che si sporgeva dal suo sedile con una fotocamera in mano, con dei guanti per non morire di freddo, e rilevavano queste fotografie come noi lo facciamo oggi. Ovviamente c'era meno rigorosità, direi, nella pianificazione, si andava dove c'era bisogno, tipicamente per scopi militari, e si faceva quello che si poteva con la precisione di allora, che già per allora erano dati estremamente precisi. Però sì, gli aerei in 100 anni si saranno cambiati 3-4 aerei, quindi non è cambiato così tanto se si riflette un attimo su questo, però la struttura del lavoro è la stessa in altre condizioni.
1: Sono passati 100 anni, si può pensare che le moderne tecnologie abbiano fatto progressi enormi anche nel materiale utilizzato, macchine fotografiche digitali ad esempio.
0: In primis di sicuro vive ancora perché la telecamera che usiamo attualmente, la nuova telecamera che tra l'altro è stata messa in funzione da quest'anno di volo, rimane sempre una telecamera della Leica, che è, oserei dire, la figlia della Wild con cui è nata il servizio di volo di Swisstopo. E quindi c'è sempre questo dualismo tra questa ditta e Swisstopo. E comunque si sono rispettati comunque tutte le démarche amministrative, non è che c'è nessun favoritismo, però rimane comunque una delle top di gamma a livello mondiale, le telecamere della Leica. E lo spirito che c'era una volta così pionieristico, sicuramente c'è ancora, nel senso che proviamo sempre a utilizzare il top della tecnologia, perché sennò in questo ambito, come in molti altri, si rimane velocemente indietro. Come citato prima, l'acquisto di questa nuova telecamera da quest'anno ci permette di migliorarci ancora nella rappresentazione del suolo, ovvero che proprio ogni pixel, anche di elementi in verticale, per esempio un campanile o questi elementi che escono dal terreno, vengono a partire da quest'anno, saranno corretti in maniera tale da essere precisamente situati sull'immagine, cosa che prima dipendeva dall'angolo di vista dell'aereo, diciamo. Quindi di sicuro c'è ancora un po' questo spirito di innovazione. In altri termini, di come quando c'era Wild, che assieme a Swisstopo hanno proprio sviluppato sia la telecamera che la fotogrammetria in contemporanea, mi permetterei di dire, noi proviamo ancora a munirci dei migliori strumenti per poter offrire il prodotto più moderno possibile.
1: Era Theo Sautebin della pianificazione e della pubblicazione dei prodotti immagine di Swisstopo.

0: Si chiamano mappe di comunità e sono allestite dalla divisione cultura della città di Lugano. Tutti i cittadini possono partecipare alla redazione e al disegno di queste mappe. Ma come si racconta il territorio? Come si aggiunge su carta la storia, la cultura, il patrimonio di memoria che caratterizza un quartiere o una strada o una piazza, un edificio o anche solo un dettaglio presente intorno a noi e nelle nostre vite? Nicola Arrigoni, esperto di tradizioni locali presso l'Ufficio del Patrimonio della Città di Lugano e curatore della mappatura. In che cosa consiste questo progetto?
1: È un progetto di mappatura del patrimonio culturale, materiale e immateriale del territorio della città di Lugano. Quindi l'intenzione è quella appunto di far emergere, grazie alla collaborazione dei cittadini, quello che va a comporre, si può dire forse, la carta d'identità di un territorio attraverso le informazioni che le persone ci possono portare durante gli incontri che svolgiamo nei vari quartieri della città di Lugano.
0: In che modo i cittadini sono informati di questo progetto e in che modo possono contribuire a completare questa mappatura?
1: L'informazione, diciamo, passa attraverso più canali, attraverso ad esempio la collaborazione con le commissioni di quartiere, i locali patriziati, le associazioni culturali o meno attive sul territorio, e durante più incontri solitamente si svolgono all'interno di un quartiere, si cerca di coinvolgere il maggior numero di persone e si invita a riflettere sul territorio e quindi e poi a lavorare su una carta, appunto in questo caso non una carta topografica ma un ortofoto del territorio, in cui riconoscere i vari punti di interesse culturale in senso ampio, quindi si va dalla cultura materiale, quindi edifici, fontane, lavatoi, edifici religiosi, civili o altro, ma così come pure anche beni culturali quali piante particolari, vigneti, castagneti o altro, o ancora ricordi legati a dei luoghi, insomma, e quindi tutto questo patrimonio culturale appunto viene poi mappato all'interno di un nostro database che si alimenta grazie alla partecipazione appunto delle persone.
0: Siamo a Castagnola, dove insomma si respira storia, si respira cultura. I beni più popolari, diciamo così, quelli che hanno coinvolto maggiormente la popolazione.
1: Ma per quel che concerne Castagnola, diciamo, si va da quelli relativi alla memoria, quindi alla presenza di numerosi alberghi, perché Castagnola negli anni è stata una meta turistica molto importante, ha un altro tipo di memoria che è quella delle personalità che hanno vissuto a Castagnola. Basti pensare al principe di Prussia che ha abitato ed è sepolto al cimitero di Castagnola, ad esempio, oppure al colonnello von Dollfuss che ha anche abitato qui a Castagnola. Senza dimenticare però beni culturali più, diciamo, locali e minimi, se si vuole, quale ad esempio un grande tralcio di vite che c'era in questa piazza, che purtroppo è stato tagliato qualche anno fa per questioni che era malato, ma è stato ripiantato. Quindi si va appunto da beni culturali, diciamo, più ufficiali, se si vuole, ad altri invece che vanno più nelle radici anche personali della popolazione.
0: Perché? A cosa serve il ricorso alla storia della cultura? La cultura può avere tanti aspetti. A che cosa serve questa mappatura?
1: Ma diciamo che secondo noi ha più diciamo lati positivi, ha più valori. Dal punto di vista sociale è un momento importante anche di punto di socializzazione, di incontro per la popolazione che può ritrovarsi e riflettere su quello che sul territorio che vive giornalmente, quindi scambiarsi anche opinioni, idee e così via. Dall'altro è importante anche per, in questo caso la città di Lugano, conoscere il proprio territorio, non solo da un punto di vista, diciamo, del bene culturale già censito, ma andare a conoscerlo anche più in profondità attraverso gli occhi appunto di chi lo vive giornalmente e quindi comprendere meglio cosa anche può essere degno di protezione, insomma di sostegno in un qualche modo. Quindi diciamo che ci sono questi due aspetti che si legano comunque.
0: Come lavorate sul territorio fisicamente, per quartieri, per periodi storici, come state lavorando?
1: Ma abbiamo iniziato e continuiamo a lavorare suddividendo il territorio della città di Lugano, così come è già suddiviso, per quartieri. Quindi abbiamo iniziato a Sonvico, poi ci siamo spostati a Cadro, Villa Luganese, Castagnola, Gandria, quindi seguiamo l'ordine dei quartieri della città di Lugano. Detto questo, non ci sono limiti temporali, nel senso che si va a mappare quello che può essere memoria storica di un quartiere, quindi quello che c'era e al giorno d'oggi magari non c'è più, ma anche quello che invece c'è ancora, ovviamente, o quello che magari si vorrebbe riattivare come tradizione, come patrimonio culturale immateriale. Un esempio è, per quel che concerne il quartiere di Cadro, c'era la tradizione di andare a chiamare i Re Magi la sera prima dell'Epifania con delle latte, delle padelle, facendo baccano per indicare la via appunto da percorrere i Re Magi e giungere in paese, ed è una tradizione che le associazioni e alcuni volontari del paese vorrebbero riattivare, no? Quindi è stata segnalata questa tradizione, ecco. Quindi non c'è un limite temporale, ma veramente si lascia libero spazio alle persone. La cosa interessante è anche che il nostro sito, che appunto è consultabile, permette anche la segnalazione di nuovi beni, perché ovviamente non abbiamo supponenza di aver censito tutto, sicuramente qualcosa non è stato detto, ma c'è la possibilità di continuamente aggiornare la schedatura di questo patrimonio culturale, insomma.
0: Quindi anche i cittadini possono continuare a far crescere questo archivio segnalando possibili dati o possibili beni.
1: Sì, certo, l'invito è proprio questo, quello di continuare a segnalare, a far sapere quello che è importante, ecco, per una comunità, fornendo materiale anche che può andare poi a finire all'archivio storico, oppure semplicemente anche ricordi o segnalazioni di edifici o altro che vanno appunto a comporre un po' il patrimonio culturale collettivo, se si vuole, della comunità, ecco.
0: Avete preso esempio da esperimenti o da realtà già presenti in Svizzera o nel mondo, oppure questa è una prima?
1: Ma allora, per quel che concerne il Canton Ticino, penso sia una prima. In realtà questo modo di procedere, questa metodologia è stata impiegata a partire dalla fine degli anni 70 in Francia, quella delle mappe di comunità appunto, e poi è stata impiegata molto anche in Italia. Ad esempio siamo in contatto con la provincia di Siena, che ha fatto una mappatura molto capillare di tutta la provincia. Però per quel che concerne il Canton Ticino è effettivamente una prima, sì. Per quel che concerne la mappa, è difficile per i partecipanti ogni tanto orientarsi sul territorio, e proprio per questo abbiamo deciso di fornire un'ortofoto, quindi una fotografia aerea attuale, di modo che esistono, si vedono dei punti di riferimento per le persone, e quello è un modo per sentirsi subito a casa in un certo senso. Tant'è che una delle prime domande che facciamo durante questi incontri è: dove porteresti una persona che è estranea, che non conosce il territorio, dove la porteresti? Quale luogo gli faresti vedere? Qual è il luogo del tuo cuore, no? Quello anche un po' per rompere il ghiaccio in un certo senso. Ed è interessante e bello vedere come le persone inizino subito a cercare dei riferimenti sulla cartina, e quindi cercano magari la chiesa oppure la piazza oppure l'edificio più alto del territorio, per poi spostarsi all'interno della fotografia aerea e raggiungere il luogo che vogliono indicare, insomma.
0: È possibile contribuire al disegno della mappa, come avete avuto modo di comprendere, il sostegno è costante, senza scadenze, e le carte sono costantemente aggiornate. È possibile, dicevo, visitando il sito www.luganocultura.ch. Il menu principale ha un richiamo a mappe di comunità.

0: Antonelli e Moroncelli. Chi saranno mai? Gli appassionati di globi terrestri e celesti hanno già la risposta, dato che le realizzazioni di questi due grandi autori di mappamondi sono opere d'arte assolutamente uniche. Le possiamo ammirare al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, nella sala dedicata allo spazio. Vicino alla pietra lunare, alle tute di astronauti e cosmonauti, a pezzi di satelliti, ci sono anche quattro globi realizzati alla fine del XVII secolo. Luca Reduzzi è curatore delle collezioni spazio e astronomia del museo.
1: Nella nostra sezione spazio abbiamo la fortuna, diciamo il grande privilegio, di poter esporre oggetti di straordinario valore storico dal punto di vista storico, scientifico e anche tecnologico, ma anche alcuni oggetti che hanno un valore anche artistico, oserei dire, e in questo caso mi riferisco nello specifico ai quattro globi che appunto allestiscono una parte della nostra sezione spazio. Questi quattro globi sono la realizzazione di due autori differenti, due globi per ognuno, diciamo così. I primi due sono del più famoso globografo, come si usa chiamarli questi autori, globografo della storia, che è Vincenzo Coronelli. Molto famoso perché, diciamo, la sua carriera luminosa sostanzialmente ebbe il momento di apice quando realizzò sul finire del 600 due enormi globi, uno celeste e uno terrestre, del diametro di quasi 4 metri per Luigi XIV, due globi che dovevano andare ad arredare, ad abbellire, diciamo, ovviamente la reggia del re francese. E diciamo, a seguito di questa grande fama che gli venne per questa realizzazione, divenne appunto poi il più famoso costruttore di globi. Però ce ne sono stati anche tanti altri, fra questi un altro globografo costruttore di globi italiano che si chiamava Amanzio Moroncelli. Peraltro tutti e due, sia il Coronelli che il Moroncelli, erano frati. Quindi diciamo che queste due lavorazioni, questi due tipi di strumento, di oggetto, nascono per una loro parte in ambiente sostanzialmente religioso. Certo, un ambiente religioso particolarmente vivo culturalmente e attento anche alle innovazioni scientifiche, tanto è vero che questi due autori si dedicavano a rappresentare anche le conoscenze scientifiche in ambito appunto di esplorazione della Terra piuttosto che della volta celeste.
0: Quali tra i due creatori di mappamondi è il più pregiato, il più ricercato?
1: I globi del Moroncelli sono particolarmente interessanti perché sono molto più rari dei globi del Coronelli. Succede nel campo dei globi storici un po' quello che succede anche nel campo della pittura. Quindi se un pittore ha una grande produzione diventa molto famoso sostanzialmente, se un pittore ha una piccola produzione diventa meno famoso. Il motivo per il quale Moroncelli è molto meno famoso di Coronelli è perché Moroncelli produsse una quantità molto limitata di globi a confronto del suo, diciamo, rivale Vincenzo Coronelli. E questo perché è accaduto? È accaduto perché Moroncelli utilizzava una tecnica completamente diversa da Coronelli. Mentre Coronelli, diciamo, fu sufficientemente furbo e aveva uno spirito sicuramente quasi imprenditoriale, diremmo oggi, perché cosa fece per realizzare i propri globi? Praticamente i fusi, che sono quelle, diciamo, quelle fette, no? Con le quali si rappresentano la superficie della Terra piuttosto che della sfera celeste, venivano stampati e poi appiccicati sulla sfera e quindi acquarellati, e quindi, diciamo, con un processo almeno inizialmente di stampa che permetteva di ottenerne molti più velocemente. Moroncelli invece no, Moroncelli faceva tutto rigorosamente a mano, cioè lui realizzava i globi, dopodiché, come tutti i globi dell'epoca, realizzati con un'anima di legno, se posso dire così, ricoperti poi all'esterno per costituire la sfera, ricoperti da praticamente della carta e da della cellulosa di legno per dargli, diciamo, il supporto. Cosa faceva Moroncelli? Moroncelli poi disegnava materialmente a mano sul globo già realizzato quello che ci voleva disegnare, quindi aveva un disegno di partenza al quale si ispirava poi per andare a mano sul globo a di riportare sostanzialmente quel disegno. Questo fa capire immediatamente le due tecniche, una estremamente veloce, rapida, profittevole, se posso dire così, che è quella di Coronelli, che si basava sulla stampa, quindi partendo da dei rami preincisi, a un'opera invece veramente completamente manuale, cioè il disegno, che costituisce ovviamente la parte vitale di un globo, sia esso quello celeste che quello terrestre, quindi il disegno veniva proprio realizzato a mano sul globo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso per esempio di Moroncelli non esistevano due globi uguali, perché ovviamente nel momento in cui l'autore, partendo dal suo disegno di riferimento, andava a riportare sulla sfera, sul globo, quel particolare dettaglio, inevitabilmente gli veniva diverso dalla volta precedente, ed è il motivo per il quale appunto i globi del Moroncelli sono innanzitutto così pochi, sono rarissimi, proprio perché richiedevano necessariamente molto più tempo per essere realizzati, e poi perché sono tutti diversi, perché anche se sono, diciamo, riferiti alla stessa edizione, chiamiamoli così, quindi che contengono le stesse informazioni tecnico-scientifiche e lo stesso tipo di dettagli, di particolari che vengono riprodotti, però il fatto di averli disegnati a mano li rendeva di fatto tutti diversi e quindi tutti unici.
0: Ma come mai gli esseri umani decidono di mappare il territorio? È una pratica antichissima, non antica quanto l'uomo, ma quasi.
1: L'essere umano da sempre, da che conosciamo addirittura da epoche preistoriche, addirittura prima della storia, ha sempre avuto questo desiderio, questo bisogno, questa necessità per certi punti di vista di conoscere il luogo nel quale viveva, nel quale vive, nel quale si muove. Questo perché? Per tutta una serie di ragioni. Sostanzialmente però c'è una ragione a monte che è quella fondamentale, cioè perché sappiamo benissimo che conoscere il territorio nel quale ci possiamo muovere ci permette di controllarlo. Questa è sostanzialmente la ragione principale anche che ha portato poi nei secoli le grandi potenze a disegnare le mappe, diciamo, geografiche, perché è vero, c'era il desiderio di poter rappresentare esattamente che cosa c'era in una determinata direzione, se avessi cominciato a incamminarmi in quella direzione cosa avrei trovato, montagne, laghi, fiumi, pianure eccetera eccetera, però sappiamo benissimo che soprattutto in epoca appunto a partire dal 600 ma ancora di più nel 700 con l'opera dei francesi e degli austriaci in particolare, sappiamo benissimo che essendo delle potenze mondiali che erano dedite ovviamente all'espansione e al controllo dei territori per motivi di espansione del proprio impero, sappiamo benissimo che conoscere il territorio è la prima cosa da fare per poterlo poi controllare. Quindi sapere che in una certa direzione, a tot chilometri di distanza, c'è una montagna, mentre un pochino più spostato c'è un valico che ci permette eventualmente di poter superare quella catena montuosa con facilità, è ovviamente un punto importante per il controllo del territorio stesso, proprio dal punto di vista militare. Ma a parte questi aspetti pratici, c'è sicuramente una motivazione legata, che è un po' proprio quella legata al desiderio innato, posso dire, dell'essere umano, di conoscenza, cioè il fatto di poter sapere effettivamente dove l'essere umano svolge le proprie attività, e questo riguarda non solo la superficie terrestre ma anche appunto la volta celeste, perché ovviamente la volta celeste per noi è raggiungibile, come sappiamo bene ancora oggi non siamo riusciti ad arrivare alle stelle e non ci arriveremo sicuramente in tempi brevi. Ma perché? Perché la conoscenza dell'ambiente a noi circostante ci permette di disegnare un quadro generale dell'universo nel quale noi viviamo, e tutto sommato forse questo desiderio è quello di poter mappare in qualche modo il creato, cioè poter conoscere esattamente qual è l'opera di un eventuale creatore. A livelli invece meno alti, meno elevati, c'è il desiderio ma anche la necessità di poter conoscere il territorio, perché se non lo conosco non lo posso, fra virgolette, sfruttare.
0: Non credo sia cambiato molto nel corso dei millenni. Anche oggi utilizziamo le mappe digitali o cartacee per sapere in anticipo cosa ci aspetta durante un percorso, se vogliamo raggiungere una destinazione lungo i sentieri o una pista ciclabile. Rimaniamo sorpresi magari dalla bellezza di un panorama o di un bosco, ma abbiamo già un'idea di altitudine, difficoltà, eccetera. Lo stesso vale se utilizziamo un'auto. I principali dati riguardano la lunghezza del percorso e il tempo che impiegheremo per raggiungere raggiungere una località.
1: Prima di diventare stanziale e agricoltore, gli esseri umani giravano per la Terra, no? Tanto è vero che oggi sappiamo abbastanza bene, con una certa confidenza, qual è stato il percorso di uscita dall'Africa, no? Alcuni milioni di anni fa, per popolare le altre zone della Terra, e quindi poi col passare dei secoli, dei millenni, dare vita alle varie culture e alle varie civiltà. Questo è proprio un momento nel quale quindi sapere cosa succedeva andando in una determinata direzione era importante, perché appunto ci permetteva di soddisfare la nostra conoscenza di sapere, ma anche banalmente per motivi pratici.
0: Per concludere, Luca Reduzzi, da una prospettiva scientifica allora, il significato dei mappamondi e delle carte geografiche e della volta celeste?
1: Dal mio punto di vista, che è un punto di vista più scientifico che non diciamo religioso, piuttosto che antropologico, piuttosto che culturale, ma strettamente scientifico, resta ovviamente la convinzione che queste opere fossero opere il cui desiderio, ecco, diciamo così, di realizzazione era proprio dovuto a motivi legati alla conoscenza, cioè proprio il desiderio innato dell'uomo di descrivere l'ambiente per poterlo conoscere e appunto per poterlo padroneggiare. Il fatto stesso, no, per il quale a un certo punto gli esseri umani si mettono a guardare il cielo e a inventarsi fra le stelle le costellazioni, che non esistono ovviamente nella realtà, ma che l'essere umano immagina presenti sulla volta celeste, è questa azione di astrazione estremamente interessante, no? Perché vuol dire che appunto gli esseri umani, per conoscere per esempio la volta celeste, la devono studiare, la devono rappresentare, la devono avvicinare alle proprie conoscenze, ed è il motivo per il quale probabilmente questa azione è nata all'inizio, cioè l'uomo è limitato a muoversi sulla superficie del nostro pianeta. Sicuramente nell'antichità non poteva neanche immaginare di poter raggiungere la Luna, anche perché non sapeva che cosa fosse la Luna, ovviamente. Era quindi limitato a svolgere le proprie attività, a sperimentare direttamente la superficie terrestre, ma tutto quello che stava sopra la superficie terrestre, dalle nuvole in poi, era completamente al di fuori del controllo degli esseri umani. Le nuvole si muovono in cielo indipendentemente dalla volontà degli esseri umani. Le stelle sono presenti in cielo indipendentemente dalla volontà degli esseri umani. Quindi l'ambiente extraterrestre, dove per extraterrestre intendo appunto tutto ciò che sta al di sopra della superficie terrestre, è un mondo che nell'essere umano ha sempre generato da un lato una certa angoscia, diciamo così, perché appunto è un luogo che non si può direttamente sperimentare, direttamente frequentare, dove avvengono cose sulle quali non c'è il minimo controllo. Quando durante i temporali si vedono i fulmini, si sentono i tuoni, oppure si alza un fortissimo vento, sono tutti eventi sui quali l'essere umano non ha mai avuto nessun controllo. Quindi forse il fatto di poter conoscere, in questo caso specifico, la volta celeste era un modo per demitizzare, in un certo senso, per rendere meno terrificanti quegli eventi che immaginiamoci visti dagli uomini delle caverne, no? Questi fulmini, tuoni, eccetera, eccetera, sicuramente erano portatori di momenti di grande tensione, di grande paura, ed è il motivo poi per il quale gli antichi greci, per esempio, a cui noi ovviamente ci riferiamo ancora oggi per gran parte della nostra cultura sicuramente astronomica, i greci andarono a proiettare sulla volta celeste i personaggi dei propri miti.
0: Era Luca Reduzzi, curatore collezioni spazio e astronomia del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano.

0: Giornalista e giallista, il messinese Francesco Musolino ha appena pubblicato per le edizioni E.O. Rosso Panarea. L'ispettore Giorgio Garbo, milanese trapiantato nell'arcipelago delle Olie, è chiamato a risolvere un caso complesso dopo il ritrovamento di un corpo senza vita di una indossatrice al culmine della fama in una famosa spiaggia di Panarea, e la cartolina di altri luoghi è stata spedita proprio da quella località.
1: L'arrivo a Panarea si passa dalla pancia dell'aliscafo, l'aria fredda dell'aria condizionata sulla pelle, e poi i passi sulla moquette consumata, le mani che toccano i sedili di pelle, e si esce finalmente nell'aria aperta, il sole su che brucia, alzi gli occhi e vedi tutta l'isola che improvvisamente esplode davanti a te. Le mura sono bianche e il contrasto con i fiori di Bougainvillea è enorme. E le porte sono blu, coloratissime. Panarea sembra un'isola dipinta da un pittore in cerca di dettagli meravigliosi. Sali su una di queste motorette elettriche e in un attimo sei già per i vicoli della cittadina. Schizzi via senza badare a nulla, ti godi il fresco finalmente sulla faccia, passi vicino ai cespugli, vedi i fiori, vedi questi turisti felici di essere sull'isola. Panarea è un'isola felice. E poi ecco, prendi questa stradina, questa via Drautto che taglia l'isola, costeggia, e con l'occhio abbracci tutta la costa e vedi tutti questi yacht con gli alberi che ballano al ritmo del mare, che rollano sulla superficie dell'acqua, e le superfici scintillanti che ti viene voglia di fermare tutto e scendere di nuovo giù e tuffarti. Mentre intanto la motoretta sta correndo su questa stradina, corre fino a quando improvvisamente inchioda e sei di nuovo giù per terra e sei con i piedi sulla sabbia, e questa sabbia ha dei riflessi rossastri e ti dicono che questa è la particolarità di Calazzimmari. È una spiaggia che ha una specie di pietra particolare, una sabbia finissima che col riflesso del sole al momento del tramonto sembra quasi incendiarsi, ma incendiarsi di una luce dolce. Dicono che Panarea è uno dei posti che ha ispirato la scrittura dell'Odissea. Dicono che Panarea sia un'isola delle sirene, ed effettivamente quando ti trovi sul Calazzimmari, alzi gli occhi verso il mare, verso l'orizzonte, a volte ti viene voglia di lasciare tutto, di mollare gli ormeggi, di lasciarti prendere da questa dolce malinconia delle isole Eolie. Le isole Eolie hanno questa particolarità, sono 7 sorelle, sono tutte diverse, sono isole vulcaniche, hanno una sorta di energia nel loro cuore che batte sotto la superficie, e quando finalmente, dopo aver fatto il periplo dell'isola, ritorni all'acqua, ritorni alla madre, ritorni a Gea, lo senti questa energia e ti devi far prendere dall'isola. Questa è Panarea.
0: Era lo scrittore Francesco Musolino, Rosso Panarea, edito da E.O. Anche voi potete inviare una cartolina sonora o un testo della lunghezza di un paio di minuti. Scrivete a rete1@rsi.ch, rete 1 in lettere. La cartolina selezionata riceverà un gadget esclusivo di Rete 1. Altri luoghi torna sabato prossimo. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i programmi di RSI Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 16. In studio Maria Armanda Trezzini. In Ticino sono in corso le analisi per identificare i resti rinvenuti nella notte tra le macerie dell'edificio distrutto dall'esplosione avvenuta ieri sera a Leontica. Gli inquirenti stanno appurando se siano quelli del 59enne ricercato per l'uccisione della ex moglie. La donna di 56 anni che era ricoverata all'ospedale di Faido era stata freddata giovedì sera con un colpo di pistola alla testa. La presenza dell'ex marito in stato visibilmente alterato era stata segnalata in paese dove erano stati uditi anche degli spari. I 5 agenti intervenuti sono stati investiti dallo scoppio dello stabile. 3 sono rimasti feriti in modo non grave. La polizia ticinese nel comunicato stampa diffuso questa mattina precisa che proseguono le indagini per chiarire i 2 gravi fatti di sangue. In Piemonte, vicino al confine svizzero, hanno provocato ingenti danni all'ambiente gli incendi divampati nelle province di Torino, Vercelli, Novara e del Verbano Cusio Ossola. Le fiamme hanno distrutto 700.000 alberi, causando un forte rischio di erosione. Sarebbe stato innescato dal surriscaldamento delle batterie al litio contenute in un pacco il vasto incendio scoppiato mercoledì sera a Milano nel deposito in zona Bovisa, lo indicano gli inquirenti, escludendo l'origine dolosa. Nella notte in Spagna i pompieri hanno circoscritto l'incendio che ieri ha provocato 12 morti e una decina di feriti in Andalusia. Dall'alba proseguono le perlustrazioni per coordinare gli interventi e rintracciare le 23 persone ancora date per disperse. In Francia sono state fermate 32 persone per i devastanti roghi divampati dall'inizio dell'estate. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, annunciando un giro di vite riguardo ai comportamenti definiti inaccettabili all'origine delle fiamme. Gli Stati Uniti non hanno inviato negoziatori in Oman, l'ha precisato un funzionario del Qatar alla CBS, smentendo le precedenti indicazioni sulla loro partecipazione ai colloqui indiretti con l'Iran. A Muscat si è recato il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Intanto nella Repubblica Islamica, al termine dei solenni funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, è tornato a manifestarsi il figlio e suo successore Mojtaba. In occasione della sepoltura ha esortato alla vendetta con una nota scritta affidata ai media. In tutta la Svizzera progressivo aumento della nuvolosità e primi temporali, a nord anche intensi. Domani sarà ovunque ben soleggiato, molto caldo e asciutto, con formazione di cumuli pomeridiani sui rilievi.
2: Informiamo che nei Grigioni, a causa di un veicolo in avaria sulla 13, la galleria Rofla è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. In Ticino, a causa di un altro veicolo in avaria, segnaliamo invece rallentamenti sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione nord. Su questo tratto, inoltre, la corsia di destra è al momento bloccata. La situazione invece alla galleria del San Gottardo, sempre sulla 2 in direzione di Lucerna, tra Quinto e Erolo, sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Erolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione del Ticino invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono ancora di 5 km e ritardi di 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa, ma in direzione del Ticino.
0: Rete 1.

Buon pomeriggio e ben arrivati sulle frequenze di Rete 1 in compagnia della Sertoni. Oggi con voi in questo pomeriggio direi abbastanza caldo da tutti i punti di vista, caldo anche perché il nostro salotto pomeridiano sarà denso di notizie e come sempre naturalmente anche voi potete partecipare con lo 076 321 1113, lo sapete, questo è il nostro numero di WhatsApp per interagire con noi. E allora nel frattempo benvenuti, subito ci sono i Neri per Caso con le ragazze.

Il sexy tango di Fabio Concato. Buon pomeriggio a voi che ci state anche seguendo tramite il nostro numero di WhatsApp, lo 076 321 1113. Ciao da Splügen, buon pomeriggio a voi che state lì belli freschi, non so quanti gradi ci siano, sicuramente più freschino di qua che siamo un po' più in basso, così possiamo dire. Allora, intanto qui c'è una bellissima storia, fra poco ve la racconto. Ha battuto il record dei Coldplay, questo artista, ma sul palco non parla di sé. Ringrazia il suo gruppo, ovvero gli One Direction. Il successo è ancora più bello quando ti ricordi chi eri prima di arrivare. E fra poco parliamo di questo grande artista.

Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

Eccola qua la nostra Angelina Mango con Marco Mengoni e questa Canto d'amore, nuovo singolo per Angelina Mango e per Marco Mengoni. Intanto andiamo, scusi Angelina, non volevo lasciarla fino alla fine. Andiamo sulle nostre strade ed autostrade perché abbiamo un aggiornamento per chi viaggia. Informiamo che nei Grigioni sulla A13 la galleria Rofla è stata riaperta in entrambe le direzioni. In Ticino, a causa di un veicolo in avaria, segnaliamo code sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione nord. Su questo tratto la corsia di destra è momentaneamente bloccata. C'è un posto che per chi fa musica vale un po' come Wimbledon per il tennis o Maracanã per il calcio, lo stadio di Wembley a Londra, e Harry Styles ha appena scritto una pagina di storia. Proprio lì la pop star britannica ha conquistato, pensate, il Guinness dei primati con ben 12 concerti consecutivi, tutti esauriti nello stadio londinese davanti a mica due persone, 80.000 spettatori ogni sera. Un risultato che gli permette di superare addirittura il precedente record dei Coldplay, che si erano fermati a 10 serate consecutive. Insomma, devo dire un gran bel record. Pensate che inizialmente i concerti dovevano essere soltanto 6, ma la richiesta dei biglietti è stata così alta che gli organizzatori hanno raddoppiato le date. Alla fine 12 Wembley sold out uno dietro l'altro, ma la cosa che colpisce non è tanto il record, perché alla fine dell'ultimo concerto Harry Styles lui non ha parlato di sé, lui ha ricordato i suoi inizi, no? Quando allora appena sedicenne partecipò a un grande talent musicale, X Factor, e venne poi inserito in una boy band destinata a conquistare il mondo, gli One Direction, forse molti se lo ricordano, e da lì insomma giovanissimo è partita la carriera di questo ragazzo, e davanti al suo pubblico lui ha detto una frase davvero bella. Lui dice: io non sarei su questo palco senza quattro amici che hanno avuto un ruolo fondamentale in questo viaggio. Ha anche raccontato che tornare a Wembley è sempre emozionante, perché proprio lì 16 anni fa iniziò l'avventura che poi gli cambiò proprio la vita. E per celebrare l'impresa, lo stadio di Wembley ha inaugurato uno striscione commemorativo con la scritta 12 concerti, un record, un posto nella storia di Wembley. E adesso il tour mondiale continuerà in Brasile, Messico, Stati Uniti, Australia, ma la cosa bella è che in un momento, in un periodo in cui spesso si parla solo di numeri, classifiche, di record, lui ha scelto, Harry Styles, di condividere il merito con le persone con cui tutto era iniziato. E allora io vi dico: ma se oggi riceveste un premio importante, chi sarebbe la prima persona che ringraziereste? Chi è stato decisivo nel vostro percorso? Intanto Harry Styles lo ascoltiamo con Satellite.

Satellite, Harry Styles. Allora, abbiamo detto grande successo per Harry Styles, che sul palco non parla di sé, ringrazia gli One Direction, e dicevamo il successo è ancora più bello quando ti ricordi chi eri prima di arrivare. E allora io vi ho chiesto, insomma, chi sarebbe la prima persona che ringraziereste, chi è stato decisivo nel vostro percorso se riceveste un premio. Allora qualcuno scrive: buon pomeriggio, intanto, se dovessi ricevere un premio la prima persona che ringrazierei sarebbe la mia maestra delle elementari, ma carina. Diceva sempre: non aver paura di parlare, hai qualcosa da dire. Se hai qualcosa da dire, sono passati 40 anni, ma quelle parole me le porto ancora dentro. Grazie mille. Io ringrazierei mio padre, non era uno che faceva tanti complimenti, ma quando aveva voglia di mollare mi diceva sempre: prova ancora una volta. Oggi ho un'attività tutta mia e ogni piccolo traguardo lo devo anche a quella frase. Allora, Harry Styles ha fatto bene a ricordare chi era all'inizio. Da soli non si arriva quasi mai da nessuna parte, a volte sì, ma insomma è davvero molto difficile. Grazie mille ai vostri messaggi. Intanto ci sono gli Earth, Wind and Fire, e poi, restando nel mondo dello spettacolo, parleremo di un interessante libro.

Per un'ora d'amore, Mattia Bazar, 1976. Pensate, ancora oggi bellissima e attualissima questa canzone. Intanto, sapete qual è l'ultima cosa che mi aspettavo? Che qualcuno scrivesse un libro di filosofia sugli 883. E invece è successo davvero. Si parla di libri in estate, si ha anche voglia di mettersi lì tranquilli, magari sotto il sole, e leggere qualche libro, no? Uno studioso ha preso 10 canzoni di Max Pezzali e Mauro Repetto, le ha messe a confronto con grandi filosofi. E perché l'ha fatto? Per dimostrare che dietro canzoni apparentemente leggere si nascondono domande che poi ci facciamo tutti, no? Ma chi siamo? Perché la nostalgia ci accompagna? Ma che cos'è l'amicizia? Perché crescere così complicato? Tante domande, in fondo è vero, chi non si è mai sentito almeno una volta come uno dei protagonisti delle canzoni degli 883, quella sensazione di vivere in provincia, di avere grandi sogni, di pensare che il mondo sia altrove, poi scoprire che il mondo forse è proprio dove sei. Ecco, quindi insomma, diciamo che in questo caso davvero è stato scritto questo libro, e lo studioso e divulgatore si chiama Fausto Lammoglia e pubblica questo saggio su come appunto gli 883 aiutano a capire e a esprimere ciò che ci definisce la provincia, quindi come luogo dello spirito, l'amore, l'amicizia. 10 canzoni delle 883, 10 grandi temi filosofici affrontati con leggerezza. Il libro è Filosofia degli 883. E visto che siamo in piena estate, l'estate è anche la stagione dei libri, no? Quello che ci portiamo sotto l'ombrellone, in montagna, sul balcone. Allora io vi chiedo, ma qual è il libro che consigliereste a tutti di leggere quest'estate? Perché per chi ama le emozioni e i ricordi, potrebbe essere, io me ne sono segnato qualcuno, magari L'eleganza del riccio, un romanzo che invita a guardare oltre le apparenze. Per chi ama riflettere, c'è un bel libro che poi io sono anche amante dei gialli, ma questo è un particolare, non si può definire proprio un giallo, ma si intitola Il mondo di Sofia, un romanzo che ha fatto scoprire la filosofia a milioni di lettori. È uno di quei libri che riesce a fare una cosa molto difficile: insegnare senza sembrare un libro di scuola. È un romanzo, ma dentro c'è davvero tutta la storia della filosofia. Chi è la protagonista? È una ragazzina di 14 anni che un giorno, Sofia, lei, tornando da scuola, lei trova nella cassetta della posta una busta con una sola domanda: chi sei? Poi ne arriva un'altra: da dove viene il mondo? E da lì, insomma, Sofia comincia a ricevere misteriose lettere da un filosofo sconosciuto che le racconta la storia del pensiero umano, insomma, da Socrate fino ai filosofi contemporanei. Non è un giallo nel senso classico, con un delitto, un investigatore come quelli di Agatha Christie, però ha una trama di mistero, perché cioè il lettore si chiede, ma chi manda davvero le lettere? Chi è questo Alberto? Perché arrivano cartoline indirizzate a una ragazza che Sofia non conosce? Che cosa sta succedendo veramente? Poi insomma si va avanti, ecco. Quindi diciamo che non è un saggio pesante, ma è un libro che crea davvero tante domande e lascia piccoli indizi, un po' come fa un buon investigatore. Quindi insomma, ognuno il suo libro, ognuno la sua scelta, e naturalmente chi è cresciuto con gli 883, beh, la filosofia degli 883, ne abbiamo parlato, di Fausto Lammoglia, che dimostra una cosa curiosa: a volte una canzone pop può raccontare la nostra vita meglio di un trattato di filosofia.

0: Rosalia con Weekend, questa bella La Fama. Weekend ce ne ha regalate davvero tante, tantissime di belle canzoni, anche questa con Rosalia, anche questa molto attuale, e beh, ha già qualche anno, pensate che è del 2020, anzi no, 2021. Intanto abbiamo anche un messaggio, dei messaggi che arrivano allo 076 321 1113.
1: Loriana, ma che bello sentire sempre la tua voce, è sempre una gioia.
0: Che bello
1: sentire la voce di Loriana Sertoni su Rete 1.
0: Che voce, che voce.
1: Ragazzi, avete una bellissima fortuna voi che la ascoltate, siete sintonizzati sempre su Rete 1, perché è una voce bella,
0: ma troppo
1: piacevole,
0: gentile,
1: e poi ha sempre tante cose interessanti da condividere.
0: Chiacchiero troppo.
1: Io ascolto ormai abbastanza poco, mi capita poco, ma adesso che posso ascoltarla sono felice e voglio dare questa mia opinione.
0: Che gioia!
1: Voglio in qualche modo far presente. Grazie. Complimenti, buona trasmissione,
0: grazie.
1: Buon sabato pomeriggio a tutti voi.
0: Grazie al nostro ascoltatore.
1: Loriana e a tutti gli amici di Rete 1. Ciao da Vinicio, ciao.
0: Grazie Vinicio, una voce meravigliosa, anche quella di Vinicio, insomma, grazie mille per questo messaggio bellissimo che mi riempie davvero il cuore. Buongiorno anche a Dario che scrive: saluti dalla Val Malvaglia, bel fresco e un poco bagnato, domani ad Andrio, Sagra del Mulino. Bene, bene, grazie mille Dario. Sì, è vero, perché ci sono posti dove il tempo sembra essersi fermato, dove il rumore non è quello del traffico, ma quello dell'acqua che fa girare la ruota di un vecchio mulino, e uno di questi posti è proprio d'Andrio. Quindi siamo in Val Malvaglia, domenica c'è la Sagra del Mulino. Torna una festa che è una sorta di piccolo viaggio nel passato, perché si potrà assistere alla macinatura della segale proprio come si faceva una volta, acquistare il pane appena sfornato, che gioia, naturalmente poi non mancheranno i sapori della tradizione. A pranzo polenta e spezzatino, polenta con formaggio, insomma, accompagnato il tutto dalla musica dei Tirabuchon, tante cose. Se domani volete rallentare un po', respirare l'atmosfera autentica delle nostre valli, allora D'Andrio vi aspetta. Grazie mille davvero ai vostri messaggi, e adesso abbiamo anche Cristina Aguilera.

Televisione Svizzera, Rete 1.

Alex Warren con Ella Henderson e Carry You Home. E adesso dobbiamo fare gli auguri di compleanno, e che compleanno a un uomo che davvero ci ha regalato delle canzoni stupende, una leggenda, se così possiamo chiamarlo. Da riccia l'intuizione che cambiò la musica italiana, e lui si chiama Teddy Reno. Buon compleanno. Ci sono artisti davvero che ricordiamo per una canzone, e poi ce ne sono altri che ricordiamo anche per il modo in cui hanno attraversato la vita. E oggi Teddy Reno compie 100 anni, un secolo. Pensate a quante Italie ha visto passare, quella delle radio a valvole, del bianco e nero, del boom economico, fino ai social, allo streaming. Eppure lui è rimasto sempre lo stesso. Lui non è mai andato sopra le righe, mai alla ricerca del clamore, un vero signore della musica. E lui con la sua voce ci ha davvero accompagnato negli anni, in tanti anni, in cui ad esempio l'Italia cercava di ricominciare a sognare, e non solo l'Italia, regalandoci canzoni come Accarezzame, Piccolissima Serenata, Come Sinfonia. Ma forse il suo talento più grande è stato un altro, è stato riconoscere il talento degli altri, perché è stato lui a credere, quando erano ancora degli sconosciuti, in artisti come ad esempio Claudio Baglioni, Marcella Bella, e soprattutto in una ragazza dai capelli rossi che avrebbe cambiato la musica italiana, Rita Pavone. E da quell'incontro poi, come sappiamo tutti, è nata anche una delle storie d'amore più belle e longeve dello spettacolo. E poi da tantissimi anni lui e Rita Pavone, lo sappiamo, hanno scelto il Ticino come casa, trovando nella Valle di Muggio quella tranquillità, quella discrezione che cercavano lontano dai riflettori. Insomma, 100 anni sono un traguardo che appartiene a pochi, e forse il regalo più bello che possiamo fargli è ascoltare ancora una volta una delle sue canzoni, lasciandoci così riportare in un'epoca in cui davvero bastavano una voce, un'orchestra, una bella melodia per emozionare. Buon compleanno, Teddy Reno.

0: che ricordi,
1: La sussurrerà.
0: C'è di Reno. Questa piccolissima serenata, che davvero è uno dei suoi grandi successi, 100 anni non sono solo un compleanno, sono un pezzo di storia. E Teddy Reno ci ricorda che si può attraversare un secolo restando fedeli a se stessi, con discrezione, con eleganza, con passione, davvero in un mondo che cambia così in fretta, continuamente. Forse è proprio questa la lezione più bella che ci lascia, no? Il successo passa, lo stile e la gentilezza, quelli rimangono assolutamente sempre. Allora, buon compleanno a questo grande signore della musica, che ha celebrato una vita fatta di successi e canzoni indimenticabili, segnata dall'amore per Rita Pavone al suo fianco ormai da tanti tanti anni. Allora, ancora tanti auguri, continuiamo il nostro viaggio fra poco insieme con tante storie e curiosità, notizie da raccontare. Adesso però vi dico che
2: Rete 1,
0: sono le 17.
3: In studio Maria Armanda Trezzini. I resti rinvenuti nella casa distrutta dall'esplosione di ieri sera a Leontica in Valle di Blegno non sono ancora stati ufficialmente identificati. Gli inquirenti stanno appurando se siano quelli del 59enne ricercato per l'uccisione della ex moglie. La donna di 56 anni che era ricoverata all'ospedale di Faido era stata freddata giovedì sera con un colpo di pistola alla testa. La presenza dell'ex marito in stato visibilmente alterato era stata segnalata in paese, dove erano stati uditi anche degli spari. I 5 agenti intervenuti erano stati investiti dallo scoppio dello stabile. 3 sono rimasti feriti in modo non grave. La polizia ticinese, nel comunicato stampa diffuso questa mattina, precisa che proseguono le indagini per chiarire i 2 gravi fatti di sangue. Dramma di Cramontana: sono già state raccolte migliaia di firme contro la riapertura dei 2 altri locali gestiti dai proprietari del Constellation. L'associazione delle famiglie italiane dei sopravvissuti giudica la richiesta inconcepibile e irrispettosa. Nel testo della petizione online, alla quale hanno aderito 48.000 persone, si chiede di mantenere sotto sequestro i ristoranti fino al termine dell'inchiesta. I legali dei 2 indagati auspicavano che i proventi potessero servire a indennizzare le vittime. In Svizzera, fatta eccezione per il Ticino e poche altre regioni, resta elevato il rischio di incendi. L'allerta siccità è ai massimi livelli e in molti cantoni sono stati vietati i fuochi d'artificio in concomitanza con gli eventi legati alle partite dei mondiali. Le autorità hanno ribadito gli appelli alla prudenza anche riguardo agli oggetti lasciati sui sedili delle auto che, surriscaldandosi o riflettendo il sole, potrebbero provocare pericolose fiammate. In breve, per l'attualità dall'estero, fervono in Oman i colloqui sulla riapertura dello stretto di Hormuz tra i negoziatori del Qatar e la delegazione di alto livello inviata dall'Iran. Le parti valutano la creazione di una corsia centrale in acque internazionali per garantire il passaggio sicuro. Gli Stati Uniti, che non partecipano alle trattative indirette, esigono entro questa sera dalla Repubblica Islamica la sottoscrizione di un impegno a non colpire i mercantili. In caso di mancato accordo, Washington minaccia pesanti rappresaglie. Infine, in Cina è salito a 2 milioni il numero delle persone sfollate per precauzione in attesa dell'arrivo del tifone Bavi. L'hanno reso noto poco fa le autorità di Wenzhou. L'impatto è atteso nelle prime ore di domani sulla costa orientale. Nelle Alpi, primi temporali sparsi a sud e in Romandia, localmente anche in pianura. Domani sarà generalmente soleggiato in tutta la Svizzera, con cumuli sui rilievi e velature ad alta quota. Le minime saranno comprese tra 17 e 21 gradi, massime sempre sui 32.
2: In Ticino, a causa di un veicolo in avaria sul Ponte Riga di Melide, traffico incolonnato e ritardi fino a tre quarti d'ora sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord. Nel Locarnese invece informiamo che a causa di un incendio via Naccio è tuttora chiusa la circolazione. La situazione invece è alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Erolo, sono segnalate code di 2 chilometri con ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Erolo è ancora chiusa in direzione di Lucerna, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione del Ticino invece, code tra Amsteg e Göschren, le code sono di 5 km e ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschren è chiusa in direzione del Ticino.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Santana, Michel Branch insieme con The Game of Love. Abbiamo anche l'appuntamento con la nostra agenda, che ritroviamo tutte le mattine, i weekend puntuali attorno alle 7:20, ma poi riascoltiamo in replica il pomeriggio. Poi abbiamo ancora delle notizie curiose, andremo anche al cinema dove troveremo i Minions. Nel frattempo però restiamo attaccati alla nostra agenda e andiamo a prendere un po' di fresco a San Bernardino anche nei mesi estivi. San Bernardino si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto dove ognuno può trovare l'avventura che fa per sé. Da una parte un tuffo nel Medioevo tra cavalieri, duelli, artigiani, antichi accampamenti nella suggestiva corte del castello di Mesocco è davvero

0: Effettivamente è un cartellone che si rivolge a un target ampio, quindi tiene conto effettivamente di tante esigenze e soprattutto ama coniugarlo e coniugarsi con il territorio. Quindi già da questo fine settimana siamo già in corsa e andiamo con la Sambe Run, una classica oramai del San Bernardino, che vede la 10 km attorno al lago di Isola, questa per la gara vera e propria, mentre 5 per la popolare, quindi è aperta veramente a, diciamo, a tante passioni, sia quelle un po' più, diciamo, agonistiche che quelle più amatoriali. Consideriamo anche nella 5 km poi una bellissima walking e nordic walking, quindi chi non vuole proprio solcare, diciamo, il giro del lago a spron battuto lo può fare ammirando il panorama con più calma. E consideriamo sempre nell'ambito della Sambe Run anche i più giovani, quindi con la Asti giovanile dedicata agli under 16, con un percorso attorno al centro sportivo di 2 km, e quindi anche in questo caso con un divertimento sempre in mezzo alla bellissima natura che contorna il villaggio. Ma passiamo al prossimo fine settimana, quindi quello del 18 e 19 di luglio, con Era Antica si tiene per il secondo anno al Castello di Mesocco, facendolo rivivere. Quindi è molto importante che si possa vivere e manifestare quella che è stata anche la vita che ha caratterizzato questa rovina all'epoca, chiaramente piena di vita e con chiaramente tutto quello che comportava la presenza di un castello in una vallata come quella della Mesolcina, che aveva un ruolo fondamentale per il traffico e i passaggi da nord a sud. Quindi avremo mercato con prodotti dell'epoca, con i lavori dell'epoca riprodotti anch'essi durante le due giornate, ma soprattutto spettacoli che permettono di vedere ma di essere anche coinvolti proprio con questa vita medievale. Avremo sicuramente modo di vedere come avveniva la vita in nel Medioevo e soprattutto all'interno delle mura del Castello di Mesocco, e sarà molto affascinante e coinvolgente tutto questo, e vedremo proprio scene di vita quotidiana e incontri dedicati alla storia medievale, quindi fino alla sera con anche la possibilità di pranzare e cenare sul posto in un ambiente che è completamente declinato al Medioevo. Va chiaramente dare intrattenimento e divertimento proprio a tutti, ci sarà chi lo guarderà con un occhio più attento e chi lo guarderà con un occhio più divertito, e quindi l'attesa è quella di un numero importante di persone che possa veramente divertirsi, portare a casa un qualcosa di molto piacevole e soprattutto vivere all'interno di queste mura bellissime lungo la 13, che appunto caratterizzano ogni passaggio lungo questo asse autostradale, ma soprattutto entrare e rivivere come se mettendo di queste mura, vedendo delle scene spettacolari e soprattutto con persone appassionate del Medioevo che attraverso costumi e loro capacità di combattimento ma anche di vita quotidiana sanno far rivivere questi aspetti.
1: Torniamo tutti un po' indietro nel tempo, quindi San Bernardino ci offre davvero tante opportunità. Intanto andiamo con ordine, ricordiamo domani, domenica 12 luglio, la magia del trail running attorno al lago di Isola, quindi con la Sambe Run. Per quel che riguarda le iscrizioni, come funziona, Christian?
0: Fino a domattina è possibile farle fino alle 8, farle ancora online. Sarà possibile dopo le 8 farlo al Pala Eventi direttamente sul posto, fino a mezz'ora dalla partenza, la prima alle 9:30 con la Dog Trail per proseguire con le altre, e qui al Pala Eventi di San Bernardino. Vi ricordo che l'intero cartellone estivo è visibile su visit-moesano.ch.

Paolo Conte, via, via con me. E allora, grazie Paolo Conte. Andiamo al cinema, cosa ne dite? Nel nostro viaggio pomeridiano sulle frequenze di Rete 1. No, ho scoperto che anche i Minions possono avere una giornata no. Quegli esserini gialli, carini, che parlano una lingua incomprensibile, fanno ridere. Fanno ridere tantissimo, grandi e piccini, ma questa volta hanno preso una bella banana in faccia, se così possiamo dire. Il nuovo film ha debuttato negli Stati Uniti con il peggior incasso della storia della saga, poco più di 61 milioni di dollari, quando gli studios ne aspettavano quasi 80. Allora subito gli analisti hanno provato a dare la colpa al weekend del 4 luglio, gli americani erano impegnati con i barbecue, i fuochi d'artificio. Peccato che 4 anni fa, nello stesso periodo, il film precedente aveva incassato praticamente il doppio, quindi forse il problema non erano gli hamburger, ma la domanda è: forse ci stiamo stancando dei sequel? Siamo arrivati al terzo Minions, al quinto Toy Story, ai remake, ai reboot. Magari il pubblico semplicemente ha voglia di qualcosa di nuovo, non si sa, sono domande lasciate lì a mezz'aria. Anche perché Toy Story, che è arrivato addirittura al quinto capitolo, continua invece a correre, ha già superato i 760 milioni di dollari nel mondo. Insomma, Woody e Buzz sembrano invecchiare molto meglio dei Minions, però non si sa, insomma. Cioè, poi ovviamente gli analisti dicono che i dati sono tra virgolette, insomma, disastrosi, ma poi alla fine hanno incassato comunque tanti bei soldini, no? Il film sta ottenendo comunque dei bei riscontri, ha incassato solo tra virgolette 61,4 milioni di dollari nella prima settimana di sale. È vero, il peggior debutto per il franchise oltreoceano, però ecco, diciamo che ha ancora tempo per tirarsi su, se così possiamo dire. Ma c'è un film che, vi faccio una domanda, che potreste rivedere 100 volte invece una saga che secondo voi avrebbe dovuto fermarsi al primo capitolo? Fatemi sapere, dai, che nel frattempo ci ascoltiamo Malcolm Todd con Earrings.

Kobe Kaya con Brighter by the Sun. Allora, fra poco andremo anche sulle nostre strade ed autostrade per andare a sentire quella che è la situazione. Per quel che riguarda i Minions, qualcuno scrive: carinissimi, mi fanno troppo ridere, la loro lingua è davvero assurda. Insomma, diciamo che i Minions hanno conquistato il primo posto al botteghino americano, ma con il peggior debutto della loro storia, un segnale che forse diciamo ci racconta qualcosa. Il pubblico continua di sicuro ad amare i personaggi che chiaramente conosce bene, ma vuole anche essere sorpreso, e in questo senso, beh, certo che i Minions potrebbero sorprenderci sempre. Chissà, magari ogni tanto abbiamo semplicemente voglia di una storia nuova, capace di stupirci come accadeva la prima volta. Allora, a proposito di classifica, ecco come si è chiuso il weekend nelle sale nordamericane. Al primo posto ci sono proprio i Minions con 61,4 milioni di dollari, secondo posto per Toy Story 5, che aggiunge altri 31 milioni e porta il suo incasso mondiale a oltre 760 milioni di dollari. Sul gradino più basso, tra virgolette, del podio debutta Young Washington, film dedicato alla giovinezza del primo presidente degli Stati Uniti, con oltre 20 milioni di dollari. Poi quarto posto per Supergirl, che perde oltre il 74% degli incassi rispetto alla settimana precedente. Insomma, la sfida al botteghino però è una sfida continua, e adesso giro la domanda a voi, cioè: qual è stato l'ultimo film che vi ha fatto dire questi soldi sono stati davvero ben spesi? Intanto c'è Ed Sheeran con uno dei suoi successi.

0: Azizam con Ed Sheeran, adesso andiamo sulle nostre strade ed autostrade.
1: In Ticino, a causa di un veicolo in avaria, traffico incolonnato e ritardi fino a tre quarti d'ora sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione di Lugano. Sempre sulla A2, disagio e rallentamenti a causa di un incidente tra Giornico e la Galleria della Biaschina in direzione nord. Nel Locarnese invece, informiamo che a causa di un incendio via Naccia è tuttora chiusa la circolazione. La situazione invece è alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione di Lucerna, tra Quinto e Airolo, sono segnalate ora code di un chilometro con ritardo di una decina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è tuttora chiusa in direzione nord. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. In direzione del Ticino invece, tra Vassen e Göschenen, le code sono ora di 3 km e ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
3: Nei tuoi occhi.

Colibrì con Cesare Cremonini. Allora, io vi ho lasciato lì così con una domanda. Abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato del successo dei Minions, anche se gli studios si aspettavano qualche soldino in più di incasso, ma va bene, insomma, va bene così. E intanto vi chiedo, insomma, qual è per voi il film, che l'ultimo film che vi ha fatto dire questi soldi sono davvero stati spesi bene, qual è il film che rivedreste tante volte? Allora, qualcuno mi ha scritto, andiamo a prendere i messaggi, dove sono? Il film che io posso guardare, che ho guardato decine di volte, è Il Miglio Verde. Anche se mette tristezza, non riesco a non guardarlo. E, beh, un film bellissimo, anche se ogni volta che lo si riguarda davvero ci si promette di non commuoversi, e ogni volta probabilmente si perde la scommessa. Uno di quei film che ogni volta ti dici lo conosco già, e invece finisci per rivederlo fino alla fine. Mette tristezza, sì, però è anche uno di quei film che parlano di giustizia, di umanità, di amicizia, ma anche di speranza. Insomma, ti lascia quel nodo lì alla gola, però ti lascia anche qualcosa dentro. Forse sono proprio questi grandi film quelli che ci emozionano anche quando sappiamo già come vanno a finire. Poi c'è un film, qualcuno mi scrive Red, ogni volta che lo guardo rido, ma dietro quel cartone c'è un messaggio bellissimo sul rapporto tra genitori e figli e sull'accettare se stessi. Qualcuno dice io sceglierei Up, i primi 10 minuti sono un pugno nello stomaco e una carezza allo stesso tempo, ogni volta mi commuovo. Grazie ai vostri messaggi che arrivano allo 076 321 1133.

Irama con Cavana, questo è il nuovo singolo di Irama, hit estivo, che è stato presentato al talent Amici. Tra l'altro è stato presentato in anteprima un talent che lui aveva vinto qualche anno fa, mi sembra nel 2018. Con noi c'è anche Bruno Mars adesso nel nostro pomeriggio, e poi altre notizie curiose con me e con voi anche, che ci state scrivendo e ci state dando i vostri pareri allo 076 321 1113. Stavamo parlando di film, adesso ci sono un paio di messaggi che sono arrivati, fra poco li leggiamo.

Oh My Soul, lui è Bruno Mars. E allora, grazie mille ai vostri messaggi, ce ne sono diversi. Grazie a chi mi dice un bellissimo film profondo minimalista che parla delle relazioni umane senza proferire molte parole, Perfect Days, lo consiglio vivamente. Allora, una grande varietà di risposte, c'è chi sceglie Emilio Verde per le emozioni, chi film Pixar perché fanno riflettere, e adesso arriva Perfect Days che ci invita semplicemente a rallentare, no? È un consiglio perfetto per l'estate, uno di quei film che non ti lascia con il fiato sospeso ma con una sensazione di pace, perché ti ricorda che non sempre servono grandi avventure per essere felici, ma a volte basta imparare a guardare un po' così, con occhi diversi, la vita, quella poi di tutti i giorni. Dal cinema passiamo alla musica, perché parliamo di un gruppo davvero senza età, e parliamo dei Rolling Stones. Secondo voi esiste un'età per smettere di fare ciò che si ama? Oppure finché ci sono energia e passione l'età è solo un numero? Se i Rolling Stones dovessero davvero tornare in tour nel 2027, chi di voi comprerebbe ancora un biglietto per i Rolling Stones? E allora, pensate che Mick Jagger avrà 84 anni quando partirà il tour, e partirà il tour, eppure continua a saltare sul palco come se il tempo avesse deciso di concedergli uno sconto. Forse il vero segreto non è fermare il tempo, ma continuare ad avere un motivo per, così diciamo, rimettersi in viaggio, no? Perché loro torneranno dal vivo, la volontà è quella almeno, a confermarlo è stato Mick Jagger, che in un'intervista che ha concesso a un'emittente argentina ha detto che la band spera di poter portare in tour il nuovo album Foreign Tongues, che è appena uscito in questi giorni, e lui dice: mi piacerebbe moltissimo andare in tour con questo album, non vedo l'ora di tornare a cantare queste canzoni dal vivo, spero di andare in tour il prossimo anno e di farlo il prima possibile. Diciamo lo speriamo anche noi, lo speriamo per loro, grandissimo gruppo che ci ha regalato davvero dei successi dagli anni 80, ma non solo, ancora prima, a oggi. Intanto ce li riascoltiamo con uno dei loro grandi successi, questo qui.

0: Niccolò Fabi con Lasciarsi un giorno dove? A Roma. Intanto io mi fermo qui perché il tempo a mia disposizione è terminato. Vi auguro di passare una bella serata, un bel sabato. Questa notte c'è la nostra nazionale che gioca con l'Argentina, qualcuno ci ha scritto, forza Svizzera. Naturalmente anche noi la seguiamo e quindi possiamo dire che vinca il migliore. Intanto noi ci risentiamo domani pomeriggio, domenica pomeriggio con voi. Vi lascio con Tiziana Gulino e Ti sto pensando. A domani.
1: Ti sto pensando, vorrei esserti accanto.

0: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
1: Buonasera a tutte e tutti. La redazione meteo torna per voi con gli ultimi aggiornamenti per domani, domenica 12 luglio, e informa che sarà una giornata soleggiata con qualche velatura in quota tra Tidenza e poi nel pomeriggio qualche cumuletto sui rilievi, ma comunque senza temporali. Rimarrà una giornata calda con massime in generale attorno ai 32 gradi in tutto il paese e rimane quindi anche l'allerta canicola di livello 3 per le basse quote del paese e pure il divieto di accendere fuochi all'aperto su Ticino, Moesano e Valposchiavo. E con queste informazioni siamo in chiusura. A tutte e tutti una buona serata. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
3: I sospetti alla fine hanno trovato conferma. I resti umani ritrovati questa notte nella casa distrutta da un'esplosione a Leontica sono dell'uomo in fuga da giovedì sera. Era il principale sospettato per la morte dell'ex moglie raggiunta da un colpo d'arma da fuoco all'ospedale di Faido. Buonasera ad Alessandro Broggini. Due morti, tre poliziotti feriti, una comunità scossa nel profondo.
4: Se richiesta è stata giù, ho sentito un gran muato, dice: ma cosa succede? La ca quasi che la mazzerema, perché siamo proprio vicini, vicini, vicini. A un certo momento vedi che brusava qualcosa, a che macchina dalla polizia, e la polizia non mi ha di poco, la mi ha di da stare in casa, tirare i tenti e non avvicinarmi.
3: La voce di una cittadina di Leontica che ben riassume i primi momenti di tensione seguiti da tanta incertezza. Oggi ad Acqua Rossa abbiamo incontrato chi ha vissuto da vicino quei momenti. E la cronaca ci obbliga anche a fare un salto bello grosso, perché la Svizzera, e parliamo di calcio, la Svizzera intera attende la discesa in campo della nazionale nei quarti di finale dei mondiali. Ci collegheremo con Kansas City, dove alle 3 Schalke e compagni affronteranno l'Argentina di Messi. Sul fronte degli incendi invece l'Europa è sotto la canicola, brucia ettari di bosco e fa vittime come in Spagna. In Svizzera invece il rischio è estremamente elevato e fa eccezione al momento solo il Ticino insieme al Moesano. E a proposito di grigione italiano, in questi giorni è stata riaperta una via che sale fino alla capanna Sash Furet della Val Bondasca, 9 anni dopo la frana del Pizzo Cingalo. In apertura allora, in apertura di questa edizione di 6 di sera, torniamo in Val di Blegno, aggiorniamo la cronaca dopo l'omicidio di una donna giovedì a Faido. Il principale sospettato è l'ex marito di Leontica, lo stesso che si crede abbia fatto saltare in aria una casa ieri sera proprio a Leontica, ferendo 3 poliziotti. Si credeva, anzi, perché ormai è certo, e dopo i fatti saliremo ad Acqua Rossa in mezzo ai suoi cittadini. Con ordine però prima le novità con Cristian Gilardoni.
5: La novità più grande e recente è che sono stati identificati i resti umani trovati nella casa distrutta ieri dall'esplosione e dall'incendio divampato subito dopo a Leontica, frazione di Acqua Rossa. Si tratta del 59enne sospettato di aver ucciso l'ex moglie giovedì sera. L'ultima comunicazione della polizia cantonale, arrivata poco fa, chiude quindi il cerchio attorno a questa vicenda che ha traumatizzato una valle, mettendo la parola fine alla caccia all'uomo cominciata giovedì sera. Ripercorrendo i fatti, tutto è iniziato appunto giovedì, quando l'uomo sarebbe andato a trovare l'ex moglie all'ospedale di Faido, dove era ricoverata per una cura riabilitativa, e l'avrebbe uccisa sparandole in testa con una pistola nel parco dell'ospedale attorno alle 20. La polizia si è quindi messa sulle tracce dell'uomo senza riuscire a trovarlo. La svolta è arrivata il giorno dopo, quindi ieri sera, quando verso le 19 a Leontica si sono sentiti colpi di arma da fuoco provenire da un'abitazione che più fonti ci hanno detto appartenere al fratello del 59enne. La polizia cantonale è intervenuta con 5 agenti che sono rimasti coinvolti nell'esplosione dello stabile che ha ferito in modo non grave 3 di loro. Per poter garantire la massima sicurezza dell'area sono stati chiamati gli artificieri da Zurigo. Nella notte sono iniziate le ricerche tra le macerie che hanno portato alla luce resti umani ed esplosivi. All'inchiesta non resta quindi che confermare che l'uomo sia il responsabile dell'omicidio dell'ex moglie, anche se a questo punto sembra trattarsi di una pura formalità. Entrambe le inchieste, sia quella per l'omicidio che l'indagine sull'esplosione in Valle di Blegno, sono coordinate dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.
3: Nella comunità blegnese il doppio dramma ha lasciato molte persone incredule, lo sentiremo fra pochissimo nel servizio che riporta le testimonianze raccolte da Michele Trefogli fra Acquarossa e Leontica. L'accesso al villaggio colpito dall'esplosione è stato riaperto nel tardo pomeriggio. L'unico ristorante era chiuso, ma il via vai di turisti e abitanti è continuato quasi in modo surreale.
6: Arrivo a Leontica in concomitanza con un gruppo di turisti provenienti in bus da Biasca. Vogliono visitare uno dei luoghi sacri più preziosi del Ticino, la chiesa romanica di San Carlo di Negrentino. Ma non potranno farlo, la strada per accedervi è sbarrata.
7: Un agente ci ha appena detto che non possiamo andare alla chiesa, perlomeno fino alle 17.
6: Non sanno ancora quanto sia successo ieri sera. A dirglielo sono degli altri turisti sangallesi che, valigia in mano, stanno lasciando il villaggio dopo una serata e una notte a dir poco movimentata.
8: Ieri sera eravamo a cena all'Arice, nel ristorante del posto. Poi abbiamo visto un grande dispositivo di polizia. Noi volevamo andare a casa e degli agenti ci hanno accompagnato perché abitavamo di fronte alla casa esplosa.
6: In realtà non era stato loro detto molto, se non di chiudersi in casa.
8: In realtà stava piovendo molto forte e non avevamo realizzato bene che cosa stesse succedendo. Comunque avevamo notato che c'era qualcosa che non andasse.
6: Chi invece ha vissuto ben più direttamente la tragedia è una vicina che abita a qualche decina di metri più a monte dell'edificio saltato per aria.
4: Se richieste sta da giù, ho sentito un gran muato, dice: ma cosa succede? La ca quasi che la mazzerema, perché siamo proprio vicini. A un certo momento vedi che brusava qualcosa, a che fu macchina dalla polizia, e la polizia non mi di poco, non mi di da sta in casa, tirai tent e non avvicinarmi.
6: Quasi novantenne, la signora Mariuccia non ha mai avuto paura, avendo visto la presenza di decine di agenti e di pompieri. Lei abita a pochi passi di distanza dalla casa in cui abitava il 59enne presunto autore dei fatti di cronaca nera delle ultime ore. Casa che non è quella andata distrutta.
4: Ma se il conoscevi molto bene, quel figlio lì, se avevi bisogno di qualcosa, si apprestava. Non mi dispiace, ecco, specialmente al paese, già piccolo e tutte, su cerchi ropli e gravi.
6: Un paese sbigottito per due atti di violenza andati in scena a distanza di diversi chilometri e di poche ore. Anche Michele, un giovane pompiere che ieri non era in servizio e che incontro in un bar di Acquarossa, si dice basito.
9: Mi ha dato molto più serio, fui meno al cielo sereno di Zeresi. Dopo ormai tra da paese si conoscono tutti, quindi cerca la roba la tocca a tutti, ecco.
10: Se l'aspettava una situazione così, visto che conosceva sia lei ma soprattutto lui?
9: No, una roba sì, no.
6: C'è invece chi, una volta sentite le esplosioni e assistito da lontano all'incendio, ha avuto qualche dubbio, mettendo proprio in relazione quanto stava accadendo a Leontica con la morte violenta della donna all'ospedale di Faido, che era residente in Valle di Blegno.
11: Di quello che si parlava già dalla giornata, ho pensato che c'era qualcosa che non andava anche con quella cosa della signora da Faido.
10: Ha fatto subito il legame?
11: Io sì, non so se era stato lui o non è lui, però comunque ho pensato così.
6: Più d'uno, inoltre, ci hanno raccontato di voci di paese che tali rimangono in assenza di conferme da parte degli inquirenti, di episodi inquietanti nel corso della giornata di ieri.
12: Ma che il Costantino minacciò quattro, però boh.
6: Parole che contrastano con il ricordo della donna di 56 anni, rimasta vittima di un gesto che non ha ancora un perché.
11: Ci conoscevamo bene.
10: E che persona era?
11: No, molto carina, molto molto anche come amica, sì, questo sì.
10: Siete sorpresi, insomma, in questa piccola comunità dove tutti vi conoscete?
11: Sì, già, ci ha toccato tanto comunque, né? Non si pensava che poteva fare una cosa così.
3: Le voci di una comunità scossa raccolte oggi in Valle di Blegno da Michele Trefogli. Adesso vi invito a fare un piccolo sforzo insieme a noi, perché dobbiamo lasciare il dramma in Val di Blegno per fare spazio a quella che comincerà come una vera e propria festa, una festa estremamente importante. Mancano infatti 7 ore al fischio d'inizio del quarto di finale dei mondiali di calcio tra le nazionali di Svizzera e Argentina. Argentina che è campione del mondo in carica, Argentina che è pure la compagine in cui gioca l'attuale capocannoniere della rassegna, Lionel Messi. Noi ci colleghiamo con Kansas City e avremo due collegamenti con la capitale del Missouri. Il primo con Paolo Laurenti, che è il nostro collega dello sport. Buonasera Paolo.
13: Buonasera, buonasera a voi.
3: Allora, di Manzambi sappiamo, non scenderà in campo. Quali sono invece le certezze, le altre certezze sulla nazionale svizzera, ma anche

0: importante per una nazionale come la nostra, che non può disporre appunto di elementi come ce ne sono dall'altra parte, ovvero i vari Messi, Fernandes, Alvarez, ecco. Quindi ci si affiderà soprattutto a una difesa solida tra le migliori di questo mondiale, e quindi Zaccaria, che è un po' la sorpresa anche del nostro mondiale in formazione. Zaccaria, Elvedi, Akanji e Rodriguez, una cerniera difensiva ormai collaudata, un centrocampo anche questo ormai molto esperto, con Xhaka, che speriamo possa aumentare il livello delle proprie prestazioni. Non è sembrato nella sua miglior versione contro la Colombia, Freuler. E poi ecco il quesito davanti è se Vargas riuscirà a partire dal primo minuto, visto che anche lui era un po' acciaccato, se sarà una mossa da utilizzare a partita in corso. Ecco, io direi che rivedremo buona parte della formazione che aveva iniziato contro la Colombia, con So al posto di Yashari.
1: E sul clima cosa possiamo dire? Mi riferisco in particolare al clima della squadra, perché tra i tifosi ci andremo tra pochissimo. Ricordiamoci che davanti, l'ho detto prima, abbiamo i campioni del mondo in carica e abbiamo anche Lionel Messi.
0: Sì, un'Argentina, tra l'altro, che stando alle dichiarazioni è sempre più motivata anche dalle polemiche che, insomma, la stanno coinvolgendo. Da più parti ricevono critiche per quanto riguarda presunti favori arbitrali o errori che sono andati soprattutto contro l'Egitto a premiare la formazione argentina, e l'allenatore Scaloni ha detto che questa è una motivazione in più per fare meglio e zittire, ecco, chi pensa che l'Argentina sia favorita da questo punto di vista. Però è una formazione che ha, ha mostrato delle vulnerabilità contro l'Egitto, appunto, e contro Capoverde. La Svizzera, invece, io credo che sia l'avversaria migliore da affrontare l'Argentina per i rossocrociati, perché ti obbliga i rossocrociati a mantenere alto il livello della concentrazione. Il passaggio finalmente degli ottavi di finale potrebbe aver scaricato le energie mentali della nazionale dopo aver superato l'ostacolo, invece l'Argentina, i campioni del mondo in carica, ti obbligano a mantenere il livello alto della tensione. L'ambiente sicuramente è molto concentrato, anche dopo la vittoria contro la Colombia non c'è stata una festa per tutta la notte, un brindisi, una pacche sulle spalle, ma evidentemente subito grande concentrazione, perché si può scrivere un'altra pagina di storia, forse ancora più difficile, ma insomma le matite sono appuntite.
1: Paolo Larenti, ti ritroveremo ancora nei prossimi appuntamenti con lo sport, e soprattutto questa notte. Noi andiamo a Kansas City, perché Kansas City è contagiata dalla febbre dei mondiali di calcio per la nazionale svizzera, e lì c'è anche il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti. Nell'edizione di mezzogiorno del radiogiornale, Andrea ci hai raccontato la città e la sua singolare, per gli Stati Uniti, grande passione per il calcio, con un protagonista svizzero, l'ex nazionale Rafael Vicky, e ora allenatore della squadra locale. In questo momento non sei ancora allo stadio, perché lo sappiamo, mancano 7 ore all'inizio della partita e non si sa bene cosa ti potresti inventare in 7 ore per aspettarla. Allora ti chiedo questo: è davvero la capitale americana del calcio come si è autodefinita?
2: Ma diciamo subito che Kansas City non è certo la capitale del calcio per i risultati sportivi della sua squadra locale, perlomeno per quelli recenti. Lo Sporting di Rafael Vicky nella sua storia ha vinto 2 volte il campionato MLS, la Lega Calcistica Americana, ma attualmente, dopo 15 partite di campionato, è ultimo nella Western Conference con la miseria di 11 punti. Il titolo di capitale americana del soccer è piuttosto dovuto alla passione dei tifosi, che contendono a quelli di St. Louis il primato del tifo più caldo, diciamo così, e ai grandi investimenti fatti nelle strutture sportive. Nuovi stadi, tra cui uno molto bello a uso esclusivo della squadra femminile, e nuovi centri polisportivi super attrezzati. Non è un caso che Argentina, Inghilterra, Olanda e Algeria abbiano scelto proprio Kansas City, la città del Missouri, come sede del loro ritiro mondiale. A questo ha contribuito certo anche un aspetto puramente geografico. Se uno lancia infatti una freccetta sulla mappa degli Stati Uniti e colpisce il centro, ecco, questa è Kansas City. Da qui in 2 ore di aereo si arriva praticamente in tutto il resto del paese, Alaska e Hawaii ovviamente escluse. Insomma, Kansas City, capitale del calcio americano, sì, ma forse fino a un certo punto questa rimane prima di tutto la città dei Chiefs, la squadra di football americano che ha vinto 3 titoli negli ultimi 7 anni.
1: Sei in città da ieri, la città non è enorme, ci si può fare un'idea del clima abbastanza in fretta?

0: Che colori ha Kansas City? Soprattutto bianco-azzurro, come abbiamo sentito in questi giorni, o c'è anche un po' di bianco-rosso?
1: Sì, ieri con alcuni colleghi abbiamo trascorso buona parte del pomeriggio girando per il downtown di Kansas City, che è un classico centro di una città americana. Alcune vie pedonali con bar e commerci molto carine, attorniate da grattacieli e parcheggi a cielo aperto. Beh, devo confessare che per buona parte del tempo le maglie albiceleste erano in netta maggioranza per strada, sulle terrazze dei bar, nei negozi che vendono souvenir e articoli legati alla Coppa del Mondo. Va detto che a Kansas City vive una comunità ispanica piuttosto grande, quindi la simpatia per l'Argentina e per Leo Messi è comprensibile. Ma il clima era decisamente festoso, la gente ha preso d'assalto i maxi schermi per assistere al quarto di finale tra Spagna e Belgio. Ho visto tifosi svizzeri e argentini chiacchierare, abbracciarsi, bere insieme una birra, insomma un ambiente davvero rilassato, del tutto privo di tensione, una vera e chiassosa e coloratissima festa del calcio e dei suoi tifosi. E poi a un certo punto sono arrivati anche i corni delle Alpi, ma allora per sentire suoni, voci e speranze dei tifosi svizzeri e argentini vi propongo di ascoltare il reportage da Kansas City.
0: E allora lanciamolo questo reportage.
1: Alla vigilia di Svizzera-Argentina, a downtown Kansas City, risuonano anche i corni delle Alpi.
2: Va, vivo a Zurigo.
3: D'accordo.
2: Sì, sì. Allora, pronostico per domani.
4: Che diciamo? 1-0 per la Svizzera.
2: Chi segna?
4: Diciamo Ndoi o Embolo.
5: Secondo me 2-1 per la Svizzera.
2: 2-1. Chi segna?
5: Embolo e Vargas.
2: Okay. Quindi niente rigori stavolta.
5: Speriamo di no, troppa ansia.
6: Adesso abbiamo visto che Manzambi non può giocare, un po' meno zuversichtlich.
1: Adesso che è sicuro che Manzambi non gioca, sono un po' meno fiducioso, dice Daniel, arrivato da Zurigo. Ma spero che riusciremo a difenderci bene, che alla fine la vinceremo ai rigori, come con la Colombia.
5: Aber ich habe immer noch Hoffnung, dass wir gut verteidigen und in Verlängerung und vielleicht sogar ins Penalty schießen können.
7: On n'a pas peur. On a beaucoup de respect pour l'Argentine, ça c'est le champion du monde.
1: Non abbiamo paura. Abbiamo molto rispetto per l'Argentina che è campione del mondo, afferma Marcel Friburghese. Ma non abbiamo paura. Vinceremo noi, 2-1.
7: Mais on n'a pas peur.
2: Donc on va gagner?
7: Oui, 2-1. Casa Duba, te
8: juro que aunque pase los años. Roberto de Mercedes, provincia de Buenos Aires, Argentina.
2: ¿Qué va a pasar mañana contra Suiza?
8: Esperemos que ganemos, qué sé yo, tenemos confianza, tenemos fe, que es lo importante.
1: Speriamo di vincere contro la Svizzera, siamo fiduciosi. Questo è quello che conta, risponde Roberto, che arriva dalla provincia di Buenos Aires. Non abbiamo paura di nessuno, poi a calcio si può vincere o si può perdere, ma ha paura, questo mai.
8: No, miedo de nadie. Nunca, nunca miedo, nunca miedo. Se puede ganar o perder con cualquiera, pero miedo nunca.
9: Yo pienso que Argentina puede ganar o perder con cualquiera, pero si pierde va a costar mucho porque van a dejar el alma en la cancha.
1: Io penso che l'Argentina vincerà, ma comunque vada, i nostri giocatori daranno l'anima sul campo, dice Juan, arrivato da Córdoba. Avete delle buone ali sulle fasce, poi lì in mezzo mi piace molto Xhaka che fa il regista, ma penso che l'Argentina possa vincere.
9: Tiene buenos laterales, me gusta Xhaka che nel medio controlla l'equipo, pero creo que Argentina le puede ganar.
10: Soy Andrea y vengo de Buenos Aires, Argentina. Ojalá anulo mufa.
1: Andrea arriva da Buenos Aires. Lui è il mio amuleto contro la mala sorte, dice, indicando il marito. Vinceremo noi, 2-0.
10: Che gana Argentina, ovvio.
2: Quanto?
10: 2-0.
2: Tiene un pochito di miedo de Suiza?
11: Tiene muy buenos jugadores. Embolo, Vargas, Xhaka.
1: Avete ottimi giocatori. Embolo, Vargas, Xhaka, dice Agustin. Che ai mondiali nordamericani ha seguito l'Argentina fin dalla prima partita. Dico che vinceremo 3-1, ma non sarà affatto una partita facile.
2: Tu pronostico?
11: Vamos a ganar 3-1. Pero un partido muy difícil, no va a ser fácil.

0: Un bel ambiente quindi quello a Kansas City, l'appuntamento con la partita per noi che la seguiamo da qui a per le 3 del mattino in TV ma anche alla radio o in streaming dal nostro Play. Ora, un tema che ci sta occupando da qualche giorno, che è quello degli incendi. In quasi tutta la Svizzera il rischio di incendi è elevatissimo, salvo poche eccezioni, tra cui c'è anche il Ticino. L'allerta siccità diramata da Meteo Suisse va dal livello 4 al livello 5, che è il più alto. Di conseguenza, a Ronguidotti, i cantoni stanno adottando diverse misure per evitare che partano dei roghi.
1: Sì, intanto il divieto di accendere fuochi nei boschi o in prossimità dei boschi è in vigore in tutti i cantoni, mentre in Svizzera romanda e in Ticino vige un divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Ultimo in ordine cronologico Neuchâtel, che stamattina ha diramato diverse misure, prevedendo tra l'altro controlli rafforzati e sanzioni. Le indicazioni sono molto concrete, ad esempio su dove e come si possono fare delle grigliate. Assolutamente vietato in boschi, praterie o altre aree simili, mentre al di fuori di tali aree, ad almeno 200 metri di distanza, l'uso di barbecue e griglie rimane consentito esclusivamente su strutture in cemento, sotto costante sorveglianza e a distanza sufficiente da qualsiasi vegetazione secca o infiammabile. Quindi questo un po' per far capire il livello di preoccupazione delle autorità.
0: Siamo in estate, ci sono molti eventi, molte feste, soprattutto stanotte ci sarà la partita della Svizzera ai quarti di finale dei mondiali, l'abbiamo sentito, immagino ci sia preoccupazione anche per quel che riguarda i fuochi d'artificio.
1: Sì, nelle ultime ore Neuchâtel e Friburgo hanno comunicato il divieto dei fuochi d'artificio su tutto il territorio, mentre il Canton Vaud ne ha addirittura sospesa la vendita nei negozi. Va ricordato che già in condizioni normali il loro utilizzo è molto regolamentato, ma vista la siccità le autorità stanno inasprendo le misure. Proprio Neuchâtel, dopo la partita Marocco-Canada, alcuni fuochi d'artificio sono stati accesi durante i festeggiamenti in città. Uno di questi ha raggiunto un'area secca provocando un principio di incendio, quindi questo per dire che anche in città bisogna fare attenzione. Gli esperti poi chiaramente ricordano il rischio legato ai mozziconi di sigarette, ma mettono in guardia anche sugli oggetti che ad esempio lasciamo in auto, che potrebbero surriscaldarsi oppure anche riflettere il sole sui sedili, e in generale ricordano che la minima fonte di calore su dell'erba secca potrebbe innescare un incendio.
0: Così la siccità e il conseguente rischio di incendi in Svizzera. In Spagna invece i roghi hanno già fatto vittime e ci torniamo con gli aggiornamenti sul grande incendio boschivo scoppiato 2 giorni fa nella provincia di Almeria in Andalusia, che ha un bilancio grave e ancora provvisorio: 12 morti, 23 dispersi, migliaia di ettari bruciati e oltre 1000 cittadini evacuati. Ogni anno la Spagna perde a causa degli incendi circa 100.000 ettari di boschi, come ci racconta da Madrid Giulia Danieli.
2: Stanotte il vento caldo ha finalmente smesso di soffiare. Questo ha facilitato le operazioni di spegnimento delle fiamme, anche se l'incendio nel sud della Spagna è ancora in corso. Sono state già eseguite le autopsie sulle 12 vittime, ma ancora non è sicuro che almeno 4 siano britanniche, come era stato riportato. Il fatto che siano state tutte trovate a bordo di un'auto con guida a destra lo lascerebbe supporre, ma la Guardia Civile per ora preferisce non sbilanciarsi sulla nazionalità delle vittime, preferendo aspettare risultati autoptici. Le altre 8 persone invece sono decedute mentre cercavano di fuggire a piedi dopo aver deviato dal percorso consigliato. Ci sono anche 8 feriti, tra questi 4 versano in gravissime condizioni. Per quanto riguarda i dispersi, il governatore della regione Andalusia, Juanma Moreno, ha invitato alla cautela.
3: Incendio che sta siendo duro e sta siendo complesso e che lamentablemente.
4: Questo incendio che è molto duro, è terrificante, è complesso da gestire. Abbiamo già purtroppo confermati 12 morti e 23 persone che sono disperse e che non riusciamo a trovare. Questo non significa che siano morte, e già abbiamo esperienze precedenti in cui a volte praticamente sono in altre zone e non si sono ancora trovati però. E pertanto bisogna essere prudenti, aspettare durante il giorno di avere dati un pochettino più precisi.
2: La straordinaria velocità con cui le fiamme si sono propagate, alimentate dalle condizioni meteorologiche estreme, ha reso questo incendio uno dei peggiori registrati in Spagna negli ultimi anni. Mentre le operazioni per stabilizzare il perimetro e domare l'incendio proseguono, la tragedia ha sollevato numerosi interrogativi, sia sulle cause della sua rapida propagazione e sia sulla gestione dell'allerta. Comunque l'incendio, divampato in Andalusia, ha già bruciato circa 6.600 ettari, secondo gli ultimi dati ufficiali forniti dal governo regionale. E nelle ultime 24 ore le fiamme stanno continuando a propagarsi, anche se meno velocemente.
0: Anche la Francia sta sperimentando la sua terza grande ondata di calore dall'inizio dell'estate, una condizione climatica che rischia addirittura di compromettere i festeggiamenti del prossimo 14 luglio, quelli insomma per la festa della Repubblica. Noi siamo con la nostra collaboratrice a Parigi, Annalisa Cappellini. Allora Annalisa, come si preannuncia questa festa della Repubblica?
5: Sicuramente sarà diverso dal solito, a cominciare da una delle grandi tradizioni francesi per il 14 di luglio, che è quella del ballo dei pompieri. È una festa molto popolare durante la quale le caserme dei vigili del fuoco diventano vere e proprie discoteche, con festeggiamenti e musica per tutta la notte. Ecco, molti di questi bal de pompiers sono stati annullati un po' dappertutto in Francia, a cominciare da Parigi, ma anche a Nizza e a Montpellier nel sud, e a Saint-Nazaire e a Nantes sulla costa atlantica. La ragione è sempre la stessa: le autorità temono che le temperature estreme, unite alle bevande alcoliche, possano creare un cocktail perfetto per numerosi malori che sovraccaricherebbero i servizi d'urgenza e gli ospedali. Per questa festa nazionale però i francesi potrebbero anche dover fare a meno dei tradizionali fuochi d'artificio. Molti comuni in Francia hanno già deciso di annullarli, rispondendo così all'appello dei vigili del fuoco, che sono preoccupati per il rischio di incendi su un territorio particolarmente secco e ancora una volta molto caldo. Qualsiasi evento che possa causare un incendio o sovraccaricare i servizi di emergenza deve essere posticipato, secondo i pompieri francesi. Ma anche altri simboli della grandeur francese sono vittima di questa forte ondata di calore. La Torre Eiffel, il Museo del Louvre e il Museo d'Orsay, che sono tre dei siti più simbolici della capitale francese, hanno adattato i loro orari e per i prossimi giorni prevedono chiusure anticipate a causa delle forti temperature previste nella capitale.
0: Adesso andiamo nel Grigione italiano, in Val Bregaglia, 9 anni dalla tragica frana del Pizzo Cingola, una delle mete più ambite dagli escursionisti e degli scalatori nel cuore delle Alpi Retiche. La capanna Sage-Fouré è di nuovo raggiungibile passando dalla Val Bondasca grazie a un nuovo sentiero. Stefano Barbusca l'ha percorsa per noi.
6: Dopo circa 3 ore di cammino e oltre 1000 metri di dislivello, alla fine del bosco si scorge la capanna Sage-Fouré. Qui, a 1900 metri di quota, ad accogliere gli alpinisti con gli zaini carichi di corde, rinvii e moschettoni, c'è la custode Daniela Rota.
7: Hallo.
8: Hallo. Servus.
7: Hallo. Wie geht's? Sehr gut. Servus.
6: Negli scorsi anni c'è stato un calo delle presenze, perché la capanna, riaperta nel 2019, era raggiungibile solo con un sentiero bianco-blu lungo e impegnativo. Da 2 settimane invece c'è il nuovo itinerario bianco-rosso, costruito dal comune di Bregaglia al di fuori delle zone di pericolo. Questi, aggiunge Daniela Rota, sono giorni davvero particolari.
9: Perché finalmente è stato riaperto l'accesso più breve e quindi si spera che possa arrivare più gente e raggiungere questo bellissimo rifugio Sage-Fouré.
6: Questa capanna è il punto di partenza ideale per le vie del Pizzo Badile, uno dei giganti di granito sui quali sono state scritte pagine di storia dell'alpinismo. Alcuni escursionisti di Lecco osservano con il binocolo la via aperta quasi 90 anni fa dal concittadino Riccardo Cassin.
10: Ed è con grande piacere che guardiamo sempre il Badile, perché Cassin è stato un maestro.
11: Secondo me il Badile è un po' la storia dell'alpinismo del mondo, non solo dell'Italia o della Svizzera.
6: Questo legame con il Badile, sottolinea il presidente del CAS Bregaglia, Luca Giovanoli, rende unica la capanna Sage-Fouré.
12: È ai piedi della montagna più bella della Bregaglia, il Badile, e ha qualcosa di speciale. Salire dietro la capanna verso il Badile, penso che si rimane incantati vedendo il panorama.
6: Il nuovo sentiero attraversa la valle grazie a un ponte sospeso che prima si trovava tra Bondo e Promontonio. Nei mesi scorsi è stato smantellato e rimontato, sempre sulla Val Bondasca, dove oggi il Pizzo Cingalo, spiega il sindaco di Bregaglia, Fernando Giovanoli, fa meno paura.
8: Al momento non si vedono segni di grossi movimenti, però lo confermerà poi le misurazioni di quest'estate.
6: Dal sentiero per la capanna Sashfure si osservano le centinaia di migliaia di metri cubi di detriti della frana dell'agosto 2017. Le ferite del cingalo sono ancora ben visibili, ma grazie al nuovo itinerario, una delle zone più belle delle Alpi Retiche è di nuovo accessibile anche agli escursionisti meno esperti.
0: Questo era l'ultimo servizio questa sera. L'edizione è stata curata insieme a Gabriele Borer. Buona serata a tutti.

0: Lo sport.
1: Buonasera, ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dalla moto mondiale, dal successo di Marc Marquez che ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Germania classe MotoGP. Lo spagnolo della Ducati ha battuto il fratello Alex in un podio completato da Di Gian Antonio, questo qualche ora dopo la caduta nelle qualifiche di Bezzecchi, pilota italiano che dovrà essere operato alla spalla. Capitolo mondiale, cresce l'attesa per Svizzera e Argentina, quarto di finale di Kansas City. In programma questa notte alle 3, la vincente in semifinale affronterà una tra Inghilterra e Norvegia in campo a Miami dalle 23. Lorenzo Boscolo.

0: di Erling Haaland si è detto e scritto, se non tutto, tanto. Emerge in questi giorni la sua straordinaria capacità di giocare con il suo personaggio, alto, possente, biondo, ma non alla Brad Pitt, chiacchierone, social dipendente, simpatico. Sulla sfida vinta contro il Brasile la sua reazione è da ricordare. Uno per le parole dette. Pensavo che certe cose non fossero possibili, ma a quanto pare mi sbagliavo. Due per come durante le interviste di rito si sia lanciato verso Vinicius Junior abbracciandolo con grande naturalezza. Una naturalezza che lo spinge ad essere un vero protagonista sui social e naturalmente in campo. La sua doppietta contro la Seleção lo ha definitivamente lanciato verso la conquista della vetta sempre occupata da Messi e Mbappé.
1: Let's be honest, to score 7 goals for Norway.
0: Siamo onesti, aver segnato 7 reti con la Norvegia ai mondiali è davvero notevole, è davvero speciale. A volte devo darmi un pizzicotto sulla braccia perché è una cosa grossa, capisci?
1: It's big, you know?
0: Lo abbiamo capito, questo inarrivabile 25enne sta trascinando la piccola Norvegia. Con il passare del tempo abbiamo acquisito sempre più sicurezza nel giocare a calcio. In realtà siamo una delle squadre migliori d'Europa e del mondo. Come contraddirlo e come non ammirarlo quando si scusa con i tifosi a nome della Norvegia calcistica? Ci sono voluti 28 anni per arrivare al mondiale, è un po' di tempo. Ho 25 anni, quindi non potete biasimarmi per questo. Senza Haaland, cosa sarebbe questa Norvegia? Dove sarebbe arrivata? Ci sarebbe arrivata? Intanto lui c'è e di sicuro sa come finirà, almeno per lui, questa favola nordica.
2: Mondo del calcio che piange il centrocampista sudafricano Jaden Adams, 25 anni, che ha giocato tutte le partite del girone ai mondiali, trovato senza vita questa mattina. Tramite comunicato il ministro non ha rivelato la causa della sua morte, ma alcune fonti locali parlano di un possibile suicidio. Nel ciclismo Team Merlier ha conquistato anche l'ottava tappa del Tour de France. Dopo il successo di Bordeaux, il velocista belga si è imposto in volata Bergerac, centrando la quinta vittoria in carriera alla Grande Boucle. Tadej Pogacar ha conservato la maglia gialla, da segnalare anche la lunga fuga del belga Slok, ripreso dal gruppo a poco più di un chilometro dal traguardo prima dello sprint vincente appunto di Merlier. Prima di concludere, una notizia anche di tennis, perché a Wimbledon si sta giocando la finale femminile, il derby ceco tra Noskova e Muchova, con Noskova che ha vinto il primo set 6-2, che ha avuto anche sin qui 3 match ball non però sfruttati, e dunque 5-3 sempre per Noskova, con vantaggio però per Muchova, partita che potete seguire anche su RSI La 2. Prima di concludere, ricordo l'appuntamento con la storia stanotte. Non puntate la sveglia solo per alzarvi, puntatela per esserci, per ritrovarvi con le vostre famiglie, con i vostri figli, con i vostri amici a casa o nelle piazze ticinesi, perché ci sono partite che si guardano e ci sono partite che si devono vivere insieme. Svizzera-Argentina, la nazionale ci chiama e noi ci saremo.

0: Sulla A2 segnaliamo disagio e lievi rallentamenti a causa di un incidente tra Giornico e la galleria della Biaschina in direzione nord. La situazione invece è la galleria del San Gottardo. Sempre sulla 2 in direzione del Ticino, tra Vassen e Göschenen sono segnalate code di 1 chilometro con ritardi di circa 10 minuti. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. 6 di sera Magazine.
2: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi abbiamo 3 festival estivi distribuiti sul territorio. Il primo è OSA dell'associazione Voci Audaci, un festival di canto e improvvisazione. Poi passiamo a Bellinzona con il Festival Internazionale di Musica da Camera della Fortezza. Stiamo parlando del Montebello Festival, che tra l'altro compie 20 anni quest'anno. E infine andiamo in Val Bregaglia Cultura al Festival di Teatro di Castelmur, un evento che propone un fine settimana di aggregazione culturale e popolare. Voci Audaci organizza il Festival di Canto e Improvvisazione OSA dal 15 al 19 luglio alla Fabbrica di Losone. Giunto alla sua 23esima edizione, e torna anche quest'anno ad esplorare la collettività della voce. Concerti, workshop, incontri riuniscono artiste e artisti professionisti e professioniste provenienti da diversi paesi. Un programma che offre esperienze aperte a tutti i livelli, dal canto corale all'improvvisazione vocale, fino a percorsi di approfondimento e condivisione. Con noi Oscar Boldre, direttore artistico del festival.
3: Sì, siamo arrivati appunto, come si diceva, alla 23esima edizione. Proponiamo sempre d'estate delle giornate per chi ha curiosità rivolta al canto. Ci sono, come al solito, proposte per tutti i gusti. Abbiamo 5 insegnanti quest'anno: Anita Daolne, che proviene dal Belgio, fondatrice delle Zap Mama, che proporrà 2 workshop attorno al canto africano. Poi avremo Mauro Faccioli, che è un musicoterapeuta che propone anche un lavoro con un po' di movimento, un po' di percussioni, e per fare una musica come un'attività sociale, appunto. Poi abbiamo Amanda Tosoni, diplomata nel metodo Lichtenberg di Gisella Rochmert, propone invece un lavoro più sulla percezione del suono e sul sentire come si creano i suoni da dentro, diciamo una tecnica vocale però alla portata di tutto. Poi avremmo dovuto avere Rachele Andrioli, però per un grave problema familiare purtroppo non potrà esserci e sarà sostituita da un altro duo che propone canti del sud Italia, che si chiama Niula, Francesco Rina e Maria Sgro, e proporranno canti appunto del Partenopei e del Mediterraneo abbordabili a chiunque.
2: Ma Oscar, c'è un evento cardine della settimana, sì. Il primo simposio internazionale sul fenomeno del
3: circle singing, sì, esatto.
2: Spieghiamo che cos'è.
3: Sì, quest'anno l'edizione si arricchisce di un appuntamento importantissimo, è una prima mondiale assoluta ed è un simposio che abbiamo voluto per così fare il punto della situazione sul movimento del canto in cerchio, del circle singing o circle song, nato a metà degli anni Ottanta grazie all'intuizione di Bobby McFerrin e al suo gruppo Voicestra. Sono passati 40 anni, il fenomeno si sta evolvendo e sta crescendo in maniera importante, e ci è sembrato doveroso fare un po' il punto della situazione per vedere da dove siamo partiti e dove stiamo andando. Quindi avremo un gruppo di una dozzina tra gli esponenti più importanti d'Europa e attivi riguardo al Circle Singing, che faranno una giornata di lavoro per poi presentare il simposio serale, che sarà anche in diretta online grazie anche al portale The Well, che raccoglie più di 2000 tra insegnanti, cantanti sparsi in tutto il mondo. Quindi avremo la partecipazione di Rhiannon e David Worm, fondatori del gruppo Voices, tra assieme a McFerrin, e è un evento molto importante, il primo che succede.
2: Ma voci audaci, bisogna essere audaci quindi per poter partecipare?
3: Allora, noi siamo audaci quando nasciamo, tutti noi siamo audaci, perché come neonati la nostra voce nei primi mesi, nei primi anni di vita è
2: si fa sentire.
3: Audace, anche se... Sì, esatto, se abbiamo fame ci facciamo sentire e capiamo, raccontiamo il mondo, interpretiamo il mondo attraverso i suoni e non la grammatica. Quindi da quel punto di vista la voce è uno strumento che ci accompagna sempre. I workshop che proponiamo, a parte che ci sono diversi livelli, quindi ce n'è per tutti, ma sono tendenzialmente qualcosa che ha a che fare con la curiosità di provare qualcosa di nuovo. Quindi la voce è uno strumento alla portata di tutti da scoprire ed è una delle prime medicine scoperte dall'uomo.
2: E dunque ricordiamo, Oscar, l'appuntamento...
3: Sì, quindi dal 15 al 19 di luglio alla fabbrica di Losone ci sarà il simposio, il 15 la sera, e poi dal 16 al 19 i workshop con anche degli eventi serali, concerti, circle singing e sorprese.
2: Dal 20 al 30 di luglio torna il Festival Internazionale di Musica da Camera della Fortezza di Bellinzona. Stiamo parlando del Montebello Festival, quest'anno 20ª edizione, dal titolo Le tante voci del Novecento. Grazie alla qualità artistica e alla privilegiata cornice medievale in cui appunto si svolge il festival, il castello di Montebello di Bellinzona non è solo una rassegna musicale di statura internazionale, ma anche l'occasione di poter vivere le emozioni in un'atmosfera particolare, suggestiva, e di intrattenersi dopo gli spettacoli con ospiti ed artisti. E con noi abbiamo Fabio Tognetti, l'organizzatore del festival, a cui abbiamo chiesto di fare un bilancio di questi 20 anni.
4: Bilancio di questi 20 anni, cioè, può essere riassunto con una frase: bisogna resistere, bisogna tenere duro, non è mai facile, non è mai scontato. Insomma, noi abbiamo puntato sulla qualità. Montebello Festival è un piccolo festival, non è un festival di massa, e quindi ecco, la qualità è fondamentale. Questo è un punto chiave, no? La programmazione, gli interpreti e tutto quello che sta attorno anche alla nostra offerta. Con questo, ecco, in questi 20 anni siamo abbiamo attraversato, come tutti, dei momenti anche difficili. Mi ricordo il 2008 con una crisi economica che ha coinvolto tutto il pianeta, la crisi dei subprime, e poi più recentemente il lockdown dato dal Covid. Quindi ecco, tener duro mi sembra un termine appropriato. Però insomma, in questi 20 anni di attività abbiamo avuto anche i nostri bei riconoscimenti, a partire sin dalle prime edizioni con Euronews, che ci ha dedicato per 4 anni un servizio nella sua rubrica Le Mag. Poi è arrivata RSI Rete 2, che dal 2010 ci garantisce le dirette di alcuni concerti a edizione. Poi siamo stati ripresi dalla BBC, che ha trasmesso integralmente tutti i concerti dell'edizione 2019. Stingray Classica, che è un grosso canale interamente dedicato alla musica classica, che diffonde dal Canada alla Cina e che per 4 anni ha trasmesso un nostro videoconcerto prodotto nell'ambito dell'edizione 2019, e quest'anno, cosa di cui parleremo tra un po', l'ARD, il più grosso gruppo radiotelevisivo tedesco. Ecco, quindi da una parte difficoltà, dall'altra parte soddisfazioni.
2: E dunque tante voci del Novecento, che cosa ci attende per questa edizione?
4: Beh, Le tante voci del Novecento è un titolo che innanzitutto ho preso a prestito da Andrea Malvano, che sarà il musicologo che introdurrà l'edizione. Appunto, come lo dice il titolo, è dedicato alla pluralità stilistica, questa molteplicità di stili che si intreccia nella prima metà del Novecento, la programmazione è stata pensata con una distribuzione in aree geografiche o città significative. E che cosa vuol dire questo? Un esempio molto semplice: un concerto dedicato a Parigi intitolato Parigi capitale multiculturale, e nei primi decenni del Novecento non c'erano solo francesi, c'era anche Stravinsky, c'era anche De Falla, c'era anche, per quanto concerne la pittura, Picasso, sempre tornando alla musica, c'era anche una presenza svizzera con Arthur Honegger nel gruppo dei francesi, gruppo dei sei, e voilà. Quindi il concerto proporrà Stravinsky degli estratti della suite italienne, Manuel De Falla degli estratti da El Amor Brujo, poi Gabriel Fauré come rappresentante del tardo romanticismo francese, e per quanto concerne la musica francese propria di questi primi decenni del Novecento, Ravel con il suo splendido trio. Ecco, quindi in un'oretta di musica un'immagine molto diversificata di questa capitale multiculturale.
2: Quest'anno c'è anche una novità.
4: C'è la novità che ho annunciato prima. Dunque, ci saranno due concerti in diretta su RSI Rete 2 il 29 e il 30 luglio, e il concerto del 29 sarà poi ripreso in differita da ARD, che è il più importante gruppo radiotelevisivo nazionale pubblico della Germania, che nell'ambito del suo ARD Radio Festival ritrasmetterà il concerto del 29 luglio. Questo appunto il 2 di agosto lo ritrasmetterà, e questo si iscrive appunto in quei riconoscimenti che abbiamo avuto in questi anni.
2: Che ha citato prima.
4: Il concerto, in occasione del 20° anniversario, il concerto del, proprio questo concerto del 29 luglio, che è molto rappresentativo per i nostri traguardi, sarà offerto a titolo gratuito al pubblico, e chi è interessato trova tutte le informazioni sul sito del festival montebello-festival.ch, e vi attendiamo numerosi. Il concerto è dedicato all'Inghilterra, tra tradizione e nuove tendenze.

0: Andiamo in Val Bregaglia al Palazzo Castelmur a Coltura, 20ª edizione anche del Festival di Teatro al Castelmur, un festival teatrale che propone un fine settimana di aggregazione culturale e popolare. Gli spettacoli programmati sono adatti a un pubblico misto, abitanti della valle, adulti, bambini, turisti e intenditori, ma anche amatori, e il festival si terrà giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio, appunto presso il Palazzo Castelmur. Tutti i dettagli con Emanuel Rosenberg, cofondatore del festival.
1: Diciamo che abbondantemente maggiorenne adesso il festival e siamo molto contenti, felici, rodato, perché appunto in questi 20 anni abbiamo avuto il tempo di sperimentare, di sviluppare, di far crescere questo festival, restando sempre, quest'anno sono 3 giorni, ma normalmente sono sempre 2 giorni di festival, e all'interno di quei giorni di riuscire ad arricchire, a, come dire, a colorare ogni anno, ogni edizione, con degli spettacoli per tutto pubblico.
0: Esatto, ce n'è per tutti i gusti. Teatro sì, per un pubblico adatto ad ogni lingua ed età, e con un programma, vedo, piuttosto variegato, insomma.
1: Sì, appunto, collaborando strettamente con gli abitanti della valle, in particolar modo con i contadini della valle che d'estate devono fare il fieno e hanno tanto da fare, abbiamo sempre mantenuto quei 2 giorni di festival, venerdì e sabato, e però arricchendoli parecchio, caricandoli parecchio, perciò c'è veramente tanta offerta, tante diversità, perché cerchiamo sempre di programmare almeno uno spettacolo di teatro di figura, uno spettacolo magari di danza, uno spettacolo di clowneria, circo, uno spettacolo di teatro parlato, in collaborazione con la Pro Grigioni Italiana Val Bregaglia, per avere proposte per tutte le persone che vengono sia da tanti anni o che capitano casualmente in vacanza in valle e scoprono quel weekend il festival. Cerchiamo veramente di essere accessibili a tutte e tutti. Appunto, quest'anno sui 20 anni abbiamo voluto festeggiare dando uno spazio in particolar modo, un'attenzione in particolare all'intergenerazionalità, nel senso che abbiamo spettacoli per i giovani, in particolar modo quest'anno per esempio per i più piccoli, la primissima volta che abbiamo uno spettacolo che è per bambini dai 2 ai 5 anni ed è uno spettacolo proprio per un bambino e un adulto che lo accompagna, ed è uno spettacolo di teatro immersivo ed è pensato veramente ai più piccoli, che non abbiamo mai fatto, normalmente i piccoli erano sempre ai loro genitori a vedere gli altri spettacoli. Coinvolgendo la valle attiviamo sempre un laboratorio di circo che inizia il lunedì e sfocia il venerdì nel presentare praticamente l'esito, e così apriamo anche il festival. Quest'anno abbiamo aggiunto un corso di danza per gli adolescenti, perciò dai 13 ai 18 anni, che è una novità di fare questo focus appunto sugli adolescenti. E vengono dal Ticino i Giullari di Gulliver il giovedì sera con la loro colonia Lazzi di Luzzo, una colonia storica di teatro integrato. E poi a livello internazionale invece abbiamo compagnie dal Belgio, dei clown che si chiamano Hockey Dog, oppure dall'Italia una compagnia storica che si chiamano Yacaré, che fanno uno spettacolo che è già venuto parecchi anni fa da noi, che però ci è piaciuto, l'abbiamo rinvitato, e dalla Svizzera interna / Svizzera romanda sono 2 circhi, Kunos Circus Theater e Mea Circus, arriva un vero chapiteau che monteremo insieme alla compagnia, con uno spettacolo appunto intergenerazionale di circo, recto verso, e insomma è un festival che cerca veramente di aprirsi a tutte e tutti in modo gioioso e propositivo.
0: Magari ricordiamo la location, non ne abbiamo parlato, il Castelmur, che è un edificio storico e meraviglioso.
1: Eh sì, lì per fortuna c'è questa collaborazione dall'inizio col comune della Val Bregaglia, che ci mette a disposizione il palazzo Castelmur con i suoi bellissimi giardini attorno, la piazza davanti, ormai abbiamo usato veramente tutti gli spazi attorno e all'interno. Il salone del Kastelmoor, molto bello, è antico, tutto affrescato, c'è sempre uno spettacolo di dentro, magari quello più intimo, diciamo, di spettacoli. E poi, non so, c'è anche il femminile che ormai usiamo regolarmente, e questa location così suggestiva chiaramente ci dà varie possibilità dove proporre gli spettacoli, ma anche per il pubblico è bello passare proprio la giornata lì, sotto le piante, all'ombra, e i contadini che cucinano, perciò ci sono prodotti locali molto buoni da mangiare, ed è proprio una giornata sono delle giornate molto ricche sia culturalmente ma anche umanamente, perché si può stare insieme, appunto anche per i bambini, per i più piccoli, essendo nel giardino, non, come dire, i bambini sono sereni e tranquilli a giocare senza che ci sia sempre un genitore che fa attenzione perché le macchine non possono passare. Insomma, è un luogo molto accogliente e molto suggestivo, che è un'ottima coulisse per proporre un festival di teatro.
0: Ecco, lei ha citato più volte i contadini della Val Bregaglia, che partecipano in modo attivo, in maniera attiva, a questo festival.
1: Sì, da sempre.
0: Non sono disturbati.
1: No, per niente, no, anzi, sono contenti che, anche se appunto l'estate è sempre faticosa tra fieno e i temporali, che magari bisogna sbrigarsi a tirare dentro il fieno e così, sono sempre contenti, sono ben contenti di partecipare, perché appunto sono sempre 2 giorni di gioia e di festeggiamento, e loro ci regalano la loro attenzione. Appunto, da sempre c'è una sera che si mangiano gli hamburger fatti con la carne di pecora di una contadina o di diversi contadini della valle. Perciò sono proprio contadini che preparano gli hamburger e che li cucinano, e il pane è prodotto da un panettiere lì in valle, insomma veramente i formaggi, è tutto molto con tanta cura e tanta attenzione e tanto amore, diciamo.
0: E siamo arrivati al termine di questa puntata, per oggi è tutto, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.

0: sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena, domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: sono le 20. In studio Lino Bini, si è conclusa la caccia all'uomo dalla polizia ticinese. I resti ritrovati nell'abitazione di Leontica, distrutta ieri da un'esplosione, sono del 59enne possibile autore dell'uccisione giovedì sera di una donna, la ex moglie 56enne. Donna ricoverata all'ospedale di Faido e trovata giovedì sera con una ferita d'arma da fuoco alla testa. Lo comunica la polizia, secondo cui le indagini proseguono per accertare se sia stato effettivamente lui ad aver ammazzato la donna, da chiarire anche il movente del grave fatto di sangue. A tal proposito ricordiamo che la deflagrazione dello stabile in Valle di Blenio ha causato anche il ferimento di 3 agenti. I locali dove è avvenuto il dramma di Capodanno a Cramontana devono restare chiusi. A ribadirlo sono migliaia di firme, per la precisione 48.000, raccolte attraverso una petizione online dall'Associazione delle Famiglie Italiane dei Sopravvissuti. Associazione che giudica la richiesta di riapertura dei locali da parte dei gestori inconcepibile e irrispettosa. E a proposito di incendi, un fienile è stato distrutto dalle fiamme nel primo pomeriggio a Sax, salvi tutti i capi di bestiame all'interno della stalla. Ne danno notizia alle autorità sangallesi, che su quanto accaduto hanno avviato un'inchiesta per determinare cause ed eventuali responsabilità. Ingenti i danni. E rimaniamo in tema ricordando che in Svizzera, fatta eccezione per il Ticino e poche altre regioni, resta elevato il rischio di incendi. L'allerta a siccità è ai massimi livelli e molti cantoni sono stati vietati i fuochi d'artificio in concomitanza con gli eventi legati alle partite dei mondiali. Le autorità ribadiscono pertanto gli appelli alla prudenza e alla massima attenzione. Riprendono le trattative in Oman sul futuro della navigazione nello stretto di Hormuz, trattative alle quali erano attesi rappresentanti statunitensi e iraniani, emissari americani che per ora almeno hanno declinato l'invito. A darne notizia un funzionario del Qatar, stando al quale le discussioni sono comunque state avviate con la delegazione iraniana. Sul tavolo delle discussioni la possibile creazione di una corsia centrale in acque internazionali per garantire il passaggio sicuro di petroliere e mercantili. Nuova emergenza maltempo in Cina, in vista dell'arrivo nelle prossime ore di un nuovo tifone che dovrebbe interessare la costa sudorientale del paese. Le autorità di Wenzhou hanno sfollato quasi 2 milioni di persone dalle aree più a rischio, sospesi i trasporti e attività all'aperto, chiusi numerosi uffici. Infine per lo sport, tennis, la ceca Noskova ha vinto il torneo di Wimbledon, in finale ha sconfitto in 3-7 la connazionale Muchova. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi possibili rovesci o temporali locali, soprattutto in montagna.
1: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
2: La radio svizzera presenta Neon 80. Anima elettrica e cuore analogico con Jonathan Tedesco.
3: Ed allora ci risiamo, benvenuti da Jonathan Tedesco in questa nuova immersione negli anni 80, gli 80 che sono stati, l'abbiamo già ricordato più volte, un grande laboratorio anche per la musica, con i suoi studi di registrazione che iniziavano anche ad utilizzare il primo digitale vero e proprio, poi anche le emittenti FM che non vanno dimenticate, che in Europa un po' alla volta diventavano sempre più grandi, diventavano dei network. Ma anche le mega produzioni video e di spettacoli, e voglio ricordare uno su tutti, insomma, Live Aid, che fu addirittura uno show transoceanico. Un gigantismo che però non ha tolto spazio a quella umanità, a quella intimità, a quella voglia, quel desiderio di raccontarsi, talvolta anche sottovoce. E a tal proposito voglio introdurre il programma oggi con un duo che ha sempre avuto una grazia particolare. Qui li ascoltiamo con un classico che viene reinterpretato con quella, diciamo così, educazione e misura inglese che punta dritto all'essenziale, all'intimità, come dicevo prima. Lei si chiama Tracy Thorn, lui si chiama Ben Watt e insieme sono gli Everything But The Girl. I don't want to talk about it.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene

Acista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmazzi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho volito campano.

0: ricetta di Ciccirinella con bagno di cella precisa mamma.
1: Neon 80 con Fabrizio De André. Don Raffaè, una delle incisioni più sorprendenti del suo ultimo periodo. Siamo alla fine degli 80, 1990 quasi. Lui e Mauro Pagani stanno lavorando a un album che si chiamerà Le Nuvole, un album che racconta il paese Italia attraverso linguaggi, caratteri, le maschere italiane. La storia, insomma, di questa canzone nasce da un articolo che viene pubblicato su La Repubblica a proposito dell'umanizzazione dei boss detenuti nel carcere di Napoli, di Poggio Reale per l'esattezza. Fabrizio De André rimane colpito da quel mondo dove il potere continua comunque a funzionare anche dietro le sbarre, e così costruisce un personaggio, il brigadiere Esposito, che porta il caffè e porta anche confidenze a questo boss trattato, diciamo così, da eccellenza. Ecco, questo era Faber, Faber il Grande. E adesso quattro musicisti che arrivano dall'isola di Wight e che coagulano abilmente la musica funky con il pop con una precisione quasi matematica, mi viene da dire. Basso e batteria che diventano i protagonisti anche negli spettacoli dal vivo. Qui siamo all'interno di un album che si chiama War Machine del 1985, e questo è uno dei singoli che li ha portati nelle radio di mezzo mondo. In arrivo il Level 42, Something About You.

0: Neon 80 dai canali dell'RSI, questa volta con More Than I Can Bear dai Matt Bianco, pseudonimo di un altro duo britannico, Mark Reilly e Danny White. Sono due musicisti che provengono dalla scena jazz funk londinese e che conoscevano a memoria i dischi della Stax Records o della Motown. Il loro primo album, Whose Side Are You On, fu registrato quasi tutto in presa diretta, insomma la vecchia maniera, con quelli che erano i migliori session player del momento, della piazza. More Than I Can Bear in particolare fu anche uno dei brani più notturni dell'album e fu anche la prima traccia a far capire che insomma il loro suono sarebbe stato qualcosa di più che del semplice pop da classifica. Adesso però voglio cambiare completamente orizzonte. Vi voglio portare in Italia, vi porto negli studi della RCA di Roma e siamo nel 1978. Un giovane Ivano Fossati registra il demo di un brano che aveva composto durante la sua tournée con Mia Martini, per la sua amata Mia Martini. Ed è una delle più belle poesie d'amore di quel periodo, una canzone che Fossati negli anni Ottanta poi riprende, che ciclicamente torna in radio, grazie anche alle numerose cover. Dall'album Panama, dunque, La costruzione di un amore, Ivano Fossati.
1: La costruzione.

Neon 80 qui nel nostro programma, spazio anche giustamente a Paul Young, Every Time You Go Away, versione questa che ha superato anche la popolarità dell'originale, che fu di Daryl Hall and Joe Notes. Una storia interessante dietro questa canzone, perché Paul Young si innamorò follemente di questo brano mentre lavorava al suo album, ma la casa discografica, che all'epoca era la CBS, decise di non registrarlo, non lo volle. Lui si impuntò e comunque lo registrò dal vivo. In seguito lo fece anche in studio e lo incluse nell'album, appunto, del 1985, coinvolgendo anche un bassista di primo ordine italiano, quale Pino Palladino, che suonava il basso fretless come nessun altro e che diventa uno dei tratti distintivi, se tornate indietro con la mente al brano. Il singolo così arriva al numero uno negli Stati Uniti e diventa uno dei simboli del nuovo soul, del neo soul bianco inglese che stava arrivando. Sempre Gran Bretagna, siamo in Scozia, siamo a Glasgow, per esattezza siamo nel 1982 e sta per arrivare una band che rivoluzionerà il rock con chitarre precise, belle, pulite, una drum micidiale e delle tastiere gigantesche. Il leader e cantante di questa band si chiama Jim Kerr ed è un accesissimo fan di David Bowie, tant'è che il nome di questo gruppo è una citazione contenuta in Gin Genie, uno dei brani più famosi di David Bowie. Loro si fanno chiamare Simple Minds e il loro album New Gold Dreams è il disco della trasformazione, perché da gruppo post-punk diventano la band internazionale che continuiamo ad amare. Simple Minds, New Gold Dream.

All'ascolto di Neon 80 qui dalla RSI con una delle tracce simbolo di quella che è stata la prima ondata synth pop, un remake, perché l'originale è di Gloria Jones del 1964, ma qui trasformato radicalmente da Mark Almond. E Debo, lo voglio ricordare, venne registrato a Londra nel 1981, senza budget praticamente, con pochissimi strumenti, un synth, un rudimentale campionatore e una drum machine. Il risultato diventa comunque un capolavoro mondiale da oltre 2 milioni di copie. Fantastico. Allora, adesso, già che siamo in tema di musica elettronica o elettronico urbano, voglio dare spazio a Garbo, tuo amico che sogna in grande e che incide nel 1981 l'album A Berlino Va Bene, un disco che diventa subito un riferimento per la new wave italiana. Renato Garbo, che era in quegli anni totalmente coinvolto da ciò che succedeva nella scena con i Japan e Roxy Music e soprattutto la trilogia berlinese di Bowie, che lo ispirò così tanto da pubblicare questo disco riportando proprio questa città tedesca come riferimento. E anche in questo caso il disco venne registrato con un budget davvero molto basso, risicato, giusto un paio di synth della Roland e uno studio raffazzonato. Il brano che ascoltiamo però fu una delle migliori forme d'avanguardia elettronica italiana di quegli anni. A Berlino, che giorno è? Una

Neon 80 era New York nel 1981 con i Talking Heads di Once in a Lifetime, straclassica oggi prodotta da Brian Eno, nasce in studio attraverso tante sessioni di improvvisazione ispirate a quello che era all'epoca l'afrobeat di Fela Kuti. Pare anche che David Byrne registrò decine di frammenti vocali poi montati a mosaico quasi casualmente, e da citare poi per me in questa produzione monumentale anche il contributo creativo della bassista Tina Weymouth. Pensate che il pezzo all'inizio non entrò nemmeno nella Hot 100 americana, ma si è ripreso poi tutto indietro nel corso degli anni. Restiamo negli Stati Uniti qualche anno dopo e lo facciamo con Tina Turner. Tina Turner nel 1984 ha 44 anni e arriva da un decennio infernale fatto di violenze, di silenzi, di porte in faccia. Il suo ritorno alla musica non era affatto scontato. La Capitol Records aveva anche poca fiducia in lei e questo pezzo, originariamente scritto per Cliff Richard, non sembrava sicuramente nelle sue corde. E invece Tina cosa fa? Ribalta completamente la storia e il brano diventa il suo primo numero uno negli States. Nasce qui la seconda Tina, quella che conosciamo tutti, quella di What's Love Got to Do.

Ah, ne è un 80 quasi a compimento di puntata anche Tina Turner, dunque con What's Love Got to Do With It. Siamo vicini alla chiusura e allora per concludere questa puntata un progetto locale, nostrano, zurighese. Si chiamano Dieter Meyer e Boris Blank, sono due creativi con estrazioni anche professionali differenti che negli anni Ottanta portano nel pop dapprima nostrano e poi internazionale musica elettronica e tecniche di composizione e montaggio completamente nuove, provenienti dalle loro esperienze nell'arte contemporanea. Forse sono stati i primi veri sound designer della storia. Gli Yellow dunque dal 1988 con The Race, una delle prime hit della appena nascente Rete 3. Un bel modo questo per chiudere il programma, per salutarci. Da Jonathan Tedesco allora adesso è tutto. Grazie per averci seguito e alla prossima.

0: Rete 1.
1: Sono le 21. In studio Lino Bini, sono del 59enne ricercato dalla polizia. I resti trovati nell'abitazione di Leontica, distrutta ieri da una esplosione. L'uomo, ricordiamo, era ricercato dalla polizia perché ritenuto coinvolto nell'uccisione della ex moglie 56enne ricoverata all'ospedale di Faido. La donna era stata trovata giovedì sera all'esterno della struttura con una ferita d'arma da fuoco alla testa. Trasferita a Bellinzona, era morta poco dopo il ricovero per le gravi ferite. Principale indiziato del grave fatto di sangue, l'ex marito per il quale era scattata una caccia all'uomo, conclusa Leontica ieri in tarda serata. Lo comunica la polizia, le indagini proseguono comunque per accertare se sia stato effettivamente lui ad aver ammazzato la donna e per chiarire anche il movente. A tal proposito ricordiamo che la deflagrazione dello stabile a Leontica in Valle di Blegno ha causato anche il ferimento di 3 agenti. Grave infortunio in una piscina a Paradiso, dove un 38enne è rimasto ferito in modo serio dopo un tuffo, a darne notizia a Rescue Media, stando alla quale l'incidente è avvenuto poco prima delle 17. Soccorso, l'uomo è stato trasportato all'ospedale. Gli Stati Uniti non hanno inviato negoziatori in Oman, lo ha annunciato un funzionario del Qatar alla CBS, smentendo le precedenti affermazioni sulla loro presenza al tavolo negoziale indiretto con rappresentanti iraniani, tra cui il ministro degli esteri di Teheran, Arachki. Intanto, nella Repubblica Islamica, al termine dei funerali solenni dell'Ayatollah Ali Khamenei, è tornato a manifestarsi il figlio e suo successore Mojtaba, che in occasione della sepoltura ha esortato alla vendetta contro gli Stati Uniti attraverso una nuova nota scritta e affidata ai media. Tutto è pronto a Kansas City per la partita di calcio dei quarti di finale tra Svizzera e Argentina, partita che si disputerà questa notte alle 3, che potrete seguire sui diversi canali della RSI, dalla radio alla TV fino allo streaming online. Partita decisiva per la nazionale rosso-crociata, che oltre oceano potrà contare sulla presenza anche di un tifoso d'eccezione. Il consigliere federale Martin Pfister a darne notizia al Dipartimento federale dello sport. È la prima volta dal 54 che la Svizzera raggiunge i quarti di finale di un mondiale di calcio. Domani tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi possibili rovesci o temporali locali, soprattutto in montagna.

0: Kraft Nährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

ormai è sera, si accendono le luci dei lampioni.

Attenzione sulla A9 Vevey in direzione di Losanna, tra la galleria di Belmont e Losanna Venne, pericolo per la presenza di oggetti sulla strada. Attenzione anche sulla 2 Lucerna in direzione di Basilea, tra il raccordo di Hagnau e Basilea Breite, problemi di traffico per un veicolo in avaria.

0: Attenzione sulla 9, va in direzione di Losanna, tra la galleria di Belmont e Losanna Venne, pericolo per la presenza di oggetti sulla strada. Attenzione anche sulla 2, Lucerna in direzione di Basilea, tra raccordo di Agnau e Basilea Braite, problemi di traffico per un veicolo in avaria.
1: Rete 1.
0: Sono le 22. In studio Lino Bini, si è conclusa la caccia all'uomo dalla polizia ticinese. I resti trovati nell'abitazione di Leontica, distrutta ieri da un'esplosione, sono del 59enne possibile autore dell'uccisione di una donna, la ex moglie 56enne. Donna ricoverata all'ospedale di Faido, trovata giovedì sera con una ferita d'arma da fuoco alla testa. Lo comunica la polizia, secondo cui le indagini proseguono per accertare se sia stato effettivamente lui ad aver ammazzato la donna, da chiarire anche il movente del grave fatto di sangue. A tal proposito ricordiamo che la deflagrazione dello stabile in Valle di Blegno ha causato anche il ferimento di 3 agenti. I locali dove è avvenuto il dramma di Capodanno a Cramontana devono restare chiusi, a ribadirlo sono migliaia di firme, per la precisione 48.000, raccolte attraverso una petizione online dall'Associazione delle Famiglie Italiane dei Sopravvissuti, associazione che giudica la richiesta di riapertura da parte dei gestori inconcepibile e irrispettosa. Grazie alle piogge delle ultime ore e al lavoro di forestali e pompieri, in Piemonte migliora la situazione degli incendi che da giorni stanno interessando diverse zone del territorio, tra cui la Val Vigezzo, nella provincia del Verbano Cusio-Ossola, al confine con il Ticino, dove sono ancora attivi alcuni focolai ma di fatto considerati sotto controllo. Tornano le minacce iraniane nei confronti degli Stati Uniti, e lanciarli è la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, che in un messaggio scritto e affidato ai media ha giurato vendetta per la morte del padre, i cui funerali solenni si sono conclusi ieri. Nonostante le crescenti tensioni tra i due paesi, che hanno portato anche alla violazione del cessate il fuoco concordato, sono ripresi i negoziati in Oman, seppur al momento con solo i rappresentanti di Teheran, che avrebbero avanzato alcune proposte, tra cui la creazione di 2 rotte di navigazione controllate separatamente nello stretto di Hormuz. Al momento nessuna risposta è giunta dagli emissari statunitensi, che ricordiamo hanno interrotto il dialogo. Washington, che nelle scorse ore ha chiesto al regime iraniano un impegno formale e ufficiale per la riapertura alla navigazione commerciale sicura proprio dello stretto. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi possibili rovesci o temporali locali, soprattutto in montagna.
1: Rete 1.

Mind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Lino Bini, si è conclusa la caccia all'uomo della polizia ticinese. I resti trovati nell'abitazione di Leontica, distrutta ieri da un'esplosione, sono del 59enne, possibile autore dell'uccisione di una donna, la ex moglie 56enne. Donna ricoverata all'ospedale di Faido e trovata giovedì sera con una ferita d'arma da fuoco alla testa. Lo comunica la polizia, secondo cui le indagini proseguono per accertare se sia stato effettivamente lui ad aver ammazzato la donna, da chiarire anche il movente del grave fatto di sangue. A tal proposito ricordiamo che la deflagrazione dello stabile in Valle di Blegno ha causato anche il ferimento di 3 agenti. Grave infortunio in una piscina Paradiso, dove un 38enne è rimasto ferito in modo serio dopo un tuffo, a dare notizie a Rischio Media, stando alla quale l'incidente è avvenuto poco prima delle 17, soccorso l'uomo è stato trasportato all'ospedale. Si aggrava, come prevedibile, visto l'elevato numero di dispersi, il bilancio delle vittime del terremoto che ha devastato il Venezuela il 24 giugno scorso. I morti accertati sono oltre 4.300, più di 16.000 i feriti, mentre decine di migliaia sono ancora i dispersi. A tal proposito ricordiamo che la catena della solidarietà ha avviato una raccolta fondi a favore proprio della popolazione venezuelana. Eventuali donazioni possono essere effettuate attraverso il sito online della catena o con i bollettini postali di versamento con la menzione terremoto in Venezuela. La 25esima edizione del Neuchâtel International Fantastic Film Festival si è conclusa stasera con la proiezione di Colony del regista sudcoreano Yoon Sang-woo. La giuria ha assegnato il suo premio principale al film Hin del cineasta sudafricano Nico Schippers. Una menzione speciale è andata a Breeder dello statunitense canadese Alex Goyette, premiato dalla giuria della critica. In leggero calo le presenze di spettatori, 61.000, ovvero 5.000 in meno rispetto alla passata edizione. Lutto nel mondo della musica. È morto questa mattina Peppino Di Capri, il noto cantante partenopeo che avrebbe compiuto a breve 87 anni. Si è spento nella sua amata isola Capri dopo una lunga malattia. Cantante e autore di successo, ha calcato i palcoscenici più importanti pubblicando numerosi brani di successo. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi possibili rovesci o temporali locali, soprattutto in montagna.
2: Lo sport.
3: Buonasera, ben ritrovati con la redazione sportiva. È iniziata da 2 minuti la partita tra Norvegia e Inghilterra, quarto di finale della Coppa del Mondo. 0-0 il risultato, una serata iniziata con il minuto di silenzio per l'improvvisa scomparsa del centrocampista sudafricano Jayden Adams, 25enne, rinvenuto poche ore fa senza vita a casa sua. Una partita iniziata appunto da pochi minuti e che non vede Nusa, uno dei norvegesi più in vista con Haaland in questo mondiale, perché appunto ha squalificato, non c'è neanche Henderson nelle fila degli inglesi. Una partita interessante sia a Miami, dove tra l'altro sono più di 40 gradi, non è arrivato il maltempo, dovrebbe arrivare in teoria dopo il 90esimo. Interessante perché la vincente di questa sfida affronterà poi nell'eventuale semifinale, o meglio in semifinale, la vincente di Argentina-Svizzera, partita che seguiremo questa notte a partire dalle 3 di mattina sempre in televisione sulla 2 e ovviamente su Rete 1 all'interno di Sport e Musica.

si fa così. Il numero della polizia è 117-117. In caso di movimenti sospetti, furti, incidenti, vandalismi, se ti senti in pericolo o ti serve aiuto, chiama subito la polizia. 117-117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Attenzione sulla A3 Zurigo-Basilea 3 raccordo di Birfeld e Brugg, in entrambe le direzioni pericolo per la presenza di animali sulla strada. Attenzione anche sulla 9 Vevey in direzione di Losanna, tra la galleria di Belmont e Losanna-Aven, pericolo per oggetti sulla carreggiata. Sulla 12 Vevey in direzione di Friburgo, tra il raccordo di Lavera e Châtel-Saint-Denis, pericolo a causa invece di un veicolo in avaria. E disagi vengono segnalati pure sulla strada principale Cadenazzo in direzione di Riazione, siamo in Ticino, quindi strada interrotta a causa di una rottura alla rete idrica, sul posto segnalata una deviazione al traffico.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. È morto il 59enne ricercato dalla polizia ticinese perché è sospettato di aver ucciso con un colpo di pistola la ex moglie ricoverata in una struttura a Faido. Tutto pronto a Kansas City negli Stati Uniti per la partita dei mondiali di calcio valida per la qualificazione alle semifinali. In campo stanotte la Svizzera contro l'Argentina. In pagina suoni e sensazioni dei tifosi rosso-crociati oltre oceano. Sotto controllo, ma non ancora del tutto spenti. Stiamo parlando degli incendi che in Spagna hanno causato 12 morti, oltre una ventina di dispersi. Intanto nel paese cresce la polemica per i sistemi di allerta e di pronto intervento. E per lo sport è giocato il mondiale di calcio in primo piano, in attesa della partita della nazionale svizzera contro l'Argentina. In campo in questi minuti Inghilterra-Norvegia, 1-1 il risultato parziale al termine del primo tempo. In primo piano questa sera il grave fatto di sangue avvenuto giovedì a Faido, dove una donna è morta per un colpo di pistola sparatole alla testa. Principale indiziato era l'ex marito di Leontica, ricercato dalla polizia, ex marito che potrebbe essere anche il responsabile dell'esplosione di una casa ieri sera proprio a Leontica, in Valle di Blegno, deflagrazione che ha ferito anche 3 poliziotti. All'interno dello stabile erano stati ritrovati i resti umani. Oggi la conferma, si tratta di quelli dell'uomo, 59enne ricercato. Il punto lo facciamo con Cristian Gilardoni.
2: Sono stati identificati i resti umani trovati nella casa distrutta ieri dall'esplosione e dall'incendio divampato subito dopo a Leontica, frazione di Acquarossa. Si tratta del 59enne sospettato di aver ucciso l'ex moglie giovedì sera. L'ultima comunicazione della polizia cantonale chiude quindi il cerchio attorno a questa vicenda che ha traumatizzato una valle, mettendo la parola fine alla caccia all'uomo cominciata giovedì sera. Ripercorrendo i fatti, tutto è iniziato appunto giovedì, quando l'uomo sarebbe andato a trovare l'ex moglie all'ospedale di Faido, dove era ricoverata per una cura riabilitativa, e l'avrebbe uccisa sparandole in testa con una pistola nel parco dell'ospedale attorno alle 20. La polizia si è quindi messa sulle tracce dell'uomo senza riuscire a trovarlo. La svolta è arrivata il giorno dopo, quindi ieri sera, quando verso le 19 a Leontica si sono sentiti colpi di arma da fuoco provenire da un'abitazione che più fonti ci hanno detto appartenere al fratello del 59enne. La polizia cantonale è intervenuta con 5 agenti che sono rimasti coinvolti nell'esplosione dello stabile che ha ferito in modo non grave 3 di loro. Per poter garantire la massima sicurezza dell'area sono stati chiamati gli artificieri da Zurigo. Nella notte sono iniziate le ricerche tra le macerie che hanno portato alla luce resti umani ed esplosivi. All'inchiesta non resta quindi che confermare che l'uomo sia il responsabile dell'omicidio dell'ex moglie, anche se a questo punto sembra trattarsi di una pura formalità. Entrambe le inchieste, sia quella per l'omicidio che l'indagine sull'esplosione in Valle di Blegno, sono coordinate dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.
1: Tornano le minacce iraniane nei confronti degli Stati Uniti e lanciarle la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, che in un messaggio scritto e affidato ai media ha giurato vendetta per la morte del padre cui funerali solenni si sono conclusi venerdì. Nonostante le crescenti tensioni tra i due paesi, che hanno portato anche alla violazione del cessate il fuoco concordata, sono ripresi i negoziati in Oman, seppur al momento con solo i rappresentanti di Teheran. I mediatori dell'Oman avrebbero avanzato alcune proposte, tra cui la creazione di 2 rotte di navigazione controllate separatamente nello stretto di Hormuz. Al momento nessuna risposta è giunta dagli emissari statunitensi che, ricordiamo, hanno interrotto il dialogo. Washington, che nelle scorse ore ha chiesto al regime iraniano un impegno formale e ufficiale per la riapertura alla navigazione commerciale sicura nello stretto. Si aggrava come prevedibile e come previsto l'elevato numero dei dispersi, il bilancio delle vittime del terremoto che ha devastato il Venezuela il 24 giugno scorso. I morti accertati sono saliti a 4.300, più di 16.000 invece i feriti, mentre decine di migliaia restano i dispersi. A tal proposito ricordiamo che la catena della solidarietà ha avviato una raccolta fondi a favore proprio della popolazione venezuelana. Eventuali donazioni possono essere effettuate attraverso il sito online della catena o con i bollettini postali di versamento con la menzione terremoto in Venezuela. Cambiamo decisamente argomento e parliamo ora dei mondiali di calcio che si stanno disputando oltreoceano, e questo perché tra poche ore scenderà in campo la nazionale svizzera contro l'Argentina, partita che inizierà alle 3 del mattino e che trasmetteremo sia in radio sia in TV, oltre allo streaming online sul nostro Play. Ebbene, la Svizzera, ricordiamo, affronterà a Kansas City la compagine di Leo Messi, campione del mondo in carica. I dettagli sportivi li sentiremo in coda a Radio Giornale. Quello che vi proponiamo ora è invece il reportage incentrato sull'aria che si respira tra i tifosi rosso-crociati, umori e sensazioni, raccolte dal nostro corrispondente Andrea Vosti.
3: Ieri con alcuni colleghi abbiamo trascorso buona parte del pomeriggio girando per il downtown di Kansas City. Beh, devo confessare che per buona parte del tempo le maglie albiceleste erano in netta maggioranza per strada, sulle terrazze dei bar, nei negozi che vendono souvenir, ma il clima era decisamente festoso. La gente ha preso d'assalto i maxi schermi per assistere al quarto di finale tra Spagna e Belgio. Ho visto tifosi svizzeri e argentini chiacchierare, abbracciarsi, bere insieme una birra. Insomma, una vera e chiassosa e coloratissima festa del calcio e dei suoi tifosi. E poi a un certo punto sono arrivati anche i corni delle Alpi.
4: Va, vivo a Zurigo.
5: D'accordo.
4: Sì, sì. Allora, pronostico, diciamo 1-0 per la Svizzera.
5: Chi segna?
4: Diciamo Ndoi o Embolo.
6: Secondo me 2-1 per la Svizzera.
5: Okay. Quindi niente rigori stavolta.
6: Speriamo di no, troppa ansia.
7: On a pas peur.
8: Non abbiamo paura, abbiamo molto rispetto per l'Argentina che è campione del mondo, afferma Marcel, friburghese. Ma non abbiamo paura, vinceremo noi.
7: On a pas peur.

0: E noi torniamo alla cronaca più stretta, diciamo così, ci spostiamo in Spagna, dove prosegue l'intervento di forestali e pompieri per spegnere l'incendio che ha causato almeno 12 morti e oltre una ventina di feriti nella provincia di Almeria, in Andalusia. Rogo sotto controllo, ma non ancora domato del tutto a causa del caldo, il forte vento e della siccità che alimentano proprio le fiamme che hanno già incenerito migliaia di ettari di bosco e vegetazione. Oltre un migliaio le persone allontanate dalle loro case. Facciamo il punto da Madrid con Giulia Danieli.
1: Il vento caldo ha finalmente smesso di soffiare. Questo ha facilitato le operazioni di spegnimento delle fiamme, anche se l'incendio nel sud della Spagna è ancora in corso. Sono state già eseguite le autopsie sulle 12 vittime, ma ancora non è sicuro che almeno 4 siano britanniche. Le altre 8 persone, invece, sono decedute mentre cercavano di fuggire a piedi. Ci sono anche 8 feriti. Tra questi, 4 versano in gravissime condizioni. Per quanto riguarda i dispersi, il governatore della regione Andalusia, Juanma Moreno, ha invitato alla cautela. La straordinaria velocità con cui le fiamme si sono propagate, alimentate dalle condizioni meteorologiche estreme, ha reso questo incendio uno dei peggiori registrati in Spagna negli ultimi anni. Mentre le operazioni per stabilizzare il perimetro e domare l'incendio proseguono, la tragedia ha sollevato numerosi interrogativi, sia sulle cause della sua rapida propagazione e sia sulla gestione dell'allerta.
0: E a proposito di incendi, in quasi tutta la Svizzera il rischio di roghi è elevatissimo, salvo poche eccezioni, tra cui il Ticino. L'allerta siccità diramata da Meteo Svizzera va dal livello 4 al livello 5, il più alto. Diverse le misure adottate dai cantoni per evitare che possa scattare anche l'emergenza, come ci ricorda Aaron Guidotti.
2: Il divieto di accendere fuochi nei boschi o in prossimità dei boschi è in vigore in tutti i cantoni, mentre in Svizzera romanda e in Ticino vige un divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Ultimo in ordine cronologico Neuchâtel, che stamattina ha diramato diverse misure, prevedendo tra l'altro controlli rafforzati e sanzioni. Le indicazioni sono molto concrete, ad esempio su dove e come si possono fare delle grigliate. Assolutamente vietato in boschi, praterie o altre aree simili, mentre al di fuori di tali aree, ad almeno 200 metri di distanza, l'uso di barbecue e griglie rimane consentito esclusivamente su strutture in cemento, sotto costante sorveglianza e a distanza sufficiente da qualsiasi vegetazione secca o infiammabile. Quindi questo un po' per far capire il livello di preoccupazione delle autorità. Nelle ultime ore Neuchâtel e Friburgo hanno comunicato il divieto dei fuochi d'artificio su tutto il territorio, mentre il Canton Vaud ne ha addirittura sospesa la vendita nei negozi. Va ricordato che già in condizioni normali il loro utilizzo è molto regolamentato, ma vista la siccità le autorità stanno inasprendo le misure.
0: I locali dove è avvenuto il dramma di Capodanno a Crans-Montana devono restare chiusi. A ribadirlo sono migliaia di firme, per la precisione 48.000, raccolte attraverso una petizione online dall'Associazione delle Famiglie Italiane dei Sopravvissuti, associazione che giudica la richiesta di riapertura da parte dei gestori inconcepibile e irrispettosa. Nel rogo, ricordiamo, 41 persone sono morte, oltre un centinaio di altre sono rimaste ferite. Le notizie sportive ora con David Conti.
3: Buonasera, ben ritrovati. Iniziamo dai quarti di finale della Coppa del Mondo di calcio. A Miami si sta giocando Inghilterra-Norvegia con diretta televisiva su La 2, ebbene al 48esimo minuto, anzi 49esimo, quindi al quarto minuto della ripresa, 1-1 il risultato. Norvegia in vantaggio al 36esimo con Skjelderup e poi il pareggio nei tempi di recupero al 47esimo con Bellingham degli inglesi, 1-1, tra l'altro Bellingham e Kane che hanno raccolto, diciamo così, 11 gol sui 12 segnati dall'Inghilterra. Kane, al quale è stato anche annullato un gol per fuorigioco. Giusto alle 3 l'appuntamento con la storia, con la nazionale svizzera che affronta l'Argentina, campione del mondo, diretta anche in questo caso diretta televisiva su La 2, e poi avremo anche la la radiocronaca integrale con il nostro inviato Paolo Laurenti all'interno di Sport e Musica su Rete 1 a partire dalle 2:30, 2:30 circa. Intanto, sempre per il calcio, Paolo Maldini è nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, funzione in cui contribuirà anche alla scelta del nuovo commissario tecnico che dovrà risollevare le sorti degli azzurri dopo la terza mancata qualificazione mondiale consecutiva. Maldini sarà affiancato nel ruolo di advisor da Leonardo, il brasiliano ex compagno al Milan ed ex direttore sportivo proprio dei rossoneri e del Paris Saint-Germain. Infine il tennis, con la ceca Noskova che ha vinto il torneo di Wimbledon, in finale ha sconfitto in 3 set la connazionale Muchova.
0: Grazie David Conti. Prima dei saluti, come sempre, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, domenica 12 luglio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi possibili rovesci o temporali locali, soprattutto in montagna. Guardando oltre, fino a giovedì in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, da martedì possibili temporali localmente anche forti, soprattutto sui rilievi e oltralpe. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata.

allora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: Edizione dell'Una, in studio Lino Bini. Sono del 59enne ricercato dalla polizia. I resti trovati nell'abitazione di Leontica, distrutta venerdì da una esplosione. L'uomo, ricordiamo, era ricercato dalla polizia perché ritenuto coinvolto nell'uccisione della ex moglie, 56enne, ricoverata all'ospedale di Faido. La donna era stata trovata giovedì sera all'esterno della struttura con una ferita d'arma da fuoco alla testa. Trasferita a Bellinzone, era morta poco dopo il ricovero per le gravi ferite. Principale indiziato del grave fatto di sangue, come detto, dell'ex marito, per il quale era scattata una caccia all'uomo conclusa a Leontica ieri in serata. Lo comunica la polizia, le indagini comunque proseguono per accertare se sia stato effettivamente lui ad aver ammazzato la donna e per chiarire anche il movente. A tal proposito ricordiamo che la deflagrazione dello stabile di Leontica in Valle di Blegno ha causato anche il ferimento di 3 agenti. Grave infortunio in una piscina Paradiso dove un 38enne è rimasto ferito in modo serio dopo un tuffo, a dare notizie a Rischio Media, stando alla quale l'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Soccorso, l'uomo è stato trasportato all'ospedale. I locali dove è avvenuto il dramma di Capodanno a Gran Montanà devono restare chiusi, a ribadirlo sono migliaia di firme, per la precisione 48.000, raccolte attraverso una petizione online dall'Associazione delle Famiglie Italiane dei Sopravvissuti, associazione che giudica la richiesta di riapertura da parte dei gestori inconcepibile e irrispettosa. Nel rogo, ricordiamo, 41 persone sono morte e oltre un centinaio di altre sono rimaste ferite. Nuova emergenza maltempo in Cina in vista dell'arrivo nelle prossime ore di un nuovo tifone che dovrebbe interessare la costa sudorientale del paese. Le autorità di Wenzhou hanno sfollato quasi 2 milioni di persone dalle aree più a rischio. Sospesi i trasporti e attività all'aperto, chiusi anche numerosi uffici. Lutto nel mondo della musica italiana. È morto ieri mattina Peppino Di Capri, il noto cantante partenopeo che avrebbe compiuto a breve 87 anni. Si è spento nella sua amata isola di Capri dopo una lunga malattia. Cantante e autore di successo, ha calcato i palcoscenici più importanti pubblicando anche numerosi brani di successo. Per lo sport, riflettori puntati sui mondiali di calcio, 1-1 il risultato parziale del secondo tempo in attesa dei supplementari dell'incontro tra Inghilterra e Norvegia. Chi vincerà in semifinale si scontrerà con la vincente tra Svizzera e Argentina, partita quest'ultima in programma questa notte alle 3, tra poche ore quindi. Partita che, ricordiamo, potrete seguire sui vari canali della RSI, dalla radio alla TV, così come attraverso anche lo streaming online. È la prima volta dal 54 che la Svizzera raggiunge i quarti di finale in un mondiale di calcio. Nel tennis invece la ceca Noskova ha vinto il torneo di Wimbledon, in finale ha sconfitto in 3-set la connazionale Carolina Umova. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, domenica 12 luglio. Ebbene, tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi possibili rovesci o temporali locali, soprattutto in montagna.
0: Rete 1.

0: Kraft Nahr Mit, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13.

Informazione sulla viabilità quando sono le un quarto, le due. Buonanotte anche da Comano e dall'informazione. Vi segnalo che la strada principale Cadenazzo in direzione di Riazzino per una rottura idrica è chiusa con deviazioni locali. Per chi viaggia sulla 2 invece Lucerna in direzione di Basilea tra il raccordo di Hacknau e Basilea Braite, un veicolo in avaria sta causando disagi. Buon proseguimento d'ascolto, ci risentiamo a breve per le notizie delle 2. A più tardi.

0: I Need Your Loving, Tina Marie, che ci ha portato al secondo appuntamento informativo della notte, già, perché si sono fatte le due.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in redazione, qui in studio fino a mattina, Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. Svizzera scalpitante, ma anche noi, per così dire, tra meno di un'ora calcio d'inizio in un caldo stadio di Kansas City, sia a livello di tifoseria sia meteorologico, per la partita dei quarti di finale tra Svizzera e Argentina, in programma dalle 3. Tutto è pronto, o quasi, anche qui a Comano per l'edizione speciale notturna di Sport e Musica. Microfoni che si accenderanno a breve, cioè dalle 2:30, con radiocronaca diretta dal nostro inviato Paolo Laurenti. Poco fa invece è finita, dopo i due tempi supplementari, la partita, sempre dei quarti di mondiale, tra Norvegia e Inghilterra. In vantaggio dapprima i norvegesi e poi inglesi, che l'hanno girata imponendosi 2-1. Inghilterra che attende dunque in semifinale la vincente tra Svizzera e Argentina. Passiamo invece adesso alla cronaca nera regionale. Si è conclusa la caccia all'uomo della polizia ticinese. I resti ritrovati nell'abitazione di Leonti, che in Valle di Blegno, distrutta ieri da una esplosione, sono del 59enne possibile autore dell'uccisione di una donna, la ex moglie, 56enne, donna ricoverata all'ospedale di Faido e trovata giovedì sera con una ferita d'arma da fuoco alla testa. Le indagini di polizia proseguono per accertare se sia stato effettivamente lui ad aver ammazzato la donna. Da chiarire anche il movente del grave fatto di sangue. A tal proposito, ricordiamo che la deflagrazione dello stabile in Valle di Blegno ha causato anche il ferimento di 3 agenti. Ancora per la cronaca regionale, grave infortunio in una piscina a Paradiso, dove un 38enne è rimasto ferito in modo serio dopo un tuffo, a darne notizia a Rischio Media, stando alla quale l'incidente è avvenuto nella piscina pubblica prima delle 17. Soccorso, l'uomo è stato poi trasportato all'ospedale. Dall'estero, la Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato stanotte la chiusura dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. La decisione è stata presa dopo un colpo di avvertimento esploso mentre una nave cargo stava tentando di attraversarlo, seguendo una rotta non autorizzata. E la guida suprema iraniana Mojaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre. Nonostante tutto, non si ferma la diplomazia e in agenda una nuova tornata negoziale in Oman. Proprio l'Oman ha proposto di gestire lo stretto marittimo di Hormuz attraverso due rotte a controllo separato. Lo riporta la CNN. Il corridoio meridionale, che attraversa le acque territoriali omanite, consentirebbe la libera navigazione alle condizioni vigenti prima del conflitto. Le navi che invece transitano nel corridoio meridionale attraverso le acque territoriali iraniane dovrebbero invece richiedere l'autorizzazione. L'accordo però non prevederebbe il pagamento di alcun pedaggio. Italia rivoluzione autovelox. Sono entrate in vigore la scorsa mezzanotte le nuove regole omogenee per tutta la Repubblica, che comportano una sorta di tagliola per gli apparecchi non omologati che controllano la velocità e che saranno spenti, circa 850 contro i 3150 che invece risultano essere in regola. Soddisfazione del ministro Salvini, per il quale l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spese dei cittadini. Ancora una nota sportiva: nel tennis la ceca Noskova ha vinto il torneo di Wimbledon, in finale ha sconfitto in 3-7 la connazionale Carolina Muchova. Adesso invece il tempo di oggi, domenica ormai 12 luglio, dopo un po' di instabilità notturna, la giornata sarà soleggiata con qualche nuvola sui rilievi, temperature minime tra 17 e 21 gradi, poi le massime saliranno sino a 32 gradi.